0: che non abbia 7 ernie e 8 discopatie è praticamente impossibile per tutti i colpi che si prendono, per quindi cercando di alleggerire la mansione alle persone per cercare di scaricare un po' il lavoro, che è un lavoro usurante, classificato come attività usurante, si cerca di dare altre attività che siano produttive e portino beneficio economico all'azienda. In questo momento, voi per l'organico, voi per scelte errate anche degli anni trascorsi, non solo di oggi, si è ridotta pesantemente questa attività e c'è un secondo noi un buco notevole di questo, perché se anche fosse il 10%, 10% su 7 milioni di euro, secondo noi è un po' più alto, specie sul servizio provinciale. Però 7 milioni di euro in una situazione di crisi.
1: E anche perché poi se la gente non vede mai i controllori tende di più ovviamente a evadere e a non pagare.
0: Poi posso aggiungere una cosa, le persone che hanno l'abbonamento, che hanno...
2: Romarella dice ci sono controllori, lui li vede nei suoi mini tour.
0: No, perché gira in centro. Perché gira in centro, perché quando ci sono pochi cercano di concentrarli dove in minor tempo riescono a controllare più vetture, nelle linee periferiche ce n'è molto meno. E poi permettetemi, le persone che pagano il biglietto, che hanno l'abbonamento, sono ben contente di vedere i controlli, perché i controlli sono tanti aspetti all'interno di quell'attività. Il controllo del biglietto è anche il controllo che non ci siano situazioni di insicurezza a bordo del mezzo, tante volte aiutano le persone perché magari uno non se ne accorge, ma quotidianamente c'è la persona anziana, la persona disabile, cioè ci si svolgono delle attività accessorie al trasporto che spesso non si notano fino a quando uno ne ha bisogno. Poi quando uno ne ha bisogno, trova il conforto di qualcheduno, valorizza anche quella attività.
2: Faccio vedere quello che è accaduto ieri sera, Fano, lei lo saprà, immaginerà, ma sì. È il servizio del nostro telegiornale per quello che è accaduto ieri sera proprio a bordo di un mezzo pubblico.
3: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo, a Begato, dove un gruppo di 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite, uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus, intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, gli agenti hanno fermato 2 dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato, UGL, torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
2: Ultimo episodio di una lunga serie di ultimi tempi.
0: Allora, stamattina alle 10 ho avuto un incontro con il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti su questo argomento, sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. E devo dire che si sta portando avanti un discorso da anni su questo tema, perché anni fa non avevamo solo neanche un dato censito di qual era il livello di aggressioni a bordo, mentre per il personale ferroviario c'è la convenzione con la Polfer per cui c'è la tracciatura, la mappatura di tutti i dati. Da noi non c'era assolutamente nulla a livello nazionale e abbiamo fatto tanto lavoro anche a Genova, devo dire, sia con la precedente amministrazione che con questa, infatti c'è in corso una continua mappatura delle linee. E anche in questo caso il protocollo ha funzionato, perché in brevissimi, pochissimi minuti sono intervenute 4 pattuglie della polizia, perché c'è il collegamento diretto. Ora, c'è una situazione sociale molto...
2: difficile.
0: Sì, definiamola così, difficile. C'è un imbarbarimento complessivo della società. Ci sono le telecamere a bordo, 2 soggetti so con certezza, perché oggi ho sentito chi è subentrato ieri nell'intervento e sono stati denunciati. Noi da tempo, quello che vi dicevo prima della modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale, chiediamo l'arresto sia in flagranza di reato che in flagranza differita. Quindi attraverso l'utilizzo delle telecamere si può procedere all'arresto nelle 48 ore successive. Questa è una norma che purtroppo ad oggi non è stata ancora introdotta. Sono state inserite la chiusura delle cabine guida, quindi tutti i nuovi mezzi sono chiusi, e è un problema che sta creando forte difficoltà al personale, ma anche all'utenza, perché comunque assistere mentre stai lavorando, mentre sei trasportato a delle scene del genere, sembra di essere nel Far West. Devo dire che quando siamo andati in prefettura c'erano sia il questore che il responsabile generale dei carabinieri e il colonnello della Guardia di Finanza, sono dimostrati molto disponibili e c'è attenzione a questo particolare, anche perché il mezzo, essendo sempre in circolazione, vede un sacco di situazioni.
2: Ma Bolini ha ragione, Fano, obiettivamente, perché l'utente che deve andare, sì, in aereo a lavorare, chi ha

0: quello purtroppo lì, se uno deve andare ancora a lavorare o andare a fare un turno di notte o tutto, sera, dice chi me lo fa fare prendere l'autobus e rischiare.
1: Guardi, lei parla con un
0: episodio, io devo pagare un biglietto tra l'altro,
1: certo, per avere questo tipo poi di situazione,
0: non colpa di nessuno, ma entrarti in questa situazione.
1: Le dico, conosco bene la situazione perché sono un ottambulo, quindi io prendo l'autobus tranquillamente anche dopo mezzanotte, anche su linee molto chiacchierate, diciamo così, e io sono così così ho le mie serate, quindi e quindi e vedo certe situazioni, però devo dire la verità che non mi è mai capitato comunque, pur ripeto, usando l'autobus praticamente tutte le sere anche dopo mezzanotte, non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni di questo genere. La cronaca però ce le racconta, per cui non sono da negare. Io credo che per un po' di tempo sull'uno infatti li avevo visti, c'erano delle guardie giurate in due che stavano davanti insieme all'autista e ogni tanto facevano delle avanti e indietro sull'autobus per vedere che non ci fossero situazioni appunto di questo tipo. Poi anche quello rientra poi tutto, andiamo sempre a finire nel discorso dei costi, perché ovviamente anche prendere delle persone che vadano a controllare ha il suo costo. Quindi io oggi discutevo su Facebook con uno dei tanti frequentatori dei social che la sua proposta era quella di chiudere il servizio alle 22, così almeno non succede più niente. Dico, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, poi allora, se poi... Oltretutto, se allarghiamo il discorso, muore molta più gente o ci sono molti più feriti negli incidenti stradali con macchina e moto, sull'autobus non è mai morto nessuno, perché anche questo va detto. Quindi allora gli ho detto, cosa facciamo? Alle 21 facciamo il coprifuoco come quando c'era il Covid, ci chiudiamo tutti in casa e non esce più nessuno.
0: Ma una follia sarebbe questa. Salvatore, prima ci avviamo verso la chiusura.
2: Beh, io avrei una domanda a Fano, perché no, prima mi ha colpito la sicurezza con cui affermava che sia soltanto un gossip il discorso sulla il fantasma della privatizzazione, sulla crisi MT, per le dichiarazioni che sono state fatte dal presidente di regione Bucci, eccetera, che è vero, ha fatto delle dichiarazioni in questo senso, ma la mia domanda è, Bucci è stato sindaco metropolitano e sindaco durante il fatidico quinquennio 2020-2024, dove, durante il quale si sono accumulate queste sottocompensazioni. Quindi lui è perfettamente consapevole, perché vedeva i bilanci e tutto quanto, della situazione che si è andata a creare. Poi la responsabilità su come viene gestita oggi è della giunta attuale di comunale, però lui, da presidente di regione, perché non dice niente su questo tema che ribalterebbe le sorti della situazione e aiuterebbe a non andare in questo imbuto, in questo pericolo verso potenziali interessi privati o privatistici, perché come dicevi giustamente prima, non sono reali privati.
0: La domanda, Bucci però ha detto, anche ha proposto anche al Consiglio di Amministrazione di MIT un modo per ottenere 40 milioni, più o meno la cifra adesso non dovrebbe essere più o meno intorno ai 40 milioni, con un progettino fatto proprio da lui. Sì,
2: ma ristorando le sottocompensazioni, no, perché cambia il bilancio.
0: Un modo per trovare 40 milioni, è stato detto no grazie, non ci interessa questo progetto per andare avanti con questi 40 milioni che sarebbero arrivati, cioè tornati nel bilancio, quindi un
2: e
0: più
2: hanno
0: 40
2: rifiutato.
0: E hanno rifiutato, infatti lui dice a questo punto aspetto il bilancio, poi a quel punto farò le mie valutazioni, perché non è stato preso in considerazione questa mia proposta, quindi questo dato di fatto l'ha detto ancora a noi
3: quello 20 giorni fa
0: però questa attesa per questo bilancio del 2024, poi tutti diranno appena esce diremo la nostra. C'è molta attesa per questo bilancio, quando arriverà, Salvatore?
2: Cominciamo a essere preoccupati, ma anche a livello sanzionatorio, com'è possibile che i responsabili impunemente vadano oltre i termini di legge per il deposito del bilancio? Un cittadino comune privato, se non deposita il bilancio entro i tempi, viene sanzionato.
4: Sì, ma c'è una procedura giudiziaria in corso.
0: Allora, fa tanto
2: erano già in ritardo prima che iniziasse.
3: Allora, no, quello di Bucci è già stato risposto. Sì. Io quello che dicevo è che ho visto le dichiarazioni del presidente della regione Bucci e non mi sembrano finalizzate a una privatizzazione. In più, noi abbiamo due accordi: uno del 10 ottobre.
2: Però.
3: Del 10 ottobre del 2025 e uno del 5 gennaio del 2026 con questa amministrazione civica, quindi col Comune di Genova, dove si scrive chiaramente che l'azienda deve rimanere pubblica. Noi siamo abituati a fare degli accordi e rispettarli, e chi sottoscrive degli accordi e prova a non rispettarli si prende

0: quello che viene, nel senso che mobiliteremo tutto quello che abbiamo nelle nostre corde per cercare di salvare un'azienda che, come ripeto, è della città ed è delle persone che ci lavorano e dà un servizio alla città. Per noi non è una battaglia vitale, è qualcosa di più, è riconoscere quello che i cittadini italiani hanno riconosciuto in un referendum del 2011, poi facciamo finta di dimenticarci i pezzi.
1: Leggo solo perché per essere non erano 20 ma erano 40 ma erano 20, e dice: quando si sceglie un approccio meno conservativo, questa è l'intervista che hai lasciato a me esattamente il primo settembre, quindi una ventina di giorni fa, quando si decide di comunque sono 20 milioni che a quel punto dice, eccolo qua, aspetteremo, io ho proposto, il consiglio di amministrazione mi ha detto di no e quindi staremo a vedere quello che poi sarà. Beh, l'esito.
0: Prima è stato introdotto un argomento che potrebbe essere la risposta alla domanda, perché quel famoso credito da 100 milioni, valutarlo o il 3 o il 23 fa 20 milioni la differenza.
1: Sì. Abbiamo scritto la lettera ufficiale alla CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere, potrebbe essere migliorato di almeno 20 milioni, dice, e ovviamente i bilanci può essere conservativi, come ovviamente quello del precedente CDA era troppo aggressivo, quello che ho visto io poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, come ripeto, abbiamo scritto una lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere dopo. Quindi lui dice, se poi succederà qualcosa che insomma non è andato per il verso giusto, avevano la possibilità, secondo lui, poi magari non ci sarà stata la possibilità, per carità, io questo ovviamente magari era una follia di Bucci, voglio dire, no, non lo sappiamo, però come dire, noi abbiamo dato una strada per risparmiare 20 milioni, ci avete detto di no. Quindi qualcuno, naturalmente, dice lui, si assumerà la responsabilità di
2: direttore,
1: quello.
2: Direttore, posso fare una domanda?
1: Prego.
2: All'amico Fano, sull'onda delle sue osservazioni ultime, chiedo, con la conclusione del nodo ferroviario, purtroppo tardano anche le opere necessarie a rendere effettiva la linea metropolitana di superficie tra Voltri e Nervi, perché l'intervento su Voltri finanziato ancora non è partito, ma supponendo che questo ci sia, è chiaro che l'azienda deve rivedere completamente la sua organizzazione anche delle linee, considerato che andiamo ad aggiungere 20-30 km di rete ferroviaria a rete metropolitana.
3: Scusa Arcangelo, chiedo scusa a Fano, ma ti rispondo direttamente io, perché su questa cosa, ragazzi, l'uno fa 52 fermate da caricamento, sì, a Voltri, sì, e quindi che deve andare da Molteddo all'inizio di Sestri, da Piazza Massena, ho capito, ma l'uno è sempre, sì, strapieno. Adesso abbiamo un treno ogni 15 minuti sul ponente, tutto il giorno. Se l'uno è sempre strapieno, non è perché la gente è scema e non vuole prendere il treno, è perché c'è la scomodo, cioè se uno deve andare da San Pier d'Arena all'inizio di Sestri e non può prendere il treno che lo porta in via Puccini e poi farsi un chilometro a piedi a ritroso. È come il discorso delle linee extraurbane, no? Che oggi abbiamo ricevuto come associazione utenti una risposta da parte dell'assessore Robotti, in cui chiedevamo di intensificare il servizio sulla linea di Recco, che è sempre strapiena, e lui ha risposto che quella è insana concorrenza nei confronti delle ferrovie. Ma stiamo scherzando, in tutto il mondo civile l'autobus ha una funzione, il treno ne ha un'altra, che si integrano e si complementano a vicenda,
2: certo,
3: ma non è che una sostituisce l'altra.
2: Sì, ma non ti puoi tenere parallele due linee che danno lo stesso servizio.
3: Non ci danno lo stesso servizio.
2: Ci sarà un servizio di distribuzione interna al territorio, ai quartieri, che lo puoi fare benissimo con delle linee, un uno rivisto, quello che vuoi, e hai il servizio di forza, te lo fa la rete ferroviaria, che ti porta in 10 minuti in centro, non in un'ora.
3: Ma non vanno tutti in centro,
2: ma
3: Arcangelo,
2: che non vanno in centro,
3: te l'ho spiegato poco fa,
2: a disposizione delle linee che gli fanno fare dei percorsi non così continui, non così veloci nell'ambito
3: ma secondo te perché l'uno è sempre strapieno e abbiamo
2: perché
3: un treno, no, abbiamo un treno ogni 15 minuti,
2: dai,
3: tutto il giorno.
2: Ma dai,
3: ma come no?
2: Perdere il treno di 15
3: i treni che... metropolitani da Voltri a Nervi sono ogni 15 minuti dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Io ho lavorato a Sestri per anni e lo saprò, ogni 15 minuti, pure in certi orari sono semivuoti e l'uno è strapieno, ma perché abbiamo anche un'utenza in Liguria, abbiamo l'età media molto elevata, non puoi pretendere che la gente faccia i chilometri a piedi per prendere il treno. Se vai in stazione a San Pier d'Arena, oltretutto non funzionano le scale mobili, non ci sono, devono fare scale, scaline, scalette, cioè la linea di cioè è dal 1902 che c'è la linea urbana affiancata alla ferrovia, ci sarà un motivo.
0: Allora, sicuramente il servizio di MT ha bisogno di una revisione della rete, perché ormai è strutturato come si muoveva negli anni 70, e anche i picchi e i flessi del servizio ci sono molto meno

0: che 10, 15, 20 anni fa. È corretto lavorare in sinergia col ferroviario, ma non in sostituzione del ferroviario, perché le esigenze di trasporto sono oggettivamente diverse.
1: L'ultima battuta in 30 secondi, non di più, che autunno ci aspetta?
0: Noi speriamo che con il raggiungimento dell'omologa si riparta.
1: Gli parlo proprio di corse, di tagli di corse, di orari,
0: finché
1: di
0: regge.
1: Puntualità.
0: Allora, fino ad oggi, finché regge il parco veicolare,
1: tutto il mondo
0: finché regge il parco veicolare, va bene. Quando abbiamo problemi, bisogno, ci servono autobus nuovi e personale per aumentare i volumi di servizio.
2: Gli autobus nuovi ci sono, bisogna mettere
0: sì,
2: i fili,
0: ma non si possono mandare su a coronate apparizioni
2: sì, okay,
0: 18 metri filoviali,
2: forza,
0: perché qua continuano tutti a parlare di filobus, ma la tipologia di vetture che manca di più è la vettura piccola che va sulle collinari. Se non ci sono quelle macchine lì, la gente noi non riusciamo a portarla.
1: E sulle collinari abbiamo ricevuto tantissime lamentele, da Premanico a Voltri, insomma, sulle alture sta arrivando disagi su disagi, con tanta gente che insomma si dice non riesco più ad arrivare neppure nel paesino più vicino, perché sono completamente isolato. Questi nuovi tagli, da quel punto di vista, certe località dell'immediato, chiamiamo dentro terra, anche se poi appena le alture sopra Genova, hanno subito dei tagli importanti. Grazie a tutti e quattro per essere stati
2: con
1: noi.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo provato, speriamo anche di esserci riusciti a fare un po' di chiarezza, levando per una sera un po' la politica, no? Nel senso che abbiamo tenuto un po' fuori, anche se questa è la sua casa, però a volte anche della politica possiamo farne a meno, e pensiamo di essere riusciti in qualche modo ad offrire a chi ci ha guardato da casa un quadro un po' più completo della situazione, senza stare a vedere a volte inutili litigate che poi non portano a nulla. Grazie, noi ci rivediamo presto.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle linee.

0: Oggi la gestione unificata consente di omogeneizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
1: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata perché funziona meglio? Perché il cittadino, non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
1: Scusi, non voglio interromperla, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini?
2: Vabbè, allora l'hub sarebbe il centro, una casa in una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
0: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT.

0: Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è. Lo accetti oltre i 10 giorni? O se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo. Per cui
1: cioè
0: credo
1: un anno?
0: Che...
1: Sì. Più o meno. Però... Se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il brevity,
0: no.
1: Però...
0: Ha ragione, allora sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento del numero dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere alla presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: Con una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere...
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal
1: se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Dobbiamo sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre. No, allora, questo è un altro tema, ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto.

0: Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale, nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario, direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: L'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione. Poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi, perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine, dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime: di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha col tempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, o

0: oppure la percezione che i cittadini hanno avuto e anche alcuni sanitari è quello di allontanare le decisioni dai territori?
1: No, assolutamente no. Anzi, io come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
0: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, i medici sono inamovibili e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa si
1: ecco,
0: vede.
1: Ecco, non voglio però stabilire
0: non
1: un
0: mi
1: concetto.
0: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto no. di fare risparmi,
1: no,
0: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
1: Assolutamente,
0: però.
1: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmi, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 CAS in 6 mesi e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
0: non
1: risposta.
0: Non sono scatole vuote.
1: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato, vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi due mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti, oltretutto in

0: La TS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone. Io credo che.
1: Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero, soprattutto con gli universitari. A che punto siamo e
2: dunque,
1: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo. E guardate che
1: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
1: La Calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
2: No, certo. Infatti non, anzi lo,
1: ci rivedremo alla
2: lo
1: prossima.
2: Saluto
1: lo
2: saluto
1: tutti, ma ci rivedremo
2: primo,
1: alla prossima.
2: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di
1: e
2: Genova.
1: E la metterla sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì certo.
1: La mette? Così com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo POA me la dice? Che si è trovata? No.
2: Una modifica, questo POA gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
1: È ancora prematuro.
2: Non c'è nessun timore.
1: Quando arriviamo dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
2: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal... Scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
2: 10 giorni, 15 giorni ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL?
1: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
2: Non lo so, non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
3: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri, è profondamente

0: profondamente diversa. Lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
0: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento quale quella che stiamo vivendo è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, pochi in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti. Una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo. I cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta. Perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla...

0: diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
1: Sì, riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti perché siamo riusciti.
0: Ottimista, se no, buon signore.
1: Perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
0: Costa. Quindi l'affitto.
1: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio
0: non solo dentro gli ospedali ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno di cui uno entro la fine.

0: fine dell'anno?
1: Sì, noi dobbiamo intercettare,
0: 30 secondi,
1: dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1° dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
0: E qui si torna, vedi sopra.
1: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
0: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
1: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
0: Sicuro.
1: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
0: Eccolo
1: che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
0: Grazie, grazie Assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
2: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
0: microfono,
2: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, e relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso, devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana.
0: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
2: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento, per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
0: Come? Ottimismo misurato, anche lei Bordon mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
2: Io
0: sì,
2: sono...
0: è vero, è giusto.
2: Le assicuro che questa riforma...
0: Ma era un complimento. No,

0: Ringrazio, ma questo rifarò, non è, il complimento va al sistema che, devo dire, con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e l'assessore.

0: grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato. Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
1: Intanto buonasera a tutti e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora a fare progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi due anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizi a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale, e lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre e io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande che sono assolutamente segrete.

0: ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Erzelli.
0: Erzelli piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane. Guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto, o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Me lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato, perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà, e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero, davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro? Quel monoblocco, non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma

0: Da Genova, allora, intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe
1: No,
0: dirlo,
1: no,
0: però è il
1: no.
0: suo punto di vista, però.
1: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa. È arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli. E quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa. Nelle prestazioni ospedaliere, il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più, grazie alla contrattazione che faremo dal sistema sanitario e dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
0: Ma patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per diciamo così il budget per le assicurazioni ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
1: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, ultimo dato dice 825 euro a persona ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milione di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,25 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle
0: Qui ci
1: famiglie.
0: sarebbe mercato, lei dice.
1: Attenzione, no, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,25 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci, dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,25 miliardi, c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre.

0: lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Giampedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire: siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da chiamiamolo esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, patrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire
0: Le invidio, perché io devo dire,
1: fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie patrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA Il socio sanitario come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre ne abbiamo parlato tante volte insieme?

0: il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
1: Ma intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
0: Più vicino al microfono.
1: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo su una
0: poco sul Primo Canale perché non ha voglia.
1: Ma no,
0: mi piace più la carta stampata.
1: Non me lo chiedete, non me lo chiedete, non lo faccio.
0: Ma guardi che le cresce il naso, va là vicini, va avanti.
1: Quindi,
0: andiamo avanti, che siamo in ritardo.
1: Ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda,
0: ha
1: stai lucrando, guadagni, fai, sono una merda, di discorrendo.
0: No.
1: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo. Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
0: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer. Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione, oppure no?
2: Buonasera.
0: Perché così? Sono stata troppo diretta?
2: No, assolutamente.
0: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me l'ha insegnato.

0: Che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo dai perché non ho visto che sei in gamba, dai non ci penseresti di venire a lavorare con noi, e ti guardano e ti dicono no, troppo, una parola sola, troppo, oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola, complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
1: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
0: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
1: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
0: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età... abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi
0: i prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: è vero.
0: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
1: No, perché non esiste neanche questa figura del medico
0: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi, che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
0: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
0: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè, abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quella della vostra età,
0: intendo dire, certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la cittadina.
0: Ce l'abbiamo fatta e ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
0: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita, e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se ne risponde da lei. Grazie.
0: Quindi questa è stata l'ultima tegola.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tegola.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che ne parliamo sempre. Ma Castello, allora, lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una distribuzione sul territorio importantissima. Parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2.400 abitanti, quando la media europea italiana è 2.008, europea 3.002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere.

0: mi viene in mente colleghi di Fontanicorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi, quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada, quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, sì, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quindi veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
0: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta, certo, medico, certo, appunto, però di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, sì, con una, veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: Sì. E sappiamo quanto voi siete stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa nella farmacia, ha sicuramente
0: tutte
1: aumentato.
0: Tutte le farmacie hanno aderito, esatto. Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura pubblica.
1: E anche la vicinanza a casa.
0: E anche la vicinanza, quindi chiaramente oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, sì, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato Unige, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale.

0: L'abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
1: Beh, intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto. Devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e sui quali abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico. In realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione per fare in modo che il paziente abbia sempre meno l'assistito, abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
0: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
1: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
0: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla,
1: no.
0: Vediamo adesso cosa.
1: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
0: Grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
0: E quindi, ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro, certo. San Martino qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia

0: sia quella 600ª volta, noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel 600esimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo, però quella cosa dell'errore alla 600ª volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, ed è definito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere, diciamo, le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve, e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche.

0: fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo, insomma, se il supporto della regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne, la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo, diciamo, messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati. Questo è grazie al nostro sistema sanitario, che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando. L'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
2: Sì,
1: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma...
2: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino ad alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina nel futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
2: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova, lei ha

0: Lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda. Impazzito, si era stufato, è un grande ottimista.
1: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. E, no, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha
0: Un
1: senso se uno è
0: ricercatore è
1: un
0: molto
1: medico, un
0: importante,
1: ricercatore, vuol dire che
0: certo.
1: si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello, è di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma, si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice la motivazione. Al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, beh, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno e i posti
0: Senta,
1: relativi.
0: Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
1: Ma
0: I suoi studi
1: di fatto
0: dove vanno?
1: questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapie standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti, in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quella che è la routine clinica e quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni, quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia, quindi succede in diversi istituti, in Italia devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo e i progetti di ricerca insomma, più attuali, più alla frontiera che stiamo cercando di portare avanti sono quelli dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire. Uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse. Uno, andarla a trovare, questa singola lettera che è mutata, è una sfida, che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gaslini e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato. E due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gaslini, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria e in Liguria da 5 anni è offerto uno screening per due problematiche, due malattie che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita e prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza dei sintomi, e per queste malattie esiste una cura che sono la terapia genica che viene effettuata al Gaslini e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, e la sfida poi per riuscire insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
0: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma

Questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari insomma possiamo parlarne noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Benegiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

Nuovo incidente sulla 10 in cui stamattina è morto un genovese di 78 anni, coinvolto con mezzo pesante, autostrada chiusa per ore, 10 km di coda. La sindaca Salis, ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro Piantedosi per la sicurezza nel centro storico, ha chiesto più fondi per nuovi agenti di polizia locale. Sulla situazione dell'ex Ilva in regione, tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento con cui si impegnano a realizzare un tavolo di lavoro permanente con il governo. Sul nuovo piano regolatore portuale di Genova, il presidente di Assagenti Croce promuove l'impostazione del progetto, ma avverte: il mercato non aspetta.

0: Buonasera, bentrovati a Primo Giornale, che si apre purtroppo ancora una volta con l'ennesimo incidente mortale sull'autostrada 10. Questa mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante che si è ribaltato sulla carreggiata. Autostrada chiusa per 3 ore e la coda ha raggiunto i 10 chilometri, ci racconta Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con 2 ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre 2 persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i 10 chilometri.
0: E questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis è stata ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro dell'interno Piantedosi, Maria Grazia Sempreviva al Viminale. Salis ha chiesto più fondi per assumere nuovi agenti di polizia locale, in arrivo anche più luci e uno studentato diffuso. Annissa De Filippi.
2: Più agenti nei vicoli, nuove luci, pulizia e uno studentato diffuso. Genova porta al Viminale il piano per aumentare la sicurezza nel centro storico. La sindaca Silvia Salis ha incontrato a Roma il capo della polizia Vittorio Pisani e il capo di gabinetto del ministro Piantedosi. Al centro del vertice le zone più critiche della città vecchia e le misure da mettere in campo. Palazzo Tursi ha chiesto al Ministero un fondo per assumere nuovi agenti di polizia locale e garantire un presidio più capillare. In arrivo anche il potenziamento dell'illuminazione e un piano straordinario per pulizia e decoro. Sul fronte della riqualificazione il Comune punta sullo studentato diffuso e su nuovi spazi di co-working e co-studying. E mentre le istituzioni discutono le nuove misure, giovedì 24 settembre gli angeli del centro storico, commercianti e residenti, torneranno in strada. Alle 20 partirà da caricamento una camminata contro degrado e insicurezza che attraverserà i Caruggi fino alla stazione marittima.
0: È andato bene il

0: Confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento che li impegna a un lungo confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Ha seguito i lavori la nostra Giorgia Fabiocchi.
1: La discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con

0: 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte, Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti. Anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
1: E mentre a Genova si continua a discutere sui tagli alle linee, continua ad aleggiare l'ipotesi privatizzazione, comunque sempre negata dal comune. Stiamo naturalmente parlando del trasporto pubblico locale di AMT. Durante il programma politico di Primo Canale si è accesa la discussione tra Edgardo Fano, segretario regionale del sindacato Faisa Cisal, e l'ex assessore alla mobilità ed esperto di trasporti Arcangelo Merella. Sentiamo questo passaggio.
2: Se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente. Il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
3: Riguardo, anche le tue ragioni e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
2: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
3: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi, nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, e metti a tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi dagli a quelli e mettere al mercato quelli che rendono.
2: Io penso che faremo dei grandi passi
3: indietro. Ma perché
2: indietro,
3: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo che mi dà servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché deve andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
2: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Io mi prenoto per le direttrici.
3: Va bene, fai bene.
1: Il nuovo piano regolatore portuale di Genova punta sulla flessibilità, ma la sfida decisiva sarà rispettare i tempi. Il presidente di Assagenti, Gianluca Croce, promuove l'impostazione del progetto varata dal presidente del porto Matteo Paroli, però avverte: il mercato non aspetta, servono infrastrutture efficienti e uno scalo polifunzionale capace di attirare nuove merci. Sentiamo un estratto della sua intervista, integralmente la trovate sul sito primocanale.it.
4: Se io dovessi dare un nome a questo piano regolatore o a quello che abbiamo visto, è flessibile, flessibilità. È un piano regolatore, mi sembra che l'autorità di sistema abbia cercato di tenere ad un livello che possa in qualche maniera essere appunto flessibile in funzione di questo.

0: quelle che saranno le necessità del mercato, quindi aree che potrebbero avere duplice o triplice destinazione, e, però diciamo che poi bisogna mettere sul campo tutte queste soluzioni, ci sono tanti riempimenti, ci sono tante situazioni che necessiteranno probabilmente ancora di tanta pazienza da parte dei genovesi, perché dovranno convivere con dei cantieri, però io credo che sia un sacrificio doveroso, giusto e necessario per il futuro soprattutto della nostra città. I rischi sono sempre i tempi, perché comunque il mercato non aspetta, quindi bisogna essere rapidi nel prendere le decisioni e poi nel portare a termine i progetti, perché altrimenti si rischia veramente che in corso d'opera cambino completamente gli scenari del mercato e ci si possa trovare spiazzati.
1: Manutenzione, ristrutturazione e servizi per barche a vela e a motore fino a 30 metri nasce a Genova il Polo della Nautica, che unisce tre aziende del settore. Ci racconta Elisabetta Biancalani.
2: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città.
3: Il Polo della Nautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
4: È un agglomerato di offerta che va dal comparto, diciamo, del nautica da diporto 10-30 metri fino con Amico qua accanto ai 120 metri.
5: Ma per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo, per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione due cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi, per cui diciamo che Genova ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
3: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche all'officina meccanica e falegnameria.
6: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
1: Non respiro, voglio mia madre, sono queste le ultime parole di Abanoub Youssef, il giovane accoltellato e ucciso da un compagno di classe a scuola alla Spezia. I suoi ultimi istanti sono stati ricostruiti dai docenti in corte d'assise dove si sta svolgendo il processo per la morte del giovane, ci racconta Aurora Bottino.
7: La porta dell'aula si è aperta all'improvviso, così una normale lezione si è trasformata in una tragedia. Prima è entrato Abanoub Youssef, ferito e coperto di sangue. Dietro di lui, a pochi passi, Zuhair Atif, con in mano un coltello. È la scena raccontata in corte d'assise alla Spezia dalla professoressa Silvia Varsi, docente di italiano e storia dell'Istituto Einaudi Chiodo, dove il 16 gennaio scorso Abanoub, studente di origine egiziana, è stato ucciso dal compagno di 19 anni. Varsi si trovava nell'aula 212 quando i due ragazzi sono comparsi sulla soglia. Non ha avuto nemmeno il tempo di rimproverarli, ha raccontato. Il giovane ferito perdeva molto sangue mentre Atif impugnava ancora l'arma del delitto. La docente ha spiegato di essersi concentrata subito sui soccorsi. Abanoub avrebbe raggiunto la cattedra in stato di forte difficoltà, avrebbe chiesto aiuto per trovare il telefono, non riusciva a respirare, voleva sua madre, ha ricordato l'insegnante. Poco dopo il giovane è stato accompagnato nel corridoio dove altri docenti hanno provato a tamponare la ferita in attesa dell'arrivo dei sanitari. Tra i testimoni ascoltati anche i docenti che si sono trovati davanti alla scena nei momenti immediatamente successivi all'aggressione. Un altro professore ha riferito di essere arrivato dopo aver sentito le grida. Abanoub gli avrebbe detto di essere stato accoltellato. Nel frattempo Atif è rimasto nel corridoio dopo aver aperto le porte di diverse aule, è stato avvicinato dal professor Curetti che gli avrebbe intimato di consegnare il coltello e di non muoversi. Le deposizioni dei docenti hanno ricostruito i momenti vissuti all'interno delle nau di Chiodo, le urla degli studenti, il sangue nel corridoio e i tentativi di soccorrere Abanoub.

0: e l'arrivo della madre, avvertita dalla scuola.
1: Non bella questa fase del telegiornale, perché anche la prossima notizia è straziante. La bimba di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per la cui morte, lo ricorderete, sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. Emerge dall'autopsia, una TAC eseguita un giorno prima avrebbe consentito di individuare l'ematoma e tentare un intervento chirurgico. Annissa De Filippi.
2: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
1: Serviranno quasi 4 milioni per mettere in sicurezza la parete crollata a inizio febbraio in via Zanelli a Lerici. 10 mesi di lavori per il primo lotto di intervento che permetterà a fine giugno del prossimo anno di far tornare delle proprie case i 15 residenti che oggi possono accedere ai loro immobili solo accompagnati dei vigili del fuoco. Fondamentale il sostegno di Regione Liguria, ci racconta la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
3: Sala del Consiglio affollata a Lerici per la presentazione del progetto di messa in sicurezza del versante che sovrasta via Zanelli, chiusa dal 4 febbraio scorso a seguito di un'ingente frana. Serviranno 3 milioni e 800 mila euro per 2 lotti di lavoro. L'obiettivo è far tornare agibili le abitazioni entro fine giugno 2027.
4: Il progetto di messa in sicurezza della frana di via Zanelli, un progetto importante che è previsto far svolgersi in 2 lotti, il primo da 1.300.000 euro circa, il secondo da 2.500.000 euro circa. Già con il primo lotto le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni, perché come sappiamo dalla notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso ci sono 15 persone che sono fuori dalla propria abitazione, quindi questo progetto è fondamentale per poter consentir loro di tornare a casa.
5: Direi che Regione Liguria ha fatto una parte straordinaria in questa vicenda. Noi impieghiamo più di 3 milioni di euro sia per la prima parte che per la seconda parte, usando fondi diversi, in parte per la prima fase, che è quella che vedrà, diciamo, il cantiere aperto nel modo più imminente. Usiamo dei fondi che avevamo già stanziato per Lerici, per il recupero delle falesie dietro il Castello San Giorgio, e che sono stati invece in accordo con l'amministrazione destinati a questo tipo di intervento. E poi una invece nuova ricerca di fondi, uno stanziamento da oltre 2 milioni e mezzo di euro che arriva da una pianificazione regionale su fondi del Ministero dell'Ambiente.
1: E come suggerisce la sigla, ci ha raggiunto in studio Dario Vassallo per parlare di sport. Buonasera Dario.
6: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso ufficialmente ieri sera l'ultimo turno, anche per l'ultima squadra ligure, il turno pre-sosta per quello che riguarda le nazionali. E Matteo, mi sembra che Tospezia stia facendo un campionatone, almeno fino a questo momento.
1: Almeno fino a questo momento, non ha rivali, però insomma è ancora molto presto.
6: Vinte tutte le partite
1: tranne l'esordio a Grosseto, poi solo vittorie, ha vinto anche in Coppa Italia, mi pare che sia la 6ª vittoria consecutiva, 5ª in campionato su 6, quindi insomma non male.
6: Non bene invece per quello che riguarda per esempio il Genoa, che riprenderà giovedì gli allenamenti, non c'è alcuna novità per questo, in questo momento, sul fronte dell'allenatore. È cambiato il team manager, che è tornato Pellegri, mentre invece la Sampdoria tornerà ad allenarsi mercoledì, dopodomani, prima di questa lunga pausa che non c'è mai stata nei campionati di Serie A e di Serie B di 3 settimane per consentire appunto alle nazionali di compiere il loro lavoro nella in Nation League. Sentiamo le ultime novità per quello che riguarda

0: Il Genoa, come sempre, collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, anche a mente fredda nessun ribaltone. Daniele De Rossi rimane sulla panchina del Genoa, come conferma la sua presenza ieri a Lissone per l'incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. E a questo punto, salvo improvvisi colpi di scena, sarà lui a guidare la squadra contro la Fiorentina sabato 10 ottobre alla ripresa del campionato. Marco Pellegri ritorna team manager del Grifone, prenderà il posto di Cristian Vecchia. Scatta intanto la maxi pausa per le nazionali. Al Genoa sono 9 i rossoblù convocati dalle rispettive selezioni, 6 per le nazionali maggiori: il messicano Vasquez, il norvegese Ostigard, il montenegrino Osmaic, lo svizzero Sou, l'albanese Mitai e l'islandese Ellerson, 2 in under 21, Make nella rappresentativa elvetica e Puchka in quella austriaca. Completa il quadro la convocazione di Wiaf nell'under 19 azzurra. Per tutti i giocatori di De Rossi si va da un minimo di 2 a un massimo di 4 incontri previsti da giovedì fino al 6 ottobre, con il solo Wiaf che esaurirà i suoi impegni il primo del mese prossimo. Questo significa che DDR potrà contare sugli altri 8 solo nell'immediata vigilia della partita con la Fiorentina.
2: Grazie Carlo, e adesso per le ultime sulla Sampdoria sentiamo Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori a bocce ferme con il campionato di Serie B in pausa, esattamente come tutte le altre competizioni, per dare spazio alla Nations League. Può essere il momento giusto per la Sampdoria di Bernardo Corradi, ma anche per noi, per andare ad analizzare un po' di numeri, un po' di statistiche di queste prime 5 partite del torneo cadetto, e concentriamoci su quelle della Samp. Possiamo ovviamente notare i 9 gol subiti in 5 partite e le 5 reti invece realizzate da Insigne e compagni. Dicono che la Samp è la terzultima difesa della Serie B, e certamente in attacco si poteva fare molto di più, anche perché il dato d'attacco degli expected goals, quindi le reti attese per il numero di occasioni create, dice che la Samp dovrebbe essere già a 9 gol realizzati, sia pure con l'errore dal dischetto di Lauritsen che pesa in questa statistica. Però è chiaro che quando una squadra comunque segna meno di quello che potrebbe e subisce più di quello che è lecito attendersi, la situazione di classifica non può che essere quella fotografata in questo momento, ovvero un 17° posto con 4 punti conquistati in 5 giornate. Andando a vedere meglio i numeri, che potrete trovare anche in un nostro articolo sul sito primocanale.it, la Samp ha questa caratteristica: ha subito circa 58 tiri verso la porta di Vindal, tra tiri nello specchio e tiri fuori. Non è un dato molto alto, è solamente il quinto della categoria, quindi piuttosto bene. Per capirci, l'Avellino, prossimo avversario della Samp, ne ha subiti praticamente il doppio di tiri. Però allo stesso tempo le conclusioni effettuate dalla Samp sono in media 16 a partita, e con soltanto 5 gol realizzati questo ci fa capire la difficoltà di essere concreti, di essere efficaci. È il dato che spiega meglio questo momento della Samp, lo sa Corradi, ne ha parlato anche in conferenza stampa prima della partita contro il Catanzaro. Il dato freddo in sé può dire o non dire, ma è il complesso dei numeri quello che fa emergere la lettura corretta, più precisa, di questa Sampdoria. Allora io vi rimando di nuovo all'articolo su primocanale.it, e per questa sera ho concluso, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone. Ovviamente questa pausa per Genoa Sampdoria dovrebbe far sì che i tanti problemi che hanno le due squadre possano in qualche modo risolversi, mentre ricordiamo che invece continuerà il campionato di Serie C con la splendida, in questo momento, avventura dello Spezia, un'avventura un po' meno splendida per quello che riguarda il Vado. E Matteo, per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto.
4: Grazie mille, grazie Dario, e naturalmente il nostro primo giornale torna con tutte le notizie domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordon, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma 2 punti. La garanzia della prossimità, con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non

0: solo un luogo che accoglie servizi.
1: Scusi, non voglio interromperla, ma hub e spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini?
0: Vabbè, allora, l'hub sarebbe il centro, una casa e una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è, sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti spoke sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva, abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo, però, è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario, invece, ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
2: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi li stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è, lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
2: credo
1: un anno,
2: che...
1: sì. Più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il brevity,
2: no,
1: però...
2: Ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico. Perché la classe priorità P, che è quella che oggi

0: oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: È una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere.
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal
1: se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Dobbiamo sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre. No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale, nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero, e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario, direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: L'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente

0: integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione, poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine. Dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime, di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha al contempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare. Uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici

0: sono inamovibili e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli e quando vai un po' così crei mal di pancia, oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi. Ma no,
1: ecco, non voglio però stabilire.
0: Non mi
1: concetto.
0: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto no. di fare risparmi. No, perché va bene che non ve l'ha chiesto.
1: Assolutamente.
0: Però.
1: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 CAS in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
0: non
1: risposta.
0: Non sono scatole vuote.
1: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato, vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
0: Quindi li tranquillizziamo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Poi, anche quelli, ripeto, un po' più piccolini che si sentono un po'.
1: Ma il cambiamento è il cambiamento.
0: Vabbè.
1: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
0: certo.
1: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
0: Soddisfatto del POA, lei?
1: Io sì, assolutamente sì.
0: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
0: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che...
0: Per... Ha toccato facile Priori, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
0: La calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
0: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
0: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente... è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al 1 novembre.
0: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
2: No, certo, infatti, non, anzi, lo
0: saluto. Ci rivedremo alla prossima.
2: Lo saluto.

0: tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
1: E dal 1 novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
0: E la metterla sta firma o no sul POA?
1: E la mette, sì sì, certo.
0: La mette? Così com'è? Certo.
1: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
0: Ma guardi un po', a voi dicono che sono cattiva.
1: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. Ah. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
0: Una modifica di questo po' me la dice? Che si è trovata? No.
1: Una modifica, questo po' gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
0: È ancora prematuro.
1: Non c'è nessun
0: quando
1: timore.
0: Arriviamo dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
1: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
0: Quando?
1: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
0: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
1: Non lo so, appena. Non so
0: appena,
1: dei due.
0: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè, noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
0: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento quale quella che stiamo vivendo è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica.

0: abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, pochi in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti. Una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo. E soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che, se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico e il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella
1: questa
0: è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica, quindi usciamo da queste logiche divisive, cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita, nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni, un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti.
1: Ottimista, se no buon signore.
2: Perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui, in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni.
1: Perché?
2: Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a

0: formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend, avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
0: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece, nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione, e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere, perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati. Ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio.
1: Non solo dentro gli ospedali, ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare,
1: 30 secondi,
2: dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1 dicembre, perché i laureati in scienze infermieristiche si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare nuovi, non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione, o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
2: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccola.
2: Che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento, adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che Ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di

0: essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie Assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, non lo so...

0: sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
0: sia il territorio. E quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse, quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per due giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per due giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
0: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento. Per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordone mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure. È vero, è giusto.
0: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
0: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema, che devo dire con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi, c'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato. Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
2: Intanto buonasera a tutti, e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni.

0: situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale, e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi due anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizia a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale. E lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario, ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre. E io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande, che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Erzelli,
0: piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da Spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato, perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà, e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini.

0: circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
1: E cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
0: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutta la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2, 3, 4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. Uh-huh. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri.

0: che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica e insomma tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma patrone, non è che invece noi come regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per diciamo così il budget per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
0: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, sì, ultimo dato dice 825 euro a persona ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,250 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però
0: si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire siamo in grado di produrre

0: X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito da, chiamiamolo esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, patrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire
0: Le invidio, perché io devo dire,
1: lo fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie patrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale

0: E Galliera la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo su una
1: serie... Poco sul Primo Canale perché non ha voglia.
0: Ma no,
1: mi
0: ma
1: piace
0: no,
1: più
0: non
1: la carta stampata.
0: Non me lo chiedete,
1: eh?
0: Non me lo chiedete, non lo faccio.
1: Ma altro. Guardi che le cresce il naso, va là vicini, va avanti,
0: quindi,
1: andiamo avanti.
0: Però, voglio dire, ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, tu stai lucrando, guadagni, fai, sono merda, di discorrendo.
1: No.
0: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo... Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché certo. Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco certo. Benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer. Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione, oppure no?
2: Buonasera.
1: Perché così? Sono stata troppo diretta.
2: No, assolutamente.
1: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo: dai, perché non ho visto che sei in gamba, dai, non ci penseresti di venire a lavorare con noi? E ti guardano e ti dicono: no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola: complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
1: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non ve li posso dire.
1: Perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi
2: prossimi 3 anni, 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti.

0: Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: sì, vero.
0: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
1: No, perché non esiste neanche questa figura del medico
0: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi, che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
0: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
0: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa, la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quelli della vostra età,
0: intendo dire,
1: fanno,
0: certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la cittadina.
0: Ce l'abbiamo fatta e ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
0: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io. Lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se le risponde da lei. Grazie.
0: Quindi questa è stata l'ultima tema.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tema.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che insomma ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una,
1: pochino più vicino.
2: Ha una distribuzione sul territorio importantissima. Faccio invece parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2.400 abitanti, quando la media europea italiana è 2.008, europea 3.002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, holter pressorio e holter cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quelli veramente li abbiamo tolti da quelle liste d'attesa?
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta del medico appunto di famiglia. E comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, con veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: E sappiamo quanto

0: Voi siete stati fondamentali perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa una farmacia ha sicuramente
1: tutte
0: aumentato.
1: Tutte le farmacie hanno aderito, esatto. Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere la struttura pubblica.
0: E anche la vicinanza a casa.
1: E anche la vicinanza, quindi chiaramente oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021 e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
0: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
2: Beh, intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto, devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e sui quali abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
0: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
2: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di

0: tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di monitor, anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla,
0: no.
1: Vediamo adesso cosa.
0: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici, lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: E quindi, ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro a San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo. Però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di

0: Biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University Southern California, genovese, è definito il guru della longevità e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso, adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL, l'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando, abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa, il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani e quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi, bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto che questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
0: E vedremo insomma se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'Unità Operativa Direzione Universitaria dell'Oncologia Medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro, le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne, la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti, direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate, un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo diciamo messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che

0: è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati. Questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando. L'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
0: Sì,
1: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma...
0: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino a alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina del futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
0: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. No, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso, se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice, la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
1: Senta Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma i suoi studi di fatto questo va? È già abbastanza una realtà, nel senso che sono

0: anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati e poi passano alla clinica. Uh-huh. I test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati e poi passano a quello che è la routine clinica, questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questo alla cura, alla terapia, quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo, e i progetti di ricerca insomma più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire, uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Si pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse. Uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata, è una sfida che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gaslini e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato. Uh-huh. E due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gaslini, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria. Uh-huh. E in Liguria da 5 anni è offerto uno screening. Uh-huh. Per due problematiche, due malattie che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita. Uh-huh. E prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza di sintomi, e per queste al Gaslini, e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà. Uh-huh. E la sfida poi per riuscire insomma a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari insomma possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, ad Andrea Beneggiamo, a Gianluca Messina.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie

Non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo

0: e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogeneizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
1: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccia così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
1: Scusa. Non voglio interrompere, ma hub e spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini? Vabbè,
2: allora l'hub sarebbe il centro, una casa, una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti spoke sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
0: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando diciamo vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché

0: stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è, lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
0: credo
1: un anno, che sì, più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il brevi,
0: no.
1: Sì, però
0: ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: È una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere.
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso il quanto.

0: quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal,
1: se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte, ecco. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Dobbiamo, sì, che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre. No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale. Nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario e direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: Beh, l'aver avuto le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione. Poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine. Dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime. Di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha col tempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare. Uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado.

0: grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio perché, e così vado a salutare anche Marco da Montepriori, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili, e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli, e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa si
2: ecco,
1: vede.
2: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
2: un
1: mi
2: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci non ci ha chiesto di fare risparmi,
2: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
2: Assolutamente,
1: però.
2: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 accessi in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di Medicina Generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
1: non
2: risposta.
1: Non sono scatole vuote.
2: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato. Vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi.
1: Sul POA?
2: Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe

0: pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi due mesi di, diciamo, di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni. Però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche, ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: dire,
0: abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
1: Io credo che. Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OOM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
1: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che
1: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
1: La calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una diciamo una serena discussione, ma serena, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente.
2: No, certo. Infatti, non, anzi, lo
1: vedremo alla
2: lo saluto,
1: prossima.
2: Lo salutiamo
1: saluto tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
2: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: La metterla sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì, sì, certo.
1: La mette? Così com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente.
1: No.
2: E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo po' me la dice? Che si è trovata? No.
2: Una modifica, questo po' gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto.
1: È ancora prematuro.
2: Non c'è nessun
1: quando
2: timore.
1: Arriviamo, dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
2: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
2: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
2: Non lo so, non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece...

0: invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri.
1: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
0: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
1: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento quale quella che stiamo vivendo è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, pochi in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti, una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
0: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
1: Esatto, basta
0: che
1: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo. I cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta. Perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più, magari magari per altre regioni e il DRG non copre neanche

0: il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa. Abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti,
1: se no buon signore,
2: perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni.
1: Perché?
2: Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend, avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
2: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece, nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione, e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere, perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato di

0: addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commissione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio.
1: Non solo dentro gli ospedali, ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi.
2: Dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1° dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
2: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo
2: che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie Assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
3: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
3: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, e relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso, devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
3: Non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento. momento, per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri.

0: aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo, mi sento di dire, con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordon mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
0: Io sono...
1: Sì, no. È vero, è giusto.
0: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
0: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema, che devo dire con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordon, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi, c'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato. Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federpharma Genova e vicepresidente Federpharma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
2: Intanto buonasera a tutti, e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi 2 anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità, che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizia a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale, e lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario, ma di tipo tecnico, di

0: quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre, e io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande che sono assolutamente segreto. Ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Erzelli
0: piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Me lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà, e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi, insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità, quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Gianpedrone, sicuramente non

0: posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello, è stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2-3-4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, no, però no. Dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma Patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per, diciamo così, il budget, per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
2: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, ultimo dato dice 825 euro a persona, ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1 miliardo e 250 milioni che ogni anno il privato

0: Prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. Uh-huh. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Uh-huh. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da, chiamiamolo, esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato

0: convenzionato, il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, patrone, lo sa.
1: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
0: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire
1: Le invidio perché io devo dire,
0: lo fa una consulenza,
1: mi sento sempre in quella condizione per la quale

0: ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, certo. Ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: vabbè, non si fa dare le ripetizioni, si fa dare le ripetizioni a casa, adesso arriviamo. grazie padrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Beh, intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook,
1: trovo su una serie... poco sul primo canale perché non ne ha voglia. Ma no, mi piace più la carta stampata.
2: Non me lo chiedete, non me lo chiedete, non lo faccio.
1: Ma altro. Guardi che le cresce il naso, Pallavicini, vada avanti,
2: quindi,
1: andiamo avanti,
2: però,
1: che siamo in ritardo.
2: Ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, tu stai lucrando, guadagni, fai, sono merda, di discorso.
1: No.
2: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo... Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer,

0: Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione oppure no?
1: Buonasera.
0: Perché okay, così sono stata troppo diretta.
1: No, assolutamente.
0: Poteva andare giù più pesante.
1: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo: dai, perché non ho visto che sei in gamba, dai, non ci penseresti di venire a lavorare con noi? E ti guardano e ti dicono: no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola: complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
0: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
1: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
0: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi
1: siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
0: E quindi
1: i prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete:
0: sì,
1: tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
0: Perché non esiste neanche questa figura del medico
1: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
0: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
1: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
0: Hanno fatto anche dei complimenti, ho sentito.
1: Ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè, abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
0: però avete esperienza, quelli della vostra età,
1: intendo dire, certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
0: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la cittadina.
1: Ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo.
0: Qual è la richiesta per voi?
1: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè, non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
0: Se le risponde da lei. Grazie.
1: Quindi questa è stata l'ultima tema.
0: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
1: Questa è stata l'ultima tema.
0: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che ne parliamo sempre. Ma Castello, allora, lei deve dare ripetizione a Patrone.

0: persone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi.
1: Sì. La farmacia ligure ha una
0: un pochino più vicino.
1: Ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Faccio invece parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2.400 abitanti, quando la media europea italiana è 2.008, europea 3.002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, sì, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
0: Che quelli veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
1: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta,
0: certo,
1: medico,
0: certo,
1: appunto,
0: però
1: di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, sì, con una, veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
0: Sì. E sappiamo quanto voi siete stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa nella farmacia, ha sicuramente
1: tutte
0: aumentato.
1: Tutte le farmacie hanno aderito,
0: esatto.
1: Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere la struttura pubblica.
0: E anche la vicinanza a casa.
1: E anche la vicinanza, quindi chiaramente oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
0: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrara.

0: Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa, direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
1: Intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto. Devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e su cui abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico, e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione, per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura, e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
0: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
1: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura, quando parliamo di telemedicina, a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
0: Non abbiamo ancora sentito nulla,
1: no.
0: Vediamo adesso cosa.
1: Però vedrete che si tenderà a dire questo. In realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità. Quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
0: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico

0: più adatto grazie all'intelligenza artificiale?
1: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
0: E quindi, ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro a San Martino, qual è?
1: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo. Però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
0: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University Southern California, genovese, è definito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si

0: Parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto che questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale e quindi speriamo che riusciremo ad aprire a breve e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo insomma se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne, la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo diciamo messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati, e questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando, l'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
2: Sì,
1: la ricerca, diciamo, ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma
2: sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere

0: un piano B, se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino a alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina del futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
0: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità è ovviamente un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. No, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso, se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice. La motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
1: Senta Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma i suoi fatto, studi di fatto questo vanno? È già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quello che è la routine clinica, e quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia. Quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo, e i progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti, sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire, uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse, uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata, è una sfida.

0: che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gasline e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato, uh-huh. E due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gasline, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, uh-huh. E in Liguria da 5 anni è offerto uno screening, uh-huh. Per due problematiche, due malattie che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita, uh-huh. E prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza di sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gasline e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, uh-huh. E la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari, insomma, possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Beneggiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera e diciamo a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna e si è trovata diciamo ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie. In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
0: ambientini
2: ma infatti il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui certo. Questo incontro tra, anzi questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
0: Sabrina, in 2 minuti mi dici quello che si può dire di questo romanzo?
1: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
0: Certo.
1: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo. E quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale, è ambientato a Noli.

0: che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto, un'ambientazione che secondo noi si prestava un po' alla struttura, insomma una grande camera chiusa a cielo aperto.
1: E quindi l'ambiente, tutti sanno tutto,
0: dove tutti sanno
1: ognuno
0: tutto,
1: ognuno sa di cosa ha fatto l'altro, sa.
0: Esatto.
1: A volte fin troppo sanno.
0: A volte fin troppo, noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici. E quindi questo secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente evidente, spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
1: No, è un tema che non si è cancellato con i social.
0: Esatto, non anzi, si è cancellato, anzi, no? Molte sono, si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito, certo, noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.
1: Noli come esce?
2: Beh, esce come bene, perché è un gioiellino, tra l'altro Noli è proprio un posto particolare con una configurazione splendida, esce per quello che è veramente una cittadina meravigliosa con degli scorci di una bellezza struggente, e qui diventa anche appunto lo scenario di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
1: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, col ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrata e torturata a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Mariano? Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strade.

0: strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza, alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata, ma quando Bakes rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile: fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Caragio Olimpo, è un fin cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bakis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
1: Stiamo vivi, Lucio. Che maschera sei?
2: Sì, siamo due sopravviventi, sì.
3: L'ho fatto un esclavo. Yo no.

0: Liguria apre i nuovi bandi per le borse di studio scolastiche 2026 destinate agli studenti residenti in Liguria delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Le domande potranno essere presentate dal 28 settembre al 30 novembre 2026. Due le tipologie di contributo previste per le spese di iscrizione e frequenza scolastica e per l'acquisto di libri di testo. La Regione Liguria investe oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del versante di Via Zanelli a Lerici nell'ambito di un intervento complessivo da oltre 3,7 milioni. Il primo lotto consentirà la riapertura della strada e il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni. Con il secondo lotto, finanziato dalla Regione con 2,45 milioni, si completerà il consolidamento e la messa in sicurezza definitiva del versante. Al Policlinico San Martino di Genova un nuovo passo avanti per l'innovazione applicata alla riabilitazione con il progetto Fit for Med Rob. È stata presentata la nuova palestra riabilitativa che integra ricerca clinica, robotica e tecnologie avanzate per migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Un progetto che rafforza il ruolo della Liguria come centro di eccellenza per ricerca e innovazione sanitaria. Tutto pronto per la terza edizione del Festival della Valle del Tempo, in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. La manifestazione si estende da Uscio ad Avegno e Recco e raddoppia i fine settimana con un fitto calendario di appuntamenti infrasettimanali. L'offerta culturale del festival prevede un totale di 10 giornate con 40 ospiti. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Sono le 8 di mercoledì 23 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Le notizie, l'incontro ieri a Roma al Ministero dell'Interno tra la sindaca di Genova Silvia Salis e i rappresentanti del gabinetto, del Viminale, nuovi agenti di polizia locale, più illuminazione, un piano straordinario per pulizia e decoro e il progetto di uno studentato diffuso per riportare persone a vivere nel centro storico sono le principali misure presentate appunto dal Comune al Viminale durante la riunione tecnica sulla sicurezza dei Caruggi. Sul nostro sito si parla del numero di studenti della Liguria, mai così pochi nelle scuole elementari della nostra regione dal 1970. Dalla nascita delle regioni italiane mancano all'appello 92.168 studenti in Liguria, sono i dati emersi dalla serie storica sugli studenti iscritti che è stata stilata dall'Istat. Parliamo anche di influenza sul nostro sito, che non aspetta l'inverno. Al Policlinico San Martino di Genova sono già stati registrati 20 casi di pazienti ricoverati per una vera influenza tra agosto e i primi giorni di settembre. E poi il futuro dell'ex Ilva in Consiglio regionale ieri tutti uniti su Acciaierie d'Italia. Il Consiglio regionale della Liguria infatti ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato poi all'unanimità in aula. Il documento, firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione, impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche della ricaduta sull'indotto che è collegato allo stabilimento di Genova Cornigliano. E poi la cronaca, ancora sangue sulla A10. Ieri mattina intorno alle 9:30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante. Autostrada chiusa per 3 ore, code che hanno raggiunto ancora una volta i 10 chilometri. Sentiamo.
1: Non c'è davvero pace per l'autostrada.

della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure, che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato

0: del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rianimazione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i 10 km.
1: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
2: Un buongiorno ai telespettatori e alla redazione. Al momento segnaliamo elevate in direzione centro, in particolar modo in uscita in direzione Levante, in zona Foce. Stessa situazione su Corso Marconi in direzione ponente verso la sopraelevata. Segnaliamo anche traffico intenso tra via Canevari, Corso Montegrappa, prestare molta attenzione. Segnaliamo 2 dispersioni di olio al momento in via San Felice, via Geirato e via Molassana. Stessa situazione tra via 12 ottobre e piazza Corvetto. Al momento sono in atto le procedure di bonifica della carreggiata e in ausilio ovviamente le nostre pattuglie per la viabilità. Questa mattina in via Righetti sono previsti lavori di manutenzione agli impianti semaforici. Anche lì saranno presenti le nostre pattuglie dedicate per la viabilità. Questa sera, per quanto riguarda la cantieristica, segnaliamo che dalle 20 alle 06 in zona Voltri, via Camozzini, tra Largo dall'Orto e Vico della Caserma, sarà prevista l'asfaltatura della carreggiata con senso unico alternato. Ci saranno i movieri presenti, raccomandiamo la massima attenzione. Ricordiamo che è stato rimosso il cantiere di via Bobbio con il ripristino della viabilità originaria. Infine segnaliamo che questa mattina dalle ore 8 alle ore 12 sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale in zona San Pier d'Arena in Largo San Francesco da Paola. Al momento è tutto, ci riaggiorniamo.
1: Grazie alla Polizia Locale, adesso il traffico in autostrada con Elisa Ricci.
3: Eccoci Eva, buongiorno, andiamo subito a vedere com'è la situazione. Partiamo dal nodo autostradale genovese, alcune sono già le segnalazioni, vediamo subito che in A7 direzione Milano abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, questo a causa di lavori, e poi sempre in A7 direzione Milano coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Altra segnalazione che riguarda invece la A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12, A7 Milano Genova per traffico intenso. E andiamo a vedere nel dettaglio poi le ultime 2 segnalazioni, una di nuovo in A7, questa volta direzione Genova, abbiamo un traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 e A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. E poi ancora per traffico intenso, questa volta in A10 direzione Genova, abbiamo traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano Genova. E questa era la situazione quindi nella tratta genovese. E allora noi ci spostiamo e andiamo in A10, la tratta di ponente, quindi che comprende da Savona al confine con la Francia, e andiamo a vedere subito una coda di 1 chilometro tra Savona e Spotorno, questo in direzione Francia, in direzione Ventimiglia, a causa dei lavori. Ne abbiamo parlato di questo cantiere, un cantiere inamovibile che naturalmente crea delle criticità. E poi abbiamo oggetti sulla strada tra Borghetto e Pietra Ligure, questa volta in direzione Genova. E queste quindi sono le segnalazioni che riguardano al momento le nostre autostrade. A te Eva.
1: Grazie Elisa, e ora le previsioni meteo per la giornata di oggi con le nostre telecamere in tempo reale. Ci sono nubi irregolari al mattino su gran parte del centro e anche sul ponente della nostra regione, addensamenti alternati a schiarite a seguire con cielo sereno poi in serata ovunque. Le temperature minime e massime sono in diminuzione, 16 la minima, 26 gradi la massima quest'oggi in Liguria, e l'umidità si attesta su

0: valori medi. I venti al mattino sono deboli o moderati da est e da sud-est lungo le coste, sono deboli variabili anche poi all'interno. Nel pomeriggio i venti restano deboli meridionali sul centro-ponente, ci saranno delle brezze sulle coste del Levante, brezze costiere ovunque poi questa sera. Il mare, fino a molto mosso a ponente e mosso altrove al mattino, mosso sul centro-ponente, poco mosso a Levante nel pomeriggio. Il moto onduoso è comunque in graduale calo. Come andrà poi domani, giovedì, ci sarà una nuvolosità variabile al mattino e poi ancora nubi medio-alte diffuse su tutta la regione. Comunque il contesto sarà asciutto. Il nostro almanacco come ogni giorno, buongiorno, e oggi festeggiamo San Pio, San Pio da Pietrelcina, uno dei santi senz'altro più venerati della Chiesa Cattolica moderna, detto anche solo Padre Pio, noto soprattutto per aver ricevuto le stimmate, i segni delle ferite della Passione di Cristo. Fu canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 2002. La luna quest'oggi è crescente, illuminata all'89%, ci siamo quasi, la luna piena sarà il 26 di settembre, il sole è sorto alle 7:12, tramonterà questa sera alle 19:21 e poi buon equinozio d'autunno a tutti voi, perché stanotte alle 2:05 siamo entrati nel segno della bilancia ed è iniziato l'autunno. Oggi è la giornata internazionale della lingua dei segni, questo è quel che si celebra quest'oggi, mentre tornando indietro nel tempo andiamo al 1642, quando proprio quest'oggi iniziarono i primi test di ammissione all'università di Harvard. Nel 1846 fu scoperto Nettuno da parte dell'astronomo francese Urbain Jean-Joseph Le Verrier e dall'astronomo britannico John Couch Adams. 2011, una scoperta scientifica, un team di ricercatori del CERN di Ginevra e del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso annunciarono di aver trovato in un fascio di neutrini una velocità maggiore di quella della luce. I nati oggi, buon compleanno al cantante Julio Iglesias, nato nel 1943, anche a Bruce Springsteen, nato nel 49, sarebbe stato il compleanno di Paolo Rossi, il campione della nazionale, nato nel 56 e morto poi nel 2020. Andiamo avanti con le notizie, con la cronaca, perché raccontiamo cosa è successo ieri mattina a Roma. Il sindaco di Genova Silvia Salis è stata ricevuta dal capo di gabinetto del ministro Piantedosi, Maria Teresa sempre viva al Viminale. Salis ha chiesto più fondi per assumere nuovi agenti di polizia locale. Sentiamo.
1: Più agenti nei veicoli, nuove luci, pulizia e uno studentato diffuso. Genova porta al Viminale il piano per aumentare la sicurezza nel centro storico. La sindaca Silvia Salis ha incontrato a Roma il capo della polizia Vittorio Pisani e il capo di gabinetto del ministro Piantedosi. Al centro del vertice le zone più critiche della città vecchia e le misure da mettere in campo. Palazzo Tursi ha chiesto al Ministero un fondo per assumere nuovi agenti di polizia locale e garantire un presidio più capillare. In arrivo anche il potenziamento dell'illuminazione e un piano straordinario per pulizia e decoro. Sul fronte della riqualificazione, il Comune punta sullo studentato diffuso e su nuovi spazi di co-working e co-studying. E mentre le istituzioni discutono le nuove misure, giovedì 24 settembre gli angeli del centro storico, commercianti e residenti, torneranno in strada. Alle 20 partirà da caricamento una camminata contro degrado e insicurezza che attraverserà i Caruggi fino alla stazione marittima.
0: E proprio quest'oggi ci sarà uno sciopero, 4 ore di sciopero a partire dalle ore 9 contro i 131 licenziamenti annunciati da Ericsson. Ci sarà un presidio dalle ore 9 davanti alla prefettura di Genova, ne parleremo durante la nostra mattinata. Che cosa accade quest'oggi su Primo Canale? Dopo Primo Mattino alle 9:30 il medico risponde, quest'oggi sarà il professor Matteo Bassetti, dalle 10 arriva Enrico Cirone con al servizio del pubblico i vostri contributi, telefonate e WhatsApp. Newsroom 28 è l'appuntamento delle 12:30 con Tiziana Oberti, a cui segue poi alle 13 al centro il magazine della pausa pranzo, con all'interno la rubrica della finestra sul mondo che quest'oggi ci porta a Reykjavik in Islanda. Il primo giornale alle 18 come ogni sera, e gli appuntamenti poi della serata sono quelli delle ore 20 come ogni mercoledì con Gradinata Nord, alle 21 Viaggio in Liguria, torna una nuova puntata, sarà un magazine in cui ci saranno diverse esperienze da Levante a Ponente, di cose da fare durante il mese di settembre. Alle 22:30 con Elisabetta Biancalani c'è Presa Diretta. Questa è la nostra programmazione, io do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: le 8:15 a Primo Mattino, ancora buon mercoledì, le notizie di giornata con Aurora Bottino, buongiorno.
1: Buongiorno Eva, eccoci, allora sì, andiamo a vedere quali sono le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata all'incontro di ieri di Silvia Salis, la sindaca di Genova, con il Viminale, dove ha chiesto nuovi fondi per agenti, per aumentare il numero della polizia locale presente nel centro storico. Allora entro un mese arriverà la risposta. Continuiamo con il diesel Euro 5, Genova infatti va verso un nuovo rinvio dello stop dal 1 ottobre. Il comune ha detto che entreranno in vigore comunque delle regole che stanno progettando proprio ora per cercare di tamponare la situazione. Continuiamo con la scuola, mai così pochi studenti nelle elementari della Liguria dal 1970, il calo demografico pesa infatti sulle classi delle scuole elementari, con numeri che continuano a calare. Continuiamo con una bella notizia che arriva da Bolzaneto, bimbo a fretta di nascere, una giovane mamma partorisce in ambulanza, una notizia con un lieto fine perché sia la mamma che il bimbo stanno bene, sono stati poi portati all'ospedale Villa Scassi. La cronaca, un container che trasporta materiali pericolosi ieri pomeriggio aveva una valvola difettosa e così una ditta specializzata ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco nel porto di Pra per poter sostituire il pezzo difettoso e chiaramente non creare problemi, la zona è stata messa in sicurezza. Continuiamo poi con la cronaca, bianca o nera, il codice dello spaccio tra pizzeria e pestaggi, gli imputati patteggiano, uno è in carcere in Albania per omicidio. Tutto nell'articolo di Annissa De Filippi. E per chiudere, in consiglio tutti uniti sull'ex Ilva, un tavolo di lavoro permanente, questo è stato votato nella seduta di ieri, il presidente Bucci Cornigliano deve continuare a lavorare. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, parliamo anche di cosa è accaduto ieri a Roma, andato

0: Bene il confronto a Genova, scusate, in Consiglio regionale, è andato bene il confronto in Consiglio sul futuro dell'ex Ilva, tutti i partiti hanno condiviso, infatti è firmato un documento che l'impegna a un lungo confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Sentiamo Giorgia Fabiocchi.
1: Prima la discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte, Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti. Anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
0: La situazione di AMT, mentre a Genova si continua a discutere sui tagli alle linee dopo l'entrata in vigore del nuovo orario invernale, aleggia sempre anche l'ipotesi della privatizzazione dell'azienda di mobilità del trasporto pubblico locale della città metropolitana. Durante il programma politico di Primo Canale di lunedì sera se ne è parlato, la discussione tra Edgardo Fano, che è il segretario regionale della FAISA CISAL, e l'ex assessore alla mobilità, esperto di trasporti, Arcangelo Angelo Merella, sentiamo.
2: Se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente. Il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
3: Riguardo, hai anche le tue ragioni e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
2: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
3: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il Comune dovrebbe fare, e la Regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi, nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli AMT non è che non possa partecipare, metti a tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere a mercato quelle che rendono.
2: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
3: Ma perché
2: indietro,
3: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo che mi dà servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
2: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Io mi prenoto per le direttrici.
3: Va bene, fai bene.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, lo show di Trump all'Assemblea dell'ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, queste sono le sue parole. Poi avverte anche Teheran dicendo sono convinto che farà un accordo.

0: Dopo midterm e lo annienterò, lo ha così rivelato i colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran a margine dell'assemblea, ma i militari di Teheran replicano pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. In Italia la premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani nelle classi e tira in ballo il presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti datati 89-90 in cui si indicava in 4 o 5 il numero massimo di alunni stranieri in classe. Dal Colle non è però arrivato nessun commento. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Fa salire anche la tensione nel centrodestra. Usciremo nel 2027, ne prende atto il ministro dell'Economia Giorgetti. Mentre ancora la politica tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza donna, bufera su Vannacci che commentava il caso aperto dalle frasi di Tajani e per le quali ieri il vice premier si è scusato. Senatrici delle opposizioni in minigonna per contestare sia Tajani sia Vannacci, polemiche in aula a Palazzo Madama. Infine lo sport, i tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola, costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica durante Juve-Atalanta. E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico in autostrada con Elisa Ricci.
1: Eccoci Eva, continuiamo con gli aggiornamenti come ogni mattina, andiamo a vedere com'è la situazione in A7 direzione Milano abbiamo ancora una coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre a causa dei lavori e poi spostandoci andiamo a vedere anche ancora in A7 direzione Milano una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso e sempre in A7 direzione Milano. Coda tra Bivia 7 e A12, Genova Livorno e Genova Bolzaneto, ancora una volta per il traffico intenso. E poi altra segnalazione, questa volta in A12 e sempre per traffico intenso, direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Est e Bivio A12, A7, Milano-Genova. E andiamo a vedere poi le ultime due segnalazioni nella tratta genovese, ancora A7, direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7. 7 a 10 Genova a Ventimiglia per traffico intenso e poi in A10 direzione Genova coda tra Genova Begli e Bivio a 10 a 7 Milano Genova. E allora noi ci spostiamo e andiamo proprio nella tratta di Ponente, quindi la A10, andiamo a vedere com'è la situazione perché sono cresciuti i chilometri di coda tra Savona e Spotorno, adesso sono 2, quindi 2 chilometri di coda in direzione Francia a causa dei lavori, e queste sono le segnalazioni che al momento riguardano proprio le nostre autostrade, ma noi naturalmente continueremo con gli aggiornamenti. A te Eva.
0: Grazie Elisa per tutti gli aggiornamenti, ci risentiamo dopo e adesso andiamo a salutare in diretta dal Tiguglio Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta, anche perché questa sera tornano Viaggio in Liguria e Presa Diretta.
2: Sì, buongiorno a te a tutti i telespettatori, è arrivata la giornata di mercoledì, quindi la giornata delle nostre trasmissioni serali Viaggio in Liguria e Presa Diretta. Per quanto riguarda Viaggio in Liguria, il mio contributo vi porta all'interno di un laboratorio di ceramica nel centro storico di Genova con Ilaria, una ragazza che ha deciso di intraprendere questa strada e ci mostrerà come si lavora l'argilla, quali sono gli sviluppi anche per quanto riguarda le decorazioni, la smaltatura, tutto nei particolari. E poi Presa Diretta invece, ancora una passeggiata posso chiamarla quasi urbana, a volte non è necessario andare chissà dove per magari anche con i propri cani fare due passi in mezzo al verde, quindi partiremo pensate dalla zona di Quinto. Attraverseremo Corso Europa, anzi passeremo sotto a Corso Europa per poi penetrare attraverso i sentieri che portano verso Monte Moro, ma non solo. Dunque tutto questo 21, Viaggio in Liguria, Presa Diretta 22:30. Buona giornata.
0: Grazie Betta, buona giornata anche a chi ci segue dal Tiguglio. Noi ci fermiamo solo un attimo.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino, il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
3: Una bella storia di sanità da raccontare quest'oggi, un bambino che ha fretta di nascere e una donna che partorisce in ambulanza. È successo all'Alba a Genova, buongiorno, in collegamento telefonico con noi a chi è protagonista di questa nascita, Roberta Garaventa, militessa della Croce Bianca di Bolzaneto, benvenuta.
4: Buongiorno.
3: Grazie intanto per essersi collegata con noi. Com'è andata Roberta? Cos'è successo?
4: Allora, stamattina è arrivata l'alba, erano circa le 5:30 del mattino, io stavo facendo il turno di notte in croce e è arrivata una chiamata da parte della centrale operativa per un codice rosso, per una chiamata appunto per una donna che probabilmente, cioè era una chiamata a livello ostetrico ginecologico e solitamente la prendiamo un po' appunto con le pinze, perché può essere tutto come niente un codice rosso per queste patologie. Noi siamo arrivati sul posto, abbiamo subito preso in mano la situazione perché era una ragazza comunque a termine, quindi abbiamo subito caricato la ragazza, abbiamo capito cosa stesse succedendo e quindi aspettando comunque l'arrivo di medico e infermiere abbiamo cercato di tranquillizzare la ragazza e quindi l'abbiamo preparato l'ambulanza di modo tale che se fosse successo appunto quello che poi in realtà poi è successo
3: Senti Roberta, ma quanto tempo è passato? L'automedica di solito insomma arriva dopo qualche minuto, diciamo così, e quei minuti immagino siano stati lunghissimi per voi.
4: Sì, abbastanza, anche perché comunque si è evoluto tutto nell'arco di 10 minuti, perché appunto sono stati minuti in realtà poi lunghissimi, che poi sembravano lunghissimi, però poi in realtà è stato tutto rapido, perché poi l'automedica è arrivata in realtà nell'arco di 5 minuti e lei diceva di avere contrazioni tra i 10

0: 10-15 minuti, in realtà poi secondo me quei 10-15 minuti si sono evoluti in 2-3 minuti, perché poi lei ha iniziato subito ad avere bisogno di spingere. Noi subito ci siamo diretti nell'ospedale più vicino, perché poi lei poverina era seguita per la gravidanza all'ospedale di Voltri, ma ovviamente non era il caso e ovviamente non ci saremmo neanche potuti arrivare noi all'ospedale di Voltri, e data la situazione ci siamo recati all'ospedale di Villa Scassi, che era l'ospedale comunque più vicino alla zona in cui ci trovavamo. Siamo arrivati alla rampa di arrivo dell'ospedale Villa Scassi, la ragazza ha dato proprio l'ultima spinta e il piccolino è venuto alla luce con un parto comunque che è andato benissimo, il piccolino stava bene, la mamma stava bene e noi eravamo comunque tutti emozionati e tutti molto felici.
1: Certo, deve essere stata un'emozione meravigliosa. Come si chiama questo bimbo, lo sai?
0: Il piccolino si chiama Sultan.
1: Sultan, quindi è di nazionalità italiana la mamma o straniera?
0: No, stranieri.
1: Sono stranieri, d'accordo.
0: Di preciso non lo so, però erano comunque stranieri. Sì, il secondo bimbo, la mamma era incinta del secondo bambino.
1: Roberta, immagino l'emozione di questa avventura, insomma, di questa chiamata quest'oggi all'alba. È stata la prima volta per te di un parto?
0: No, è stata la seconda, sì.
1: Com'era andata la prima volta?
0: La prima volta è stata ancora emozionante, perché comunque la prima volta non si scorda mai. Ero molto più piccola, avevo molta meno esperienza in ambulanza e quindi c'è, come si suol dire, appunto, la prima volta non si scorda mai ed è comunque un'esperienza sempre emozionante e addirittura mi avevano fatto prendere in braccio il bambino, quindi era proprio stata una cosa incredibile.
1: Senti, grazie Roberta davvero, intanto grazie a tutta la tua squadra per il vostro lavoro, a chi era a bordo dell'automedica come sempre, per i soccorsi che sono arrivati celermente, hanno permesso che questo piccolo bimbo Sultan nascesse sano e che la sua mamma appunto stesse subito bene, e complimenti a te, grazie e buon lavoro.
0: Grazie mille a voi per l'intervista e vi auguro una buona giornata, un buon lavoro, grazie mille.
1: Ebbene, dopo questa bella storia, una storia a lieto fine, un parto in ambulanza con la corsa verso il Villa Scassi, avete sentito proprio mentre stavano arrivando alla rampa del pronto soccorso il parto è avvenuto. Torno da Aurora Bottino ancora per le notizie dal nostro sito.
2: Sì Eva, eccoci con una notizia che riguarda la scuola, una scuola che è iniziata ormai da qualche settimana, però c'è purtroppo una brutta notizia che riguarda il numero di bimbi, parlando proprio di nascite, che frequenta le scuole elementari della nostra regione, della Liguria. Infatti non ci sono mai stati così pochi studenti nelle scuole elementari liguri dal 1970. Pensate. Questo è il dato che emerge dai numeri di Istat, il numero di studenti iscritti è sprofondato di circa il 38% nel giro di mezzo secolo, passando da 242.749 nell'anno scolastico 1970-1971 a 150.581 nel ciclo 2024-2025, che è l'ultimo anno disponibile per i dati Istat. Dalla nascita delle regioni italiane mancano quindi all'appello 92.168 studenti in Liguria, un dato chiaramente che pesa, si tratta del minimo storico. Gli studenti iscritti alle scuole elementari hanno raggiunto questo minimo negli ultimi 55 anni, crollando del 58% dai dati, dal numero dell'anno scolastico 71. Parliamo di quindi 72.964 banchi vuoti. Questi sono i numeri, trovate tutti i dettagli di quelli che sono stati gli anni importanti per questo report, per questo racconto del calo demografico.

0: demografico e di come influisce poi anche sulla scuola. A te.
1: Grazie Aurora, adesso parliamo di sanità. Ieri sera in diretta su Primo Canale Terrazza incontra la sanità, si è parlato dei grandi temi del momento, dalla riforma della sanità, la medicina del futuro, passando anche per l'edilizia ospedaliera, il rapporto tra pubblico e privato. Tra gli ospiti c'era l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, che ha parlato delle liste d'attesa che nei primi 6 mesi dell'anno rispetto all'anno scorso sono state eseguite 15.000 prestazioni in più. Questi dati che ha comunicato, sentiamo.
2: Un dato che credo sia esemplificativo, il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è, lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui credo
3: che più o meno.
1: Dalla sanità alla nostra salute, come sta andando con l'influenza? L'influenza deve ancora arrivare, ma in modo straordinario, lo ha raccontato il professor Giancarlo Icardi a Primo Canale, ci sono già stati 20 casi segnalati di ricoveri al San Martino. Sentiamo.
4: I dati più recenti che arrivano dall'altra parte del mondo, in particolare dall'Australia, ci dicono che i casi di influenza, nonostante l'inverno in Australia stia finendo, continuano ad aumentare, e ovviamente i colleghi australiani si sono chiesti il perché di questo, diciamo così, picco tardivo, perché normalmente con agosto settembre, quindi quando là comincia a finire l'inverno e inizia la primavera, anche l'influenza batte in ritirata. Invece le ultime 2 settimane hanno dimostrato un incremento dei casi un po' in tutti gli stati in cui è suddivisa l'Australia. A questo punto qualcuno ha cercato di dare una spiegazione dicendo che l'introduzione del virus influenzale che ha circolato da noi in Europa nella nostra stagione scorsa, soprattutto col tipo H3N2, che è quello fra i 3 tipi di influenza che circolano nell'uomo, che è quello che sta provocando l'epidemia in Australia, è arrivato da loro in ritardo, e di conseguenza questo potrebbe giustificare il ritardo. Qualcun altro dice che invece potrebbe essere dovuto anche al discorso dei cambiamenti climatici, e quindi del fatto che si possa vivere magari in modo diverso anche nel periodo invernale, dove anche in Australia ha fatto più caldo e quant'altro. Quindi diciamo ci sono diverse ipotesi. Il dato

0: fatto, però poi alla fine hanno concluso dicendo ok, i casi li stiamo seguendo, l'influenza è in ritardo e quindi ci aspettiamo ancora una certa circolazione.
1: Facciamo solo una piccola pausa, poi continueremo a parlare, parleremo di turismo, ma anche di sport, di social, la cronaca, dunque continuate a seguirci.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da Piumè e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
0: Piumè, la bellezza ha trovato casa.

0: Alle 8.45 andiamo alla Spezia, buongiorno Emanuela Cavallo, anche perché anche dalla Spezia c'è una bella storia da raccontare questa sera, viaggio in Liguria.
1: Assolutamente sì, Eva, buongiorno a te, telespettatori di Primo Canale, con queste bellissime giornate, in clima ideale anche per realizzare delle proposte di escursione. Sarà questo il tema della nostra puntata di viaggio in Liguria. Andremo in bicicletta, grazie tra l'altro a delle biciclette fornite dal parco di Monte Marcello Magra e Vara, con la pedalata assistita andremo alla scoperta del canale Lunense, faremo un tratto da Sarzana a Santo Stefano Magra, ma pensate, il canale è molto più lungo, anzi è ramificato, poi serve proprio anche alla irrigazione dell'intera piana della Val di Magra, ma proprio il percorso pedonale è adatto anche alle bici, va da Santo Stefano Magra sino a Luni, una passeggiata perfetta non solo per la ricchezza naturalistica, ma anche alla scoperta di questa infrastruttura che appunto ha 100 anni, ha oltre 100 anni ormai, ha già festeggiato il suo centenario ed è un'infrastruttura che tra Liguria, poi toccando anche la vicina Toscana, serve appunto a irrigare, a rendere fertile e comunque a garantire acqua tutta la Val di Magra. Quindi ci sono poi delle opere all'interno del canale che servono magari anche a filtrare l'acqua, a controllarla, la ricchezza idrica è un valore sempre più importante. L'abbiamo scoperto anche quest'estate con i momenti di siccità, una siccità che grazie proprio al canale Lunense non tocca la Val di Magra, quindi andiamo alla scoperta di questa realtà della Val di Magra, ma anche con insomma divertimento e anche il piacere di fare un'escursione diversa ora che il clima anche lo permette, che la temperatura massima raggiunge i 24-25 gradi, sono belle giornate e sono sempre delle proposte. Questo è un po' anche l'indirizzo di Viaggio in Liguria, quindi ti restituisco la linea, ma l'appuntamento è questa sera con Viaggio.

0: Grazie Emanuela Cavallo, un saluto speciale, ci vediamo alle 21 con Viaggio in Liguria, adesso apriamo il nostro angolo social, vado da Elisa Ricci.
1: Eccoci Eva, torniamo ad aprire il nostro angolo social e questa volta con una bella iniziativa che coinvolge le due anime calcistiche della nostra città di Genova, quindi l'anima rosso-blu e quella blu-cerchiata, e parliamo proprio della seconda edizione dei Due Capitani in onore di Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, diciamo un'emozione indimenticabile che ha coinvolto sport, imprese, territorio, e quindi andiamo a goderci le immagini e l'intervista proprio di questo evento.
2: Sono due campioni, uno a cui ero affezionata principalmente e l'altro comunque un grande capitano, e si sono uniti per portare diciamo donazioni e per far qualcosa di bello e di solidale insieme. Erano due campioni in campo e speriamo che anche il loro ricordo serva soprattutto per la ricerca sulla SLA, ma anche la ricerca del tumore al pancreas.
3: Scegliendo come soggetti per la beneficenza la Fondazione Vialli Mauro e l'Associazione Nastro Viola, in una sorta di abbraccio dello studio, diciamo, l'uno della malattia che ha colpito l'altro.
4: Sono molto orgoglioso perché siamo 180 oggi partecipanti, giornata spettacolo, credo che si siano divertiti tutti, lo scopo è quello benefico, quello è stato una cosa importante con la serata di gala di ieri sera. Oggi grande risultato e speriamo di avere anche una terza edizione qua a Colline del Gallo.
1: Questo è l'evento di cui vi ho parlato, perché in campo le maglie sono diverse, ma poi per quanto riguarda la solidarietà non ha bandiere, quindi questo è diciamo è stata la seconda edizione. Come avete sentito, proprio i fondi andranno alla ricerca sul tumore al pancreas e alla SLA. E quindi questi e molti altri aggiornamenti voi li trovate proprio sui nostri canali social, primocanale.it, Instagram e Facebook, e io come sempre vi invito naturalmente a seguirci. A te Eva!
0: Grazie Elisa, noi torniamo alla serata di ieri, Terrazza incontra la sanità, c'è stato nel corso della trasmissione l'appello del presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria, Alessandro Bonsignore, che ha detto bisogna uscire da logiche politiche sulla sanità, la politica deve remare insieme, soprattutto quando la regione va a chiedere più fondi a Roma, sentiamo.
5: Io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza e di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
6: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
5: Esatto,
6: basta che
5: quella è tutta sanità pubblica, se è gratuita è tutta sanità pubblica, quindi usciamo da queste logiche divisive, cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più, ma magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
0: Migliorare il tempo di attesa in pronto soccorso per un ricovero è uno dei tre indicatori che Bordone si è dato nel disegnare

0: la riforma sanitaria e la scorsa settimana per 2 giorni al San Martino i pazienti non hanno aspettato più di 8 ore per un ricovero. Sentiamo.
1: Per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse, quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana.
2: Si è tenuta la notizia all'ultimo, bravo!
1: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento. Per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi 3 indicatori.
0: Le 8:55, la linea va alla prima edizione del TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, ancora sangue sulle autostrade della Liguria. Ieri mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante, importanti le conseguenze sul traffico. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con due ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico con una coda che ha raggiunto i 10 km.
0: 4 ore di sciopero e un presidio davanti alla prefettura contro i 131 licenziamenti annunciati da Ericsson, la multinazionale svedese che ha deciso di tagliare di quasi un quarto il numero di dipendenti che ogni giorno lavorano agli Erzelli. L'incontro si colloca all'interno della procedura messa in campo dal sindacato per dare visibilità all'avvertenza, ha detto Sonia Montaldo, segretaria generale della SLC. CGL Genova. Nonostante la solidarietà bipartisan, l'azienda non ha dato alcun cenno di voler ritirare la procedura e questo per noi è inaccettabile. Anche la Fistelcisl Liguria ha proclamato lo sciopero per l'intero turno di lavoro nella giornata di oggi. La mobilitazione riguarda tutto il personale non soggetto.

0: ai vincoli previsti dalla legge sui servizi pubblici essenziali, normativa alla quale è sottoposto anche il settore delle telecomunicazioni. Lo sciopero, si legge nella nota, si inserisce nell'ambito dell'avvertenza avviata nei confronti di Ericsson con l'obiettivo di contrastare la procedura di licenziamento collettivo. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre sul tema lavoro. È andato bene il confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno infatti condiviso e firmato un documento che li impegna a lungo, soprattutto sul confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Sentiamo.
1: Prima la discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro, il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte, Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti, anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
0: La bambina di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per cui sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. E questa la notizia che emerge dall'autopsia: un TAC il giorno precedente alla sua morte avrebbe potuto consentire ai medici di individuare l'ematoma e tentare un'operazione. Sentiamo.
2: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

Sono le 9 passate, bentornati a Primo Mattino dopo il TG55, ci aggiorniamo come sempre sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.

0: Nuovamente buongiorno. Al momento segnaliamo in via Borzoli all'altezza di via Pier Domenico da Bissone un auto articolato incastrato, sono in avvicinamento alle nostre pattuglie per gestire la viabilità, ovviamente il traffico si sta intensificando in zona, mentre il traffico sul resto della città è in via di miglioramento rispetto a quello che avevamo segnalato questa mattina, quindi sulla sopraelevata risulta decisamente molto più scorrevole in entrambe le direzioni. Ricordiamo per questa sera dalle 20 alle 6 in via Camozzini, tra Largo dall'Orto e Vico della Caserma, il senso unico alternato per l'asfaltatura, e che in via Bobbio è stato rimosso il cantiere con il ripristino della segnaletica. Questa mattina l'ufficio mobile in zona San Pier d'Arena dalle 8 alle 12 in Largo San Francesco da Paola, dove eventualmente potete fare le vostre segnalazioni o chiedere informazioni ai nostri agenti. Per oggi direi che è tutto, auguriamo una buona giornata e un buon viaggio dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale, torno da Elisa Ricci, ci aggiorniamo anche sul traffico in autostrada.
2: Sì Eva, proseguono gli aggiornamenti quindi sulla situazione autostradale, partiamo subito dal nodo genovese, abbiamo una segnalazione in A7 direzione Milano di una coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa di lavori e poi sempre in A7 direzione Milano una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso e spostandoci questa volta a 10 direzione Genova, code a tratti tra Genova Pegli e Bivio a 10 e a 7 Milano-Genova, ancora una volta per il traffico intenso. E allora andiamo a vedere anche la situazione in A10, la tratta di Ponente, perché al momento sono 2 i chilometri di coda tra Savona e Spotorno in direzione Francia a causa dei lavori e poi un'altra segnalazione, questa volta di una coda di un chilometro tra Feglino e Finale Ligure, sempre in direzione Francia e a causa dei lavori. Quindi questa è la situazione che al momento riscontriamo proprio sulle nostre autostrade, ma noi naturalmente tutta la mattinata continueremo a monitorare e ad aggiornarvi. A te Eva.
1: Grazie Elisa. Il tempo, il meteo in questo mercoledì, ci sono nubi irregolari, le vedete nelle nostre telecamere, soprattutto in mattinata su gran parte del centro e del ponente, lo vedete anche sul monte di Portofino verso Levante. Gli addensamenti saranno alternati a schiarite, a seguire poi ci sarà il cielo sereno in serata ovunque. Questa è la piazza di Torriglia, ancora il sole deve fare capolino. Temperature minime e massime in diminuzione, 16 la minima, 26 la massima quest'oggi, dunque rispetto alla giornata di ieri ai 30 gradi è scesa la temperatura. Questa è la costa invece di Lavagna con il mare che è fino a molto mosso a ponente, mosso altrove al mattino e mosso a levante soprattutto nel pomeriggio, vedete qualche onda sulla costa del Tiguglio, venti al mattino sono deboli o moderati, sono venti da est o da sud-est lungo le coste, altrove lungo poi i crinali e nell'entroterra i venti sono deboli e sono variabili. Nel pomeriggio sono venti deboli sul centro e sul ponente, continuano le brezze sulla costa sia a levante sia poi in tutto il resto della nostra costa. E andando a vedere anche alla giornata di domani ci sarà una nuvolosità variabile al mattino, a seguire meno nubi ma saranno più alte e più diffuse su tutta la regione, comunque sarà un contesto asciutto dunque non dovrebbe arrivare la pioggia. Adesso invece andiamo alla Spezia per parlare di quella parete crollata a inizio febbraio, siamo in via Zanelli a Lerici, serviranno per rimetterla a posto quasi 4 milioni di euro, 10 mesi di lavori per il primo lotto di intervento e poi almeno a giugno nel 2027 i 15 residenti che si trovano fuori casa potranno farvi rientro. Sentiamo Emanuela Cavallo.
3: Sala del Consiglio affollata a Lerici per la presentazione del progetto di messa in sicurezza del versante che sovrasta via Zanelli, chiusa dal 4 febbraio scorso a seguito di un'ingente frana. Serviranno 3.800.000 euro per due lotti di lavoro. L'obiettivo è far tornare agibili le abitazioni entro fine giugno.

0: giugno 2027.
1: Progetto di messa in sicurezza della frana di Via Zanelli, un progetto importante che è previsto far svolgersi in due lotti, il primo da 1.300.000 euro circa, il secondo da 2.500.000 euro circa. Già con il primo lotto le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni perché, come sappiamo, dalla notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso ci sono 15 persone che sono fuori dalla propria abitazione, quindi questo progetto è fondamentale per poter consentir loro di tornare a casa.
2: Direi che Regione Liguria ha fatto una parte straordinaria in questa vicenda. Noi impieghiamo più di 3 milioni di euro sia per la prima parte che per la seconda parte, usando fondi diversi, in parte per la prima fase, che è quella che vedrà, diciamo, il cantiere aperto nel modo più imminente. Usiamo dei fondi che avevamo già stanziato per l'Erici, per il recupero delle falesie dietro il Castello San Giorgio, e che sono stati invece in accordo con l'amministrazione destinati a questo tipo di intervento. E poi una invece nuova ricerca di fondi, uno stanziamento da oltre 2 milioni e mezzo di euro che arriva da una pianificazione regionale su fondi del Ministero dell'Ambiente.
3: Oggi è mercoledì, alle 20 l'appuntamento è con Gradinata Nord. Do il mio buongiorno a Graziano Cesari.
4: Ciao, buongiorno a te Eva e a tutti i telespettatori. Sì, Gradinata Nord alle 20 e analizzeremo che cosa? Il momento nero del Genoa. E abbiamo posto una domanda semplicissima ai nostri telespettatori, che poi troverete naturalmente sui social di Primo Canale. Chi ha più colpe in questa situazione? E poi andremo dentro in altri argomenti, cercheremo di rispondere a che cosa? Se è una squadra demotivata, se ci sono giocatori non in forma, se ci sono degli equivoci tattici. Certo che suona un bel campanello d'allarme e allora bisogna abbandonare le speranze, quelle iniziali, di un salto in avanti. La classifica è dalla parte bassa e da questa classifica, insomma, l'obiettivo sembra assolutamente la salvezza, che bisogna raggiungere prima della fine del campionato, delle ultime giornate. E le prossime 5 partite sicuramente ci potranno dire di più. Sono impegnative, ma forse aspettiamo una svolta. Naturalmente i messaggi dei nostri telespettatori, i miei ospiti sono già carichissimi e allora alle 20, Gradinata Nord, vi aspettiamo.
3: Ciao Graziano, ci vediamo alle 20 naturalmente in diretta, ciao.
4: Ciao.
3: Dallo sport, da Graziano Cesari alla nostra Gradinata Nord, vi ricordo che questa sera alle 21 c'è Viaggio in Liguria. Tra i luoghi dove siamo andati c'è naturalmente, come sempre, come ogni settimana, l'Imperiese. Allora buongiorno Alessandra Boero.
5: Sì, un buongiorno Eva dalla provincia di Imperia, un buongiorno ai telespettatori e chiaramente ai ragazzi in regia. Allora si anticipa quello che sarà l'argomento di questa sera a Viaggio in Liguria. Allora intanto parleremo di entroterra, tradizioni e tipicità. Parlo della Stroscia che è il dolce tipico di Pietrabruna. Ebbene, siamo andati proprio in un laboratorio per capire, non i segreti perché tanto non hanno detto niente, però almeno il vademecum per preparare una gustosa Stroscia. Una Stroscia che tra l'altro ha ottenuto anche la certificazione d'eco. Bene, non anticipo più nulla, assolutamente no. Vi dico solo che a Pietrabruna solo due signore fanno la Stroscia. È tutto, anche da Omero a quanto pare.
3: Abbiamo intravisto anche il cane di Alessandra, grazie, l'abbiamo vista anche in una piccola immagine dietro alle quinte, abbiamo fatto questa sorpresa. Ci vediamo questa sera alle 21 con Viaggio in Liguria, all'Imperiese scopriamo un dolce tipico, poi con Emanuela Cavallo vi ha già raccontato che andremo alla scoperta di un bellissimo percorso ciclabile tra Sarzana, poi verso il confine con la Toscana, con Elisabetta Biancalani, ce l'ha raccontato anche lei stamattina, invece andremo nello studio di una ceramista, vedremo nascere delle opere meravigliose, dunque seguiteci alle 21. Ora una piccola pausa, poi torniamo insieme ancora al punto sulle notizie e tanti approfondimenti in questo nostro mercoledì mattina.
6: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
7: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito

0: sito riblig.camcom.gov.it.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.

0: Alle 9.14 le notizie del giorno, andando a vedere la nostra homepage di primocanale.it, l'apertura è dedicata alla sicurezza nel centro storico, lo abbiamo raccontato, ieri c'è stato un incontro importante al Viminale tra la sindaca di Genova Silvia Salis e alcuni componenti del Consiglio Comunale e tecnici, per chiedere al Viminale che arrivino dei denari per poter assumere dei nuovi agenti che aiutino a garantire la sicurezza soprattutto nelle aree più colpite da violenza. Entro un mese arriverà la risposta da parte del Viminale, dunque è stato positivo l'incontro della giornata di ieri. È iniziato adesso alle ore 9 lo sciopero invece dei lavoratori di Ericsson, sono 131 le persone che hanno ricevuto la lettera di licenziamento e dunque il presidio è per 4 ore a partire dalle 9 fino alle ore 13 davanti alla prefettura di Genova. Qui vediamo le immagini dopo la loro presenza, il loro arrivo allo scorso consiglio regionale, quello della settimana scorsa, non quella di ieri, appunto la loro mobilitazione, poi c'era stato l'incontro col presidente Bucci, adesso appunto la decisione dello sciopero e il presidio in prefettura. Si parla anche di diesel Euro 5 sul nostro sito, perché a Genova si va verso un nuovo rinvio dello stop e dunque vi spieghiamo in questo articolo di Annissa De Filippi che cosa accadrà a partire dal prossimo mese, tra qualche giorno, dal 1° di ottobre, mentre potete leggere una curiosità, i dati che sono stati diramati dai rapporti di Istat sul numero di studenti nella scuola primaria, ovvero la scuola elementare in Liguria. 1970 è quando sono nate le regioni, proprio da quell'anno i calcoli sono stati fatti da Istat, ebbene sappiate che in Liguria ne mancano 92.168, insomma, dunque un grande calo in questi anni. E poi la storia che abbiamo raccontato in diretta di un bimbo Sultan che ha fretta di nascere, dunque una mamma straniera ha partorito in ambulanza, sono andati da parte della Croce di Bolzaneto a prenderla, poi è arrivata anche l'automedica in casa, ma le contrazioni erano così vicine che appunto la ragazza non ce l'ha fatta, diciamo così, arrivare al Villa Scassi, ha partorito però in tutta sicurezza in ambulanza un bellissimo bambino sano. E ancora si parla sul nostro sito di un intervento dei vigili del fuoco all'interno del porto di Genova per dei container che trasportavano dei materiali pericolosi con valvola difettosa, tutto è finito bene, non ci sono stati feriti. E poi l'ex Silva, il tavolo di lavoro permanente che è stato votato all'unanimità ieri in consiglio regionale proprio per difendere soprattutto i lavoratori dell'indotto di Genova Cornigliano dopo tutto quello che è accaduto a Taranto e la chiusura del forno a caldo. Ecco, queste le notizie principali, le trovate tutte sul nostro sito. Parliamo anche di porto, perché il nuovo piano regolatore portuale di Genova punta sulla flessibilità, ma la sfida decisiva sarà rispettare i tempi. Abbiamo sentito con Elisabetta Biancalani il presidente di Assagenti Gianluca Croce, che avverte però il mercato non aspetta, dunque attenzione, sentiamo.
1: Se io dovessi dare un nome a questo piano regolatore o a quello che abbiamo visto, è flessibile, flessibilità. È un piano regolatore, mi sembra che l'autorità di sistema abbia cercato di tenere ad un livello che possa in qualche maniera essere appunto flessibile in funzione di quelle che saranno le necessità del mercato. Quindi aree che potrebbero avere duplice o triplice destinazione, però diciamo che poi bisogna mettere sul campo tutte queste soluzioni, ci sono tanti riempimenti, ci sono tante situazioni che necessiteranno probabilmente ancora di tanta pazienza da parte dei genovesi, perché dovranno convivere con dei cantieri.

0: Però io credo che sia un sacrificio doveroso, giusto e necessario per il futuro soprattutto della nostra città. I rischi sono sempre i tempi, perché comunque il mercato non aspetta, quindi bisogna essere rapidi nel prendere le decisioni e poi nel portare a termine i progetti, perché altrimenti si rischia veramente che in corso d'opera cambino completamente gli scenari del mercato e ci si possa trovare spiazzati.
1: Ed è nato invece a Genova il Polo della Nautica, che unisce diverse aziende del settore, si occuperà di manutenzione, ristrutturazione e servizi per le barche a vela e a motore fino a 30 metri. Sentiamo.
2: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città.
3: Il Polo della Nautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
4: È un agglomerato di offerta che va dal comparto, diciamo, del nautica da diporto 10-30 metri fino con Amico qua accanto ai 120 metri.
5: Ma per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo, per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione due cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi, per cui diciamo che Genova ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
3: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche all'officina meccanica e falegnameria.
2: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
1: E ora la cronaca dal nostro sito con Elisa Ricci.
6: Sì, Eva, parliamo di una rapina, un uomo si è trovato coinvolto, appunto due persone gli sono capitate davanti, l'hanno bloccato, spinto, dopodiché sono riusciti a strappargli la collanina che portava al collo dal valore di circa 2.300 euro, oltre che naturalmente il valore affettivo. E vi parlo di questa vicenda che in realtà è accaduta due mesi fa, quindi circa il 14 luglio, perché prima non erano stati trovati coloro che avevano rapinato l'uomo, ma adesso secondo gli investigatori sarebbero stati riconosciuti un ragazzo di 29 anni italiano e un ragazzo di 25 anni di origine invece marocchina. E importante è che le indagini naturalmente sono partite dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza cittadina e poi questi filmati sono stati confrontati anche con il riconoscimento fotografico che aveva effettuato la vittima, ma a identificare uno dei due giovani, il 29enne, è stato anche un elemento particolare, ossia alcuni tatuaggi che erano ben riconoscibili proprio nelle immagini, quindi gli accertamenti hanno portato poi all'identificazione dei due sospettati e alla successiva richiesta della misura cautelare e quindi il 29enne è stato rintracciato nell'abitazione dove stava la compagna e poi è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi, mentre per il 25enne non c'è stato bisogno di rintracciarlo perché si trovava già in carcere per altri avvenimenti precedenti. E quindi questa è la notizia di cronaca a Teva.
1: Grazie Elisa, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e ora tra qualche minuto il medico risponde con...

0: Il professor Matteo Bassetti, subito prima Più libri più idee, la rubrica del mercoledì con Mario Paternostro per i consigli di lettura. Tra i temi del medico risponde ci sarà senz'altro col prof Bassetti anche quello del morbillo. Di morbillo abbiamo parlato questa settimana anche con il pediatra Alberto Ferrando per quel che riguarda soprattutto i bambini e i giovani adulti. Ci sono diversi casi, che cosa fare, perché bisogna vaccinarsi, lo sentiamo dalle sue parole.
1: Preoccuparsi, siamo preoccupati perché speravamo di esserci liberati del morbillo che vedevamo tanti casi, ormai lavoro da 50 anni come pediatra, quindi, e invece abbiamo casi in adulti, in giovani adulti, e perché ci riguarda come pediatri, perché i giovani adulti girano, prendono in braccio i bambini e siamo preoccupati per i bambini che non possono essere vaccinati. Quali sono i bambini che non possono essere vaccinati? Tutti i bambini sotto l'anno, perché il vaccino antimorbillo che viene offerto associato ad altre malattie, la rosolia, gli orecchioni, la varicella, non si può fare prima dei 12 mesi, quindi tra il 12esimo e il 15esimo mese, e in quest'età un eventuale morbillo può dare più complicazioni. Siamo anche preoccupati per i bambini, che non sono molti però, ci sono, che non possono essere vaccinati perché hanno qualche patologia, quindi abbiamo queste mine vaganti, per ora non sono tante, però il morbillo è terribile, è contagiosissimo, quindi è contagioso prima che si manifesti, 4 giorni prima. Quindi questi adulti ricoverati sono in contatto con altri adulti, possono trasmettere il virus e possono trasmetterlo ai bambini. Quindi come pediatri ci stiamo già chiedendo cosa facciamo adesso al bambino di 7-8 mesi che è stato in contatto con un adulto che è ora ricoverato. Quindi, questa è la nostra preoccupazione principale, associata al fatto che purtroppo la copertura per il vaccino antimorbillo è abbastanza buona per la prima dose, però per essere più efficace bisogna fare 2 dosi di vaccino.
0: La linea va Più libri più idee, poi il medico risponde col professor Matteo Bassetti. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione, noi ci rivediamo domani mattina alle 8, anzi no, ci vediamo prima alle 21 con Viaggio in Liguria. Buona giornata.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera. E diciamo, a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna e si è trovata diciamo ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie. In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
0: ambientini
2: ma infatti diciamo. Infatti il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui certo. Questo incontro tra, anzi questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
0: Sabrina, in 2 minuti mi dici quello

0: Quello che si può dire di questo romanzo?
1: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
0: Certo.
1: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo. E quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale, è ambientato a Noli, che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto, un'ambientazione che secondo noi si prestava un po' alla struttura, insomma una grande camera chiusa a cielo aperto.
0: E quindi dove tutti sanno tutto, ognuno sa di cosa ha fatto l'altro.
1: Esatto.
0: A volte fin troppo sanno.
1: A volte fin troppo, noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo è ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici. E quindi questo secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
0: È un tema che non si è cancellato con i social.
1: Esatto, non si è cancellato, anzi, no? Molte sono
0: moltiplicato,
1: si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito, noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.
0: Noli come esce?
2: Beh, esce come bene, perché è un gioiellino, tra l'altro Noli è proprio un posto particolare con una configurazione splendida, esce per quello che è veramente una cittadina meravigliosa con degli scorci di una bellezza struggente, e qui diventa anche appunto lo scenario di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
0: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
4: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Ne parliamo da tanto, qualcuno all'inizio forse diceva che era fare allarmismo e però poi insomma i numeri dei casi di morbillo che aumentano anche in Liguria, con i dati diffusi ieri da Regione Liguria, 12 casi dal 1 settembre ad oggi in Liguria, insomma ci dicono che questa emergenza in realtà è reale.
1: È una grave emergenza. Ed è solo l'inizio di quella che potrebbe

0: rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro, le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo, sono giovani adulti nella fascia, diciamo, tra i 30 e i 55 anni, non vaccinati, che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale. Quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante: il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze. Prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua al San Martino abbiamo quattro persone ricoverate, tutte e quattro complicate e tutte e quattro con quadri impegnativi: chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico. Quindi col morbillo non si scherza. Fino ad oggi si è scherzato col morbillo, ascoltando i soliti cretini, chi dice: ah, ma io l'ho fatto in piedi nel 1970, i medici ci terrorizzano, e il risultato è evidentemente quello che vediamo oggi. Non si sono vaccinati i bambini, perché la Liguria è la peggior regione del nord, del centro-nord Italia per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica: 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge. E questi sono i risultati. Quindi la Liguria, diventa la regione italiana oggi più problematica per quanto riguarda il morbillo. L'avevamo ampiamente detto, l'avevamo ampiamente annunciato, ma come spesso è successo negli ultimi anni, non siamo stati ascoltati, nessuno ci ha seguito, e questi sono evidentemente i risultati.
1: Lo ripetiamo ancora una volta, i casi mi sembra maggiormente interessano quella fascia che va dai 35-40 anni, in particolare quattro casi complessi, diciamo complicati, che sono ricoverati da lei, quanti anni hanno?
0: Sono tutti
1: Più o
0: nella
1: meno,
0: fascia,
1: diciamo.
0: diciamo, tra i 30 e i 55, quindi parliamo di quella fascia di persone nate, alcuni negli anni 70, come il sottoscritto, dove il virus circolava molto, che magari non hanno fatto l'infezione, altri nati 20 anni dopo, quando l'infezione circolava di meno, quindi in qualche modo non si faceva più il morbillo da bambini, ed erano i periodi in cui iniziavano ad essere introdotti i vaccini per il morbillo. Non erano ancora fortemente raccomandati, non erano ancora obbligatori, ma è quella fascia che è rimasta praticamente scoperta, da una parte dall'infezione, cioè non hanno fatto la malattia naturale, che ricordiamolo, chi ha fatto il morbillo ha gli anticorpi. Quindi in qualche modo chi ha fatto il morbillo è come se fosse vaccinato, e quindi, non avendo fatto il morbillo, ma avendo fatto la vaccinazione, sono molto suscettibili, come diciamo noi. Cioè, suscettibili vuol dire che se il morbillo circola, il morbillo li colpisce. E ricordiamo un'ultima cosa del morbillo: è la malattia infettiva più contagiosa che esista. Quindi se io con il morbillo o con i prodromi del morbillo, cioè non ho ancora i sintomi, mi comparirà dopo qualche giorno, prendo un treno, prendo un autobus, la mia capacità di contagiare persone sensibili arriva fino a 20, cioè vuol dire che è la malattia infettiva più contagiosa. Ricordiamo il Covid: nel momento peggiore siamo arrivati ad avere un R con 0 intorno a 5, qui ce l'abbiamo 4 volte superiori. Quindi la diffusibilità, la contagiosità, l'infettività, chiamatela un po' come volete, del morbillo è 4 volte maggiore del Covid. Il che vuol dire che se il morbillo entra in una scuola, si diceva una volta, praticamente metà della scuola, se non è vaccinato, si contagia. Ed è evidente altrettanto che, siccome ogni 500-1000 casi di morbillo c'è un morto, dovremmo pensare che prima o poi, purtroppo, purtroppo, anche il nostro paese conterà il primo morto.
1: Quanto dura l'incubazione, professor Bassetti?
0: Arriva a circa 2 settimane.
1: Tra l'altro, un'altra cosa da sottolineare, direi, che riguarda forse, insomma, la preoccupazione per i bambini più piccoli che non possono essere vaccinati fino, mi corregga se sbaglio, ma al primo anno di età, e quindi è evidente che quella fascia di età probabilmente

0: ha dei figli, ha dei nipotini, ha dei figli di amici, e quindi anche quello è una categoria che immagino vi spaventi.
1: Ma noi ci spaventa tutto, ci spaventano gli adulti, ci spaventano i bambini piccoli, ci spaventano i bambini che vanno a scuola, che i genitori hanno deliberatamente deciso di non vaccinare. Quindi alla sanità pubblica spaventa il morbillo. Il morbillo è una malattia infettiva gravissima, cioè finiamola di dire che il morbillo è una malattia infettiva tranquilla, perché non lo è, perché è una grande balla. Qualcuno dice sì, ma nel 1970 facevamo tutto il morbillo e non stava male nessuno. Non è vero, facevamo tutto il morbillo e per la maggioranza dei casi non avevamo complicazioni, ma al Gaslini di Genova i pediatri vedevano tranquillamente casi molto complicati del morbillo. Quindi non diciamo delle stupidaggini, perché a parlare del dire mio cugino, mio nonno, mio zio mi ha detto, non si fa medicina. La medicina si fa con i numeri, con le statistiche, non si fa col caso aneddotico visto nel proprio orticello.
0: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, sono Patrizia da Sestri Ponente. Mia figlia è stata vaccinata nel 1988. È coperta?
1: Mia figlia è stata vaccinata, certamente si è fatto due dosi di vaccino, ma assolutamente coperta. Ricordiamo che la vaccinazione copre per il morbillo dopo che hai fatto due dosi, quindi un ciclo di una sola dose è un ciclo considerato incompleto, quindi è come non essersi vaccinato.
0: Buongiorno, ho due figli grandi, ma al tempo della scuola avevo fatto per tutti e due il Morupar, morbillo, rosolia, parotite. Sono Cinzia da San Pier d'Arena.
1: Va bene? Questo è il vaccino, è il trivalente, morbillo, parotite, rosolia, e va benissimo.
0: Buongiorno, mia figlia ha 51 anni, non vaccinata di morbillo. A chi bisogna rivolgersi per farlo ora? Grazie.
1: All'ASL, ci si rivolge all'ASL, al proprio medico, alle ASL, e si può fare il vaccino, va fatto ovviamente il ciclo completo vaccinale con due dosi.
0: Quindi il consiglio oggi per chi non è vaccinato e non ha fatto il morbillo e si vuole vaccinare, qual è la categoria principale?
1: Diciamo che Bassetti, la categoria più a rischio è, ecco, in chi è nato diciamo dal 1980 fino al 2000, dove naturalmente in quella fascia dal 2000 in poi le vaccinazioni sono praticamente diventate quasi obbligatorie o comunque fortemente raccomandate. Quindi diciamo quella fascia di 15-20 anni, tra i dati dal 1980 al 2000.
0: Buongiorno, ho 73 anni, ho contratto il morbillo all'età di 16, posso considerarmi coperto? Grazie Massimo.
1: Certamente sì, anche se naturalmente poi nel lungo termine si possono perdere gli anticorpi, ma comunque diciamo che abbiamo visto anche nel passato una ottima copertura di chi ha fatto la malattia anche 60-70 anni fa.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Andiamo avanti con il professor Matteo Bassetti a parlare di morbillo, 12 casi in 20 giorni in Liguria. Allora, 347

0: 67 691 per le vostre domande via WhatsApp, oppure 800 640 771 per le vostre domande in diretta. Buongiorno, ho 66 anni e non so se ho avuto il morbillo da bambina. Mia mamma non c'è più per chiederlo. Il vaccino non l'ho fatto. Posso sapere tramite qualche analisi del sangue se ho gli anticorpi, oppure è meglio fare in tutti i casi il vaccino?
1: No, può fare tranquillamente gli anticorpi, si chiama sierologia per il morbillo, si vedono se sono presenti le IgG, cioè fondamentalmente se è presente le cellule memoria che garantiscono la difesa nei confronti di questa infezione.
0: Buongiorno professore, sono un ragazzo di 61 anni, ho fatto sia il vaccino che il morbillo, sono a posto o devo fare un richiamo? Roby da Ponte Decimo.
1: Se ha fatto sia il vaccino che il morbillo, dubito che abbia fatto sia il vaccino che il morbillo, però vediamo, se lo ha fatto è sicuramente coperto. Se ha fatto il morbillo non vedo perché lo abbiano vaccinato per il morbillo, dopodiché se lo ha fatto vuol dire che non aveva gli anticorpi, quindi assolutamente sì.
0: Buongiorno, mia figlia ha 3 anni e 3 mesi, mononucleosi, un mese fa, può fare il richiamo del vaccino antimorbillo? Perché nella mia zona ci sono abbastanza casi nell'ultimo periodo, grazie Laura.
1: Beh, allora, se non ha ancora fatto il richiamo del morbillo, certamente sì, non c'è nessuna controindicazione se ha fatto la mononucleosi. La mononucleosi è un'infezione sostenuta da un virus che si chiama virus di Epstein-Barr, EBV, che non c'entra assolutamente niente con il morbillo.
0: Ma il richiamo quando si deve fare? Cioè c'è un tempo? Si può anticipare?
1: Il richiamo va fatto subito, immediatamente dopo la prima dose di vaccino, cioè fondamentalmente bisogna fare il richiamo secondo il calendario vaccinale, per quello che è il calendario dei bambini.
0: Buongiorno, sono Carlo, ho contratto il morbillo quando non esisteva il vaccino e a 15 anni sono stata in punto di morte. Vi dico, vaccinatevi. Questo è il messaggio.
1: Questo è molto importante, diciamo che questo è quello che dicevo prima. Cioè il morbillo non è una malattia semplice, evidentemente, come qualcuno è andato a raccontare, perché qua il problema è che c'è gente che è andata a parlare di cose di cui non sa. Fondamentalmente, quindi io credo che bisogna assolutamente sfatare questa idea che il morbillo sia una malattia tranquilla e che si possa fare tranquilla e che si possa fare senza nessun tipo di complicanza. Tornando alla signora precedente, io ho capito bene che la bambina aveva 5 anni?
0: No, la bambina 3 anni e 3 mesi.
1: Allora, noi sappiamo che la prima dose la si fa dopo il primo anno di età e la seconda dose si fa prima di andare a scuola, fondamentalmente, quindi la signora probabilmente ne parli col suo pediatra, si vuole anticipare la seconda dose perché c'è un'epidemia in corso nella scuola, non lo so, non credo, diversamente lo si fa prima di andare nella scuola elementare.
0: Sì, ecco, probabilmente ci sono dei casi intorno a lei, voleva sapere se effettivamente si può anche anticipare magari per coprire.
1: Diciamo che senza la seconda dose l'immunità non è completa, quindi evidentemente per avere, come dire, l'immunità totale, cioè quella di coprirsi nei confronti del morbillo, bisogna fare anche la seconda dose. Quindi fondamentalmente c'è quella fascia tra l'anno 12-15 mesi, no, dove si fa la prima dose, e i 5-6 anni in cui in qualche modo potremmo non essere coperti, per cui se c'è un'epidemia in corso, però bisogna documentare l'epidemia, se c'è un'epidemia in corso si può decidere di anticipare.
0: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. E volevo chiedere al professore, come mai, avendo la fortuna di avere i vaccini, che in certi paesi non ce l'hanno, e qua c'è ancora certa gente che è contraria? Perché? E poi magari gli adulti prendono la malattia con tutte le conseguenze, che ho visto anche brutte conseguenze. Grazie.
1: Allora, Margherita ha perfettamente ragione, il problema, io sinceramente ho smesso di capire e ho smesso anche di voler capire sinceramente, quindi io dico una cosa, i vaccini ci sono, sappiamo che servono, se qualcuno non si vuole vaccinare sono fatti loro, noi siamo qua per curare tutti ovviamente, dopodiché mi pare un dato di fatto, non ti vuoi vaccinare? Peggio per te. Noi, il sistema sanitario deve darti la possibilità di vaccinarti gratuitamente, comodamente.

0: dove vuoi. Dopodiché, se tu per libera tua scelta individuale decidi di non vaccinarti, sei libero di fare quello che vuoi. Attenzione però, perché la tua libertà finisce nel momento in cui inizia la libertà di un altro genitore o di un'altra persona che non si deve ammalare e non deve morire di morbillo, perché se per colpa tua che hai deciso deliberatamente di non vaccinare tuo figlio, mio figlio che non si può vaccinare, che è immunodepresso, che ha problemi, muore, quello evidentemente la responsabilità non è più in qualche modo del singolo, ma la tua responsabilità è una responsabilità vivendo in una comunità. Quindi ricordiamoci questo, perché molti di quelli che dicono io sono per la libera vaccinazione, certo, tu sei per la libera vaccinazione e va bene, ma devi rispettare la comunità in cui vivi. È esattamente come fumare, cioè tu non è che puoi decidere di fumare quando vuoi. Se tu fumi in un ambiente dove c'è dell'altra gente, devi guardare l'altra gente. La libertà di fumare è la libertà di fumare a casa tua, ma siccome vivi in una comunità e la comunità va in qualche modo tutelata attraverso le vaccinazioni. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, così evitiamo discorsi pro-vax, do-vax, cioè free-vax, cioè qui è una questione di educazione nei confronti della comunità in cui si vive. Quindi non si può pensare di essere, non vivi su un'isola deserta, se vai in una scuola, se frequenti un ambiente di lavoro, se vai su un autobus, se vai su un treno, devi rispettare il prossimo.
1: Buongiorno, sono Lucia. Che cosa si deve fare se si è stati a contatto con una persona che poi ha sviluppato la malattia? Grazie.
0: Se uno è stato in contatto con uno che ha avuto il morbillo, deve valutare se ha gli anticorpi, perché se non ce li ha, si possono fare delle misure di profilassi, ci si rivolge alle strutture sanitarie e si può trovare il modo di vedere, di gestire la situazione. Ricordiamo ancora una volta, il
1: Magari
0: morbillo
1: non andare a
0: altamente.
1: contatto con le persone più fragili o neonati subito nei
0: Vedi un
1: giorni
0: po',
1: successivi,
0: diciamo che
1: no?
0: se uno è venuto in contatto con uno che certamente ha il morbillo, la prima cosa da fare è riferirsi
1: Al medico.
0: evidentemente ai medici, alle strutture che si occupano di queste cose, l'infettivologia, l'igiene e quant'altro. E dopodiché, naturalmente, nel periodo in cui uno potrebbe avere dei sintomi, evitare magari di andare in una scuola, evitare di andare in mezzo a persone fragili, immunodepresse, in un RSA, ecco, voglio dire, cose. Oppure, se ci va, si mette evidentemente, se è sensibile, si può proteggere. Ricordiamo che il virus si diffonde attraverso il respiro, quindi usando una mascherina si può evidentemente evitare di contagiare gli altri.
1: Bassetti, dal punto di vista, diciamo così, anche di quello che sta succedendo in giro, no, per il mondo, per quanto riguarda il morbillo, ci sono dei segnali positivi oppure no? Cioè, nel senso, abbiamo raccontato, no, quello che è accaduto, sta accadendo negli Stati Uniti, ma non solo. Si vede un'inversione di tendenza oppure no?
0: No, la situazione è sempre peggiore, dappertutto purtroppo, ed è tanto più grave laddove c'è un maggiore scetticismo sulle vaccinazioni. Io non mi aspettavo sinceramente un dato così basso della Liguria. Io mi vergogno di questi dati da Ligure. Noi siamo la peggior regione del centro-nord, cioè siamo al livello delle regioni del sud, siamo a livello della Calabria, siamo a livello della Campania, siamo a livello della Puglia per quanto riguarda la protezione nei confronti del morbillo nei bambini. Evidentemente qualcosa è successo anche nella nostra regione e bisogna capire che cosa è successo. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti non è altro che in grande in alcune regioni quello che stiamo vedendo nella regione Liguria, cioè la Pennsylvania ha tanti casi, ma guardi che 12 casi in una regione che fa 1.400.000 abitanti in 20 giorni sono un numero enorme, enorme, cioè è un numero, non sono 12 casi in un anno, sono 12 casi in 20 giorni.
1: Di quelli che avete voi ricoverato, che avete visto, perché poi ce ne saranno
0: Si
1: magari anche degli
0: immagini la
1: altri.
0: quantità di malattia che ci sa, che c'è in questo momento, che noi non vediamo. Quindi si può immaginare lei quanti sono quelli che non se ne sono accorti perché magari hanno dei sintomi magari particolarmente minimi o che sono stati confusi con altre malattie, perché magari
1: Quali
0: aveva un
1: sono i
0: esantema.
1: sintomi?
0: E i sintomi, il classico sintomo è l'esantema, è un esantema.

0: popoloso, cioè fondamentalmente diventi rosso, hai quelle caratteristiche di puntini rossi sulla pelle, in genere hai anche, puoi avere anche la febbre e poi naturalmente ci sono tutte quelle che sono le complicanze potenziali morbide, da quelle respiratorie, quelle neurologiche, quelle epatiche, quelle linfonodali, quindi insomma sono tanti le problematiche, diciamo che bisogna secondo me sensibilizzare sia la popolazione che i medici, anche medici di famiglia, medici di medicina generale, cioè se ci sono dei sintomi compatibili con il morbillo, sapere che in questo momento c'è un'epidemia in corso in Liguria e quindi rivolgersi alle strutture, alle malattie infettive che insomma sono presenti in tutta la Liguria, evidentemente se si ha un dubbio è meglio piuttosto recarsi in ospedale e farsi dare un'occhiata.
1: Bassetti, in 30 secondi, c'è qualcosa che si può fare? Non lo so, una campagna straordinaria di comunicazione, di vaccinazione rivolta, insomma, a quella fascia di età, proprio perché questi 12 casi in 20 giorni gravi indicano che stiamo vivendo un'epidemia qui in Liguria?
0: Io credo che si debba fare, ma è tardi. Vede, il problema è che questi saranno solo i primi di una lunga serie. Quindi noi nel prossimo mese vedremo ancora tanti tanti casi di morbillo.
1: Velocissima la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, chiedevo questo, io sono molto anziano, 85 anni, il morbillo l'ho avuto che c'era la guerra ovviamente, purtroppo che avevo 2 anni al paese in Emilia, per poco diceva mia mamma e mia nonna che ci lasciavo le piume, non aprivo neanche più la bocca, i denti, finché non è venuto l'esantema, come si chiama, tutti i
1: Sì.
2: puntini rossi, però chiedevo questo al professore, può colpire in maniera leggera non la vista, perché mia mamma che era del 1913, da bambina l'ha avuto e diceva che quando era guarita non vedeva più, non riusciva più a leggere i numeri dell'orologio del campanile. Non so.
1: Allora, se può colpire
0: il
1: la vista,
0: morbillo
1: grazie.
0: può dare una forma di interessamento neurologico, quindi interessamento del cervello, con un'encefalite che può evidentemente anche portare a una riduzione della vista se colpisce, per esempio, i nervi che in qualche modo vanno agli occhi. Quindi sì, la risposta è sì, potrebbe aver avuto una compromissione della vista legata al morbillo. Ripetiamolo ancora una volta, il morbillo può dare complicazioni neurologiche, quindi può dare un'encefalite, quindi può dare una meningite, può dare complicanze ai polmoni, dando una grave polmonite che può anche essere mortale, può dare complicanze al fegato con una grave epatite, può dare complicanze ai linfonodi del collo, delle ascelle, della pancia, dando una grave linfadenopatia, può dare un quadro sistemico, cioè localizzato a tutto il corpo con una forma di diciamo quasi di setticemia. Quindi pensate quante complicanze può dare il morbillo, che è una malattia, ripetiamolo ancora una volta, per chi non lo avesse capito, gravissima. Essere di fronte nel 2026 a 12 casi di morbillo in 20 giorni vuol dire essere di fronte a una situazione gravissima per la nostra regione.
1: Grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, ancora sangue sulle autostrade della Liguria. Ieri mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante, importanti le conseguenze sul traffico. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro.

0: della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con due ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i 10 km.
1: 4 ore di sciopero e un presidio davanti alla prefettura contro i 131 licenziamenti annunciati da Ericsson, la multinazionale svedese che ha deciso di tagliare di quasi un quarto il numero di dipendenti che ogni giorno lavorano agli Erzelli. L'incontro si colloca all'interno della procedura messa in campo dal sindacato per dare visibilità all'avvertenza, ha detto Sonia Montaldo, segretaria generale della SLC. CGIL Genova. Nonostante la solidarietà bipartisan, l'azienda non ha dato alcun cenno di voler ritirare la procedura e questo per noi è inaccettabile. Anche la Fistelcisl Liguria ha proclamato lo sciopero per l'intero turno di lavoro nella giornata di oggi. La mobilitazione riguarda tutto il personale non soggetto ai vincoli previsti dalla legge sui servizi pubblici essenziali, normativa alla quale è sottoposto anche il settore delle telecomunicazioni. Lo sciopero, si legge nella nota, si inserisce nell'ambito dell'avvertenza avviata nei confronti di Ericsson con l'obiettivo di contrastare la procedura di licenziamento collettivo. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre sul tema lavoro. È andato bene il confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno infatti condiviso e firmato un documento che li impegna a lungo, soprattutto sul confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Sentiamo.
2: Prima la discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro, il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte, Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti, anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
1: La bambina di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per cui sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. E questa la notizia che emerge dall'autopsia: un TAC il giorno precedente alla sua morte avrebbe potuto consentire ai medici di individuare l'ematoma e tentare un'operazione. Sentiamo.
3: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire un TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere.

0: con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre

0: Vabbè, c'è sempre... c'è una via di mezzo, no? Cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti e 20 secondi, quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi, da questo momento fino alle 12.30. Ben ritrovati sul primo canale, oggi è mercoledì, il 23 settembre, ieri è stata una mattinata decisamente particolare, c'è stato un incidente, purtroppo una tragedia. Avete seguito le conseguenze, le abbiamo seguite in diretta, insomma le conseguenze, pena per la povera persona che ha avuto questo arresto cardiaco, voi sapete il caos sulle autostrade, ma ogni cosa che accade sulle nostre strade autostrade è motivo poi di caos, ancora una volta la regione rimane tagliata dal resto del mondo. Allora oggi è mercoledì 23 settembre, io spero di replicare anche la giornata di ieri perché è stata molto varia per quanto riguarda i temi che avete proposto, per quanto riguarda i temi affrontati, sui quali abbiamo cercato ragionare insieme. Per i nuovi arrivati 800 640 771 è il numero verde per le vostre telefonate, oppure 347 6766 291 è il numero verde attraverso il quale mandare le vostre, eccolo qua il numero verde, i vostri WhatsApp e le vostre foto. Mandate pure le vostre foto, perché sapete, ve l'ho già detto forse ieri, il computer ha ripreso vigorosamente a macinare foto, quindi mi succedeva, o meglio anche al caro Franco Nativo succedeva quello che capitava a me, adesso riusciamo a immagazzinare insomma tante foto, soprattutto a farle vedere. Quindi aspettiamo la prima telefonata, sono già le 10.07 e 30 e quindi pronti naturalmente per partire. Come è iniziata la giornata, la mattinata? Beh, sulla metropolitana oggi è accaduto qualche cosa che non vedevo da anni. Da anni, cioè i controllori sono saliti, ma erano anni che non vedevo questa procedura, sono saliti sulla metropolitana e hanno controllato tutti noi. Com'è andata? Ve lo spiego, dopo ve lo racconto strada facendo, soprattutto dopo la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Che è Mario?
1: Pronto? No?
0: Ah, pronto, signora.
1: Ah, buongiorno,
0: Enrico. Buongiorno.
1: Come andiamo?
0: Bene, ma chi è lei?
1: Vediamo un po' se te lo ricordi chi sono.
0: Ho delle difficoltà, perché di solito una voce così è quella di domenica, ma lei non è domenica.
1: Non è domenica, siamo mercoledì oggi.
0: Esatto. Allora, oggi è l'equinozio, attenzione.
1: Attenzione. Ti do uno spinto.
0: Mi dica, non ci tenga sulle spine.
1: Allora, sono Loredana e Gianni del porticciolo di Nervi.
0: Ah, Loredana, ok.
1: Niente, volevamo salutarla, perché sì, ci fa tanta compagnia, sì, al mezzogiorno, dalle 10 a mezzogiorno,
0: sì,
1: e ci fa molto piacere sentirti.
0: Grazie.
1: E praticamente ci tiene aggiornata per chi purtroppo non riesce a vedere bene,
0: sì,
1: tutto quello che succede.
0: Certo, perché lei è la signora che accudisce ad un'altra, se accudisce un'altra signora.
1: Io sono la badante.
0: È la badante, sì, la badante. Ecco.
1: Ci sei molto simpatico, ovviamente.
0: Grazie. Però allarghiamo, adesso non parliamo di noi. C'è qualche cosa che interessa quella signora che tu molto amorevolmente accudisci, Loredana?
1: Ecco, cosa ti interessa particolarmente, Gianna? Ti troviamo con un po' di vista per parlare con te.
0: Garlasco.
1: La vista purtroppo...

0: problema un po' grosso con la vista, e questo penso che sia un handicap molto grosso per lei. Ecco, lei vorrebbe soltanto un po' di vista per, anche per guardarti.
1: Sì. Ma quanti anni ha la signora? Come si chiama la tua persona?
0: Si chiama.
1: Mi aiutate, si chiama?
0: Gianna.
1: Ah, Gianna, Loredana e Gianna. Ok.
0: Ne ha 94.
1: Ma quanti anni ha già? 94?
0: 94.
1: Beh, una bella età. Anche mia mamma
0: è una bella signora, sì, la tengo bene insieme ai figli, insomma,
1: sì,
0: è una bella signora.
1: È importante, è importante. Bello, è bello importante. Sentirsi belle, anche a quell'età, tutte le età sono belle.
0: Gianna. Ciao Enrico.
1: Gianna, buongiorno, buongiorno Gianna, buongiorno Nervi. Allora, grazie per essere con noi. Dimmi Gianna.
0: Io sono senza voce, però... Vivo. Tanti auguri anche a te Enrico, sì. Complimenti per la trasmissione.
1: Vabbè, ma è una cosa molto semplice e facile. Non voglio farti parlare perché mi dici sei senza voce, ma se sei afona, cioè ti manca la voce in questo momento o non riesci a respirare?
0: No, in generale io ho la voce bassa.
1: Sì, beh, si sente.
0: Sono ancora più bassa.
1: Però se non sforzi... Se non sforzi si sente bene, cioè parli bene, capiamo molto bene.
0: Mi senti bene?
1: Ma benissimo, Gianna, benissimo.
0: Come se avessi... un po' fatica, no?
1: Chiedevo a Loredana se c'è qualcosa, visto che guarderai molta televisione, se c'è qualcosa che ti appassiona, se c'è qualcosa che ti incuriosisce, o magari che ti fa arrabbiare, anche se non vorrei che ti arrabbiassi.
0: Arrabbiare la politica, in generale.
1: Ma che idea ti sei fatta di questa politica? Tu che ne hai viste tante, Gianna, hai voglia dei governi Andreotti?
0: Però guarda, sono una poca intenditrice intanto,
1: vabbè.
0: Perché non mi è mai interessata più di tanto. Adesso non scrivo, ti do le parole io. Sì,
1: sì,
0: vado più cauta.
1: Sì.
0: Non mi piace in poche parole.
1: Sì. No, va bene, non voglio che ti sbilanci, Gianna, ci mancherebbe altro farsi del nervoso, dico, per la politica, è importante, ma insomma a 94 anni hai voglia, hai visto governi, hai visto di tutto, figurati questa politichetta, no? Questi politicanti. Bene, grazie Loredana, ci salutiamo? Grazie,
0: ciao.
1: Loredana e Gianna, vi stavo raccontando della metropolitana, ce l'ho un minuto? Sì. Allora, aspettate che mi abbasso la mia, tu lascia così. Erano anni che non vedevo salire a bordo, proprio a bordo della metropolitana i controllori. Benissimo, controllano i biglietti. Si fermano davanti a una signora, pensate che stavo per dire badante, quando ha chiamato Loredana. Io direi, ero una ragazza ma neanche penso 40 anni, a mio avviso badante, era dell'est. Il primo controllore capisce che c'è la signora, era un po' titubante, chiama l'altro, quindi richiama l'attenzione, anche imbarazzante, no? in un vagone, additare, no? quella persona che non ha il biglietto, non ha il biglietto. Allora arriva l'altro, documenti, carta d'identità, e eleva la multa, no? Com'è tradizione, giustamente, non ha il biglietto, deve pagare. Ma non finisce qua. Perché poi ci sta un ragionamento a monte. Prendiamo la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Marco di Genova.
1: Marco o Gianmarco?
2: Marco.
1: Marco da Genova. Buongiorno Marco.
2: Volevo sapere un'informazione, se sapete voi.
1: Sì.
2: Avete detto una volta, sarà qualche mese fa, tramite l'assessore Ferrante, mi sembrava, che via Lungomare Canepa da 50 si passava a 70 km orari.
1: Sì.
2: Lì ci sono ancora i segnali, ancora a 50 km orari.
1: Sì.
2: Sì. Se l'assessore dice di andare a 70, come mai allora non lo tolgono i 50 e mettono a 70?
1: Me lo chiedo anch'io, perché non dico un tempo quotidianamente,

Adesso spesso faccio lungomare cane, ma è chiaro che sto sotto i 50 perché i cartelli sono quelli dei 50. Posso spezzare una lancia, voi dite che Primo Canale no, è di destra, che siamo quelli di Mussolini, no? Siamo quelli, sì, non avete idea, ci sono dei busti qua, c'è Farinacci, Bottai, non avete idea, no? Cosa c'è il Primo Canale, però vado ai 50, i cartelli sono 50, posso presumere per il fatto che ci siano, che ci sono dei lavori in corso molto impattanti all'altezza di Viavio, laddove si può girare per andare in Viavio San Pier d'Arena, e quindi posso pensare che l'assessore aveva detto quello, evviva l'assessore, sto parlando bene, no, dell'assessore, dell'assessorato, della giunta di Via Salis, probabilmente sono sopraggiunti questi lavori, per cui ho detto, beh, aspetta un attimo, sì, l'abbiamo detto, ma poi lo faremo. Penso questo, però i cartelli sono ancora 50, me lo chiedo anch'io, solo che io non mi posso telefonare perché alla mattina, perché sono qua, se fossi di là mi telefonerei. Ogni volta, oggi passerò, per esempio oggi pomeriggio passerò da Lungomare Canepa, vedrò i cartelli e dirò, ma come mai due mesi fa, prima delle ferie estive, avevano detto che, e io avevo detto ai telespettatori, guardate che ci saranno i 70, eccetera, eccetera, e adesso c'è ancora 50, però io sono qua. Quando me lo domando, sarò in macchina questo pomeriggio, verso le 15, se volete vedermi passare, sarò lì, punto. Allora, boh, veniamo al biglietto. Giustamente, questa signora, io dico una badante, penso una badante, viene multata, non so quant'è la multa, facciamo 40 euro? 60? Facciamo 40? 40 euro. Perché la signora ha causato attualmente, cioè un buco futuro di 2 euro, e ci sta, è giusto, bisogna pagare il biglietto, non è che stiamo qua a fare del populismo demagogico, no Filippo? Della demagogia spicciola, bisogna pagare il biglietto. La signora avrebbe causato nel tempo un buco di 2 euro nel bilancio di MT. Ok, non va bene, giusto? Quindi la signora pagherà, io dico 40, ma ditemi voi, la multa non l'ho mai presa, 40 euro, cioè 20 volte più del biglietto non pagato. Bene, un deterrente, la prossima volta lo paga. Oh. E se non li ha subito i soldi, me ne dà 60 dopo 3 giorni. Probabilmente c'è anche chi non paga, quello che dico è da socialismo vetero comunismo. Magari non ce li ha adesso 40, non ha pagato il biglietto perché non ce li ha 2 euro, e quindi non ne ha neanche 40, e quindi me ne dovrà dare 60, e non è bello, perché non ce li ha. Cioè, una persona mi dà di più perché in quel momento non ha i soldi per da darmi. Ok, va bene, ci sta. È giusto, no? Boh. Ma mi son detto, chi ha causato un buco di 200 milioni, no? Se tanto mi dà tanto, se un biglietto da 2 euro sta ad una multa da 40, 20 volte, no? Giusto? 4, 2 per 2, 4, 20 volte. 20 volte 200 milioni... Beh, 2 per 2 è 4, sarà 4 miliardi. Cioè, qualcuno non è una persona sola, però io lo multo perché non è stato capace di gestire un'azienda, nel senso l'ho anche pagato per gestirla. Teoricamente, per la proprietà transitiva, se una persona mi ha causato un danno di 2 euro alla nostra MT, un danno di 2 euro, signori della Corte, signor giudice, e se noi assommiamo un danno 2 euro più 2 tanti mattoncini viene fuori un muro? Ma chi mi ha causato 200 milioni di euro? Ma quanto gli faccio pagare? Almeno 40 volte, giusto? Sono 4 miliardi di euro, sono tanti 4 miliardi, altro che finanziaria. Vi sembra corretto? È populista? È demagogico quello che dico? Non lo so, ditemi voi, io vado in regia. Sì, è demagogico, cos'è, socialismo spicciolo, quasi deriva comunista, no? Poi dite che siamo di... ma non lo so, io, no? Non lascerei impunite dal punto di vista... Come fa il nativo dei Danè, no? Hai capito? Vabbè, vedo che non vi interessa, vado in regia, vediamo un po' i pullman di AMT... E ditemi poi le multe, che io credo che sia di più la multa, ma almeno 40 lo è, penso senz'altro, almeno 40 lo è. Allora, ecco, diesel Euro 5 verso il rinvio dello stop, poi mi taccio, come dice De Rensis, eh? Poi mi taccio. Curiosamente,

0: rinviare, allora il comune dovrebbe dire, dovrebbe validare, no, questa a ottobre dovremmo dare il blocco, però non è bello, cioè ti metti contro tante persone, meglio no? La regione idem, la regione di un colore diverso, c'è Mucci. Curiosamente, regione e comune, su questo, per non inimicarsi, ma questo lo penso io e non è vero, io spesso non vado d'accordo con quello che dico, per non inimicarsi 10.000 automobilisti, su questo sono d'accordo. Rinviamo. Ah, sai Bucci, sai, dici tante fregnacce, no? Dicono in comune. Sai che non è una brutta idea? Silvia, non mi sei simpatica, cioè zero, no? Dice Bucci. Però, rinviamo. Rinviamo. Ci mettiamo contro 10.000, ma vuoi scherzare, Silvia, Marco? Ma vuoi scherzare? Rinviamo. Arrivederci. Pubblicità.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Regione Liguria apre i nuovi bandi per le borse di studio scolastiche 2026 destinate agli studenti residenti in Liguria delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Le domande potranno essere presentate dal 28 settembre al 30 novembre 2026. Due le tipologie di contributo previste per le spese di iscrizione e frequenza scolastica e per l'acquisto di libri di testo. Regione Liguria investe oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del versante di Via Zanelli a Lerici nell'ambito di un intervento complessivo da oltre 3,7 milioni. Il primo lotto consentirà la riapertura della strada e il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni. Con il secondo lotto, finanziato dalla Regione con 2,45 milioni, si completerà il consolidamento e la messa in sicurezza definitiva del versante. Al Policlinico San Martino di Genova un nuovo passo avanti per l'innovazione applicata alla riabilitazione con il progetto Fit for Med Rob è stata presentata la nuova palestra riabilitativa che integra ricerca clinica, robotica e tecnologie avanzate per migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Un progetto che rafforza il ruolo della Liguria come centro di eccellenza per ricerca e innovazione sanitaria. Tutto pronto per la terza edizione del Festival della Valle del Tempo, in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. La manifestazione si estende da Uscio ad Avegno e Recco e raddoppia i fine settimana con un fitto calendario di appuntamenti infrasettimanali. L'offerta culturale del festival prevede un totale di 10 giornate con 40 ospiti. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Berto da Marassi, mi chiedevo, questa ci sta, perché non ce lo siamo detto ieri, di Tajani, di Vannacci, e se non ne parliamo qui, ragazzi, ragazzacci di Vannacci, o italiani di Tajani, arrivo al telefono, può stare lì un secondo la telefonata, mi sta lì, no? Allora, Berto, sono tre, un sonetto, sono sei righe. Mi chiedevo, buon Cirone, Latin lover ponentino, sì, vabbè, qual è la tua predilezione per la donna in gonnellino? Tra Tajani, il generale, lunga, corta o ascellare? Berto da Marassi, mannaggia. Solo che ha scatenato, vabbè, prendo la telefonata, però mi ricordate per la di questo, perché ha scatenato poi una controproposta, ma ve lo dico dopo.

0: ricordatemi di Vannacci, la gonna, Tajani, la donna, roba da caserma. Cioè, Vannacci era un col Moschini, diceva che sono uomini, omacci, no? Che volete che... cosa volete che esprima? Ma ne parliamo dopo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Enrico, sono Linda. Ciao.
0: Linda, buongiorno Linda.
1: Sì.
0: Ma ci sentiamo spesso, perché... no? No.
1: Sì, ogni tanto scrivo, sì.
0: Però scrive, no, sì, vabbè. Scrive. Ma io rispondo, perché poi mi dite che non rispondo mai.
1: Sì, no. Ti faccio i complimenti perché, vabbè, la tua ilarità, ma il modo con cui
0: scrivi. Ma guarda, no.
1: Sempre, sì. No, ma è sempre, guarda, hai un...
0: Vabbè, dai, vediamo avanti.
1: Complimenti.
0: Grazie.
1: Allora, intervenivo proprio riguardo ai diesel, no? Perché io mi chiedo, ogni volta che io vado a fare il collaudo, che devi essere sempre super pronto, c'è sempre paura che una lampadina, una cosa, non funziona.
0: Assolutamente.
1: I tubi di scarico che io vedo per strada uscire da alcune macchine non neri, peggio, quante volte usando anche la moto, non gli si può stare dietro, hanno degli scarichi che sono, non lo so, e mi chiedo, ma perché circolano? E poi, secondo il problema che giustamente hai tirato fuori, infatti dell'Euro 5, ci sono un sacco di pullman, ma dal bisogno ci sono dei numeri 13 dei numeri 14, che quando sgasano, tu vedi il cielo nero, cioè hanno dei tubi di scarico che fuoriescono, delle... altro che inquinamento, e ci credo che faranno una deroga, perché hanno già loro quei pullman che non dovrebbero nemmeno circolare, perché sono inquinanti in una maniera esagerata. Ti fai conto il 13, il 14 che gira tutti i giorni con questa nube di fumo nera, dico, ma non l'avranno un pullman da cambiarlo, uno, due?
0: Probabilmente non c'è. Siamo, vedi in che acque navighiamo, no Linda? Anch'io li vedo, anche noi li vediamo, diciamo, come fanno a circolare? Ma penso che su questo ci sia un tacito accordo, perché vedi che sono in disaccordo cane e gatto, comune, parlo del comune capoluogo, lo dico, chiedo scusa, Savona, Imperia, Spezia, spesso parliamo di noi, però fatevi sentire dalle riviere, dai, non è che c'è solo Genova e 700.000 genovesi che da soli sono la metà della popolazione. Cane e gatto, Bucci, ho detto Bucci? Non volevo dire Bucci. Bucci dice che piove, Salis dice no. Salis dice che c'è il sole, Bucci dice ma mi sembra che... Cioè, sulla prosieguo, non blocco, che potrebbe bloccare 10.000 cittadini, ma attenzione che io voglia blocco, ci mancherebbe altro. Però le persone si pongono e dicono ma quel pullman lo vedo anch'io, i pulmini scassatelli, diciamo non scassati, poi MT si incavola. E lo vedi che il fumo, mi diceva, sai, non vogliamo il termovalorizzatore perché inquina. Ok, quanto inquinano, quanto inquini, perché non c'è, non lo so, ma un metro di paragone, il termovalorizzatore che ci permetterà di abbattere le bollette ogni tanto confondo Amiu con MT, le bollette di Amiu, quindi controllate, miei autori, ma quanto consuma, quanto brucia, quanto inquina? Ma inquina come un 18 per tutto il giorno sulla linea del 18 da Via Degola a San Martino? Parliamone, perché se è così, parliamone. Questo vorrei capire. Inquina, probabilmente inquina, sì, ma quanto? Se mi dite che, ricordate il sabato, non c'eravate sabato, chiama una signora, è raro che chiami un turista, che chiami un villeggiante, sabato, Brescia, quindi un eroe, ricordo la signora con la sua, col suo marito, vengono da Brescia, parliamo di Brescia, gli chiedo del termovalorizzatore, che a Brescia riscalda 200.000 famiglie, brucia una parte di spazzatura, la termovalorizza, non so, voi lo sapete, meglio di me, andate su internet, sull'intelligenza artificiale, andate a vedere cosa fa il termovalorizzatore. E dice signor Cirone, mi dice, pensi che la Tari è rincarata a Brescia? Io dico, oh, madonna, signore santo, dico, mamma mia, dico, quanto pagate? Perché io pensavo la nostra, lo sanno, vengono da Brescia, sanno cosa paghiamo, no? Io dico, se è rincarata la loro, noi siamo sui 450 famiglie, la loro sarà 800, sarà 1000 euro, no? Sarà 1000 euro, dicevo, mamma mia, no, signore, dico no. Mi dice, signor Cirone, è rincarata, Brescia è rincarata, oh mamma mia, pensavo a Fabio Volo, che è di Brescia, pensavo, lui è la panetteria, dico, madonna, chissà quanto coso, è rincarata, è rincarata.

mi dica cosa quanto pagate, e l'incarata dice noi paghiamo 100 euro, 100 euro l'anno, perché è rincarata. Dico porca miseria, io dico non dico, magari lei lo sa, se non lo sa non dico quanto paghiamo noi, perché questa dice voi siete scemi. E dico ma il riscaldamento d'inverno, il riscaldamento Brescia, io avevo letto sui libri, lo ricordo elementari, avevamo un sussidiario, no? C'erano tutte le materie in 90 pagine, eravamo cretini, siamo usciti cretini, c'era un sussidiario. E ricordo dalla cartina dell'Italia che Brescia è a nord di Genova, cioè Genova è giusto sul mare, abbiamo il mare, no? Quindi il clima è più mite e Brescia d'inverno, allora c'è, sapete, c'è Genova, poi un po' più su c'è Brescia e Milano dov'è? Di qua, Lodi è qua, Milano è qua, e dovrebbe essere più freddo. E dice guardi, è rincarata, dico ma avete il termovalorizzatore? Dice sì, riscaldiamo le nostre case e d'inverno è rincarato anche il gas, paghiamo delle bollette. Io pensavo alle nostre, vedo in un condominio, ho in mente il mio, il tuo, il suo, per riscaldarci e per accendere tre termosifoni, bagno, cucina e forse la saletta, il tinello, paghiamo 2.000-2.500 euro, no? E sono rincarata, io dico ne pagheranno meschinetti, poveri, no? Sono nella nebbia, non hanno il mare, hanno mamma mia, che ci sono gli svincoli, no? Dice, fine anno paghiamo 700 euro, ma è rincarata, pensi come noi. Questa è un'altra città, un'altra città. Io dico, ma noi siamo pazzi. Cioè non affrontiamo un discorso anche da questo punto di vista, ma non cioè, per il risparmio in sé dell'ambiente, io non credo che muoiano come mosche a Brescia perché c'è il termovalorizzatore che riscalda, cioè, non credo, mi sembra, dico di no. Siamo più forti della pallanuoto, questo sì. Quindi bresciani arrivo, comodi, tranquilli, perché nella pallanuoto siamo più forti di voi. Te, a tra poco.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

Allora, vi faccio vedere cosa succede. Cosa è successo ieri sera? Vedete, al di là del telegiornale, no? Il telegiornale che impacchettiamo, che infiocchettiamo, non infiocchettare, no, che diamo brutalmente, no? Le news non sono trattate, non ci sono segreterie politiche che dicono ad Angeli, a Tiziana, a Aurora Bottiglio, cioè, guarda, fammi vedere un po' più Meloni, fammi vedere un po' più Schlein, non dobbiamo rendere conto a nessuno, la cronaca a nessuno, la cronaca della realtà quotidiana notturna in via Noli, a San Pier d'Arena, cioè via Noli. Ora non so se Noli è un omaggio alla cittadina della mia provincia di Savona, Noli, non lo so, cosa dice, oppure magari un navigatore. Però via Noli può essere, come a Noli ci dovrebbe essere via San Pier d'Arena, no?

0: giusto? No, via Genova. Allora, cosa è successo? Vediamo un po', possiamo vedere col dettaglio Bocconi, Rossi, che succede? Ci sono dei ragazzi, no? Un po' esuberanti, sì, come se menano, fanno a botte, ma non dovrebbero, era mezzanotte, no? Non dovrebbero essere a casa, oggi vanno a scuola questi ragazzi, no? C'è la polemica degli studenti stranieri nelle scuole, non polemica, del numero, della proporzione, no? Fra italiani e stranieri. Ora, si diranno quello che si stanno, se lo diranno in italiano, perché sono genovesi, lo vedi che sono genovesi, questo è, si chiama Bacigalupo, guarda, quello passa l'acqua, Parodi, guarda, Sciacaluga, Sciosciammocca, no, questo è napoletano, vedi? E ora dovrebbero essere a nanna, penso, perché è mezzanotte, oggi devo andare a scuola per il numero, per mantenere il numero, la proporzione degli studenti non italiani con i nostri, insomma, poveretti, hai capito? Sono lì, vabbè, insomma, ma quando si hanno 16-18 anni, se non hai la fidanzata, se ce l'hai, c'è quello che magari ti guarda storto, cioè storto, ti guarda la fidanzata perché è carina, e tu cosa fai? Prendi un coltello e fai a botte, no? Ma ci sta, sono ragazzi, non ditemi che il militare gli farebbe male, non ditemelo, non si può fare, per carità di Dio, ma non ditemi che un qualche strumento coercitivo per addrizzarli ci sarebbe, ma più che altro che facciano quello che vogliono, ci mancherebbe altro, basta che non danneggino la mia macchina, no? Lo specchietto, che non spacchino lo specchietto della mia macchina, non è un problema. Però a mio avviso sono 20 famiglie lì implicate, quanti ragazzi sono? 30, sono 30 famiglie, dovrebbero tenerli a casa e domani mandarli a scuola dove vanno, no? Al classico, allo scientifico, alla Boccone, E non le vedo, è un po' lontano, sono signore ma sono impietrite, sono tranquille, vabbè, perché è una scena tutti i giorni, vabbè dai, sì, telefonata, pronto?
1: Ciao, buongiorno, sono Sergio da Quarto.
0: Sì Sergio, buongiorno.
1: Volevo fare un veloce intervento sul discorso di inceneritore, sì. Perché secondo me non dobbiamo né studiare né cercare tanto in giro. Basta guardarci in Italia cosa hanno già fatto nelle altre province. Se qualcuno avesse il tempo e la voglia di andare a guardare, ad esempio, sul comune, sulla provincia di Bolzano, hanno fatto una cosa, secondo me, molto semplice, e che chiunque, anche un non tecnico, io sono un ingegnere in pensione, sì. può capire e apprezzare.
0: Senza fiamma, scommetto.
1: Scusa?
0: No, niente, scommetto la trasformazione dei materiali senza il fuoco, senza la fiamma, in mancanza di ossigeno.
1: Una cosa molto banale per quanto riguarda le emissioni, chiaramente senza entrare nei tecnicismi, sennò poi la gente si annoia.
0: Sì, certo.
1: Fatto uno, l'inquinamento di una caldaia privata o condominiale, e fatto 500.000 l'inquinamento di un inceneritore, questi signori qua hanno detto benissimo, l'inceneritore lo mettiamo in questa zona qua, contiamo di allacciare al teleriscaldamento 1.000-2.000 appartamenti, quindi cosa vuol dire?
0: Che
1: prime 1.000 andiamo in pari,
0: perfetto.
1: Tutti gli altri è inquinamento in meno che mettiamo in atmosfera.
0: Perfetto.
1: E tutti quelli che si collegano al teleriscaldamento hanno tariffa agevolata e praticamente non pagano quasi niente per riscaldamento solare.
0: Sono scemi. È un ragionamento che piace a me. Prego, ingegnere.
1: Intorno, ma sono scarso, dai. Ingegnere, adesso non lavoro più. Intorno alla centrale hanno installato una serie di centraline collegate direttamente su internet, dove la gente può andare a vedere online, minuto per minuto, qual è il livello di inquinamento rispetto ai limiti previsti di legge.
0: Wow.
1: E se ci fossero dei superi, chiaramente sono pronti a chiamare l'ARPA o l'ARPA di solito per denunciare un malfunzionamento. A me sembra talmente logico, ovvio e banale, che basterebbe copiare quello che hanno già fatto senza andare in America o a Monte Carlo da un'altra parte. È la provincia di Bolzano e anche quella di Trento.
0: Sì, sì, non ho dubbi, la ringrazio. Come si chiama di nome?
1: Io sono Sergio.
0: Sergio. Ah, sì, me l'ha detto. Ok, Sergio, grazie, ingegnere. Ma uno ingegnere, grazie, ma è come il medico, uno non è che va in

0: rimane medico tutta la vita, no? Cosa dite? Cioè un ingegnere non è che dice non lavoro più, rimane ingegnere tutta la vita, un sacerdote, no? Sacerdote sempre, insegnante, sì, ho smesso però, insegnante sempre. Sì, l'unico problema, intanto chiamiamolo termovalorizzatore, non inceneritore, quello a cui noi ci riferiamo. Poi uno dice, beh, però se lo metti vicino a casa mia, 1000, il prodotto sì, di 1000, 1 più 1 più 1 più 1, magari a me non sta bene, ma non devo metterlo vicino a casa tua o vicino a casa mia. Però il ragionamento ci sta tutto, ma non l'abbiamo ancora affrontato, come ha fatto l'ingegner Sergio, a livello politico, come ha detto lui. Non l'abbiamo ancora fatto, non l'abbiamo ancora fatto. Ci sarà il momento, saremo maturi per affrontarlo in questo modo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Lorenzo di Rivarolo.
0: Ah, Lorenzo, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo dire delle cose per quanto riguarda la questione della sicurezza. Si sta parlando in questi giorni che la sindaca sta sollecitando il ministro degli interni a mandare più agenti per la sicurezza, eccetera. Dimenticando un fatto, secondo me, molto importante. Nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, oltre a questore, forze di polizia, eccetera, partecipa anche il sindaco, proprio perché la sicurezza deve essere intesa in senso molto ampio. Sicurezza è anche l'illuminazione delle strade, sicurezza è anche provvedere quotidianamente a svuotare i cassonetti e impedire che degli stupidi possano poi magari incendiarli, come succede ogni tanto. E allora a questo punto mi viene da pensare che noi possiamo avere anche un aumento del numero degli agenti, ma se non curiamo questi aspetti della città, il degrado, il sentirsi sempre esclusi dalla Genova che conta, nelle periferie sto parlando, resta una spina nel fianco per questa amministrazione. Dove abito io, per esempio, qui da noi a Rivarolo, via Rossini, abbiamo dei cassonetti che sono stracolmi di spazzatura, gente ovviamente in civile che lascia materassi, lavatrici, di tutto. Ma è passata più di una settimana, ho fatto anche la segnalazione su Segnalaci Comune, niente, nessuna risposta, né da parte, né come mail, né evidentemente come passaggio di personale preposto per togliere queste cose. Quindi la sicurezza non è soltanto, perché non è impensabile avere un agente ogni 10 metri, certo. Quindi bisognerebbe che tutti quanti contribuissimo e sì. In più le telecamere che ci sono sparse per le strade, se c'è qualcuno che le guarda, ok, perché se no è prendere in giro la gente.
0: Ok, grazie, ma dell'illuminazione se ne è parlato ieri a mezzogiorno, la sindaca Salis era al Viminale? Interno con il ministro Piantedosi. Mi è dispiaciuto che all'inizio, prima di tutto di questo incontro di ieri, ci sono state delle diatribe, la colpa è, cioè si parte male a mio avviso, sappiamo le colpe di Meloni, io credo che siano, no, ma stra evidenti, siamo vissuti 4 anni, sapete in che maniera, io non vedo l'ora che, però c'è la pubblicità adesso, che si cambi, io vi giuro, solo che Schlein è lì, dovrebbe dirmi, a parte che dobbiamo buttare a mare 4 anni, no? E va bene, mi convince, no, è fallito tutto, ok. Ma se ci sei tu, la benzina, me la abbassi, come fai ad abbassarmela? Cioè, dimmelo però, me lo hanno fatto, le accise, lo so, è un fallimento, io non vedo l'ora di votare, di firmare, di cambiare, perché dal giorno dopo avremo l'elettrocardiogramma, il giorno dopo la benzina cadrà ai minimi storici, ci credo, perché il fallimento, ci vado al fallimento, è fallito. Mi dici cosa faresti o cosa farai, perché non lo so. Dice, invece, voglio dire, io mi aspetto un cambio di marcia, il fallimento è sotto gli occhi di tutti, giusto? Giusto, fallimento. È stato rinnovato il contratto prima con il personale sanitario, direi tre mesi fa. È stato rinnovato da 2 mesi fa col personale scolastico, insegnante, direi, mi sembra bene, nel senso che noi non rientriamo mai in queste categorie, mi sembra col consenso dei sindacati. Soldi messi nella sanità, quindi soldi messi, mi sembra bene, mi sembra che si sia

Però è fallito, ok, ci credo, Ellie, ci credo, ti credo, però mi dici cosa farei tu? Abbiamo gli stipendi più bassi, allora, io ti voto, mi aumenti lo stipendio? Non lo so, cosa fai? Io ti voto, la benzina ritorna ai minimi 1,6, andremo a pagarlo 1,6? Dimmelo, perché non lo capisco. Brevissimo, il carrello della spesa, sì, lo so, è più caro. Cosa fai tu con gli spinaci, gli asparagi, le angurie, le mele, cosa fai? Cosa fai? Me lo dici per favore? Io ti voto, qua ti voto, davanti a tutti. A tra poco.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino, il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Massimo da Sesti Ponente.
0: Sì, buongiorno, quante voci nuove oggi, buongiorno Massimo.
1: Sono contento di aver preso la linea.
0: E anch'io di sentirla, dica tutto, dica che non è d'accordo con me, la prego.
1: Volevo fare una parola su di voi come emittente. Sì. Ti voglio fare un elogio perché sei riuscito a trovare tantissime cose che sono da rimettere a posto dalla nuova giunta comunale. E questa è una bella cosa. Meno bella è quella che questa stessa cosa non siate mai riusciti a farla quando la MT perdeva 4 milioni e mezzo al mese. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Prima facciamo un elogio alla sanità, che io ritengo che quella delle case di comunità col medico e l'infermiere disponibile giorno e notte per 7 giorni sia una cosa bellissima e utilissima. Meno utile è quella che per fare una visita oculistica io e mia moglie a Genova non possiamo farla perché non c'è disponibilità, aspettiamo e di vivere a lungo per poterla fare. Vi ringrazio che mi siete
0: stati
1: ascoltare.
0: Grazie. E pensi che nessuno non si offende nessuno, no? Voi dite che noi siamo con la regione, no? La mia è ironia feroce, pensi che l'assessore alla sanità è uno stimatissimo primario oculista. Per dire oculista, quindi cosa vuol dire? Questo che vi sto dicendo puoi leggerlo bene, puoi leggerlo male, puoi leggerlo bene. Cioè, se c'è una persona che immagino tenga, non è una battuta di vista, quello che avviene in oculistica, sia lui. Se non si riesce, oculistica e dermatologia, ce lo diciamo da 2 anni, sono in seria difficoltà perché non ci sono oculisti e non ci sono dermatologi. Credo che anno scorso ne sia stato assunto uno perché questo era. Ricordo sempre che c'è un pronto soccorso oculistico in Viale Benedetto XV, dove c'era ai piedi della clinica oculistica, che mi dicono che ne ha bisogno, che è afferito. Al centro, che è un pronto soccorso oculistico, ne aveste bisogno, cioè andate, non si paga, che dovete pagare, siamo in Italia, non è che arriva uno perché magari è stato sfregiato, no?

0: Oh, sapete quelle cose tra di noi albisolesi, il clan degli albisolesi e savonesi, ci sfregiamo tra di noi, poi andiamo al pronto soccorso, se non ci curano subito lo sfasciamo. Siamo fatti così, però non è che devi, questo per tutto è che devi pagare, devi fare. Però insomma bene. Poi per quanto riguarda, diceva il signore, diceva, ah, le case comunità, ecco l'unica cosa che io non c'entra, è proprio una sciocchezza quella che dico. Però quando poi quando ve la dirò, quella che non ho capito, pensate il lavoro che c'è stato per varare le case di comunità, no? Ci sono i manifesti, c'è il cartello casa della comunità. Uno, io che vengo da fuori, leggo casa della comunità, io penso a una comune, penso alla Leoncavallo, penso a Catasuna, cioè penso ad penso a un gruppo sociale, casa della comunità, dice ma non so cosa fare, vado a casa della comunità, in realtà è una casa della salute, casa della salute privata, cioè non c'è niente che mi faccia capire, non c'è la croce che mi faccia capire, casa comunità, dico ma andiamo con, magari c'è il gruppo Alzheimer, c'è il gruppo andiamo a giocare a carte, è una casa della comunità, io faccio parte della comunità, vado lì, giochiamo a cirulla, a casa della salute, di dove si cura le persone, cioè nei cartelli non c'è una croce che mi faccia capire, io che vengo da fuori, che in casa della comunità invece da pronto soccorso posso andare lì, tutto qua è una piccolissima dal punto di vista logistico, non, per carità non è una critica, cioè, anzi no, metti la croce, se no in casa comunità penso di andare lì con, no? E in realtà suona la chitarra, Guccini, le nostre canzoni, invece vai a curare, non c'è la croce. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia, allora, una cosa.
1: Allora, due cose,
0: no.
1: Hai visto a Sanremo, cioè la Miss Italia è di Savona.
0: A me lo dici, di Vado Ligure, a me lo dici.
1: Ecco.
0: È mia, è nostra.
1: Però a me quel fatto che sia di origine rumena mi disturba un po' come italiano. Vabbè, a parte questo, allora, la Meloni ha fatto una cosa buona, prima volta, ha fatto l'assicurazione per tutti gli insegnanti. Quindi felicità, perché gli insegnanti non solo se si fanno male, ma anche se hanno bisogno di una visita, eccetera, eccetera, avendo l'assicurazione si tolgono.
0: Abbiamo capito, non lo sapevo. Ok, poi.
1: Sì, ecco.
0: Stringi.
1: Poi, altra cosa, la frase di Tajani.
0: Sì.
1: Tajani
0: e Vannacci hanno detto due cose diverse. Tajani.
1: Per le donne, sai. E poi il cavallo di Troia ce l'ha in casa, che sarebbe Vannacci. Oggi basta.
0: Ok, grazie. Per oggi basta, ha detto Lucia, l'hai registrato. Allora, cosa ha detto Tajani? Tajani era nel corso, credo, di un matrimonio, ha detto quelle cose, e poi Vannacci, peggio, che dici lo spiritoso, io non ci vado più da anni, no? Vedete? Che dice? Volevo andare dagli egiziani, volevo andare da due egiziani a Sestri, no? Tagliarmi i capelli. Poi mi hanno detto che se gli gira non ti tagliano solo i capelli, no? Per dire. Tajani ha detto quelle cose, dico, da parrucchiere, che dico, gli uomini, le donne non lo sanno andare al parrucchiere, possiamo immaginare le donne cosa dicono la parrucchiera. Possiamo immaginarlo, possono immaginare noi che siamo più banali cosa diciamo dal parrucchiere, no? Ce la tiriamo, cosa ha detto Tajani? Ha detto quelle cose che non devi dire, ha detto praticamente, ricordate le massime di Massimo Catalano, ricordate il trombettista di Renzo Arbore, è molto meglio sposare, perdonatemi, una donna bella e ricca anziché una donna povera e brutta. Lo diceva Catalano, faceva ridere, meglio sposare un uomo bello e ricco anziché un uomo brutto e povero, no? Non è che ci fa ridere, poi uno chi se ne frega. Però detto da un politico, Tajani diceva, è molto meglio se tuo figlio dava il consiglio a una persona, se conosce una un po' svampita, una un po' vamp, un po' che si mette in mostra, va bene, ma se poi si deve sposare è meglio che sposi una con la gonnellina un po' più lunga. Ragazzi, sono cose da barbiere, ma scusatevi, non si diceva gli uomini amano le bionde?

Ditemi se è vero o no, donne. Le mamme e poi sposano le nere. Lo si diceva ai tempi di Marilyn Monroe, 1960-62. Lo si diceva anche ai tempi, giusto? Poi sì, lo dice Tajani, Tajani lascia perdere, ha detto questo, è un'immagine tristanzuola, no? Quello che ha detto, mannaggia, cioè, che vuole, in caserma, ma secondo voi, in caserma non c'è il calendario, c'è il calendario delle suore, c'è il calendario appendono nella caserma col moschin, uomini di 8 metri, con i toraci di 50, con le cosce di 90, appendono il calendario delle suore vespertine nella camerata già, non credo, è chiaro che non, certe cose chi non le pensa, però non dirle. Fatto sta che, cosa è successo? Qualche cosa di inverso, le giustamente, le deputate, per prima l'appendino, no? Si sono messe in minigonna e hanno fatto tutta la foto in minigonna. Ma secondo voi, tutti gli uomini del mondo, ma anche quelli di sinistra, non sono andati a vedere chi avesse le gambe meglio delle... O no? No? Io non ci credo. Per una volta non sono d'accordo con voi. C'è il TG55? Non è una minaccia. Ditemi, per una volta non sono d'accordo con voi. Hanno ottenuto, credo, l'effetto opposto. Però, hai visto che gambe le appendino? Cioè... E poi si è arrivati a dire questo, per carità, a tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, ancora sangue sulle autostrade della Liguria. Ieri mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante, importanti le conseguenze sul traffico. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con due ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico con una coda che ha raggiunto i 10 chilometri.
0: 4 ore di sciopero e un presidio davanti alla prefettura contro i 131 licenziamenti annunciati da Ericsson, la multinazionale svedese che ha deciso di tagliare di quasi un quarto il numero di dipendenti che ogni giorno lavorano agli Erzelli. L'incontro si colloca all'interno della procedura messa in campo dal sindacato per dare visibilità all'avvertenza, ha detto Sonia Montaldo, segretaria generale della SSL. CCGL Genova. Nonostante la solidarietà bipartisan, l'azienda non ha dato alcun cenno di voler ritirare la procedura e questo per noi è inaccettabile. Anche la FistelCISL Liguria ha proclamato lo sciopero per l'intero turno di lavoro nella giornata di oggi. La mobilitazione riguarda tutto il personale non soggetto ai vincoli previsti dalla legge sui servizi pubblici essenziali, normativa alla quale è sottoposto anche il settore delle telecomunicazioni. Lo sciopero, si legge nella nota, si inserisce nell'ambito dell'avvertenza avviata nei confronti di Ericsson con l'obiettivo di contrastare la procedura di licenziamento collettivo. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre sul tema lavoro. È andato bene il confronto in consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno infatti

0: condiviso e firmato un documento che li impegna a lungo, soprattutto sul confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Sentiamo.
1: Prima la discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte e Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti, anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
0: La bambina di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per cui sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. E questa la notizia che emerge dall'autopsia: un attack il giorno precedente alla sua morte avrebbe potuto consentire ai medici di individuare l'ematoma e tentare un'operazione. Sentiamo.
2: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: L'Unione Europea ha approvato il divieto dei social per gli under 13. Che cosa significa? Che cosa succede nella mente dei giovanissimi con i social, non con i social? Ne parliamo oggi con Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, prima di iniziare a parlare con lei e a fare queste riflessioni, andiamo ad ascoltare proprio le parole di Ursula von der Leyen a poche ore proprio dall'approvazione dell'Unione Europea con insomma appunto la proposta della Commissione Europea del UE Kids Act, lo ha detto appunto, e andiamo ad ascoltare la Presidente della Commissione Europea.
2: Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori. Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche.

Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni.

0: attività limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale.
1: Dottoressa, i bambini, sì, i ragazzini sono effettivamente esposti troppo presto al mondo online e anche quindi ai social? Qual è la situazione oggi?
2: Sì, allora, dal mio punto di vista, sì, sono sottoposti a dei messaggi troppo precoci e i social sono a volte traumatizzanti per i bambini, perché i messaggi non rispettano quello che è il loro bisogno, la loro crescita, e anche l'immagine di violenza buttata così all'improvviso può essere recepita come qualcosa di impatto troppo forte per un bambino soprattutto e per un preadolescente. E anche per un adolescente naturalmente, certo. Però diciamo che la fascia più delicata è proprio quella dell'infanzia. Da questo punto di vista direi che è proprio opportuno dare questi divieti, anche se ho notato che i genitori sono più attenti da questo punto di vista. Diciamo che lo smartphone, che fino a qualche tempo fa era proprio talvolta definito come la baglia per i bambini, adesso è diventato un oggetto utilizzato con più attenzione anche da parte dei genitori. Questa è un po' la mia percezione, vedendo anche i genitori presso il consultorio dove lavoro, danno proprio quest'idea di avere recepito quanto siano anche tossici e molto molto intossicanti per i nostri bambini.
1: Lo è per tutti, lo sono per tutti noi adulti e ancora di più per loro. Perché la mente, i sentimenti dei diciamo bambini e dei preadolescenti, com'è? Quali sono le loro caratteristiche? Perché devono essere così tanto tutelati proprio a livello, diciamo, della mente, dei sentimenti, di quello che poi sarà il loro futuro?
2: Allora, i bambini sono naturalmente delle spugne che osservano, che sono molto attenti a tutto quello che succede nell'ambiente e hanno bisogno di un contatto vis-à-vis, hanno bisogno di imparare dalla relazione, hanno bisogno proprio di imparare gestire le emozioni, la rabbia, la frustrazione, e questo lo fanno attraverso proprio una relazione, un contatto con l'altra persona, con l'adulto di riferimento, con i coetanei e così via. Lo schermo ha delle, soprattutto per il fatto che non ci sono delle attenzioni per quanto riguarda proprio questi meccanismi di dipendenza, cioè il social attualmente va a lavorare proprio sulla fragilità del bambino per averne profitto e per creare questa sorta di dipendenza, tanto che il bambino non riesce più a staccarsi dal computer, dal social in genere. Di conseguenza noi andiamo a creare questo meccanismo dove viene stimolata la dopamina, che è questo ormone che dà piacere, e quindi tutti questi link, questa modalità non va altro che a influire su questo meccanismo, quindi creiamo dei piccoli dipendenti. Noi abbiamo già creato quella sorta di premio che va a cercare attraverso il link, attraverso questa modalità del social, il piacere. Quindi ecco lì che noi abbiamo chiuso questo cortocircuito e in questo modo il bambino rimane proprio, ecco, come si vede anche proprio nell'immagine, chiuso in una bolla, lui e il cellulare e lo smartphone. Quindi va a

0: A discapito di tutto quello che è l'aspetto relazionale, quello che è il gioco simbolico, il cellulare dà tutto, però passano dei messaggi altamente violenti, tossici, e questi messaggi non sempre i bambini riescono ad elaborare, a capire, a comprendere. Quindi sarebbe assolutamente necessario avere sempre una persona a fianco del bambino, ed è per questo che regolamentare proprio con questo Kids Act significa anche dare una visione diversa dell'infanzia e della preadolescenza.
1: Oggi sappiamo che spesso alcuni genitori che non danno il cellulare, che non consentono, diciamo, no, di avere i social, si preoccupano di come il proprio figlio possa sentirsi in una classe magari o in un gruppo di pari diverso, perché lui non ce l'ha, e invece magari a 10 anni qualcuno per, non lo so, per la comunione riceve già il cellulare, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Sì, sì.
1: Questa è la situazione attuale. Qual è la risposta che possiamo dare loro? Poi, ovviamente, in vista di quello che accadrà nel futuro sarà diverso, perché l'Unione Europea appunto ha votato l'UE Kids Act.
0: Io quello che posso dire agli adulti, ai genitori, alle figure di riferimento, è che non bisogna avere paura di dire dei no. Il fatto di
1: questo forse manca un po' oggi.
0: Manca un po' oggi, ma diamo al no non un significato di umiliazione al bambino, di non voler avvicinarsi ai bisogni, ai desideri, ma significa dare al bambino un desiderio. Oramai il bambino ha tutto e subito, di conseguenza la tendenza è proprio quello di riempire con questi oggetti, con queste immagini frenetiche, così questi e vuoti, come se non potessimo avere dei momenti di attesa, non potessimo avere dei momenti di noia, ma è tutto un susseguirsi di azioni, di immagini vorticose
1: che riceviamo
0: naturalmente, e quindi diamo anche poco spazio alla nostra creatività, perché riceviamo tutto. Allora, il no significa anche dire al bambino che c'è un tempo di attesa, che c'è un tempo per desiderare, e poi si potrà anche ricevere il regalo, il premio e così via. Il genitore è molto concentrato su una insicurezza, su una bassa autostima che in generale noi evidenziamo nei genitori, come se la paura di dire un no o la paura che non sia sufficientemente alla moda, sufficientemente il bambino, dico, sufficientemente all'interno del gruppo, potesse diventare un modo per far vivere al bambino delle frustrazioni esagerate, quando invece è proprio importante che si crei una maggiore attenzione per altri bisogni, ma non quello di omologarsi, di essere alla moda, di dover mettere il bambino sui social quando fa la festa di compleanno e così via. Cioè, dovremmo ricevere tutti, dai bambini agli adulti, una sorta di vademecum dove ci siano anche proprio dei limiti su quello che il social può dare di positivo, ma anche quelle che sono le trappole.
1: Sì.
0: Anche proprio per gli adulti, non dimentichiamoci che noi siamo sotto la lente di ingrandimento dei bambini, perché, come dicevo prima, sono delle spugne, sì, ma sono delle spugne perché ci osservano, perché guardano la nostra coerenza, guardano le nostre azioni, quindi esattamente.
1: Le faccio un'ultima domanda, a prescindere, diciamo, dal limite,
0: sì,
1: che è stato votato dall'Unione Europea. Oggi quali sono quei segnali che un genitore, quei campanelli d'allarme che dovrebbero far dire a un genitore: mio figlio è troppo attaccato ai social, il suo rapporto sta diventando problematico, non è più qualcosa di sano, normale, non so che termine utilizzare, ma
0: certo. Allora, io direi che il primo segnale che va colto è quando il bambino tende all'isolamento, ma tende a evitare quelle che sono le relazioni sociali, tende a evitare di portare avanti quelli che sono i suoi hobby, quelli che sono le attività sportive, il gioco all'esterno. Ecco, quindi quando noi osserviamo nel bambino un cambio anche di

0: umore e questa chiusura, allora dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare di diverso e su che cosa stia succedendo al bambino, perché il bambino è portato al sociale, alla relazione, all'attività esterna, fuori casa, quindi dobbiamo quindi pensare anche che se noi mettiamo dei divieti dobbiamo anche colmare quei vuoti con tutto quello che è il gioco, lo sport e così via.
1: Il tempo.
0: Che oggi è così difficile.
1: Allora, grazie mille per questa riflessione insieme a Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Liguria apre i nuovi bandi per le borse di studio scolastiche 2026 destinate agli studenti residenti in Liguria delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Le domande potranno essere presentate dal 28 settembre al 30 novembre 2026. Due le tipologie di contributo previste per le spese di iscrizione e frequenza scolastica e per l'acquisto di libri di testo. Regione Liguria investe oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del versante di Via Zanelli a Lerici nell'ambito di un intervento complessivo da oltre 3,7 milioni. Il primo lotto consentirà la riapertura della strada e il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni. Con il secondo lotto, finanziato dalla Regione con 2,45 milioni, si completerà il consolidamento e la messa in sicurezza definitiva del versante. Al Policlinico San Martino di Genova un nuovo passo avanti per l'innovazione applicata alla riabilitazione con il progetto Fit for Med Rob. È stata presentata la nuova palestra riabilitativa che integra ricerca clinica, robotica e tecnologie avanzate per migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Un progetto che rafforza il ruolo della Liguria come centro di eccellenza per ricerca e innovazione sanitaria. Tutto pronto per la terza edizione del Festival della Valle del Tempo, in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. La manifestazione si estende da Uscio ad Avegno e Recco e raddoppia i fine settimana con un fitto calendario di appuntamenti infrasettimanali. L'offerta culturale del festival prevede un totale di 10 giornate con 40 ospiti. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Sono le 11:19 e 20 secondi, possiamo ripartire con il servizio del pubblico, linea diretta, possiamo ripartire con le telefonate, ci siamo salutati prima del TG55, siamo rimasti direi con la, se non ricordo male, non credo di ricordare male, con la telefonata di Lucia, notizia è stata stringatissima. Notizia 2, non se l'è presa con Meloni, ma non perché non... quindi nonostante la presenza, era ieri, no? da un Bruno Vespa acciaccato, meschino però. No, ma guarda che l'attaccamento al lavoro, cioè se uno... Cos'è successo? Bruno Vespa stava facendo...

0: palestra a casa sua. Si è inciampato nel nastro, ha dato una botta per terra, che è rimasto poveretto, insomma un po' malpreso, cioè i suoi anni anche lui. È andato al Gemelli, c'era il primario del Gemelli, era a sciare in Alaska, perché adesso non c'è ancora in Alaska, è arrivato subito. Vespa gli ha promesso una comparsata. L'equipe erano tutti, uno era a Pechino per una cosa di lavoro, uno per un aggiornamento in America, al Besta Studio, sono arrivati subito e l'abbiamo rivisto, poverino, con col braccio al collo e l'occhio, tu mi hai fatto. Che? Pronto, buongiorno.
1: Sono Matilde.
0: Sì, allora, Matilde, buongiorno Matilde, buongiorno.
1: Telefono intanto per ringraziare Primo Canale per essere stata vicina al Campasso in un momento che ci ha...
0: Sì, l'altro ieri, no?
1: L'altro ieri, esatto. E certamente avremo ancora bisogno del vostro aiuto, perché ovviamente andiamo incontro dei mesi invernali che aggraveranno ancora di più quelli che sono i disagi che porterà sul territorio questo enorme lavoro che viene fatto. Quindi dovremo anche cercare di sensibilizzare le autorità per vedere se è stato fatto tutto quello che era possibile fare per alleviare i disagi dei cittadini, considerato che i lavori avrebbero dovuto essere fatti in estate, invece slittando poi e arrivando a gennaio il termine dei lavori, lei può immaginare anche con il tempo che ci sarà le problematiche ulteriori che possono sorgere. Quindi grazie intanto per averci dato voce e poi vi preghiamo di rimanerci vicini.
0: Ci mancherebbe. Grazie. Senta, ma io avevo detto, non so se ho probabilmente... mi sono sbagliato nel mio occhio, ma è vero che i lavori sono slittati non tanto per i lavori in sé, ma perché voi chiedevate ad AMT un pulmino sostitutivo da 16 posti e dopo una lunga contrattazione AMT ve ne ha dati 2 da 8?
1: Da 9.
0: Da 9. 9, 9, 18.
1: 9, 9, 18.
0: Cioè da 16 non c'era.
1: Ma guardi, io non voglio addentrarmi in valutazioni che non posso fare, perché non sono addentro. Io credo che ci sia stato purtroppo una trattativa con RSI, tra RSI e il Comune, che non ha portato a risultati ottimali, però non mi voglio pronunciare.
0: No, per carità. Volevo, no, grazie, abbiamo Mario proprio.
1: Abbiamo fatto delle riunioni anche in municipio, che si possa ulteriormente valutare la situazione, vedere come stanno andando le cose, perché le assicuro che il disagio è enorme.
0: Ok, grazie Matilde, mi dà modo di...
1: Grazie.
0: Mi dà modo di rimediare, il telespettatore, avete sentito, ho commesso, e lo ammetto pubblicamente, avete sentito, ho chiesto pubblicamente la conferma alla signora Gazzo, Comitato Campasso, attenzione naturalmente a questo, perché io lunedì vi dissi che la causa di questo, io ve la dissi, che la causa era il pulmino, ho detto da 16 posti. In realtà, e chiedo scusa, e quindi mi chiedo scusa a voi, in realtà la richiesta era da 18. Quindi due, non vorrei che questi due posti in meno macchiassero la mia carriera. Vi ho dato un dato sbagliato, quindi vi chiedo scusa se nella giornata di lunedì, invece di parlarvi di un pulmino da 16 posti, avrei dovuto parlarvi di un pulmino da 18 posti. So che questo può inficiare gravemente la fiducia che avete verso di me, ma io pubblicamente ci ho messo la faccia, ci metto la faccia, come dicono, lo dicono tutti, sono stato chiaro con la signora Matilde, le ho chiesto chiaramente, perché io sono onesto, lo dicono, io lo sento dire in politica, lo dicono tutti, come se pensassi che uno sia disonesto. Perché devo dire sono onesto? Sono mica disonesto, no? Sono chiaro, certo sono chiaro, si capisce, sono chiaro, però sono chiaro, ho commesso un gravissimo inadempimento, invece del pulmino, e ridevamo, perché dice, guarda, non ce l'ho da 16, ma ve ne do 2 da 8. 2 da 8, 8 e 8, 16. E in questo caso da 18, l'hanno chiesto da 18, quindi 2 da 9. Dice, non posso avere giovane, do 2 da 9. E vabbè, dacene 2 da 9. Noi andiamo direttamente, ci ho messo la faccia, avete sentito? Mamma mia. Elisa Ricci, Newsroom 28, touchscreen, che succede Elisa?
2: Sì Enrico, intanto buongiorno. Oggi abbiamo una bella notizia, una notizia che diciamo è andata a lieto fine, perché parliamo della nascita di un bimbo, una

0: una nascita avvenuta proprio in ambulanza. Questa mattina infatti questo bimbo non ha atteso nemmeno l'arrivo in ospedale, e è successo proprio nei pressi di Genova a Bolzaneto, quando i neogenitori hanno allertato i soccorsi. Sul posto naturalmente la Croce Bianca di Bolzaneto, e mentre diciamo facevano il percorso per andare verso l'ospedale, il bimbo è nato ovviamente. L'ambulanza è stata raggiunta dall'automedica, il medico e l'infermiere sono corsi sul mezzo, sul mezzo appunto dove si trovava la donna, e è raggiunto il momento del parto. Ecco, quindi una buonissima notizia. Noi peraltro abbiamo sentito anche le parole della militessa, quindi una dei volontari che si trovava proprio nell'ambulanza in quel momento. Allora andiamo a sentire insieme le sue parole.
1: Erano circa le 5:30 del mattino, io stavo facendo il turno di notte in croce e è arrivata una chiamata da parte della centrale operativa per un codice rosso, per una chiamata appunto per una donna che probabilmente, cioè era una chiamata a livello ostetrico-ginecologico. E solitamente la prendiamo un po' appunto con le pinze, perché può essere tutto come niente un codice rosso per queste patologie. Noi siamo arrivati sul posto, abbiamo subito preso in mano la situazione, perché era una ragazza comunque a termine, quindi abbiamo subito caricato la ragazza, abbiamo capito cosa stesse succedendo e quindi, aspettando comunque l'arrivo di medico e infermiere, abbiamo cercato di tranquillizzare la ragazza. Beh, l'automedica è arrivata in realtà nell'arco di 5 minuti e lei diceva di avere contrazioni tra i 10 e i 15 minuti. In realtà poi secondo me quei 10-15 minuti si sono evoluti in 2-3 minuti, perché poi lei ha iniziato subito ad avere bisogno di spingere. Noi subito ci siamo diretti nell'ospedale più vicino, perché poi lei poverina era seguita per la gravidanza all'ospedale di Voltri, ma ovviamente non era il caso e ovviamente non ci saremmo neanche potuti arrivare noi all'ospedale di Voltri, e data la situazione ci siamo recate all'ospedale di Villa Scassi, che era l'ospedale comunque più vicino.
2: Ah, ok. No, ero preso, rapito. Cioè, ogni tanto, una creatura. Una cosa bella creatura, porta avanti la vita di tutti noi, no? Mamma mia, pensa. Pensa a sto bambino, è un bambino, mi è sembrato un maschietto. Ma c'era l'età, ho capito? No, l'età della mamma, l'ha detta, no? 22 anni, ho capito male. No, pensa a sto poverino poi. No, insomma, pensa alla meraviglia, dicevo. In che mondo viene? Che mondo gli daremo? Arriva nel pieno, poi, beh, un anno, tra un anno ci saranno le elezioni, lui non se lo ricorderà. C'è Marina La Rosa, il Grande Fratello. L'anno in cui Trump, mamma mia, sono anni. Per un bambino, poveretto, per un bambino scodellato in questa terra di questi tempi, stavamo un po' meglio noi forse, no? Ma per fortuna che fino a uno, due, tre anni non ha la capacità di no, vedere in televisione le cose che subiamo noi, non, certo non, no, non qua, che subiremo noi, mamma mia. Ma auguri, che bello, ogni tanto una bella cosa, dai, complimenti ai militi, la mamma, il papà, chi l'ha generato, ma che meraviglia, dai. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
2: Buongiorno, dica.
3: Intanto volevo farvi i complimenti della trasmissione, perché fate sentire un cittadino genovese proprio dentro la città per tutta la mattina.
2: Sì.
3: La seconda cosa volevo dirle che, a prescindere dalla destra, dalla sinistra, sì, dal centro, io ricordo, e se lo ricorderà anche lei, che nel 1900

0: 1992 per le colombiane, è stato costruito un sottopasso a caricamento dove è stato sbagliato l'altezza, perché non passavano gli autobus.
1: Un metro.
0: Se lo ricorda?
1: Un metro, forse 90 centimetri, un metro, l'hanno poi rifatto, vabbè.
0: Ho dovuto rifare di nuovo tutto, quindi sono spese, sono costi che ha dovuto pagare sempre il cittadino. Due, io abito a San Pio d'Arena, mi chiamo Giorgio, non mi sono presentato, Giorgio. Io abito dall'ospedale di San Pio d'Arena, e l'ascensore di Villa Scassi, costruito coi soldi della comunità europea, però questi soldi qua potevano essere stati investiti in un modo diverso, fermo da diversi anni, non si sa più niente di questo ascensore qua, non si sa più niente, e nessuno ne parla. Tre, Viale Canepa, Viale Canepa, tre corsie da una parte e due corsie dall'altra. Asfaltato, fatto bene, dopo tre giorni spaccano di nuovo tutto perché non so cosa devono fare. Riasfaltano, riaggiustano tutto, dopo altri cinque giorni rispaccano di nuovo tutto. Ecco, questi qua io non riesco a capire proprio, non riesco a capire il perché di queste cose qua. Una volta che hai spaccato, non puoi risolvere il problema e poi riasfaltare in modo da non dover più avere delle difficoltà nel transito. Ecco. Vorrei che se ne parlasse di questa cosa qua, perché non ne parla nessuno. L'ascensore di Corso di Villa Scassi è uno scempio, una cattedrale nel deserto, non se ne sa più niente. L'HS è molto meglio dell'ascensore perché prende Corso Martinetti e Corso Magellano. Mi farebbe piacere che lei, dottor Cirone, ne parlasse un pochino di questa cosa qua. Sottopasso di caricamento nel 1992, giunta di sinistra.
1: Ma c'era, insomma, burlando, ma per carità, non è che lui, lo è ingegnere, ma non è che è stato lui, poi dite che siamo di, no? Non è che è stato lui col metro, c'è un apparato, no? C'è il dirigente fuori, è fuori cosa, non è come Bruno Vespa che se si fa male però c'è solo lui e lui lo sostituiscono. In comune, se non c'è il dirigente, c'è il vice dirigente, il sottodirigente, la segretaria, sottosegretaria, che se è in malattia o è in maternità, ce l'auguriamo, ai tempi c'è chi lo sostituisce, c'è il geometra del comune, l'ingegnere del comune con quel piedistallo che sembra che facciano le riprese, piacerebbe saperlo, farlo funzionare. E quindi hanno preso male le misure, ci sta, l'abbiamo rimediato, non è un problema. Io suggerisco alla giunta di adesso, che è molto attenta alla viabilità ogni giorno, sulle nostre strade qualcuno ci lascia le penne, di illuminare. Allora io lo dico usando l'infinito, quando si parla anche con gli stranieri non si sa perché, però è più facile, si usa l'infinito. Io suggerire di luce, illumina, Edison Philips lampadina, no? Illuminare sotto passo. Neon illuminare. Per quanto riguarda il lungomare Canepa, allora l'ascensore Villa Scassi, amministrazione mi dice che in autunno, oggi è autunno, è il 23, equinozio, la luce del giorno e la luce della notte, poi mannaggia, voi chiamate il freddo, mannaggia, le ore saranno più piccole, in autunno inizieremo a vedere i nuovi lavori sull'ascensore Villa Scassi, avere detto a me, amministrazione genovese, ok? Lungomare Canepa è così, c'è una telefonata? La prendo, poi vi parlo di lungomare Canepa che percorrerò oggi. Pronto, buongiorno.
2: Sono Rolando.
1: Rolando.
2: Buongiorno. Allora, le dico questo. A proposito di abolizioni, hanno abolito opzione donna. Prima l'hanno peggiorata, poi l'hanno abolita. Poi hanno proposto due abolizioni. Una, la legge Fornero che è stata peggiorata. Due, le accise. Apro una parentesi sulle accise. Ogni litro di diesel e di benzina c'è un valore fisso.

0: che riguarda le accise. Sa quanto è il valore?
1: No, non lo so.
0: Io dico io, 0,67 al litro. Per cui vuol dire che ogni litro di diesel e di benzina andrebbero sottratte 0,67 se l'avessero abolite, no? Per cui vuol dire, faccio un esempio, se il valore della benzina ieri, mi pare che l'ho chiesto a mia moglie, era 2,15, ci leva 0,67 fa 1,48. Se il valore, levando lo sconto che sta facendo, è 2,40 adesso del gasolio e ci leva 0,67 fa 1,73. Tenga presente che da quei due valori che gli ho detto andrebbe ancora sottratto il 22% di IVA. Per cui se avessero levato le accise avremmo, senza l'IVA, che vanno fondi che vanno allo Stato, ci sarebbe la benzina a 1,48 e il diesel a 1,73. Invece abbiamo il diesel che sarebbe a 2,40, no?
1: Sì.
0: Senza l'11 diciamo di sconto e 2,15 la benzina reale. Questa è la realtà. Il problema qual è? Che come al solito il problema rimane, perché le promesse si fanno e i dati e i fatti non si fanno, ma questo vale per tutti, non è che vale per quello che c'è oggi, anche quelli precedenti. Io quello che voglio dire ai cittadini, bisogna un po' svegliarsi e cercare di non farsi prendere per i fondelli, perché qui le tasse le fanno sempre gli stessi, i condoni li fanno sempre gli stessi, e la gente che paga le tasse e va al distributore o va, voglio dire, a fare una vita normale senza ladrare allo Stato, cioè ai cittadini, fa una vita complicata. Allora...
1: Ok. Nessuno vi ha detto, dice cosa, Conte 20 punti, domenica a Milano, Schlein, a parte il fallimento, lo sappiamo, questo governo ha fallito, vabbè, ok. Cosa fare? Abbiamo sforato l'Istat, l'abbiamo sforata di un decimale, 3,1, quindi che sarebbe la forbice tra il prodotto interno lordo e il debito del nostro paese, no? È una formula, è un rapporto, si dividono, dal numero più alto si divide quello più basso. 3,1, quindi per un decimale abbiamo sforato. Dove volevo arrivare? Nessuno che anche nei punti di Conte, cioè un avvocato, una persona per bene, dice guarda, dobbiamo recuperare dei soldi, c'è bisogno di 2 miliardi di euro, praticamente Rolando, quello che voleva dirvi, c'è bisogno di 2 miliardi di euro per rientrare nel 3%, 2 miliardi di euro, l'evasione è di 100 miliardi, uno dice ma quasi quasi, mani man, la prendo lì, l'evasione è di 100, ne prendo 100, me ne bastano 2, con i 98 andiamo tutti a pranzo a cena, no? Nessuno che ti dica farò pagare le tasse a tutti gli italiani, nessuno. Ora ve l'ho già detto, ora questa è demagogia veramente spicciola, Filippo, cos'è? Neanche se manco, cioè non è demagogia spicciola, ma nessuno che ve lo dica, c'è bisogno di 2 miliardi, ieri Istat, PIL, quando l'Istat, anche voi brava gente, ricordate quando l'Istat diceva, ai tempi di Meloni, che adesso, che diceva che il rapporto tra la popolazione attiva, cioè coloro che lavoravano, non è mai stato così alto. Voi mi chiamavate per dire l'Istat sono fascisti, l'Istat sono di Meloni, mi chiamavate a dire no, è così, l'Istat è così. Oggi che l'Istat vi dice che Meloni è fuori, siamo fuori per venire, allora l'Istat va bene e va benissimo. L'Istat è Istat quando va bene e quando va male. Quando c'è piove, piove, che ci sia Meloni, ci sia Schlein, ci sia Conte, se c'è il sole è uguale per tutti, ok? Nessuno che vi dica questi soldi sono lì, bisogna solo andarli a prenderli a quel medico deficiente, bravo, noi lo invidiamo, sono 20 anni che non ha fatto una ricevuta, aveva evaso 10 milioni e si stava comprando la casa a Dubai, bene, sarà l'unico, l'officina che, l'altro che, il super professionista che, sono gli unici, non credo, metà della popolazione, nessuno che ti dica, li andiamo a prendere da loro e poi andiamo avanti così. Brevissima pausa, direi, non è che c'è l'hacker? Hai messo giù Mario? A tra poco, spero non siate d'accordo con me, boh, non lo so, a tra poco.
2: In Italia ci teniamo.

0: a fare zero per l'ambiente,
1: tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Andiamo a vedere se c'è ancora la telefonata. Mi alzo dai 10.000 passi giornalieri. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno Enrico, sono Gianni, siamo da Marassi.
0: Sì Gianni, buongiorno, buongiorno Gianni.
1: Buongiorno, noi ce ne volevo confermarti quello che ricevi sulle tasse della gente che non paga.
0: Sì.
1: Un tempo fa sono andato in un istituto medico,
0: Senza,
1: parlo dei problemi, per delle filtrazioni. E questo istituto, c'era un medico che passava da un studio all'altro a 50 euro alla volta senza fare.
0: Ma poco, nel senso, neanche oggi 50, neanche un tappezziere, nel senso. Dico neanche un tapulante.
1: No, ma ha preso una cifra, poi non faceva gli sconti, passava da uno studio all'altro e faceva infiltrazioni, visite, e tutti che andavano lì e praticamente era tutto in nero. Cioè, volevo sapere se dire la finanza invece di andare a vedere. Perché non fanno fare giri questi istituti? Beccano tutti, perché tutti fanno nero. Tutti fanno nero, non c'è niente da fare. E lo sanno dove sono, però non ci vanno. Purtroppo è così. La gente parla 100 miliardi di tasse, ma quelli che sono quelli che poi vanno in televisione a dire che bisogna pagare le tasse. E sono i primi che poi fregano le persone a questo modo qua. Questa è la mia testimonianza, logicamente non posso fare.
0: No, ma è successo a tutti. Mi ha scritto un signore, dice guarda, 180 euro è arrivato l'idraulico, dice una vaschetta, nel senso che penso che gli abbia consegnato la vaschetta.

0: al momento di pagare, guarda il POS, non ho il POS, dammeli così. Sono 180 oggi, 180 domani, ed era solo una consegna di un idraulico, ne avrà fatte magari, quante ne avrà fatte? 10 in un giorno? Sì, 20. Però, no, noi siamo così, però, non so, certo che anche la, grazie Gianni, mi veniva in mente Guido Tersilli, il grande Alberto Sordi, non ce l'abbiamo qualche immagine? E il medico della mutua, Guido Tersilli, quando passava da uno studio all'altro, grande, grandissimo, insuperabile in quella interpretazione, Alberto Sordi, col medico della mutua e la mamma che gli teneva i conti, no? Viene in mente anche la colonna sonora, credo fosse di Rizzo Ortolani, andate a controllare e poi datemi del cretino, perché poi siete così, dice, ma sei un cretino, no? Non sai che era di Nini Rosso, bellissima, un film geniale, con Alberto Sordi in forma splendida, lui passava proprio da uno studio all'altro, peraltro sempre in presa diretta, se ci fate caso, era in presa diretta, quindi tutto a memoria, non è facile cambiare atteggiamento, tipo di visita, linguaggio, passando da una persona all'altra per 20 volte. Non è la cosa più semplice del mondo, però, per carità. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Io mi volevo riallacciare al discorso di Itat che lei aveva iniziato, no?
0: Sì.
1: Che aveva parlato di quel dato che diceva il rapporto tra occupati e non occupati. Istat in questi anni ha manipolato sempre i dati a servizio dei vari governi,
0: sì.
1: Si sono succeduti chiaramente, no?
0: Sì.
1: Il discorso della forza lavoro è stata segnalata sempre secondo certe indicazioni,
0: sì.
1: Perché se noi consideriamo occupato una persona che fa 2 giorni a settimana per 3 ore al giorno, allora chiaramente, perché io quando vedo gente in giro di 30 anni che si parlano e dicono oggi lavoro, ma noi siamo nati negli anni 50, a parte che alle 10 del mattino eravamo tutti in ufficio, in fabbrica a lavorare, era difficile incontrarsi, no?
0: Sì.
1: E poi dire oggi lavoro, si poteva dire sabato e domenica, ma per lunedì e venerdì era normale, è come se uno ogni mattina dice oggi mi lavo i denti,
0: certo.
1: È la cosa normale.
0: Certo.
1: Però tutti questi giovani, pieni di tatuaggi, con tutti i telefoni, con Facebook e tutto,
0: sì,
1: quanto, no? E dicono oggi lavoro, significa che quella gente lì si passa quasi tutto il loro tempo a spasso, capisce bene che poi se conteggia, io ho un mio vicino che fa 2 giorni a settimana, 3 ore al giorno, e cos'è lavoro quello? Se conteggiato anche quella forza lavoro e si mettono anche in casa integrati, è chiaro che poi il rapporto tra quelli che lavorano e quelli che non lavorano,
0: certo,
1: cambia, evidente. Bisognerebbe dare dati reali, come in tutte le cose.
0: Certo. Grazie, ma io non so se non lo so come è conteggiato, domani quando fino io non vedo l'ora, cioè, ma credetevi, voi non vedo l'ora che il campo largo, Renzi, non vedo che si governino loro, non loro perché io sono di qua, che governi quella parte, perché almeno finirà tutto l'Istat e si muoverà nello stesso modo. Io non so se calcolano quello che lavora 3 ore come che lavora, se lo calcolano adesso lo calcoleranno anche dopo, nel senso che voi che pensavate che l'Istat fosse di Meloni perché aveva detto che il rapporto, io dico una cosa a caso, lavoro andava bene, adesso li ha fregati per un decimale, 3,1, l'uno è un decimale, per un decimale li ha fregati, sono rimasti un po' in imbarazzo, quindi, e io a dirvi guardate che l'Istat è Istat, non è, oggi c'è Andreotti, ne abbiamo visto, domani c'è De Mita, dopodomani c'è Colombo, c'è Saragat, c'è Gronchi, Einaudi, De Amicis, De Lorenzo, l'Istat non è, poteva fare il favore alla Meloni per 2 miliardi di euro, abbiamo sforato, punto. Se li calcola, e questi che lavorano 3 ore, meschini, o perché non lo so, li calcolerà anche quando finalmente il centro-sinistra così toglierà. Ora il bollo lo toglie o lo raddoppia? Perché poi è una mancetta, cosa sono? Sono 250 euro. A mio avviso l'errore non era costringere la destra a dire, vincerete voi, rimettetelo voi il bollo. E dice, no, non posso rimettere il bollo. era l'idea quella, dici Meloni vi ha tolto il bollo, vi ha tolto 250.

0: di bollo, io avrei detto agli euro 500, non che ha fatto schifo, questo è l'errore dal punto di vista comunicativo da parte mia, che vivo di comunicazione, non è dire ha fallito, ok, ha fallito, oggi accendo il televisore, la prima parte è Meloni ha fatto, ci sono sempre le stesse immagini di Meloni, la stessa da 6 mesi, io l'ho anche registrata, è una roba orrenda, quello che fa la RAI veramente è inconcepibile, e poi c'è il pistolotto della, allora Schlein attacca, ma dimmi di più, Meloni vi ha dato la mancetta? Sì, non pagherete voi, perché io lo pagherò. Il bollo, coso, quanto vi ha tolto? Vi ha tolto 500 euro, io ne toglierò 1000, punto, così si fa, a mio avviso. Regia, 2 spot, siete, vi ho scioccato? Adesso siamo diventati, no? Anzi no, sì, no, di qua, sinistra, vi ho scioccato? Perché no? A tra poco.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito rivlig.camcom.gov.it.

0: Allora, 11, vedo che i vostri WhatsApp sono abbastanza bollenti. Dice: buongiorno Henry, se venisse abolito il contante, sì, risolveremo il problema dell'evasione fiscale. Immigrazione clandestina, Luciano da Peli, ma di solito io penso che non i trasfertisti, quelli dei barconi, questa gente, questi ragazzi per bene che sfidano il mare, no? Sfidano il Mediterraneo, gli scafisti, il barcone, il barconista, non va bene, lo scafista, no? Io quei 10.000 euro che un poveraccio, un poveretto che arriva da chissà dove, che lascia la moglie, i bambini, le suocere, i genitori, lascia per avere un futuro qua, io credo che lo scafista però quei 10.000 euro, non so se li accetti col POS, non credo, per me glieli devi dare così, per me non... Per me sì, brevi mano, sono fatti così, loro dare moneta a vedere cammello, cioè capite, lui non pensa al tecnicismo che c'è dietro il POS, il pass, l'app, lui li vuole vedere, se no non ci crede, sono fatti così. Vadin, mi alzo, pronto, buongiorno.
1: Scusa, sì. Sono Lucia.
0: Ho capito.
1: Non posso evitare di dirti questo.
0: Dimmi.
1: Se uno vota a destra, ci va la Meloni, ci va
0: sì,
1: poi,
0: va bene,
1: Farà sempre di cose contro la sinistra. Cioè voglio dire, è arrivata persino ad abbassare il cuneo fiscale a sinistra, invece era una cosa che doveva farla per l'imprenditore, non per l'impiegato o per quello che prende il salario, che intanto cosa vuoi che gli guadagni lì? Un euro in più? Vai a comprare 50 euro, non servono nemmeno per un giorno da mangiare.
0: No.
1: È tutto sbagliato.
0: Tutto.
1: Redditometro, perché ha tolto redditometro?
0: Ma non lo so, che ne so, l'ha tolto Meloni, non lo so, ripeto, non vedo l'ora che vinca, non vedo l'ora, così finalmente la finiamo, cioè la finiamo, io non vedo l'ora, non ne posso più, e la campagna elettorale, siamo sempre in campagna elettorale, però è appena iniziata, sono le 11:52, 55. TG55, poi volata finale verso le 12:30 con tutti, suona adesso, Mario, tienilo lì.

0: Parla con la persona per questi 5 minuti e poi la riprendiamo. Diglielo però, eh. Ah, sentiamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, velocissimo.
1: Sì, ma buongiorno. Ma niente, per quanto riguarda l'evasione fiscale, c'è una medicina che penso che possa risolvere tutto, no? Ma sarebbe quello di poter dichiarare tutte quante le proprie spese. Se uno potesse fare una dichiarazione vincolata dal
2: risultato,
1: certo. 7.30, non 7.30, certo. Uno si fa fare un calorifero in casa, può scavare quello, si fa fare un impianto, può scavare quello, se si deve far fare un altro lavoro, scava anche quello, come succedeva nei paesi civili da tanti anni. Quindi quella sarebbe una cosa, chiaramente non è possibile, perché è qualcosa che non vuole essere fatto. La soluzione c'è.
0: Ma ne ha mai sentito parlare? Ne ha mai sentito parlare?
1: No, ma perché si sente parlare di quello che i vari indirizzi politici vogliono.
0: Esatto. A me sembra che a loro faccia comodo usare noi poveri, usarci, perché ci tirano da una parte e dall'altra. Al ricco che gliene frega. Ma noi poveri, ci sono 6 milioni di italiani, siamo noi che non si possono curare, siamo noi. Ci sono alla faccia nostra, ma gli uni e gli altri. Ma un discorso così normale, l'Italia in piedi è da applaudire, no? Ne riparliamo dopo il TG, dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, ancora sangue sulle autostrade della Liguria. Ieri mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante, importanti le conseguenze sul traffico. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con due ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico con una coda che ha raggiunto i 10 chilometri.
0: 4 ore di sciopero e un presidio davanti alla prefettura contro i 131 licenziamenti annunciati da Ericsson, la multinazionale svedese che ha deciso di tagliare di quasi un quarto il numero di dipendenti che ogni giorno lavorano agli Erzelli. L'incontro si colloca all'interno della procedura messa in campo dal sindacato per dare visibilità all'avvertenza, ha detto Sonia Montaldo, segretaria generale della SLC. CGIL Genova. Nonostante la solidarietà bipartisan, l'azienda non ha dato alcun cenno di voler ritirare la procedura e questo per noi è inaccettabile. Anche la Fistelcisl Liguria ha proclamato lo sciopero per l'intero turno di lavoro nella giornata di oggi. La mobilitazione riguarda tutto il personale non soggetto ai vincoli previsti dalla legge sui servizi pubblici essenziali, normativa alla quale è sottoposto anche il settore delle telecomunicazioni. Lo sciopero, si legge nella nota, si inserisce nell'ambito dell'avvertenza avviata nei confronti di Ericsson con l'obiettivo di contrastare la procedura di licenziamento collettivo. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre sul tema lavoro. È andato bene il confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno infatti condiviso e firmato un documento che li impegna a lungo, soprattutto sul confronto.

0: e a un tavolo di lavoro con il governo. Sentiamo.
1: Prima la discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro, il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte e Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti, anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari, a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
0: La bambina di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per cui sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi, e questa la notizia che emerge dall'autopsia. Un attacco il giorno precedente alla sua morte avrebbe potuto consentire ai medici di individuare l'ematoma e tentare un'operazione. Sentiamo.
2: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Bene, sulla sigla, mi piace. Normalmente quando chiamate quell'attimo prima della sigla della ripartenza è più facile prendere la linea. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, signor Enrico.
0: Sì, buongiorno, che entusiasmo, buongiorno. Chi è?
1: Chi parla?
0: No, Gavisco, no. L'ho capito sul chi parla, ma hai appena mandato la foto?
1: Eh sì, ti è piaciuta?
0: Certo, abbiamo l'aperitivo pagato a Vesima.
1: Ovvio. Dove sei? Per te, no, a Renzano, lo sai che io chiamo solo per far due risate, non voglio essere critico, sì. Non voglio, guarda, voglio solo di farti ridere come fai ridere
0: Sì, me lo auguro, Me lo auguro, perché non tutti sono d'accordo, mi dicono, Henry, basta, fai... Uno mi scrive e dice, dovresti far meno teatro.
1: No, tu sei una persona che
0: sono perplesso.
1: Fa ridere la gente con i problemi. Quindi
0: non posso paragonarmi, ma dimmi Gaviscon, dimmi.
1: Ti dicevo, mi raccomando, la baracchetta, Pillola mi chiamano.

0: Vedi, loro pillola, io Gaviscon.
1: La pillola, perché Arenzano, Cogoleto,
0: tante pillole. Tante pillole?
1: No.
0: Dico, Arenzano, Cogoleto, ti chiamano pillola perché consegni pillola. Tante pillole?
1: Vendo tante pillole.

0: spiaggia, quello non manca.
1: Quando dovessi capitare.
0: Sì, sì, sì. Ma c'è anche la riserva, mi hanno detto, millesimata di Gaviscon, cioè c'è il Gaviscon prodotto oggi, ma c'è quello del 97 che è pazzesco.
1: E la baracchietta la conosci comunque, Eric?
0: Beh sì, passando, sì, sì.
1: Sì. Era l'ultima in fondo alla passeggiata.
0: Certo, certo, certo. Sì, sì,
1: mi
0: sì, sì.
1: Eh?
0: Va bene, va bene. Forse anche azzurra, se non sbaglio. Va bene, Gaviscon, dai. Affare fatto.
1: Buongiorno, Eric.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, questo Gaviscon. Le pillole, beh, Nativo sta da quelle parti, no? No, le pillole. Adesso c'è il lassativo, un tempo c'è, cosa c'era? C'era le fave di fuca, sono la dolce uchessina. Devo chiedere che non c'è più la dolce, c'è ancora, non lo so, grazie a Dio. No, dico, ma e la dolce uchessina era, no? Non c'è più, no, ma non c'è più. No, non c'è più la dolce uchessina, o c'è, non lo so. Adesso ho notato che sono quelli, le bustine dolce, no? Ti dici, guarda, così un pochino ti do qualche spinta, però appena appena, dolcemente, dolcemente, stai tranquillo, non senti niente, eh? Piacciono soprattutto alle signore, mi dicono. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Sono Rino da San Pio d'Arena, mi sei?
0: Sì, Rino, mi scusi, ma la domanda era, ma la dolce uchessina esiste ancora?
2: No, ma io non parlavo di questo, volevo...
0: No, no, ma io chiedevo, non è che...
2: Non lo so.
0: Ah, ecco, ok, siamo in due a non saperlo, ok.
2: Allora,
0: tranquillo.
2: Volevo sapere una cosa, c'è questa polemica sulla riduzione dei alunni in classe.
0: Sì.
2: Che la Meloni ha fatto questa proposta,
0: sì.
2: E insomma tutta la sinistra, tutti, ha detto, sì, dicendo che è una cosa che non si può fare. Nel 90 Mattarella, che ha fatto, sì, il discorso il giorno dopo, sì, ha detto che praticamente bisogna accogliere tutti, in pratica è stata tradotta in questa maniera. Io trovo ingiusto, perché nel 90 Mattarella, che era ministro dell'istruzione, sì, aveva mandato una circolare a tutti in cui il livello massimo dei cittadini stranieri in classe era di 5 persone, 5 bambini. Ora io vi dico, perché montare tutta una situazione strana quando nel 90 il signor Mattarella, che adesso l'indomani nel discorso della Meloni gli ha suonato il campanellino, mm-hmm, dicendo attenta a quello che fai, mm-hmm, forse ha perso la memoria il signor Mattarella, con tutto il rispetto per lui.
0: No, ci mancherebbe altro, averne presenti così.
2: Adesso io ho detto, la risposta l'aspetto in televisione e alzo il volume. Grazie.
0: Allora, ciao. Nel 1989-90, il presidente Mattarella era ministro del governo Andreotti e aveva emanato una circolare in cui raccomandava la proporzione, quindi siamo nel 90, governo Andreotti, sono morti tutti, aveva emanato una circolare, ministro dell'istruzione, in cui raccomandava la proporzione fra gli studenti, quindi 5, non più di 5 studenti non italiani in una classe di italiani. È chiaro che le cose sono molto molto cambiate. Io vi ho detto gratuitamente, vi ho raccontato che gratuitamente, perché come direttore di tre giornali, pensate che come direttore di tre giornali io non avevo i requisiti per costruire un giornale, per io direttore di tre giornali, quattro, non avevo secondo la pubblica istruzione i requisiti per mettere insieme un giornale di bambini della prima media in una scuola genovese a pagamento. Gratuitamente sì. Gratis sì. Dice, guarda, a pagamento non hai i requisiti. Me lo fai gratis? Sì, sì, ok. Allora, sono andato in questa classe, non c'era un bambino italiano. Mi ricordo, l'ultimo arrivato era un peruviano, poverino, nel senso 11 anni, erano maggior parte Nord Africa, ma nel senso Tunisi, Algeria, Marocco, cioè ragazze, sì, già, insomma. E questo poverino muto. Quindi quello che si quindi la potenzialità del ragazzo, del bambino emigrato era certo diversa da quella di 30 anni fa, ma è evidente, ma non vedo nulla di scandaloso nel bilanciare. Poi all'unanimità tutti, destra, sinistra, campo largo, campo stretto, campo di sopra e campo di sotto, e anche campo filone, hanno detto che l'imparare la lingua italiana

0: è la prima chiave di accesso alla cultura in generale, ma è ovvio, se io vado in Francia dovrei forse probabilmente imparare il francese, non è che mi sento discriminato, la mia famiglia probabilmente dovrà adattarsi, imparare il francese, che è bellissimo. Vado in Congo, non posso pensare di parlare, mi diranno guardi, sei lei in una classe con 20 ragazzi congolesi, ci sono 5 italiani, magari tra gli italiani parliamo italiano le prime volte e anche le seconde, poi sarà giù importante che io impari il congolese, non mi sembra di dire una cosa pazzesca, però ricordavo questo equilibrio, Meloni riportava questo equilibrio, poi ragazzi… Oggi, ripeto, se Meloni dice che c'è il sole, Schlein dice di no, se Schlein dice che cosa, Meloni dice di no, cioè, due palle, eh. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Ma niente, io volevo però c'è anche questo discorso, ma volevo farne un altro di carattere diverso. Allora, il discorso, vabbè, ora ci sono queste votazioni, il discorso di togliere per il prossimo anno solo il bollo è uno spot elettorale.
0: Sì.
1: Il discorso delle scuole anche questo, perché a livello nazionale, come presenza di bambini stranieri, siamo a un livello molto molto basso, siamo sotto all'1%. Poi ci sono delle realtà locali in cui ci sarà una presenza magari anche dell'80%, ma sono realtà locali, specialmente nell'altro. Questo, no, io vorrei parlare però facendo un po' riferimento a quell'incidente che c'è stato ieri di quel signore che ha avuto il malore poi è stato investito da quel furgone.
0: Un carro che si è ribaltato e sono stati feriti gravemente, gravi, i due che erano a bordo del camion furgone.
1: Mantiene le distanze di sicurezza? Uno, quel signore andava a 100 all'ora, almeno in autostrada, almeno di 100, ci volevano 100 metri, in 100 metri uno ha il tempo di frenare, di organizzarsi, solo che il problema è che su questa autostrada, io ora sono anziano e viaggio poco, quando ero giovane ero sempre in autostrada, non si vedeva una pattuglia controllata, arrivavano solo nel caso di incidenti. Se queste pattuglie girassero e sanzionassero quelli che a 120 all'ora vanno a 10 metri uno attaccato all'altro, chiaramente le cose potrebbero anche cambiare. Se non c'è controllo la gente fa quello che vuole. In quell'occasione lì, se uno avesse avuto una distanza sufficiente avrebbe anche potuto organizzare qualche emergenza, frenare e non finire addosso.
0: Allora grazie. Ditemi se voi, io non so signore, senz'altro nella vita avete una volta tenuto la distanza di sicurezza. Ditemelo. Ma se viaggio, e ditemi se una volta nella vita viaggiando a velocità media non siete stati su quella stra benedetta corsia centrale, ma siete stati doverosamente a destra. Io la rispetto quando sono a destra, non ne ho voglia di camminare, mi metto a destra, faccio la mia velocità media, bassa, mi superano, è chiaro che non sono davanti. Ma quando vado normalmente, voi avete mai rispettato per sempre, rispettate tra Genova Ovest e Genova Voltri, voi rispettate la distanza di sicurezza? Non lo so, però bisogna farlo, cioè, non è che dico perché non lo facciamo, ma perché non stiamo parlando di un'autostrada, ma perché andiamo a 30 all'ora e non è che corri tra Genova, cioè nella domanda c'era l'insidia, nella domanda che vi ho fatto sapevo già che sarebbe stato l'insidia, non è che fai 130 all'ora tra Ovest e Voltri, vai a 60, vai a 70, la velocità media quanto devi stare tra una macchina, tra 70 metri? Non lo so. E poi, soprattutto, amico, dimentica che nella catastrofe di ieri non c'era la corsia di emergenza. Questa macchina, con l'uomo che ha avuto l'infarto, si è bloccata in mezzo alla corsia di destra. Quindi non c'era corsia di emergenza. Grazie Mario. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno, Antonio da Sestri. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno Antonio, buongiorno. Buongiorno.
2: Molto simpatico, molto diretto.
0: Sì.
2: Due cose, una per la sindaca Talis che ha chiesto 300 agenti in più per il decoro,
0: sì.
2: Centro storico, decoro se quando si arriva alla

0: acquario già il decoro sparisce perché ci sono queste persone che ti chiedono i soldi per parcheggiare.
1: Sì.
0: Non è una questione di razzismo, però ci vorrebbe un vigile per mandarle via, ma è anni che sono, a parte quello. A Campi era una zona dove c'era l'Italsider, una volta è stata bonificata, è stato fatto dei centri commerciali, quelle cose lì. Io dicevo questo, per non continuare a rovinare Pra, Voltri e tutto il resto, che dicano che c'è l'ampliamento del porto, ma lì a Cornigliano dove c'è l'Ilva, non si potrebbe di nuovo anche lì fare tenendo gli operai che ci sono chiaramente, rasentare tutto e fare il porto lì, perché potrebbe essere un bel piano di lavoro. Non so, di questo è poi.
2: No, no, dice bene, ma anche il termovalorizzatore si può mettere là davanti al mare.
0: Ecco, senza continuare a rovinare le coste, perché già le abbiamo rovinate abbastanza, no?
2: Certo, il porto.
0: Una volta c'era Cornigliano, lei si ricorderà Castellorazzo.
2: Non lo dico,
0: per fare tutte queste cose che adesso non servono più a niente, perché anche questa Ilva mi sa che non so se andrà avanti tanto. Allora teniamo questi 1000 operai che ci sono e facciamo quello che dobbiamo fare, dove c'è lo spiazzo, tiriamo giù quello che dobbiamo. Penso che sia una cosa valida, poi no.
2: Certo. Ma è validissima, allora è validissima. Intorno all'Ilva, ex Ilva, ex Italsider, ex Acciaierie d'Italia, ci sono 650.000 metri quadrati, 650.000 metri quadrati che aspettano di essere occupati. Fanno gola a tutta la città imprenditoriale, a tutto il nord imprenditoriale, a tutto l'ovest imprenditoriale, a tutti. È chiaro che sono aree di pregio pazzesche. Sono un po' dell'uno, sono un po' dell'altro, non è che le puoi prendere così. Se da domani le dessero in mano ai giganti o anche micro giganti della logistica, mai voglia quelle aree, mai voglia il lavoro, lavorerebbero, se 1000 persone vanno all'Ilva ne lavorerebbero 10.000, ci sarebbero più posti di lavoro richiesti, come la domanda e l'offerta, ci sarebbe più offerta della domanda. Alla fine rimarrebbero scoperti i 20.000 posti, dico, sto dicendo cose a caso, perché non ce n'è per tutti e per di più, però hanno un valore, non è che io te le do così. Quindi la politica deve iniziare a fare i primi piani. L'Ilva, che possiede le aree, dice no, sì che te le do, aspetta un attimo, intanto non te le do, e me le dia, e no, non te le do. Più dici di no, più, ma io guarda che sono disposto a darti, io ti dico di no, sale la richiesta finché continua a dirti di no e la richiesta sale, cioè è così, ma lì ci sta tutto, cioè si scioglierebbero tutti i nodi imprenditoriali, industriali di Genova, no? E però certo che è lì, è sotto gli occhi di tutti, è lì. Quanto tempo ci vorrà? Ma a giudicare da prima che, non so, 20 anni, 25 anni, prima che si apra il tavolo. Poi c'è vincerà qualcuno, l'altro, il secondo arrivato, dirà no, a seconda poi di chi c'è al governo, che spero ci saranno altri, anche quelli, altri, allora si fa ricorso, andiamo al TAR, certo che 600.000 metri quadrati fanno gola a tanti, quindi non ci saranno solo due persone, ce ne saranno almeno 30, e allora farà gola l'industriale del mare della Svizzera, e poi ci sarà quello della Francia, non voglio farla lunga, però sono lì, sono sotto gli occhi di tutti, ma scusatemi, un termovalorizzatore, che non sappiamo ancora quanto inquina, come inquina il 18, l'1 inquina, no? Quanto inquina? Non lo so, inquina, non lo so, quelli nuovi ditemelo, ma in cima, in fondo, in pianura, che possa termovalorizzare i nostri rifiuti, ma dà fastidio a qualcuno? Pensate, davanti al mare Genova ha inaugurato il termovalorizzatore più moderno del mondo, Cornigliano, San Pier d'Arena subito riscaldate dal riscaldamento del coso, che bello, non pagheremo più niente, è lì che dice, che ti chiama, che dice vieni, mettimi qua, non quel deposito, quella cloaca che c'è prima di arrivare a Campi, quella cloaca a cielo aperto che c'è lì tra i palazzi prima di arrivare a Campi, no? Dai. Pronto, buongiorno.
0: Pronto?
2: Sì, buongiorno.

0: dica.
1: Sono Massimo, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Come qualcuno ha definito, quello aver tolto la Meloni il pollo di circolazione.
0: Massimo, scusi, ma mica al viva voce, perché non sentiamo bene.
1: Non sono viva voce, non sono in viva voce.
0: Ma ora meglio.
1: Adesso
0: però.
1: Ok. Sì, allora, sì. In poche parole, quello che insomma è stata definita quella che ha fatto la Meloni, la mancetta, no? Sì. Preelettorale.
0: Sì.
1: Ma io mi domando una cosa. Ma non so mica o siete o sono obbligati la gente a non pagare il bollo di circolazione. Se voi volete o qualcuno vuole continuare a pagare, se lo paghi pure tranquillamente.
0: Sì,
1: è che siamo obbligati a
0: fare la
1: puntata alla
0: testa. No. L'abbiamo detto.
1: Allora,
0: mi scusi.
1: Poi scusi, vorrei dire ancora un'ultima cosa, dico, io la seguo tutti i giorni.
0: Sì.
1: Ma lei è genovese, sì?
0: Sì, sono nato ad Albisola, quindi savonese, poi sono a Genova dall'85.
1: Comunque, ok, d'accordo, comunque io sono a Genova dal 65, quindi penso un po'.
0: Sì.
1: Comunque, io quello che voglio dire è questo, lei gira per Genova con la macchina, con i mezzi pubblici,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Ma io una volta lei l'ho chiamata e gli ho detto, guardi che la nostra sindaca, la Salis, praticamente è un incapace, perché la città è ridotta a uno schifo. Nel secolo XIX dell'altro ieri c'era scritto che in Liguria il turismo è in aumento, invece a Genova c'è una sostanziale flessione del turismo. Ma come mai? Se la Salis è così brava, come mai? L'ha scritto il secolo, non lo so.
0: Sì, ho capito.
1: E poi noi che abitiamo praticamente a Torriglia, per esempio, ma lei lo sa che cosa ci ha combinato la Salis, cosa siamo costretti a fare per venire a lavorare giù in città, giù in centro a Genova?
0: Certo.
1: Lei lo sa che c'è autobus o pullman, non ci sono più, di colpo spariti, ma è una cosa assurda e per voi è tutto normale. Lei, Enrico, mi disse qualche tempo fa, se la Meloni ci sei stata già da 3 anni, 4 anni qua, diamo anche alla Salis il tempo per fare, per migliorare eccetera. Questo è successo all'inizio dell'anno. Adesso è passato un anno, ma le cose non sono migliorate, sono peggiorate. Perché la Salis non pubblica il bilancio dell'AMT? Mi scusi Enrico, non pubblica il bilancio dell'AMT? Guardi che Bucci, che secondo me è stato il migliore sindaco che Genova potesse avere, non era uno sprovveduto, se è riuscito a far viaggiare gli over 70 gratuitamente, vuol dire che lo poteva fare. Non è uno che ha detto, adesso faccio viaggiare questi gratis e mando l'AMT a quel paese. Quindi in sostanza voglio dire, dalle mie parti dicono che quando il pesce puzza dalla testa.
0: No. Grazie. Allora, tanti uomini nelle ultime telefonate, a parte Lucia. Allora, io penso che Bucci, Marco Bucci, Silvia Salis siano persone per bene, persone intelligenti, possono essere simpatiche, antipatiche. Bucci è stato un dirigente, ha lavorato in America, cioè mi sembra uno che, se gli dai le chiavi di casa, sa cosa fare. Silvia Salis è arrivata da poco, gli avevo detto, non ricordo cosa avessi detto al signore, però è coerente, diamole tempo. Tutto è stato accentuato dall'entrata in vigore dell'orario invernale, che si porta addosso il peso di questa riorganizzazione di AMT, che da quando sono a Genova, Silvia Salis doveva ancora nascere. Bucci era in America, sapeva un assai di AMT. Io ogni giorno, lavorando nell'informazione, ogni giorno io avevo le criticità a qualcosa che non andava bene in AMT, diversamente da tutte le aziende pubbliche locali di trasporto d'Italia, diversamente, l'unica. Porca miseria, passano, sono 40 anni, mo ce n'ho 80, tra poco ne avrò 80, ancora questo, quindi è stato accentuato. Adesso dice la Giunta che stanno a vedere che cosa succederà, monitorano alla situazione di adesso per capire di fare delle correzioni, aprendo tavoli, non sto scherzando, con i singoli sindaci, per capire come migliorare questa

0: situazione se si può migliorare. Punto. Nel frattempo vi ho detto che oggi, giustamente, e qui sarò inflessibile, ci metto la faccia, scendo in campo, oggi è stata multata sotto gli occhi di tutti. Io mi vergognavo anche un po' perché ti vedi gli occhi addosso, magari il biglietto ti è caduto, magari eri di corsa, dice vabbè, figurati se. Per la prima volta dopo anni, anni significa due, tre anni, quattro, non salivano i controllori sulla metro, nella carrozza metro, e non parlo dell'1, del 18, non parlo dei bus, parlo della metro, che è diverso. Avevamo tutto il biglietto, meno questa ragazza, alla quale è stata data la multa. Io ritengo una badante, era una ragazza dell'est, è stata data la multa. Stai, non dico rubando, per farla, hai metti 2 euro, io te ne do 40 di multa. È giusto, così impari. Ma chi mi ha causato, ripeto, perché si fosse messo adesso, chi mi ha causato un buco da 200 milioni? Dovrei dargli una multa. Se 2 euro stanno a 40 20 volte, dovrei dargli una multa almeno di 20 volte superiore, no? Giusto? Sarà così? Andiamo a 4 miliardi di euro, qualcuno li pagherà, ma sono troppi, come faccio? Scendo dietro, no? E vado al controllore, apri dietro, scendo e me ne vado, la telefonata non ce la facciamo. Però non gridatemi poi che siamo in ritardo. Veloce, pronto, buongiorno.
1: Pronto, sì, buongiorno.
0: Buongiorno, un minuto, prego.
1: Al volo, Harrison Gavison.
0: Sì, Gavison, ciao, dimmi.
1: Ascolta, devi mettermi solo quella grande foto che ti ho mandato. Tutta Renzano mi ha chiamato.
0: A posto siamo. La metto domani.
1: E ti aspettano tutti.
0: Ma non vedo l'ora, guarda, la metto domani.
1: Guarda,
0: però.
1: Perché sei un personaggio, mi ha detto solo volevo vedere la foto.
0: Sì. La mettiamo domani, me lo ricordate?
1: Vabbè, mettiamo domani, mi farà piacere, gli avverto tutti.
0: Avvertili, dai, vabbè, grazie, arrivederci. Adesso il grande TG di Primo Canale, se Dio vuole domani, sarà giovedì, con noi sarà Vittorio Siriani, quindi la foto la mettiamo prima. Mi raccomando, se Dio vuole dovrei stare con voi. Grazie, arrivederci.

0: Sei pronto? È riaperta l'OPAS di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su

0: innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. Due giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: I lavoratori di Ericsson in presidio davanti alla prefettura contro i licenziamenti e poi la richiesta della sindaca Silvia Salis al Viminale, fondi per nuovi agenti, si avrà una risposta entro un mese. E poi ieri sera la terrazza Sanità con tra l'altro l'annuncio dell'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò che dice entro 2 settimane chiuderemo l'approvazione, l'ok per il piano operativo dell'azienda ospedaliera metropolitana di Genova e poi l'appello del presidente dell'ordine dei medici alla politica, serve lavorare tutti insieme soprattutto quando si va a Roma a chiedere i soldi per la regione. E poi il direttore del dipartimento salute e sanità e servizi sociali Bordon che ha annunciato come 2 giorni della scorsa settimana non ci siano state attese superiori alle 8 ore nel pronto soccorso del San Martino di Genova per chi stava attendendo un posto letto. Sapete che il cosiddetto boarding è quello che crea un ulteriore imbuto proprio nel pronto soccorso e su questo insomma è un tema su cui la sanità del 2027, la sanità regionale vuole lavorare. E poi vi ricordo questa sera viaggio in Liguria a partire dalle 21. Ma partiamo dalla situazione di Ericsson e vado a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, perché un'altra giornata di protesta da parte dei lavoratori della multinazionale svedese Ericsson, 131 i licenziamenti previsti e questa mattina c'è stato un nuovo presidio, in questo caso davanti alla prefettura di Genova, proprio per manifestare ovviamente la contrarietà a quella che è la decisione presa per quanto riguarda la sede genovese, la sede degli Erzelli, un piccolo corteo e la richiesta alle istituzioni, in questo caso al prefetto, di fare tutto il possibile per bloccare i licenziamenti. Ma sentiamo direttamente Sonia Montaldo, segretaria generale della SLC CGIL Genova.
2: Cosa? Per chiedere nuovamente il ritiro della procedura dei 131 licenziamenti e quindi auspichiamo che con l'intervento della prefettura anche l'azienda ritorni a più miti consigli, anche se lo auspichiamo ma non ci permettiamo di sperarlo conoscendo l'azienda.
3: Ci sono notizie del tavolo nazionale?
2: No, al momento non ci sono notizie dal tavolo nazionale, infatti siamo qui e stiamo facendo questa iniziativa di presidio anche perché vogliamo richiamare l'attenzione delle istituzioni locali e del governo, perché non abbiamo più avuto

0: avuto alcuna notizia, soprattutto da parte del governo, in merito a questa avvertenza.
1: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi per parlare da una parte della richiesta della sindaca Silvia Salis ieri al Viminale di aiuto, insomma, per la sicurezza, per la polizia locale, e dall'altra per fare un po' la sintesi della giornata politica di ieri con il Consiglio regionale e comunale. Giorgia.
2: Sì, ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Ieri c'è stato questo incontro in realtà con il capo di gabinetto del Ministero degli Interni, il Viminale conosciuto per rapportarsi direttamente, ripartire nel difficile dialogo tra comune e governo sulla sicurezza a Genova. Quindi Salis è scesa con una sua delegazione, tra cui l'assessore alla sicurezza Viscogliosi, il suo capo di gabinetto speciale, e non ha incontrato il ministro di persona, lo incontrerà probabilmente nelle prossime settimane, ma comunque gli uffici tecnici che hanno fatto il punto. Ha parlato della crescita che vuole attuare rispetto al decoro, all'illuminazione, quindi alla sicurezza, ma ha fatto una richiesta specifica, ovvero aumentare il numero di agenti sul territorio, proprio perché questo comporterebbe maggiore sicurezza nelle zone più calde della città. Il centro storico è quello che più desta preoccupazione ed è teatro di episodi di microcriminalità e di violenza continua, lo sappiamo, lo raccontiamo, però poi in generale nelle zone nevralgiche. Quindi è andato bene l'incontro, lo raccontavamo anche ieri in zona rossa, è stato comunque positivo, vedremo un passo avanti, vedremo dove porterà. Per questo ti dico, in aggiunta, ieri partiamo dal Consiglio Comunale che si è tenuto di pomeriggio, c'è stato anche l'ok al presidio fisso permanente in Darsena, quindi è un documento che era stato proposto dalla Lega, è stato praticamente scritto a due mani con il Partito Democratico, è stato firmato da tutta l'Aula. Non è così scontato, lo sappiamo, in comune soprattutto il clima è sempre molto surriscaldato. Va detto che ieri forse è stato più tranquillo, non c'era la sindaca Salis perché era giù a Roma, non so se questa è una battuta a parte, non lo so, però sicuramente sappiamo quanto il clima sia teso in comune. Quindi ieri è stato un punto di partenza o d'arrivo, dipende come lo si vuol vedere, però sicuramente è andata bene. Si sono scontrati invece per esempio sui fatti di Sestri Ponente dei primi di luglio, quando c'era chiesto quando il centrodestra chiede di condannare gli eventi, gli attacchi e le aggressioni. Quel documento non è stato firmato dalla maggioranza perché dice anacronistico ed era senza un senso logico, quindi per dire non sempre si va d'accordo, anzi, però ieri si è trovata la quadra. Per chiudere, Tiziana, invece Consiglio regionale, ieri la giornata è stata soprattutto concentrata, ve l'abbiamo anche raccontato, su Ex Ilva. Anche in questo caso documento condiviso da tutti, è nata una discussione in aula, ci si è confrontati, poi una capigruppo che ha portato a questo documento condiviso in cui si chiede al governo di aprire questo tavolo permanente sia con la regione che con il governo per capire come andrà a chiudersi una vicenda che ha come deadline il 28 di ottobre con la chiusura dell'altiforno di Taranto. Significa che l'acciaio rischia davvero di abbandonare il territorio italiano, quindi si chiede un dialogo continuo e permanente per non dimenticarsi delle aree di Cornigliano. Anche questo è un passo avanti, vedremo che cosa accadrà. Credo che sarà un ottobre abbastanza caldo, anche perché il 28 si avvicina, manca poco più di un mese, quindi cercheremo di capire cosa accadrà. Ci sono degli interessi privati, si chiede però che lo Stato si faccia comunque portatore di un ruolo predominante in una partita che è fondamentale per il futuro industriale italiano.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Adesso parliamo di sanità. Un allarme arriva sul fronte del morbillo. Perché? Perché la Regione Liguria ieri ha diffuso i dati, 12 casi di pazienti ricoverati in 20 giorni negli ospedali liguri. Ne abbiamo parlato questa mattina con l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. Lui ha 4 pazienti ricoverati gravi nel suo reparto e le parole di Bassetti sono preoccupanti. Dice 12 casi in 20 giorni significa epidemia, significa che la Liguria non ha mai visto una situazione del genere, considerando che il morbillo è la malattia più contagiosa. Sentiamo.
3: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione.

0: Tra l'altro, le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia, diciamo, tra i 30 e i 55 anni, non vaccinati, che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale. Quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante: il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze. Prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua a San Martino abbiamo quattro persone ricoverate, tutte e quattro complicate e tutte e quattro con quadri impegnativi: chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico. Quindi col morbillo non si scherza. Fino ad oggi si è scherzato col morbillo, ascoltando i soliti cretini, chi dice: ah, ma io l'ho fatto in piedi nel 1970, i medici ci terrorizzano, e il risultato è evidentemente quello che vediamo oggi. Non si sono vaccinati i bambini, perché la Liguria è la peggior regione del nord, del centro-nord Italia per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica: 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge. E questi sono i risultati. Quindi la Liguria, diventa la regione italiana oggi più problematica per quanto riguarda il morbillo. L'avevamo ampiamente detto, l'avevamo ampiamente annunciato, ma come spesso è successo negli ultimi anni, non siamo stati ascoltati, nessuno ci ha seguito, e questi sono evidentemente i risultati.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme in Newsroom 28.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione e sui canali di RFI.

0: Ieri sera Terrazza incontra la sanità, siamo partiti dalla riforma per arrivare alla medicina del futuro, oggi già in Liguria passando per la sanità pubblico-privato, privato convenzionato e i nuovi ospedali in costruzione in Liguria e quelli che insomma sono in corsa, diciamola così. Andiamo ad ascoltare un estratto dell'intervento dell'assessore regionale della sanità Massimo Nicolò, perché con lui abbiamo parlato del piano operativo aziendale dell'azienda ospedaliera metropolitana. Insomma, sappiamo, abbiamo raccontato quest'estate le critiche che sono arrivate da più parti, soprattutto dall'università, sulla creazione di 38 nuove strutture e anche su alcuni, diciamo, accorpamenti. E allora sentiamo che cosa ci ha detto l'assessore regionale della sanità Nicolò.
1: AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità strutture operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
0: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
1: No, certo. Infatti,
0: lo saluto tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
1: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
0: La mette la sta firma o no sul POA?
1: E la mette, sì sì, certo.
0: La mette? Così com'è?
1: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
0: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
1: Ma no, ma loro...

0: Hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. Ah. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo po' me la dice che si è trovata? No.
0: Una modifica di questo po' gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto
1: è ancora prematuro.
0: Non c'è nessun
1: quando
0: timore.
1: Dovremmo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
0: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: E ospite anche Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici, che ha fatto un appello chiaro, diretto a tutta la politica. Bisogna uscire dalle logiche della politica per la sanità, bisogna andare a chiedere più soldi per la Regione Liguria tutti insieme, è questo il suo appello.
2: Io mi auguro davvero che, se vogliamo che il sistema sanitario nazionale riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
2: Esatto,
1: basta che
2: quella è tutta sanità pubblica, se è gratuita è tutta sanità pubblica, quindi usciamo da queste logiche divisive, cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita, nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni, un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: E trovate tutta Terrazza Incontra la Sanità sul sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Adesso vado a salutare Elisa Ricci per raccontare di un parto in ambulanza. Elisa.
3: Esattamente, Tiziana, un'incredibile notizia. Questa mattina un bimbo aveva fretta di uscire dalla pancia della mamma, quindi non ha aspettato nemmeno l'arrivo in ospedale intorno alle 5. Infatti è arrivata la chiamata al 112, che ha inviato un'ambulanza alla Croce Bianca di Bolzaneto sul posto, e i soccorritori hanno proceduto con il trasferimento della donna verso l'ospedale, ma quando si trovava a poche centinaia di metri dal padiglione del Villa Scassi, il bimbo è nato. E infatti, naturalmente, l'ambulanza era stata raggiunta dall'automedica Golf 2, il medico e l'infermiere sono saliti sul mezzo e hanno appunto permesso alla donna di partorire. Il bimbo si chiama Sultan e adesso si trova con la mamma in ospedale, sano, in buone condizioni. E noi abbiamo avuto anche la fortuna di sentire le parole di una militessa che si trovava proprio all'interno dell'ambulanza tra i soccorritori volontari, e che hanno assistito all'incredibile scena. Allora sentiamo le sue parole.
4: Beh, erano circa le 5:30 del mattino, io stavo facendo il turno.

0: di notte in croce e è arrivata una chiamata da parte della centrale operativa per un codice rosso, per una chiamata appunto per una donna che probabilmente, cioè era una chiamata a livello ostetrico ginecologico. E solitamente la prendiamo un po' appunto con le pinze, perché può essere tutto come niente un codice rosso per queste patologie. Noi siamo arrivati sul posto, abbiamo subito preso in mano la situazione, perché era una ragazza comunque a termine, quindi abbiamo subito caricato la ragazza, abbiamo capito cosa stesse succedendo. E quindi aspettando comunque l'arrivo di medico e infermiere abbiamo cercato di tranquillizzare la ragazza. L'automedica è arrivata in realtà nell'arco di 5 minuti e lei diceva di avere contrazioni tra i 10 e i 15 minuti. In realtà poi secondo me quei 10-15 minuti si sono evoluti in 2-3 minuti, perché poi lei ha iniziato subito ad avere bisogno di spingere. Noi subito ci siamo diretti nell'ospedale più vicino, perché poi lei poverina era seguita per la gravidanza all'ospedale di Voltri, ma ovviamente non era il caso e ovviamente non ci saremmo neanche potuti arrivare noi all'ospedale di Voltri, e data la situazione ci siamo recati all'ospedale di Villa Scassi, che era l'ospedale comunque più vicino.
1: E adesso andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani oggi insieme a Francesco Righi. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io ti accolgo con queste belle immagini di entroterra di Francesco Righi. Dove mi trovo? Mi trovo in provincia della Spezia, in Val di Vara, nel comune di Maisana, ancora, dico bene, vero Claudio? Sì. Monteverde, che ci accompagna in questo viaggio che vedrete poi in presa diretta la settimana prossima, un viaggio appunto alla scoperta dei paesini. Si sente l'eco della mia voce, c'è silenzio. Questo qua è un piccolo borgo che si chiama Colli, siamo a circa 500 metri di altitudine, però un cane poco fa abbaiava, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, che sia anche solo uno o due persone. Vedo un orto con qualche pomodoro ancora da maturare. L'obiettivo è portarvi al Bocco di Bargone, non al Passo del Bocco, quello che va dalla Cessa alla Val di Taro, ma al Bocco di Bargone, che si trova appunto nel comune di Casarza Ligure, quindi c'è un intreccio di vie, un lago particolare, poi ci sono anche miniere intorno, vero?
3: Sì, una zona mineraria già utilizzata dall'epoca preistorica qua vicino, poi c'è anche la valle appunto Petronio, dove abbiamo i siti più storici dell'Europa occidentale, no? Monte Loreto e la stessa comunque miniera di Libiola, e qui andiamo a vedere il lago di Bargone, che è un lago preistorico, un lago molto importante anche per la natura e la biodiversità dei luoghi, essendo una zona umida particolare, una tra le più alte in quota appenninica, perché siamo intorno comunque ai 700-800 metri, e dove comunque anche ci sono particolari specie di anfibi, di rettili e di altri animali, e anche mammiferi stessi ovviamente. Noi andiamo a vedere il sito, vi parleremo poi un po' di come si è formato e le sue caratteristiche, anche dei dintorni, degli altri monti che ci sono.
2: Primo giorno d'autunno oggi, ma non mancano i fiori. Se andate in campagna, in altura li trovate, ne abbiamo già visti un po' in questo viaggio, questi qua gialli, quelli lì violetti, ce ne sono altri rosa. Insomma, la natura regala sempre qualcosa di affascinante in ogni stagione, e quindi io ripasso la linea al capoluogo, linea allo studio.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Io torno da Elisa Ricci per aprire la pagina dedicata ai social. Eccomi da te, Elisa.
4: Eccoci Tiziana, oggi parliamo di una bellissima iniziativa che ha unito due animi, diciamo, del calcio genovese, quindi l'animo rosso-blu e quello blu-cerchiato, perché è terminata la seconda edizione dei Due Capitani, dedicata al ricordo, alla memoria di Gianluca Signorini e Gianluca Vialli. Una giornata di sport, di imprese, con un unico obiettivo: i fondi sarebbero giunti.

0: alla ricerca per il tumore del pancreas e alla SLA. Quindi una bellissima iniziativa che mostra anche come se in campo le maglie sono diverse, fuori dal campo quando si parla di solidarietà le bandiere non contano più. Allora noi andiamo a vedere il video.
1: Sono due campioni, uno a cui ero affezionata principalmente e l'altro comunque un grande capitano, e si sono uniti per portare diciamo donazioni e per far qualcosa di bello e di solidale insieme. Erano due campioni in campo e speriamo che anche il loro ricordo serva soprattutto per la ricerca sulla SLA, ma anche la ricerca del tumore al pancreas.
2: Scegliendo come soggetti per la beneficenza la Fondazione Vialli Mauro e l'Associazione Nastro Viola, in una sorta di abbraccio dello studio, diciamo, l'uno della malattia che ha colpito l'altro.
3: Sono molto orgoglioso perché siamo 180 oggi partecipanti, giornata spettacolo, credo che si siano divertiti tutti, lo scopo è quello benefico, quello è stato una cosa importante con la serata di gala di ieri sera, oggi grande risultato e speriamo di avere anche una terza edizione qua a Colline del Gallo.
4: E vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21 con Viaggio in Liguria. Che cosa fare a settembre in Liguria? Alcune proposte per un fine settimana diverso. L'appuntamento è alle 21. Andremo in bici sui canali, ma anche nel laboratorio dove nascono le ceramiche e poi insomma anche degli appuntamenti culinari. 21 Viaggio in Liguria, 22:30 presa diretta con Elisabetta Biancalani. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Restate con noi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto nel complesso stabile in Liguria, ventilazione debole con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno ampie schiarite alternate al passaggio di qualche annuvolamento e con temperature massime nel complesso miti. Per quanto riguarda il Savonese, la situazione sarà tranquilla con il transito di qualche nube nel corso della giornata, temperature che per quanto riguarda i valori massimi raggiungeranno punte di 25 gradi. Su Genova e dintorni spazi assolati attesi soprattutto nel pomeriggio con punte di 24-25 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio sono attese condizioni di stabilità atmosferica con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. E infine sullo Spezzino non mancherà il sole con cieli sereni o poco velati e massime fin verso i 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì in Liguria che sarà caratterizzata ancora da ampie schiarite e spazi assolati con temperature massime in lieve aumento. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Al centro oggi parte dalla sanità, ieri sera Terrazza incontra la sanità, siamo partiti con un focus sulla riforma a 9 mesi dalla partenza, sapete il 1 gennaio 2026, dal punto di vista proprio burocratico. Il Presidente della Regione Bucci aveva detto ci vorrà almeno un anno per essere a regime, i primi risultati li vedremo dopo 6 mesi, e allora ci siamo chiesti, dopo 9 mesi, che cosa è cambiato per il cittadino che deve prenotare una visita, per il cittadino che va in ospedale, per il cittadino che ha un paziente, un familiare cronico o disabile o non autosufficiente a casa? È cambiato qualcosa oppure no? E poi ci sono dei punti interrogativi, per esempio come il piano operativo aziendale dell'azienda ospedaliera metropolitana genovese. L'assessore alla sanità di Regione Liguria, Massimo Nicolò, ha detto: sì, è vero, l'università ci ha chiesto di fare delle modifiche, è stato molto diplomatico dicendo insomma che sono stati degli incontri cordiali, e però in 10-15 giorni lo chiuderemo. E beh, insomma, vedremo, perché c'è il punto interrogativo della firma del rettore, perché sappiamo che l'attuale rettore Federico Delfino finirà il 31 di ottobre ed entrerà in carica il nuovo Antonio Uccelli il 1 novembre. E allora i cosiddetti ben informati dicono: ma il vecchio rettore, diciamo così, non vuole firmare come ultima cosa questo POA, e dall'altra parte il nuovo rettore dice sempre Radio San Martino, dice beh, il nuovo rettore non vuole proprio mettere come prima firma il suo nome su questo POA, considerando che Antonio Uccelli è un universitario, un professore universitario. E quindi insomma c'è un po' questo tira e molla. Ma ieri sera, sempre con l'assessore regionale alla sanità, abbiamo parlato anche di liste d'attesa, numeri di prestazioni che sono in aumento per quelle brevi. Ovviamente c'è ancora da fare per quelle differibili e programmabili, e per il nuovo anno l'assessore ha annunciato insomma un'attenzione particolare, un progetto particolare sulla presa in carico dei cosiddetti pazienti cronici. Ma sentiamo.
1: Un dato che credo sia esemplificativo: il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che, dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio, o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è, lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato, e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
0: cioè
1: credo
0: un anno, che... più o meno. Ospite del primo panel, così si dice adesso, diciamo della prima parte

dedicata alla riforma anche Paolo Bordone, che è il direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria. È colui che l'ha disegnata la riforma, e allora a lui ho chiesto: ma qual è l'indicatore, che cosa si è dato come obiettivo per capire in questi mesi

0: ed è una delle criticità, delle diverse criticità del pronto soccorso. Sentiamo.
1: Sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè

0: non si costruiscono ospedali da decenni, ma qualcosa sta cambiando. Per esempio con l'ospedale Fellettino della Spezia, un progetto che almeno per da 30-40 anni era fermo, con diverse vicissitudini anche legali, ma non solo. L'ospedale nuovo Gaslini, il nuovo monoblocco, ne parleremo tra poco, e anche per esempio l'ospedale di Taggia, ma gli altri, il Galliera, quello di Santa Corona, il famigerato famoso ospedale degli Erzelli. Abbiamo fatto il punto ieri sera con Giacomo Giampedrone, che è l'assessore regionale con la delega proprio all'edilizia ospedaliera.
1: Una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità, che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Fellettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizi a essere discretamente positivo. La differenza fra il Fellettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale. Lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare.

0: ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre, e io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande, che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio
0: Erzelli piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale.
1: E abbiamo sentito, citato l'ospedale Gaslini di Genova. Ebbene, entro la fine del 2027, del prossimo anno, ci sarà l'apertura, l'inaugurazione completa del nuovo padiglione, il cosiddetto monoblocco del Gaslini, del nuovo Gaslini. Ne abbiamo parlato con il direttore generale. Renato.
2: Riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia, è un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie. Quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Gianpedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo, secondo me, molto importante per affrontare questo grande cambiamento.
1: Trovate tutto sul sito primocanale.it, l'integrale e anche insomma varie parti che mano a mano poi pubblicheremo proprio sul sito primocanale.it nei prossimi giorni. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

Regione Liguria apre i nuovi bandi per le borse di studio scolastiche 2026 destinate agli studenti residenti in Liguria delle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Le domande potranno essere presentate dal 28 settembre al 30 novembre 2026. Due le tipologie di contributo previste per le spese di iscrizione e frequenza scolastiche per l'acquisto di libri di testo. Regione Liguria investe oltre 3 milioni

0: milioni di euro per la messa in sicurezza del versante di via Zanelli a Lerici nell'ambito di un intervento complessivo da oltre 3,7 milioni. Il primo lotto consentirà la riapertura della strada e il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni. Con il secondo lotto, finanziato dalla Regione con 2,45 milioni, si completerà il consolidamento e la messa in sicurezza definitiva del versante. Al Policlinico San Martino di Genova un nuovo passo avanti per l'innovazione applicata alla riabilitazione con il progetto Fit for Med Rob. È stata presentata la nuova palestra riabilitativa che integra ricerca clinica, robotica e tecnologie avanzate per migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Un progetto che rafforza il ruolo della Liguria come centro di eccellenza per ricerca e innovazione sanitaria. Tutto pronto per la terza edizione del Festival della Valle del Tempo, in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. La manifestazione si estende da Uscio ad Avegno e Recco e raddoppia i fine settimana con un fitto calendario di appuntamenti infrasettimanali. L'offerta culturale del festival prevede un totale di 10 giornate con 40 ospiti. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: L'Unione Europea ha approvato il divieto dei social per gli under 13. Che cosa significa? Che cosa succede nella mente dei giovanissimi con i social, non con i social? Ne parliamo oggi con Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, prima di iniziare a parlare con lei e a fare queste riflessioni, andiamo ad ascoltare proprio le parole di Ursula von der Leyen a poche ore proprio dall'approvazione dell'Unione Europea con insomma appunto la proposta della Commissione Europea dell'UE Kids Act, lo ha detto appunto, e andiamo ad ascoltare la Presidente della Commissione Europea.
3: Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori. Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche. Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni. Nessun profilo personale prima dei 15 anni. Ciò significa tra i 13 e i 15 anni saranno ammessi soltanto dei mini profili creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale.
1: Dottoressa, i bambini, sì, i ragazzini sono effettivamente esposti troppo presto al mondo online e anche quindi ai social? Qual
2: allora,
1: è la situazione oggi?
2: Sì, allora, dal mio punto di vista sì, sono sottoposti a dei messaggi troppo precoci e i social sono a volte traumatizzanti per i bambini, perché i messaggi non rispettano quello che è il loro bisogno, la loro crescita, e anche l'immagine di violenza buttata così all'improvviso può essere recepita come qualcosa di impatto troppo forte per un bambino soprattutto e per un preadolescente. E anche per un adolescente naturalmente, certo. Però diciamo che la fascia più delicata è proprio quella dell'infanzia da questo punto di vista. Direi che è proprio opportuno dare questi divieti, anche se ho notato che i genitori sono più attenti da questo punto di vista. Diciamo che lo smartphone...

0: fino a qualche tempo fa era proprio talvolta definito come la baglia per i bambini, adesso è diventato un oggetto utilizzato con più attenzione anche da parte dei genitori. Questa è un po' la mia percezione, vedendo anche i genitori presso il consultorio dove lavoro, danno proprio quest'idea di avere recepito quanto siano anche tossici e molto molto intossicanti per i nostri bambini.
1: Lo è per tutti, lo sono per tutti noi adulti e ancora di più per loro. Perché la mente, i sentimenti dei diciamo bambini e dei preadolescenti, com'è? Quali sono le loro caratteristiche? Perché devono essere così tanto tutelati proprio a livello, diciamo, della mente, dei sentimenti, di quello che poi sarà il loro futuro?
0: Allora, i bambini sono naturalmente delle spugne che osservano, che sono molto attenti a tutto quello che succede nell'ambiente e hanno bisogno di un contatto vis-à-vis, hanno bisogno di imparare dalla relazione, hanno bisogno proprio di imparare a gestire le emozioni, la rabbia, la frustrazione, e questo lo fanno attraverso proprio una relazione, un contatto con l'altra persona, con l'adulto di riferimento, con i coetanei e così via. Lo schermo ha delle, soprattutto per il fatto che non ci sono delle attenzioni per quanto riguarda proprio questi meccanismi di dipendenza, cioè il social attualmente va a lavorare proprio sulla fragilità del bambino per averne profitto e per creare questa sorta di dipendenza, tanto che il bambino non riesce più a staccarsi dal computer, dal social in genere. Di conseguenza noi andiamo a creare questo meccanismo dove viene stimolata la dopamina, che è questo ormone che dà piacere, e quindi tutti questi link, questa modalità non va altro che a influire su questo meccanismo, quindi creiamo dei piccoli dipendenti. Noi abbiamo già creato quella sorta di premio che va a cercare attraverso il link, attraverso questa modalità del social, il piacere. Quindi ecco lì che noi abbiamo chiuso questo cortocircuito e in questo modo il bambino rimane proprio, ecco, come si vede anche proprio nell'immagine, chiuso in una bolla, lui e il cellulare e lo smartphone, quindi va a discapito di tutto quello che è l'aspetto relazionale, quello che è il gioco simbolico. Il cellulare dà tutto, però passano dei messaggi altamente violenti, tossici, e questi messaggi non sempre i bambini riescono ad elaborare, a capire, a comprendere, quindi sarebbe assolutamente necessario avere sempre una persona a fianco del bambino, ed è per questo che regolamentare proprio con questo Kids Act significa anche dare una visione diversa dell'infanzia e della preadolescenza.
1: Oggi sappiamo che spesso alcuni genitori che non danno il cellulare, che non consentono, diciamo, no, di avere i social, si preoccupano di come il proprio figlio possa sentirsi in una classe magari o in un gruppo di pari diverso, perché lui non ce l'ha, e invece magari a 10 anni qualcuno per, non lo so, per la comunione riceve già il cellulare, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Questa è la situazione attuale. Qual è la risposta che possiamo dare loro? Poi ovviamente in vista di quello che accadrà nel futuro sarà diverso, perché l'Unione Europea appunto ha votato l'UE Kids Act.
0: Io quello che posso dire agli adulti, ai genitori, alle figure di riferimento è che non bisogna avere paura di dire dei no. Il fatto di
1: questo forse manca un po' oggi.
0: Manca un po' oggi, ma diamo al no non un significato di umiliazione al bambino, di non voler avvicinarsi ai bisogni, ai desideri, ma significa dare al bambino un desiderio. Oramai il bambino ha tutto e subito, di conseguenza

0: La tendenza è proprio quello di riempire con questi oggetti, con queste immagini frenetiche, così questi vuoti, come se non potessimo avere dei momenti di attesa, non potessimo avere dei momenti di noia, ma è tutto un susseguirsi di azioni, di immagini vorticose
1: che riceviamo
0: naturalmente, e quindi diamo anche poco spazio alla nostra creatività, perché riceviamo tutto. Allora, il no significa anche dire al bambino che c'è un tempo di attesa, che c'è un tempo per desiderare, e poi si potrà anche ricevere il regalo, il premio e così via. Il genitore è molto concentrato su una insicurezza, su una bassa autostima che in generale noi evidenziamo nei genitori, come se la paura di dire un no o la paura che non sia sufficientemente alla moda, sufficientemente il bambino, dico, sufficientemente all'interno del gruppo, potesse diventare un modo per far vivere al bambino delle frustrazioni esagerate, quando invece è proprio importante che si crei una maggiore attenzione per altri bisogni, ma non quello di omologarsi, di essere alla moda, di dover mettere il bambino sui social quando fa la festa di compleanno e così via. Cioè, dovremmo ricevere tutti, dai bambini agli adulti, una sorta di vademecum dove ci siano anche proprio dei limiti su quello che il social può dare di positivo, ma anche quelle che sono le trappole.
1: Sì.
0: Anche proprio per gli adulti, non dimentichiamoci che noi siamo sotto la lente di ingrandimento dei bambini, perché, come dicevo prima, sono delle spugne, sì, ma sono delle spugne perché ci osservano, perché guardano la nostra coerenza, guardano le nostre azioni, quindi esattamente.
1: Le faccio un'ultima domanda, a prescindere, diciamo, dal limite, sì, che è stato votato dall'Unione Europea. Oggi quali sono quei segnali che un genitore, quei campanelli d'allarme che dovrebbero far dire a un genitore: mio figlio è troppo attaccato ai social, il suo rapporto sta diventando problematico, non è più qualcosa di sano, normale, non so che termine utilizzare, ma
0: certo. Allora, io direi che il primo segnale che va colto è quando il bambino tende all'isolamento, ma tende a evitare quelle che sono le relazioni sociali, tende a evitare di portare avanti quelli che sono i suoi hobby, quelli che sono le attività sportive, il gioco all'esterno. Ecco, quindi quando noi osserviamo nel bambino un cambio anche di umore e questa chiusura, allora dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare di diverso e su che cosa stia succedendo al bambino, perché il bambino è portato al sociale, alla relazione, all'attività esterna, fuori casa, quindi dobbiamo pensare anche che se noi mettiamo dei divieti, dobbiamo anche colmare quei vuoti con tutto quello che è il gioco, lo sport e così via.
1: Il tempo che oggi è così difficile. Allora, grazie mille per questa riflessione insieme a Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Islanda. Io ci provo, poi lei mi dice la pronuncia corretta. Mosfellsbar, vicino a Reykjavik. Buongiorno Michele Rebora.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno Liguria.
0: Allora, qual è la pronuncia corretta?
1: Mosfellsbar.
0: È uguale, no?
1: Ci siamo abbastanza.

0: siamo,
1: sì,
0: ci
1: sì.
0: siamo.
1: Sì, sì.
0: Allora, dalla Liguria all'Islanda, come ci è arrivato, Rebora?
1: Ci sono arrivato dietro una bionda. Ormai un quarto di secolo fa sono arrivato qui alla fine del secolo scorso, diciamo, e non sono poi più mai andato via.
0: Ma insomma, da una parte bene, perché io sono molto romantica, quindi queste storie così d'amore mi piacciono molto. Ma com'è stato 25 anni fa trasferirsi in Islanda, e se era un paese diverso rispetto a quello che è oggi?
1: Sì, senza dubbio è cambiato moltissimo, sia il paese in sé, ma anche lo stare all'estero. Cioè, una volta, stiamo ancora parlando di epoca in cui praticamente non c'era internet, non c'erano i telefonini, non c'erano i social media, non c'era Teams per parlarci così come stiamo facendo adesso, per cui era sicuramente un'altra cosa. E infatti anche dal punto di vista, diciamo, di logistico, cioè mi ricordo il primo viaggio qui facendo 30 miglia scali con un biglietto per studenti ancora di carta, che ero andato a prenderlo in via San Vincenzo, e costava comunque tanto come è costato per me andare con tutta la famiglia quest'estate, ma andare a venire mi è costata l'andata quella volta lì, cioè, per cui anche da quel punto di vista l'Islanda era molto più distante di quello che non è oggi, diciamo, anche se ovviamente l'Islanda non è che si sia spostata, ma il contesto
0: era più difficile,
1: diverso.
0: Diciamo.
1: Sì,
0: arrivarci e partire. E oggi com'è vivere in Islanda, e in particolare, insomma, nella sua cittadina che stiamo vedendo?
1: Ma in realtà è come un po' da tutte le parti, o ci stai bene o ci stai male, diciamo, dal punto di vista, per me, che sono un grebano dei Brichi Liguri, stare in Islanda è spettacolare, perché comunque c'è poca gente, c'è spazio, c'è uno stile di vita, diciamo, che non è tanto rilassato, cioè, perché poi comunque dal punto di vista, cioè, uno dice, state bene, state lì, non fate, cioè, ha diversi, un ritmo differente, cioè, nel senso, abbiamo tantissime cose da fare, però non, diciamo che alcune stress che ti portano stress, per dire, tanto per un tema tipico ligure del traffico qui, ovviamente poi possiamo immaginare che in tutta l'Islanda siamo 400.000, cioè su un territorio che è come il nord Italia, per cui diciamo che il traffico è molto relativo.
0: Anche i parcheggi.
1: Sono. Sì, infatti, parcheggi.
0: Ok, quello lo togliamo.
1: I parcheggi è come nei film americani, che dove arrivi tu c'è sempre il parcheggio. Se, okay. Infatti, per esempio, è sempre un po' uno shock tornare. Sono appena stato in Liguria quest'estate. È sempre un po' uno shock ritornare nel concetto di dover trovare parcheggio. Per dire, Bergeggi, uno per citarne una. Cioè,
0: ma mi va dove vanno veramente i turisti, quando non si trova manco un buco, uno spillo, Rebora.
1: Esatto, esatto. Cioè, per cui,
0: shock,
1: diciamo,
0: tornate
1: che quella,
0: indietro.
1: Esatto. Quello lì è abbastanza sempre uno shock, però. E se no, poi va bene. Diciamo che dal punto di vista, come dicevo prima, ormai è anche molto diverso stare qui, perché comunque anche dal punto di vista, diciamo, personale, hai la possibilità di fare due chiacchiere con i miei, con i miei amici, così sul telefonino, tanto a gratis, anche con WhatsApp, che non costa niente, diciamolo un po', perché ai tempi quando chiamavi che avevi il sacchettino di monetine, ben per dire sì, tutto bene, sentivi il dolore,
0: era già finito.
1: Ormai è tutta un'altra cosa.
0: No, guardi, ora a noi abbiamo fatto una battuta, però è vero che 25 anni fa era completamente un altro mondo rispetto ad oggi, per, insomma, l'opportunità che queste tecnologie hanno dato a chi vive distante.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche per senza ombra di dubbio, sicuramente quello lì fa

0: tanto dal punto di vista anche,
1: ma senta, diciamo, ma perché cosa vi stressate allora voi in Islanda?
0: Ma in realtà è una bella domanda, però ci stressiamo, cioè ci autostressiamo, in realtà cerchiamo, abbiamo sempre un po' troppo da fare, poi c'è questo, poi porta i bambini a pallone, poi c'è l'incontro, c'è di questo e di quell'altro, cioè abbiamo sempre un po', e poi vabbè c'è sempre un po' che è compensato in realtà da un pragmatismo un po' Napoli, diciamo, dei islandesi, che comunque è di chi ci sta qui ormai da tanto. Il fatto è che comunque c'è questa idea di pianificare un 30%, poi il resto si arrangia o succederà, o forse sì, forse no. Per cui siamo sempre un po', non dico che viviamo la giornata, ma viviamo con un certo ottimismo, diciamo. Siamo un po'... ed è anche uno dei motivi per cui in realtà a me piace stare in Islanda, perché comunque non c'è questa... questo, che è un po' l'antitesi dell'ottimismo ligure, no? Cioè il fatto di, tra virgolette, cioè quello che è, come va, gli islandesi rispondono sempre tutto bene, che non è vero ovviamente, però cioè, è un modo di proporsi al futuro comunque che ha un certo ottimismo, mentre invece come va, come ti accavaghe, cioè, diciamo che è un modo di vedere la vita differente. Però sarebbe forse il meglio una via di mezzo, infatti forse essere ligure in Islanda si riesce ad avere una via di mezzo più concreta.
1: Un equilibrio,
0: diciamo.
1: Rebora, un equilibrio. Senta, e la qualità della vita, per esempio nel welfare, nell'aiuto alle famiglie per i bambini, la scuola, la sanità, com'è?
0: Diciamo che in generale... ha un po' il doppio lama di essere in pochi, perché comunque alla fine chi paga sono sempre gli stessi, cioè dal punto di vista proprio pragmatico, cioè i numeri sono ridotti, per cui da un certo punto di vista è molto più facile, tutte le cose sono più snelle, c'è meno burocrazia, meno complicazione delle cose semplici. Dall'altro punto di vista, in generale è un sistema comunque europeo di welfare, cioè dove c'è una solidarietà sociale in generale. Diciamo che sta un po' cambiando ed è un po' cambiata anche sotto certi punti di vista per una pressione turistica molto elevata, che da una parte porta naturalmente introiti in valuta, che sono ben venga, però dall'altra diciamo che adesso i turisti in Islanda su base annua sono circa 5 volte più di quelli che abitano qui, per cui anche porta una pressione comunque su pronto soccorso, su ambulanze, sui trasporti, per cui diciamo che non è per lamentarsi, però ovviamente è una delle cose che va anche...
1: No,
0: anche
1: lo dica, lo dica che è il genovese che è in lei, che mugugna un po' contro i turisti, pochino, non arriveranno dalla Lombardia e dal Piemonte, in realtà arrivano dal sud per voi, ma insomma, sono un po' troppi.
0: Esatto, potrebbero mandare solo i soldi.
1: Ma
0: a stare
1: siete
0: a casa,
1: anche voi sì. Un po' ogni tanto inospitali? O no?
0: Sì, diciamo che tendenzialmente, infatti parlando con... amici italiani o gente che è arrivata qui da poco e dice ma gli islandesi sono chiusi, è difficile conoscere, è difficile farsi amici. Io dico sempre, ma sei mai stato a Genova, scusa? Cioè, ed è il consiglio che in generale do a quelli che scrivono, vorrei trasferirmi, soprattutto gente diciamo da posti più solari verso il sud Italia. Io dico sempre, fate un inverno a San Piero d'Arena, se sei ancora dell'idea vieni su.
1: Ah, pensavo mi citasse Masone come l'ultima volta, quindi no, ce li siamo già inimicati, quindi oggi ci inimichiamo San Pier d'Arena.
0: Esatto, non si può sempre picchiare sul bagnato, certo. Che già c'è bagnato.
1: Sì, certo. Senta, dal punto di vista diciamo anche lavorativo, ci sono opportunità, c'è una immigrazione anche che vede l'Islanda come un paese dove si può venire a lavorare?
0: Sì, indubbiamente sì, e diciamo che anche se è cambiato rispetto appunto come era 25 anni fa, era tutta un'altra cosa, diciamo straniera.

0: c'erano molto pochi. Adesso, secondo le ultime statistiche, mi pare di questa primavera, circa il 17% di chi abita in Islanda è nato altrove. E in questi numeri, diciamo, e in certi posti, per dire, alcuni paesi fuori, diciamo, queste mete turistiche, tipo al sud dell'Islanda, queste proporzioni arrivano a oltre 2/3 degli abitanti. E quindi indubbiamente ci sono tante possibilità e c'è anche tanta necessità di questa, diciamo, di questa manodopera, comunque di queste competenze, anche tante volte che non ci sono qui in Islanda. Ed è ancora il bello dell'Islanda, che è ancora un po' questa, diciamo, terra di frontiera. E essendo anche poca gente, se una competenze o si crea delle competenze o si un po' particolari, oppure comunque ti dai da fare, riesci abbastanza ad andare avanti. Cioè, diciamo, una meritocrazia di fatto, che è molto una cosa piacevole. Cioè, per dire, io sono arrivato qui da studente universitario di scienze politiche, per cui non sapendo fare praticamente niente, e facendomi la gavetta ho fatto l'imbianchino, ho fatto il giardiniere, ho fatto lo spazzaneve, cioè un po' di tutto, e poi un po' di fortuna, un po' di tanta buona volontà, mi sono comunque creato invece una realtà professionale
1: E lei che lavoro
0: differente.
1: fa?
0: Io adesso lavoro come dirigente per la qualità in un'azienda di robotica. Però, diciamo, ho cambiato varie aziende, però sempre nel settore della qualità, e per tanti anni ho fatto il consulente, appunto, creandomi un po' questa possibilità. Ti dicevo, ovviamente, avendo la fortuna di essere incanalato sulla via giusta da un esperto di qua, e poi, appunto,
1: Certo,
0: dandosi da
1: però con
0: fare, facendosi
1: la buona
0: conoscere.
1: volontà e insomma il lavorare. Senta, ma quando torna ormai dopo 25 anni, dopo lo shock del parcheggio, del traffico, le viene mai voglia di rientrare o no? Che cos'è che le manca, se c'è qualcosa che le manca?
0: Ma in realtà l'Italia e la Liguria in particolare è sempre un paradiso a venire in vacanza,
1: Ecco.
0: però diciamo che, e poi vabbè, i miei monti, io sono dell'Alta Val Polcevera, per cui vabbè, quello lì un po' mi manca, andare per castagne, andare per funghi, cose così,
1: Ma lì non
0: però
1: ce ne sono i funghi, non ci sono
0: i
1: lì.
0: funghi sì, però non vi dico dove nascono, tanto è inutile che chiediate.
1: Ma guardi, è forte lei, ma neanche lì in Islanda ci dice dove nascono.
0: No,
1: Ma
0: è
1: che
0: nei
1: funghi ci
0: boschi.
1: sono lì?
0: Posso dirvi nei boschi.
1: Nei boschi. Vabbè.
0: No, ci sono dei bei
1: Ah, lì,
0: porcini.
1: guarda, proprio lì a quell'incrocio, vero? Lì, un po'
0: Esatto,
1: più.
0: esattamente lì, Ma
1: Però
0: però
1: insomma la
0: no,
1: sua
0: diciamo
1: vita è lì, la
0: che
1: sua famiglia è lì e quindi
0: sì, no, non
1: in Italia, in Liguria ci torniamo solo per le vacanze.
0: esattamente.
1: Va bene.
0: Anzi, verrei anche più spesso, e
1: È il
0: adesso in realtà
1: costo.
0: ci sono, sì, anche se in realtà, soprattutto, diciamo, fuori stagione islandese, diciamo che l'estate in realtà si trova, ormai si vola anche direttamente a Milano tutto l'anno, che è appunto una
1: Eh sì,
0: novità
1: vabbè,
0: degli
1: lasciamo
0: ultimi
1: perdere
0: anni.
1: Genova, andiamo
0: Sì,
1: avanti.
0: vabbè, in Genova.
1: Ecco, sì, parlerei con lei per ore, ma le volevo fare un'altra domanda. È vero che è così costosa l'Islanda? Però
0: Sì, tendenzialmente sì.
1: guadagnate bene.
0: Sì, diciamo che la proporzione in proporzione si sta comunque abbastanza bene, anche se tendenzialmente ultimamente il rapporto, diciamo, il valore di acquisto è comunque un po' degradato, cioè, diciamo, dal punto di vista, è caro anche per noi. Cioè, poi ovviamente alcune cose sono infinitamente più economiche, o, non, o per niente, cioè, o tipo l'acqua,
1: Vabbè.
0: l'energia, anche se un po' alzata, comunque è sempre abbastanza
1: Nulla
0: relativamente economica.
1: imparagonato, insomma, in paragone a noi. Senta, allora, Rebore, faccio salutare i nostri telespettatori in islandese, quindi nella lingua del paese che la ospita.
0: Bless bless, Avila Gott,
1: Bless
0: che
1: bless
0: vuol
1: vuol dire ciao?
0: dire. Bless bless, si vuol dire ciao
1: Vabbè, allora ce la
0: praticamente.
1: possiamo.

0: fare anch'io. Bless, bless, grazie. Allora, arrivederci a Michele
1: Tanti
0: Remo.
1: Saluti, allegri.
0: Arrivederci, la prossima volta però dove li trova i funghi me lo dice, va bene?
1: Senz'altro.
0: Credici. Ciao, arrivederci, bless,
1: saluti,
0: bless.
1: Saluti, ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Vado a salutare il dottor Claudio Ivaldi, coordinatore del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze ASL 3. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, con lei parliamo di un convegno che si svolgerà venerdì, partendo dalla giornata mondiale dell'Alzheimer che c'è stata il lunedì 21 settembre. Allora, intanto, se ci aiuta un po' a inquadrare l'argomento,
5: certo,
0: con qualche numero anche.
5: Lunedì è stata la 33ª giornata mondiale dell'Alzheimer. E con l'occasione, come in tutto il mese di settembre, è un mese dedicato a focalizzare in maniera un po' più attenta il problema delle demenze e quindi delle persone che hanno disturbi cognitivi. La malattia di Alzheimer è la patologia più frequentemente che dà demenza. La demenza, lo ricordiamo, è quella condizione in cui c'è un'alterazione da interferire con le attività della vita quotidiana, quindi con le capacità che ognuno di noi ha di svolgere le attività proprie, come vestirsi, lavarsi, cucinare, fare la spesa, pagare in banca le bollette, piuttosto che assumere i farmaci. Purtroppo questa è una malattia molto importante che coinvolge sempre più persone. Si calcola che nell'area metropolitana di Genova, sostanzialmente coincidente con la provincia, ci siano circa 20.000 persone che hanno questo disturbo e ce ne siano altre 15.000 che hanno un disturbo non così grave da interferire con le attività della vita quotidiana, ma comunque presente. Abbiamo fatto un conto.

0: e circa il 10% della popolazione genovese ha a che fare o come malato, come persona con il disturbo, o come familiare che si occupa di assistere una persona che ha questo tipo di problematiche. Quindi una patologia estremamente diffusa, estremamente importante. Credo che ognuno di noi all'interno della propria rete di conoscenze o nel proprio condominio abbia conoscenza di persone che hanno questo tipo di disturbi, e quindi proprio per questo la giornata mondiale dell'Alzheimer fa focus su questo tipo di malattie.
1: Prima di arrivare a venerdì volevo chiederle quali sono quei campanelli d'allarme, quali sono quei segnali che devono far dire non è solo un po' di vecchiaia o qualcosa di normale, ma bisogna andare da uno specialista, ovviamente sempre partendo dal poi proprio medico di famiglia come consiglio e come consulto.
0: Certamente. Chiaramente il deficit di memoria è il sintomo che più classicamente abbiamo ognuno di noi in testa. Rispetto alla sua domanda, tengo a precisare perché che in realtà con l'invecchiamento non si deve perdere la memoria. E quindi attribuire all'aumento dell'età, quindi all'invecchiamento, questi piccoli anche disturbi di memoria o disturbi nell'orientamento spazio-temporale, oppure dimenticanze che di per sé capita ad ognuno di noi di non ricordare dove ha posteggiato la macchina.
1: Ma ok, se queste, meno male, perché sì, ero un attimo, avevo
0: ce
1: già
0: la
1: un
0: facciamo
1: attimo.
0: Ma se queste cose diventano frequenti, vale la pena di rivolgersi al medico di medicina generale, che è la prima persona di riferimento.
1: Venerdì questo convegno, quali aspetti tratterete e dove si svolge? Tanto abbiamo anche, ecco, grazie alla nostra regia, ci sta già facendo vedere la locandina.
0: Perfetto, allora venerdì, come gli scorsi anni, il congresso ha due momenti: un momento mattutino dedicato ai tecnici, quindi agli operatori, ai medici, agli altri operatori, infermieri, fisioterapisti e psicologi che collaborano con i centri per i disturbi cognitivi e le demenze, che sono gli ambulatori dedicati esattamente all'approfondimento di questi problemi, e avremo in quella sede proprio un focus sul ruolo del medico di medicina generale all'interno della rete assistenziale per chi ha questo tipo di problemi. Ma come gli scorsi anni, noi vogliamo dedicare anche un momento alla popolazione, alle persone che possono essere interessate, a chi è coinvolto in prima persona nella gestione di persone che hanno disturbi del genere o demenza, e quindi dalle ore 14:30 il congresso è aperto alla popolazione generale. E in particolare abbiamo tre momenti: avremo il primo momento in cui il dottor Fabio Gotta, che è un genetista, parlerà del rischio di indementire, quindi del rischio di sviluppare demenza per le persone che hanno magari un familiare che soffre di questa patologia. Avremo un secondo momento in cui parleremo con le associazioni che abbiamo coinvolto in questi anni per sviluppare dei trattamenti non farmacologici a vantaggio delle persone che hanno disturbi cognitivi, ed infine ci sarà una conclusione con la dottoressa Bruna Poggi del Comune di Genova e la dottoressa Giara Guainazzo, che è un'assistente sociale della ASL, su le possibilità di supporti economici che Regione, Stato e Comune possono mettere a disposizione delle persone che hanno questo genere di difficoltà. E il non ho detto dove siamo. Siamo all'auditorium del Teatro Carlo Felice, che in realtà ho scoperto si chiama Auditorium Montale, ma non lo sapevo, però molto più semplicemente in Piazza De Ferrari, dove c'è la statua di Paganini sotto passaggio di fronte al Teatro Carlo Felice.
1: Quando si parla di demenze, quando si parla che insomma non è solo l'Alzheimer, certo, non c'è solo il malato, ma c'è tutta la famiglia, come spesso accade, no? Quando parliamo di disturbi del comportamento alimentare, e con i numeri che aumentano, e in una regione come la nostra questa sta diventando un'emergenza nell'emergenza, perché spesso non si sa dove sbattere la testa, ci si sente soli, non si capisce che cosa si deve fare, non si hanno neanche magari le disponibilità economiche, no, per poter aiutare come si vorrebbe il proprio caro.
0: Questo infatti è un problema molto importante. Abbiamo una buona notizia.

0: notizia ed è che proprio il giorno 21 di settembre a Roma è stato presentato il nuovo piano nazionale demenza, il secondo, dopo 12 anni dal primo, che era del 2014. Il nuovo piano nazionale demenze ha, oltre a essere sviluppato rispetto al precedente, ha un elemento fondamentale, e cioè che il ministro direttamente si è impegnato a portare avanti la proposta di finanziarlo, perché finora ciò che è stato fatto sostanzialmente ISO risorse. Questo piano nazionale demenze dovrà essere invece dotato di un fondo richiesto di 2 miliardi di euro, quindi un fondo strutturale, la qualcosa vuol dire che tutti gli anni saranno a bilancio questi fondi, e che quindi potremmo realizzare qualcosa di più importante e che viene più incontro alle esigenze delle famiglie, dei malati, che ovviamente inizialmente possono essere assistiti a casa. Quando la situazione peggiora e soprattutto dipende anche dalla situazione, dalla rete familiare che ha la persona con demenza, possono poi aver bisogno di istitutizzazione, quindi certo, ricovero in RSA.
1: A volte non è solo una, diciamo così, scelta volontaria, no, ma obbligata proprio magari a un certo punto o alla fine della malattia. Certo. Allora, ricordiamo l'appuntamento di venerdì, a che ore e dove?
0: Alle ore 14.30 all'auditorium del Carlo Felice, l'auditorium, Teatro Auditorium Montale, in Piazza De Ferrari, dalle 14.30 alle 17.00.
1: Grazie al dottor Claudio Valli, coordinatore del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASL 3. Buona
0: giornata.
1: Grazie.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: È vero o non è vero che mancano gli infermieri non solo in Italia ma in Liguria? Genova come si comporta? Lo vado a chiedere a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Provincia. Buongiorno Gagliano.
2: Buongiorno Tiziana e bentrovati tutti.
1: Allora, partiamo dai numeri. È vero che la Liguria regge, Genova regge rispetto ai numeri nazionali, rispetto ai giovani che fanno richiesta per intraprendere il percorso di studi in infermieristica?
2: Questa domanda, Tiziana, significa che lei ha avuto accesso in anteprima ai dati nazionali che devono ancora uscire formalmente. Beh, con piacere devo confermare che Regione Liguria ha raggiunto ancora anche per quest'anno e saturato tutti i posti che l'Università e Regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno hanno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi.
1: Ma come ci siete riusciti?
2: Beh, il merito è un po' condiviso, Tiziana, un po' le trasmissioni, una certa trasmissione People, non so se conosce, dove abbiamo parlato con il cuore in mano di quello che è la figura dell'infermiere, al di là di certi stereotipi. E adesso, a scherzi a parte, indubbiamente le trasmissioni parlare ai giovani e far parlare i giovani aiuta. Un altro elemento che noi riteniamo forte in questo aumento delle iscrizioni ai corsi di laurea sono state le notizie che in questo anno hanno evidenziato due aspetti: un'attenzione contrattuale che ha portato piano piano a un incremento economico per la figura dell'infermiere e delle professioni sanitarie, ma soprattutto riteniamo l'avvio delle lauree magistrali a indirizzo

0: clinico che partono proprio quest'anno in Italia, in Liguria ne partono due, attraverso le quali è possibile creare, farsi riconoscere un percorso di carriera e di sviluppo, quello al quale tendono i giovani. I giovani vogliono misurare se stessi con il mondo del lavoro, studiare, investire nella formazione ed essere riconosciuti anche economicamente. Queste tre condizioni riteniamo che abbiano dato in tutta Italia veramente il là per la crescita importante a doppia cifra.
1: Questo buon risultato però non ci deve far dimenticare quelle che sono ancora delle criticità che con lei, insomma, e con i suoi colleghi affrontiamo spesso, e cioè il tema degli stipendi, dei turni, delle condizioni di lavoro, anche di violenza proprio. Lo sappiamo che l'infermiera in particolare, se donna, è quella più colpita, così ci dicono i dati.
0: Sì, partirei da quest'ultimo elemento, dove abbiamo avuto, come dire, un aumento delle segnalazioni perché abbiamo convinto i colleghi a segnalare il fenomeno. Quindi le aggressioni aumentano, ma nello stesso tempo funzionano anche le misure di deterrenza che sono, dove le forze dell'ordine ci danno una mano e anche i direttori delle aziende attraverso quelle che sono le forme di denuncia previste dalla norma anche in flagranza differita. Però il fenomeno esiste ancora, esiste perché dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni. Questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la regione Liguria per non meno di 750 posti.
1: Ecco, 750 posti, perché poi il problema, anche quello che si è verificato con l'ultimo concorso che c'è stato, è che sostanzialmente i numeri sì erano alti, ma non sufficienti per quella che era la richiesta, considerando anche, come lei insomma, ha citato, la riforma, le case di comunità.
0: Sì, Tiziana, prima di arrivare ai numeri, se posso, come dire, utilizzare la vostra emittente, vorrei lanciare un pensiero su quello che ci ha fatto iniziare questo collegamento. Nella lettura dei dati, che poi lei avrà modo di contestualizzare, noi avendoli visti prima, i dati dicono che nelle regioni del centro-nord sono state presentate 2.000 domande in meno rispetto ai posti disponibili. Nelle regioni del sud ci sono 3.300 domande in più rispetto ai posti disponibili. Questo vuol dire che in Italia si deve garantire ai giovani il diritto paritario di accedere ai corsi di laurea. Questo significherebbe anche tornare a una, come dire, riequilibrio della disponibilità di personale. Quindi io chiedo alle istituzioni di lavorare perché studiare nelle città possa significare ricevere dei sussidi, essere aiutati per pagare le rette universitarie, ricevere delle borse di studio, avere delle locazioni a prezzi calmierati, perché questo farebbe spostare i giovani e dare il diritto a tutti di potersi formare. Questa premessa è necessaria anche per dire che nell'ultimo concorso il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione, perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, perché il fabbisogno di infermieri è importante, perché abbiamo un territorio dove deve essere consentito raggiungere anche le aree interne e quindi servono infermieri. Questo significa anche che dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio e crearci quella riserva di professionisti che servono alla cittadinanza.
1: Certo, perché sennò poi succede che uno ci prova, lo fa intanto, però poi nel mentre vicino a casa a 20 km gli avrà la proposta e lo fa, così come molto importante quello che lei diceva prima, no, del sussidio, della casa. Sappiamo bene quale sia la difficoltà per esempio per noi nel Ponente, no, trovare un affitto che abbia insomma un equilibrio con quello che poi è uno stipendio per esempio di un infermiere, così come

Come poi c'è tutto quello che riguarda lo stipendio invece a pochi passi in Francia. Anche lì, insomma, le zone di confine sono sempre molto preoccupanti. Direi che però ci possiamo salutare con ottimismo, Gagliano, quindi, no? Allora, stiamo facendo bene, la comunicazione anche è

0: Beh, Tiziana, la mia
1: Mi ha
0: voce
1: battuti
0: non è.
1: forte i pugni, Gagliano.
0: La mia voce non è altro che una cassa di risonanza di quello che chiedono tutti i colleghi della nostra regione e quello che chiede la cittadinanza. E io sono ottimista perché le interlocuzioni avute con l'assessorato ci fanno ben sperare che entro novembre verranno fatte tutte le procedure necessarie.
1: Anche perché insomma, poi sappiamo che ci vogliono dei tempi tecnici e purtroppo sono sempre molto lunghi, non è che poi sia immediato né fare il concorso, purtroppo per fortuna per la burocrazia, ma neanche poi far arrivare queste persone a
0: Sì,
1: lavorare nei posti.
0: sì, Tiziana, noi abbiamo oggettivamente la necessità di aspettare fine anno perché i neolaureati, che quest'anno in Regione Liguria, rivelo un altro dato, sono intorno a 290, avranno finito di discutere la tesi di laurea, quindi avranno l'abilitazione da parte degli
1: Quindi
0: ordini ai primi
1: l'accesso.
0: di dicembre. Esattamente,
1: Esatto.
0: prima andrebbe vacante un concorso,
1: Esatto.
0: meglio non farlo.
1: Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, vicepresidente Nazionale FNOPI e presidente Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da più me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
0: Più me, la bellezza ha trovato casa.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: l'Unione Europea ha approvato il divieto dei social per gli under 13. Che cosa significa? Che cosa succede nella mente dei giovanissimi con i social, non con i social? Ne parliamo oggi con Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, prima di iniziare a parlare con lei e a fare queste riflessioni, andiamo ad ascoltare proprio le parole di Ursula von der Leyen a poche ore proprio dall'approvazione dell'Unione Europea con insomma appunto la proposta della Commissione Europea dell'UE Kids Act, lo ha detto appunto, e andiamo ad ascoltare la Presidente della Commissione Europea.
2: Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori. Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche. Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni.
0: Nessun profilo personale prima.

0: dei 15 anni. Ciò significa tra i 13 e i 15 anni saranno ammessi soltanto dei mini profili creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale.
1: Dottoressa, i bambini, sì, i ragazzini sono effettivamente esposti troppo presto al mondo online e anche quindi ai social? Qual è la situazione oggi?
2: Sì, allora, dal mio punto di vista sì, sono sottoposti a dei messaggi troppo precoci e i social sono a volte traumatizzanti per i bambini, perché i messaggi non rispettano quello che è il loro bisogno, la loro crescita, e anche l'immagine di violenza buttata così all'improvviso può essere recepita come qualcosa di impatto troppo forte per un bambino soprattutto e per un preadolescente. E anche per un adolescente naturalmente, certo. Però diciamo che la fascia più delicata è proprio quella dell'infanzia. Da questo punto di vista direi che è proprio opportuno dare questi divieti, anche se ho notato che i genitori sono più attenti da questo punto di vista. Diciamo che lo smartphone, che fino a qualche tempo fa era proprio talvolta definito come la baglia per i bambini, adesso è diventato un oggetto utilizzato con più attenzione anche da parte dei genitori. Questa è un po' la mia percezione, vedendo anche i genitori presso il consultorio dove lavoro, danno proprio quest'idea di avere recepito quanto siano anche tossici e molto molto intossicanti per i nostri bambini.
1: Lo è per tutti, lo sono per tutti noi adulti e ancora di più per loro. Perché la mente, i sentimenti dei diciamo bambini e dei preadolescenti, com'è? Quali sono le loro caratteristiche? Perché devono essere così tanto tutelati proprio a livello, diciamo, della mente, dei sentimenti, di quello che poi sarà il loro futuro?
2: Allora, i bambini sono naturalmente delle spugne che osservano, che sono molto attenti a tutto quello che succede nell'ambiente e hanno bisogno di un contatto vis-à-vis, hanno bisogno di imparare dalla relazione, hanno bisogno proprio di imparare gestire le emozioni, la rabbia, la frustrazione, e questo lo fanno attraverso proprio una relazione, un contatto con l'altra persona, con l'adulto di riferimento, con i coetanei e così via. Lo schermo ha delle, soprattutto per il fatto che non ci sono delle attenzioni per quanto riguarda proprio questi meccanismi di dipendenza, cioè il social attualmente va a lavorare proprio sulla fragilità del bambino per averne profitto e per creare questa sorta di dipendenza, tanto che il bambino non riesce più a staccarsi dal computer, dal social in genere. Di conseguenza noi andiamo a creare questo meccanismo dove viene stimolata la dopamina, che è questo ormone che dà piacere, e quindi tutti questi link, questa modalità non va altro che a influire su questo meccanismo, quindi creiamo dei piccoli dipendenti. Noi abbiamo già creato quella sorta di premio che va a cercare attraverso il link, attraverso questa modalità del social, il piacere. Quindi ecco lì che noi abbiamo chiuso questo cortocircuito e

0: in questo modo il bambino rimane proprio, ecco, come si vede anche proprio nell'immagine, chiuso in una bolla, lui e il cellulare e lo smartphone, quindi va a discapito di tutto quello che è l'aspetto relazionale, quello che è il gioco simbolico. Il cellulare dà tutto, però passano dei messaggi altamente violenti, tossici, e questi messaggi non sempre i bambini riescono ad elaborare, a capire, a comprendere. Quindi sarebbe assolutamente necessario avere sempre una persona a fianco del bambino, ed è per questo che regolamentare proprio con questo Kids Act significa anche dare una visione diversa dell'infanzia e della preadolescenza.
1: Oggi sappiamo che spesso alcuni genitori che non danno il cellulare, che non consentono, diciamo, no, di avere i social, si preoccupano di come il proprio figlio possa sentirsi in una classe magari o in un gruppo di pari diverso, perché lui non ce l'ha, e invece magari a 10 anni qualcuno per, non lo so, per la comunione riceve già il cellulare, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Questa è la situazione attuale. Qual è la risposta che possiamo dare loro? Poi, ovviamente, in vista di quello che accadrà nel futuro sarà diverso, perché l'Unione Europea appunto ha votato l'UE Kids Act.
0: Io quello che posso dire agli adulti, ai genitori, alle figure di riferimento è che non bisogna avere paura di dire dei no. Il fatto di
1: questo forse manca un po' oggi.
0: Manca un po' oggi, ma diamo al no non un significato di umiliazione al bambino, di non voler avvicinarsi ai bisogni, ai desideri, ma significa dare al bambino un desiderio. Oramai il bambino ha tutto e subito, di conseguenza la tendenza è proprio quello di riempire con questi oggetti, con queste immagini frenetiche, così questi e vuoti, come se non potessimo avere dei momenti di attesa, non potessimo avere dei momenti di noia, ma è tutto un susseguirsi di azioni, di immagini vorticose
1: che riceviamo
0: naturalmente, e quindi diamo anche poco spazio alla nostra creatività, perché riceviamo tutto. Allora, il no significa anche dire al bambino che c'è un tempo di attesa, che c'è un tempo per desiderare, e poi si potrà anche ricevere il regalo, il premio e così via. Il genitore è molto concentrato su una insicurezza, su una bassa autostima che in generale noi evidenziamo nei genitori, come se la paura di dire un no o la paura che non sia sufficientemente alla moda, sufficientemente all'interno del gruppo, potesse diventare un modo per far vivere al bambino delle frustrazioni esagerate, quando invece è proprio importante che si crei una maggiore attenzione per altri bisogni, ma non quello di omologarsi, di essere alla moda, di dover mettere il bambino sui social quando fa la festa di compleanno e così via. Cioè dovremmo ricevere tutti, dai bambini agli adulti, una sorta di vademecum dove ci siano anche proprio dei limiti su quello che il social può dare di positivo, ma anche quelle che sono le trappole. Anche proprio per gli adulti, non dimentichiamoci che noi siamo sotto la lente di ingrandimento dei bambini, perché come dicevo prima sono delle spugne, ma sono delle spugne perché ci osservano, perché guardano la nostra coerenza, guardano le nostre azioni, quindi esattamente.
1: Le faccio un'ultima domanda, a prescindere, diciamo, dal limite che è stato votato dall'Unione Europea. Oggi quali sono quei segnali che un genitore, quei campanelli d'allarme che dovrebbero far dire a un genitore: mio figlio è troppo attaccato ai social, il suo rapporto sta diventando problematico, non è più qualcosa di sano, normale, non so che termine utilizzare, ma
0: certo. Allora, io direi che il primo segnale che va colto è quando il bambino tende a all'isolamento, ma tende a evitare quelle che sono le relazioni sociali,

0: a evitare di portare avanti quelli che sono i suoi hobby, quelli che sono le attività sportive, il gioco all'esterno. Ecco, quindi quando noi osserviamo nel bambino un cambio anche di umore e questa chiusura, allora dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare di diverso e su che cosa stia succedendo al bambino, perché il bambino è portato al sociale, alla relazione, all'attività esterna, fuori casa. Quindi dobbiamo quindi pensare anche che se noi mettiamo dei divieti, dobbiamo anche colmare quei vuoti con tutto quello che è il gioco, lo sport e così via.
1: Il tempo.
2: Che oggi è così difficile. Allora, grazie mille per questa riflessione insieme a Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
2: E noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto nel complesso stabile in Liguria, ventilazione debole con mar ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ampie schiarite alternate al passaggio di qualche annuvolamento e con temperature massime nel complesso miti. Per quanto riguarda il Savonese, la situazione sarà tranquilla con il transito di qualche nube nel corso della giornata, temperature che per quanto riguarda i valori massimi raggiungeranno punte di 25 gradi. Su Genova e dintorni spazi assolati attesi soprattutto nel pomeriggio con punta di 24-25 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di stabilità atmosferica con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. E infine sullo Spezzino non mancherà il sole con cieli sereni o poco velati e massime fin verso i 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì in Liguria che sarà caratterizzata ancora da ampie schiarite e spazi assolati con temperature massime in lieve aumento. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: I lavoratori di Ericsson in presidio davanti alla prefettura contro i licenziamenti e poi la richiesta della sindaca Silvia Salis al Viminale, fondi per nuovi agenti, si avrà una risposta entro un mese. E poi ieri sera la terrazza Sanità con tra l'altro l'annuncio dell'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò che dice entro 2 settimane chiuderemo l'approvazione, l'ok per il piano operativo dell'azienda ospedaliera metropolitana di Genova e poi l'appello del presidente dell'ordine dei medici alla politica, serve lavorare tutti insieme soprattutto quando si va a Roma a chiedere i soldi per la regione. E poi il direttore del dipartimento salute e sanità e servizi sociali Bordon che ha annunciato come 2 giorni della scorsa settimana non ci siano state attese superiori alle 8 ore nel pronto soccorso del San Martino di Genova per chi stava attendendo un posto letto. Sapete che il cosiddetto boarding è quello che crea un ulteriore imbuto proprio nel pronto soccorso e su questo insomma è un tema su cui la sanità del 2027, la sanità regionale vuole lavorare. E poi vi ricordo questa sera viaggio in Liguria a partire dalle 21. Ma partiamo dalla situazione di Ericsson e vado a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, perché un'altra giornata di protesta da parte dei lavoratori della multinazionale svedese Ericsson, 131 i licenziamenti previsti e questa mattina c'è stato un nuovo presidio, in questo caso davanti alla prefettura di Genova, proprio per manifestare ovviamente la contrarietà a quella che è la decisione presa per quanto riguarda la sede genovese, la sede degli Erzelli, un piccolo corteo e la richiesta alle istituzioni, in questo caso al prefetto, di fare tutto il possibile per bloccare i licenziamenti.

0: Sentiamo direttamente Sonia Montaldo, segretaria generale della SLC CGIL Genova.
1: Cosa? Per chiedere nuovamente il ritiro della procedura dei 131 licenziamenti e quindi auspichiamo che con l'intervento della prefettura anche l'azienda ritorni a più miti consigli, anche se lo auspichiamo, ma non ci permettiamo di sperarlo, conoscendo l'azienda.
2: Ci sono notizie del tavolo nazionale?
1: No, al momento non ci sono notizie dal tavolo nazionale, infatti siamo qui e stiamo facendo questa iniziativa di presidio anche perché vogliamo richiamare l'attenzione delle istituzioni locali e del governo, perché non abbiamo più avuto alcuna notizia, soprattutto da parte del governo, in merito a questa avvertenza.
3: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi per parlare da una parte della richiesta della sindaca Silvia Salis ieri al Viminale di aiuto, insomma, per la sicurezza, per la polizia locale, e dall'altra per fare un po' la sintesi della giornata politica di ieri con il Consiglio regionale e comunale. Giorgia.
4: Sì, ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Ieri c'è stato questo incontro in realtà con il capo di gabinetto del Ministero degli Interni, il Viminale conosciuto per rapportarsi direttamente, ripartire nel difficile dialogo tra comune e governo sulla sicurezza a Genova. Quindi Salis è scesa con una sua delegazione, tra cui l'assessore alla sicurezza Viscogliosi, il suo capo di gabinetto speciale, e non ha incontrato il ministro di persona, lo incontrerà probabilmente nelle prossime settimane, ma comunque gli uffici tecnici che hanno fatto il punto. Ha parlato della crescita che vuole attuare rispetto al decoro, all'illuminazione, quindi alla sicurezza, ma ha fatto una richiesta specifica, ovvero aumentare il numero di agenti sul territorio, proprio perché questo comporterebbe maggiore sicurezza nelle zone più calde della città. Il centro storico è quello che più desta preoccupazione ed è teatro di episodi di microcriminalità e di violenza continua, lo sappiamo, lo raccontiamo, però poi in generale nelle zone nevralgiche. Quindi è andato bene l'incontro, lo raccontavamo anche ieri in zona rossa, è stato comunque positivo, vedremo un passo avanti, vedremo dove porterà. Per questo ti dico, in aggiunta, ieri partiamo dal Consiglio Comunale che si è tenuto di pomeriggio, c'è stato anche l'ok al presidio fisso permanente in Darsena, quindi è un documento che era stato proposto dalla Lega, è stato praticamente scritto a due mani con il Partito Democratico, è stato firmato da tutta l'Aula, non è così scontato, lo sappiamo, in comune soprattutto il clima è sempre molto surriscaldato, va detto che ieri forse è stato più tranquillo, non c'era la sindaca Salis perché era giù a Roma, non so se questa è una battuta a parte, non lo so, però sicuramente sappiamo quanto il clima sia teso in comune, quindi ieri è stato un punto di partenza o d'arrivo, dipende come lo si vuol vedere, però sicuramente è andata bene. Si sono scontrati invece per esempio sui fatti di Sestri Ponente dei primi di luglio, quando c'era chiesto quando il centrodestra chiede di condannare gli eventi, gli attacchi, le aggressioni, quel documento non è stato firmato dalla maggioranza perché dice anacronistico ed era senza un senso logico, quindi per dire non sempre si va d'accordo, anzi, però ieri si è trovata la quadra. Per chiudere, Tiziana, invece Consiglio regionale, ieri la giornata è stata soprattutto concentrata, ve l'abbiamo anche raccontato, su Ex Ilva, anche in questo caso documento condiviso da tutti, è nata una discussione in aula, ci si è confrontati, poi una capigruppo che ha portato a questo documento condiviso in cui si chiede al governo di aprire questo tavolo permanente sia con la regione che con il governo per capire come andrà a chiudersi una vicenda che ha come deadline il 28 di ottobre con la chiusura dell'altiforno di Taranto. Significa che l'acciaio rischia davvero di abbandonare il territorio italiano, quindi si chiede un dialogo continuo e permanente per non dimenticarsi delle aree di Cornigliano. Anche questo è un passo avanti, vedremo che cosa accadrà, credo che sarà un ottobre abbastanza caldo, anche perché il 28 si avvicina, manca poco più di un mese, quindi cercheremo di capire cosa accadrà, ci sono degli interessi privati, si chiede però che lo Stato si faccia comunque portatore di un ruolo predominante in una partita che è fondamentale per il futuro industriale italiano.
3: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Adesso parliamo di sanità. Un allarme arriva sul fronte del morbillo. Perché? Perché la Regione Liguria ieri ha diffuso i dati, 12 casi di pazienti ricoverati in 20 giorni negli ospedali liguri. Ne abbiamo parlato questa mattina con l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. Lui ha 4 pazienti ricoverati.

0: gravi nel suo reparto e le parole di Bassetti sono preoccupanti. Dice 12 casi in 20 giorni significa epidemia, significa che la Liguria non ha mai visto una situazione del genere, considerando che il morbillo è la malattia più contagiosa. Sentiamo.
1: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro, le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia, diciamo, tra i 30 e i 55 anni, non vaccinati, che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale. Quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante: il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze. Prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua al San Martino abbiamo 4 persone ricoverate, tutte e 4 complicate e tutte e 4 con quadri impegnativi: chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico. Quindi col morbillo non si scherza. Fino ad oggi si è scherzato col morbillo, ascoltando i soliti cretini, chi dice: ah, ma io l'ho fatto in piedi nel 1970, i medici ci terrorizzano, e il risultato è evidentemente quello che vediamo oggi. Non si sono vaccinati i bambini, perché la Liguria è la peggior regione del nord, del centro nord Italia, per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica: 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge. E questi sono i risultati. Quindi la Liguria diventa la regione italiana oggi più problematica per quanto riguarda il morbillo. L'avevamo ampiamente detto, l'avevamo ampiamente annunciato, ma come spesso è successo negli ultimi anni, non siamo stati ascoltati, nessuno ci ha seguito, e questi sono evidentemente i risultati.
0: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme Newsroom 28.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ieri sera Terrazza incontra la sanità, siamo partiti dalla riforma per arrivare alla medicina del futuro, oggi già in Liguria passando per la sanità pubblico-privato, privato convenzionato e i nuovi ospedali in costruzione in Liguria e quelli che insomma sono in corsa, diciamola così. Andiamo ad ascoltare un estratto dell'intervento dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, perché con lui abbiamo parlato del piano operativo aziendale dell'azienda ospedaliera metropolitana. Insomma, sappiamo, abbiamo raccontato quest'estate le critiche che sono arrivate da più parti, soprattutto dall'università, sulla creazione di 38 nuove strutture e anche su alcuni, diciamo, accorpamenti. E allora sentiamo che cosa ci ha detto l'assessore regionale alla sanità Nicolò.
2: AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità strutture operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al 1° novembre.
1: Ed è

0: Per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
1: No, certo, infatti, non è... anzi, lo,
0: ci rivedremo alla
1: lo saluto,
0: prossima.
1: Lo saluto
0: tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
1: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
0: La mette, la sta firma o no sul POA?
1: E la mette, sì, certo.
0: La mette? Così com'è?
1: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
0: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
1: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. Ah. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
0: Una modifica di questo po' me la dice? Che si è trovata? No.
1: Una modifica, questo po' gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
0: È ancora prematuro.
1: Non c'è nessun
0: quando
1: timore.
0: Dovremmo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
1: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
0: Quando?
1: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
0: E ospite anche Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici, che ha fatto un appello chiaro, diretto a tutta la politica. Bisogna uscire dalle logiche della politica per la sanità, bisogna andare a chiedere più soldi per la Regione Liguria tutti insieme, è questo il suo appello.
2: Io mi auguro davvero che, se vogliamo che il sistema sanitario nazionale riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
0: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
2: Esatto,
0: basta che
2: quella è tutta sanità pubblica, se è gratuita è tutta sanità pubblica, quindi usciamo da queste logiche divisive, cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
0: E trovate tutta Terrazza Incontra la Sanità sul sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Adesso vado a salutare Elisa Ricci per raccontare di un parto in ambulanza. Elisa.
3: Esattamente, Tiziana, un'incredibile notizia. Questa mattina un bimbo aveva fretta di uscire dalla pancia della mamma, quindi non ha aspettato nemmeno l'arrivo in ospedale intorno alle 5. Infatti è arrivata la chiamata al 112, che ha inviato un'ambulanza alla Croce Bianca di Bolzaneto sul posto, e i soccorritori hanno proceduto con il trasferimento della donna verso l'ospedale, ma quando si trovava a poche centinaia di metri dal padiglione del Villa Scassi, il bimbo è nato. E infatti, naturalmente, l'ambulanza era stata raggiunta dall'automedica Golf 2, il medico e l'infermiere sono saliti sul mezzo e hanno appunto permesso alla donna di partorire. Il bimbo si chiama Sultan e adesso

0: Si trova con la mamma in ospedale, sano, in buone condizioni, e noi abbiamo avuto anche la fortuna di sentire le parole di una militessa che si trovava proprio all'interno dell'ambulanza tra i soccorritori volontari e che hanno assistito all'incredibile scena. Allora sentiamo le sue parole.
1: Erano circa le 5:30 del mattino, io stavo facendo il turno di notte in croce e è arrivata una chiamata da parte della centrale operativa per un codice rosso, per una chiamata appunto per una donna che probabilmente, cioè era una chiamata a livello ostetrico-ginecologico. E solitamente la prendiamo un po' appunto con le pinze, perché può essere tutto come niente, un codice rosso per queste patologie. Noi siamo arrivati sul posto, abbiamo subito preso in mano la situazione perché era una ragazza comunque a termine, quindi abbiamo subito caricato la ragazza, abbiamo capito cosa stesse succedendo. E quindi, aspettando comunque l'arrivo di medico e infermiere, abbiamo cercato di tranquillizzare la ragazza. L'automedica è arrivata in realtà nell'arco di 5 minuti e lei diceva di avere contrazioni tra i 10 e i 15 minuti. In realtà poi, secondo me, quei 10-15 minuti si sono evoluti in 2-3 minuti, perché poi lei ha iniziato subito ad avere bisogno di spingere, spingere, spingere. Noi subito ci siamo diretti nell'ospedale più vicino, perché poi lei, poverina, era seguita per la gravidanza all'ospedale di Voltri, ma ovviamente non era il caso e ovviamente non ci saremmo neanche potuti arrivare noi all'ospedale di Voltri, e data la situazione, ci siamo recati all'ospedale di Villa Scassi, che era l'ospedale comunque più vicino.
2: E adesso andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani oggi insieme a Francesco Righi. Buongiorno Elisabetta.
3: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io ti accolgo con queste belle immagini di entroterra di Francesco Righi. Dove mi trovo? Mi trovo in provincia della Spezia, in Val di Vara, nel comune di Maisana, ancora, dico bene, vero
4: Sì,
3: Claudio
4: dice
3: Monteverde che ci accompagna in questo viaggio che vedrete poi in presa diretta la settimana prossima, un viaggio appunto alla scoperta dei paesini. Si sente l'eco della mia voce, c'è silenzio, questo qua è un piccolo borgo che si chiama Colli, siamo a circa 500 metri di altitudine, però un cane poco fa abbaiava, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, che sia anche solo uno o due persone, vedo un orto con qualche pomodoro ancora da maturare. L'obiettivo è portarvi al Bocco di Bargone, non al Passo del Bocco, quello che va dalla Cessa alla Val di Taro, ma al Bocco di Bargone che si trova appunto nel comune di Casarza Ligure, quindi c'è un intreccio di vie, un
4: intreccio
3: lago
4: confine.
3: particolare, poi ci sono anche miniere intorno, vero?
4: Sì, una zona mineraria già utilizzata dall'epoca preistorica, qua vicino, poi c'è anche la valle appunto Petronio, dove abbiamo i siti più storici dell'Europa occidentale, no? Monte Loreto, e la stessa comunque miniera di Libiola, e qui andiamo a vedere il lago di Bargone, che è un lago preistorico, un lago molto importante anche per la natura e la biodiversità dei luoghi, essendo una zona umida particolare, una tra le più alte in quota appenninica, perché siamo intorno comunque ai 700-800 metri, e dove comunque anche ci sono particolari specie di anfibi, di rettili e di altri animali, e anche mammiferi stessi ovviamente. Noi andiamo a vedere il sito, vi parleremo poi un po' di come si è formato e le sue caratteristiche, anche dei dintorni degli altri monti che ci sono.
3: Primo giorno d'autunno oggi, ma non mancano i fiori. Se andate in campagna, in altura li trovate, ne abbiamo già visti un po' in questo viaggio, questi qua gialli, quelli lì violetti, ce ne sono altri rosa. Insomma, la natura regala sempre qualcosa di affascinante in ogni stagione e quindi io ripasso la linea al capoluogo, linea allo studio.
2: Grazie, grazie Elisabetta. Io torno da Elisa Ricci per aprire la pagina dedicata ai social. Eccomi da te, Elisa.
0: Eccoci Tiziana, oggi parliamo di una bellissima iniziativa che ha unito due animi.

0: diciamo del calcio genovese, quindi l'animo rosso-blu è quello blu cerchiato perché è terminata la seconda edizione dei Due Capitani dedicata al ricordo, alla memoria di Gianluca Signorini e Gianluca Vialli. E una giornata di sport, di imprese, con un unico obiettivo: i fondi sarebbero giunti alla ricerca per il tumore del pancreas e alla SLA. Quindi una bellissima iniziativa che mostra anche come se in campo le maglie sono diverse, fuori dal campo, quando si parla di solidarietà, le bandiere non contano più. Allora noi andiamo a vedere il video.
1: Sono due campioni, uno a cui ero affezionata principalmente, l'altro comunque un grande capitano, e si sono uniti per portare diciamo, donazioni e per far qualcosa di bello e di solidale insieme. Erano due campioni in campo e speriamo che anche il loro ricordo serva soprattutto per la ricerca sulla SLA, ma anche la ricerca del tumore al pancreas.
2: Scegliendo come soggetti per la beneficenza la Fondazione Vialli Mauro e l'Associazione Nastro Viola, in una sorta di abbraccio dello studio, diciamo, l'uno della malattia che ha colpito l'altro.
3: Sono molto orgoglioso perché siamo 180 oggi partecipanti, giornata spettacolo, credo che si siano divertiti tutti, lo scopo è quello benefico, quello è stato una cosa importante con la serata di gala di ieri sera. Oggi grande risultato e speriamo di avere anche una terza edizione qua a Collina del Gallo.
4: E vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21 con Viaggio in Liguria. Che cosa fare a settembre in Liguria? Alcune proposte per un fine settimana diverso. L'appuntamento è alle 21. Andremo in bici sui canali, ma anche nel laboratorio dove nascono le ceramiche e poi, insomma, anche degli appuntamenti culinari. 21 Viaggio in Liguria, 22 e 30 presa diretta con Elisabetta Biancalani. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Restate con noi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta all'800 640 771, oppure 347 6766 291 per le vostre domande via WhatsApp. Ne parliamo da tanto, qualcuno all'inizio forse diceva che era fare allarmismo, e però poi insomma i numeri dei casi di morbillo che aumentano anche in Liguria, con i dati diffusi ieri da Regione Liguria, 12 casi dal 1 settembre ad oggi in Liguria, insomma ci dicono che questa emergenza in realtà è reale.
1: È una grave emergenza. Ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia diciamo tra i 30 e i 55 anni, non vaccinati, che naturalmente

0: ma di avere i sintomi, hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale. Quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante: il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze. Prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua al San Martino abbiamo quattro persone ricoverate, tutte e quattro complicate e tutte e quattro con quadri impegnativi: chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico. Quindi col morbillo non si scherza. Fino ad oggi si è scherzato col morbillo, ascoltando i soliti cretini, chi dice: ah, ma io l'ho fatto in piedi nel 1970. I medici ci terrorizzano e il risultato è evidentemente quello che vediamo oggi. Non si sono vaccinati i bambini perché la Liguria è la peggior regione del nord, del centro-nord Italia per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica, 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge. E questi sono i risultati. Quindi la Liguria diventa la regione italiana oggi più problematica per quanto riguarda il morbillo. L'avevamo ampiamente detto, l'avevamo ampiamente annunciato, ma come spesso è successo negli ultimi anni, non siamo stati ascoltati, nessuno ci ha seguito e questi sono evidentemente i risultati.
1: Lo ripetiamo ancora una volta, i casi mi sembra maggiormente interessano quella fascia che va dai 35-40 anni, in particolare quattro casi complessi, diciamo complicati, che sono ricoverati da lei, quanti anni hanno?
0: Sono tutti
1: Più o
0: nella
1: meno,
0: fascia,
1: diciamo.
0: diciamo, tra i 30 e i 55, quindi parliamo di quella fascia di persone nate, alcuni negli anni 70, come il sottoscritto, dove il virus circolava molto, che magari non hanno fatto l'infezione, altri nati 20 anni dopo, quando l'infezione circolava di meno e quindi in qualche modo non si faceva più il morbillo da bambini, ed erano i periodi in cui iniziavano ad essere introdotti i vaccini per il morbillo. Non erano ancora fortemente raccomandati, non erano ancora obbligatori, ma è quella fascia che è rimasta praticamente scoperta, da una parte dall'infezione, cioè non hanno fatto la malattia naturale, che ricordiamolo, chi ha fatto il morbillo ha gli anticorpi, quindi in qualche modo chi ha fatto il morbillo è come se fosse vaccinato, e quindi non avendo fatto il morbillo, ma avendo fatto la vaccinazione, sono molto suscettibili, come diciamo noi, cioè suscettibili vuol dire che se il morbillo circola, il morbillo li colpisce. E ricordiamo un'ultima cosa del morbillo: è la malattia infettiva più contagiosa che esista. Quindi se io con il morbillo o con i prodromi del morbillo, cioè non ho ancora i sintomi, mi comparirà dopo qualche giorno, prendo un treno, prendo un autobus, la mia capacità di contagiare persone sensibili arriva fino a 20, cioè vuol dire che è la malattia infettiva più contagiosa. Ricordiamo il Covid: nel momento peggiore siamo arrivati ad avere un R con 0 intorno a 5, qui ce l'abbiamo 4 volte superiori, quindi la diffusibilità, la contagiosità, l'infettività, chiamatela un po' come volete, del morbillo è 4 volte maggiore del Covid, il che vuol dire che se il morbillo entra in una scuola, si diceva una volta, praticamente metà della scuola, se non è vaccinato, si contagia. Ed è evidente altrettanto che siccome ogni 500-1000 casi di morbillo c'è un morto, dovremmo pensare che prima o poi, purtroppo, purtroppo, anche il nostro paese conterà il primo morto.
1: Quanto dura l'incubazione, professor Bassetti?
0: Arriva circa 2 settimane.
1: Tra l'altro, un'altra cosa da sottolineare, direi, è che riguarda forse, insomma, la preoccupazione per i bambini più piccoli che non possono essere vaccinati fino, mi corregga se sbaglio, ma al primo anno di età, e quindi è evidente che quella fascia di età probabilmente ha dei figli, ha dei nipotini, ha dei figli di amici, e quindi anche quello è una categoria, che immagino vi spaventi.
0: Ma noi ci spaventa tutto, ci spaventano gli adulti, ci spaventano i bambini piccoli, ci spaventano i bambini che vanno a scuola, che i genitori hanno deliberatamente deciso di non vaccinare. Quindi alla sanità pubblica spaventa il morbillo. Il morbillo è una malattia infettiva gravissima. Cioè, finiamola di dire che il morbillo è una malattia infettiva tranquilla, perché non lo è, perché è una grande.

0: grande balla. Qualcuno dice: sì, ma nel 1970 facevamo tutto il morbillo e non stava male nessuno. Non è vero, facevamo tutto il morbillo e per la maggioranza dei casi non avevamo complicazioni, ma al Gaslini di Genova i pediatri vedevano tranquillamente casi molto complicati del morbillo. Quindi non diciamo delle stupidaggini, perché a parlare del dire mio cugino, mio nonno, mio zio mi ha detto, non si fa medicina, la medicina si fa con i numeri, con le statistiche, non si fa col caso aneddotico visto nel proprio orticello.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, sono Patrizia da Sestri Ponente. Mia figlia è stata vaccinata nel 1988. È coperta?
0: Mia figlia è stata vaccinata, certamente si è fatto due dosi di vaccino, ma assolutamente coperta. Ricordiamo che la vaccinazione copre per il morbillo dopo che hai fatto due dosi, quindi un ciclo di una sola dose è un ciclo considerato incompleto, quindi è come non essersi vaccinati.
1: Buongiorno, ho due figli grandi, ma al tempo della scuola avevo fatto per tutti e due il Morupar, morbillo, rosolia, parotite. Sono Cinzia da San Pier d'Arena. Va
0: E questo è il
1: bene?
0: vaccino, è il trivalente, morbillo, parotite, rosolia e va benissimo.
1: Buongiorno, mia figlia ha 51 anni, non vaccinata di morbillo. A chi bisogna rivolgersi per farlo ora? Grazie.
0: All'ASL, ci si rivolge all'ASL, al proprio medico, alle ASL, e si può fare il vaccino, va fatto ovviamente il ciclo completo vaccinale con due dosi.
1: Quindi il consiglio oggi per chi non è vaccinato e non ha fatto il morbillo e si vuole vaccinare, qual è la categoria
0: Allora, diciamo
1: principale,
0: che
1: Bassetti?
0: la categoria più a rischio è
1: Ecco.
0: in chi è nato, diciamo, dal 1980 fino al 2000, dove naturalmente in quella fascia, dal 2000 in poi le vaccinazioni sono praticamente diventate quasi obbligatorie o comunque fortemente raccomandate. Quindi diciamo quella fascia di 15-20 anni, tra i dati dal 1980 al 2000.
1: Buongiorno, ho 73 anni, ho contratto il morbillo all'età di 16. Posso considerarmi coperto? Grazie Massimo.
0: Certamente sì, anche se naturalmente poi nel lungo termine si possono perdere gli anticorpi, ma comunque diciamo che abbiamo visto anche nel passato una ottima copertura di chi ha fatto la malattia anche 60-70 anni fa.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.

0: sostenuta da un virus che si chiama virus di Epstein-Barr, EBV, che non c'entra assolutamente niente con il morbillo.
1: Ma il richiamo quando si deve fare? Cioè c'è un tempo? Si può anticipare?
0: Il richiamo va fatto subito, immediatamente dopo la prima dose di vaccino, cioè fondamentalmente bisogna fare il richiamo se

0: con il calendario vaccinale, per quello che è il calendario dei bambini.
1: Buongiorno, sono Carlo, ho contratto il morbillo quando non esisteva il vaccino e a 15 anni sono stata in punto di morte, vi dico vaccinatevi, questo è il messaggio.
0: Questo è molto importante, diciamo che questo è quello che dicevo prima, cioè il morbillo non è una malattia semplice evidentemente come qualcuno è andato a raccontare, perché qua il problema è che c'è gente che è andata a parlare di cose di cui non sa fondamentalmente, quindi credo che bisogna assolutamente sfatare questa idea che il morbillo sia una malattia tranquilla e che si possa fare tranquilla e che si possa fare senza nessun tipo di complicanza. Tornando alla signora precedente, io ho capito bene che la bambina aveva 5 anni?
1: No, la bambina 3 anni e 3 mesi.
0: Allora, noi sappiamo che la prima dose la si fa dopo il primo anno di età e la seconda dose si fa prima di andare a scuola fondamentalmente, quindi la signora probabilmente ne parli col suo pediatra, si vuole anticipare la seconda dose perché c'è un'epidemia in corso nella scuola, non lo so, non credo, diversamente lo si fa prima di andare nella scuola elementare.
1: Sì, ecco, probabilmente ci sono dei casi intorno a lei, voleva sapere se effettivamente si può anche anticipare magari per coprire.
0: Diciamo che senza la seconda dose l'immunità non è completa, quindi evidentemente per avere, come dire, l'immunità totale, cioè quella di coprirsi nei confronti del morbillo, bisogna fare anche la seconda dose. Quindi fondamentalmente c'è quella fascia tra l'anno 12-15 mesi, no, dove si fa la prima dose, e i 5-6 anni in cui in qualche modo potremmo non essere coperti, per cui se c'è un'epidemia in corso, però bisogna documentare l'epidemia, se c'è un'epidemia in corso si può decidere di anticipare.
1: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. E volevo chiedere al professore, come mai, avendo la fortuna di avere i vaccini, che in certi paesi non ce l'hanno, e qua c'è ancora certa gente che è contraria? Perché? E poi magari gli adulti prendono la malattia con tutte le conseguenze, che ho visto anche brutte conseguenze. Grazie.
0: Allora, Margherita ha perfettamente ragione, il problema, io sinceramente ho smesso di capire e ho smesso anche di voler capire sinceramente, quindi io dico una cosa, i vaccini ci sono, sappiamo che servono, se qualcuno non si vuole vaccinare sono fatti loro, noi siamo qua per curare tutti ovviamente, dopodiché mi pare un dato di fatto, non ti vuoi vaccinare? Peggio per te. Noi, il sistema sanitario deve darti la possibilità di vaccinarti gratuitamente, comodamente, dove vuoi. Dopodiché, se tu per libera tua scelta individuale decidi di non vaccinarti, sei libero di fare quello che vuoi. Attenzione però, perché la tua libertà finisce nel momento in cui inizia la libertà di un altro genitore o di un'altra persona che non si deve ammalare e non deve morire di morbillo, perché se per colpa tua che hai deciso deliberatamente di non vaccinare tuo figlio, mio figlio che non si può vaccinare, che è immunodepresso, che ha problemi, muore, quello evidentemente la responsabilità non è più in qualche modo del singolo, ma la tua responsabilità è una responsabilità vivendo in una comunità, quindi ricordiamoci questo, perché molti di quelli che dicono io sono per la libera vaccinazione, certo, tu sei per la libera vaccinazione e va bene, ma devi rispettare la comunità in cui vivi, è esattamente come fumare, cioè tu non è che puoi decidere di fumare quando vuoi, se tu fumi in un ambiente dove c'è dell'altra gente, devi guardare l'altra gente. La libertà di fumare è la libertà di fumare a casa tua, ma siccome vivi in una comunità e la comunità va in qualche modo tutelata attraverso le vaccinazioni. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, così evitiamo discorsi pro-vax, do-vax, cioè free-vax, cioè qui è una questione di educazione nei confronti della comunità in cui si vive. Quindi non si può pensare di essere, non vivi su un'isola deserta, se vai in una scuola, se frequenti un ambiente di lavoro, se vai su un autobus, se vai su un treno, devi rispettare il prossimo.
1: Buongiorno, sono Lucia. Che cosa si deve fare se si è stati a contatto con una persona che poi ha sviluppato la malattia? Grazie.
0: Se uno è stato in contatto con uno che ha avuto il morbillo, deve valutare.

0: testare se ha gli anticorpi, perché se non ce li ha si possono fare delle misure di profilassi, ci si rivolge alle strutture sanitarie e si può trovare il modo di vedere, di gestire la situazione. Ricordiamo ancora una volta, il
1: Magari
0: morbillo
1: non andare a
0: altamente.
1: contatto con le persone più fragili o neonati subito nei
0: Vedi un
1: giorni
0: po',
1: successivi,
0: diciamo che
1: no?
0: se uno è venuto in contatto con uno che certamente ha il morbillo, la prima cosa da fare è riferirsi
1: Al medico.
0: evidentemente ai medici, alle strutture che si

0: scuola, evitare di andare in mezzo a persone fragili, immunodepresse, in un RSA, ecco, voglio dire, cose. Oppure, se ci va, si mette evidentemente, se è sensibile, si può proteggere. Ricordiamo che il virus si diffonde attraverso il respiro, quindi usando una mascherina si può evidentemente evitare di contagiare gli altri.
1: Bassetti, dal punto di vista, diciamo così, anche di quello che sta succedendo in giro, no, per il mondo, per quanto riguarda il morbillo, ci sono dei segnali positivi oppure no? Cioè, nel senso, abbiamo raccontato, no, quello che è accaduto, sta accadendo negli Stati Uniti, ma non solo. Si vede un'inversione di tendenza oppure no?
0: No, la situazione è sempre peggiore, dappertutto purtroppo, ed è tanto più grave laddove c'è un maggiore scetticismo sulle vaccinazioni. Io non mi aspettavo sinceramente un dato così basso della Liguria. Io mi vergogno di questi dati da Ligure. No, noi siamo la peggior regione del centro-nord, cioè siamo al livello delle regioni del sud, siamo a livello della Calabria, siamo a livello della Campania, siamo a livello della Puglia per quanto riguarda la protezione nei confronti del morbillo nei bambini. Evidentemente qualcosa è successo anche nella nostra regione e bisogna capire che cosa è successo. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti non è altro che in grande in alcune regioni quello che stiamo vedendo nella regione Liguria, cioè la Pennsylvania ha tanti casi, ma guardi che 12 casi in una regione che fa 1.400.000 abitanti in 20 giorni sono un numero enorme, enorme, cioè è un numero, non sono 12 casi in un anno, sono 12 casi in 20 giorni.
1: Di quelli che avete voi ricoverato, che avete visto, perché poi ce ne saranno
0: Si
1: magari anche degli
0: immagini la
1: altri.
0: quantità di malattia che ci sa, che c'è in questo momento, che noi non vediamo. Quindi si può immaginare lei quanti sono quelli che non se ne sono accorti perché magari hanno dei sintomi magari particolarmente minimi o che sono stati confusi con altre malattie perché magari
1: Quali
0: aveva un
1: sono i
0: esantema.
1: sintomi?
0: I sintomi, il classico sintomo è l'esantema, è un esantema maculopapuloso, cioè fondamentalmente diventi rosso, hai quelle caratteristiche di puntini rossi sulla pelle, in genere puoi avere anche la febbre e poi naturalmente ci sono tutte quelle che sono le complicanze potenziali del morbillo, da quelle respiratorie, quelle neurologiche, quelle epatiche, quelle linfonodali, quindi insomma. Sono tanti le problematiche, diciamo che bisogna secondo me sensibilizzare sia la popolazione che i medici, anche medici di famiglia, medici di medicina generale, cioè se ci sono dei sintomi compatibili con il morbillo, sapere che in questo momento c'è un'epidemia in corso in Liguria e quindi rivolgersi alle strutture, alle malattie infettive che sono presenti in tutta la Liguria, evidentemente se si ha un dubbio è meglio piuttosto recarsi in ospedale e farsi dare un'occhiata.
1: Bassetti, in 30 secondi, c'è qualcosa che si può fare? Non lo so, una campagna straordinaria di comunicazione, di vaccinazione rivolta, insomma, a quella fascia di età, proprio perché questi 12 casi in 20 giorni gravi indicano che stiamo vivendo un'epidemia qui in Liguria?
0: Io credo che si debba fare, ma è tardi. Vede, il problema è che questi saranno solo i primi di una lunga serie. Quindi noi nel prossimo mese vedremo ancora tanti tanti casi di morbillo.
1: Velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, chiedevo questo, io sono molto anziano, 85 anni, il morbillo l'ho avuto che c'era la guerra ovviamente, purtroppo che avevo 2 anni al paese in Emilia, per poco diceva mia mamma e mia nonna che ci lasciavo le piume, non aprivo neanche più la bocca e i denti, finché non è venuto l'esantema, come si chiama, tutti i
1: Sì.
2: puntini rossi. Però chiedevo questo al professore, può colpire in maniera leggera non, la vista? Perché mia mamma, che era del 1913, da bambina l'ha avuto e diceva che quando era guarita non vedeva più, non riusciva più a leggere i numeri dell'orologio del campanile. Non so.
1: Allora, se può colpire la vista, grazie.
0: può dare una forma di un interessamento neurologico, quindi interessamento del cervello, con un'encefalite che può evidentemente anche portare.

0: portare una riduzione della vista se colpisce per esempio i nervi che in qualche modo vanno agli occhi. Quindi sì, la risposta è sì, potrebbe aver avuto una compromissione della vista legata al morbillo. Ripetiamolo ancora una volta, il morbillo può dare complicanze neurologiche, quindi può dare un'encefalite, quindi può dare una meningite, può dare complicanze ai polmoni, dando una grave polmonite che può anche essere mortale, può dare complicanze al fegato con una grave epatite, può dare complicanze ai linfonodi del collo, delle ascelle, della pancia, dando una grave linfadenopatia, può dare un quadro sistemico, cioè localizzato a tutto il corpo con una forma di diciamo quasi di setticemia. Quindi pensate quante complicanze può dare il morbillo, che è una malattia, ripetiamolo ancora una volta per chi non lo avesse capito, gravissima. Essere di fronte nel 2026 a 12 casi di morbillo in 20 giorni vuol dire essere di fronte a una situazione gravissima per la nostra regione.
1: Grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione della, in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata? Perché funziona meglio?

0: meglio, perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
1: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
0: Scusi, non voglio interrompere, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini?
1: Vabbè, allora, l'hub sarebbe il centro, una casa, una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è, sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva, abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo, però, è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
0: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
2: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026, per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando diciamo vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio, o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è, lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato, e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi

0: Oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
0: credo
1: un anno,
0: che...
1: più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia, su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il brevi,
0: no,
1: però...
0: Ha ragione, allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi, perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: È una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
0: Esatto, questo è un, okay, è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente okay, c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo. Ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere...
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal
1: sennò poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Dobbiamo sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre... No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale. Nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero, e lo ringrazio, perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma.

0: Prima le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario, direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
1: Beh, l'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato, ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione, poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità, e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine, dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime. Di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, all'area CCS, eccetera. E ha al contempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue
0: Particolare.
1: peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi, la loro vocazione territoriale deve restare perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare. Uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie, è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
0: Lei mi ha dato un assist sul territorio perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto e anche alcuni sanitari è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio. Che

0: deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi arrivo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa ma, si
0: ecco,
1: vede.
0: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
0: un
1: mi
0: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto di fare risparmi,
0: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
0: Assolutamente,
1: però.
0: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmi, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 accessi in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
1: non
0: risposta.
1: Non sono scatole vuote.
0: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato, vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi.
1: Sul POA?
0: Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti, oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
1: Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, Mentre il Podia TSL è stato un po' ed è un

0: po' nel complesso conservativo. E guardate che
1: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
0: No, ma è la verità.
1: La Calamai, la donna.
0: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
0: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
0: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una diciamo una serena discussione, ma serena, tenendo conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
0: No, certo, infatti non... anzi, lo
1: rivedremo alla prossima.
0: Lo saluto
1: tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
0: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: E la metterla sta firma o no sul POA?
0: E la mette, sì, certo.
1: La mette? Così com'è?
0: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
0: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente.
1: No.
0: E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo po' me la dice? Che si è trovata? No.
0: Una modifica, questo po' gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto...
1: È ancora prematuro.
0: Non c'è nessun
1: quando
0: timore.
1: Arriviamo, dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
0: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
0: Non lo so, non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè, noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato.
2: Ma
1: lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv

0: motive del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento quale quella che stiamo vivendo è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, poche in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti. Una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò insomma non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore, l'interlocuzione

0: anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti perché siamo riusciti.
1: Ottimista, se no buon signore.
0: È perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
0: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio.
1: Non solo dentro gli ospedali, ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare,
1: 30 secondi,
2: dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1 dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.

0: tante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
0: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Uh-huh. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
0: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Qua per la sanità,
0: non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
0: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo.
0: Che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
2: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
2: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo, dal mio punto di vista, rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per due giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per due giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
2: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento. Per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordon mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
2: Io
1: sì,
2: sono...
1: È vero, è giusto.
2: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
2: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema, che devo dire con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordon, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e l'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi, c'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone, insomma, da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato.

0: Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federpharma Genova e vicepresidente Federpharma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
1: Intanto buonasera a tutti e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi due anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizi a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale, e lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre. E io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
0: per esempio Erzelli
1: piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo

0: avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane. Guardate che non sono tanti i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto, o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato, perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà, e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gio Pedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti, quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero davvero importante.
1: E cosa ci sarà lì dentro, quel monoblocco? Non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
2: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2, 3, 4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente del

Fidusera Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni? A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista.

0: non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per diciamo così il budget, per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
0: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, ultimo dato dice 825 euro a persona, ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,250 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella Regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla Regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha

0: avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a testa, a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire: siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da, chiamiamolo, esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, patrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire
0: Le invidio, perché io devo dire,
1: lo fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie patrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi: se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore.

0: Signore professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo su una
1: serie... Poco sul primo canale, perché non ha voglia.
0: Ma no,
1: mi piace più la carta stampata,
0: non me lo chiedete,
1: eh?
0: Non me lo chiedete, non lo faccio.
1: Ma guardi che le cresce il naso, va là vicini, va avanti,
0: quindi,
1: andiamo avanti, che siamo in ritardo.
0: Ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, ti stai lucrando, guadagni, fai, sono una merda, di discorrendo.
1: No.
0: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo... Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer. Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione, oppure no?
2: Buonasera.
1: Perché così sono stata troppo diretta?
2: No, assolutamente.
1: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo: dai, perché non ho visto che sei in gamba, dai, non ci penseresti di venire a lavorare con noi? E ti guardano e ti dicono: no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola: complicato. Quindi siamo in un momento difficile, perché siamo sempre meno. I pazienti, se
1: quanti
2: noi...
1: ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non ve li posso dire.
1: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi
2: siamo in un momento difficile, perché la metà dei medici della Liguria, che sono 900

0: 40 a un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi
0: prossimi 3 anni, 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: sì, è vero.
0: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
1: Perché non esiste neanche questa figura del medico
0: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
0: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
0: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quelli della vostra età,
0: intendo dire,
1: fanno,
0: certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la cittadina.
0: Ce l'abbiamo fatta e ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
0: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se ne risponde da lei. Grazie.
0: Quindi questa è stata l'ultima tema.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tema.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che insomma ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2.400 abitanti, quando la media europea italiana è 2.008, europea 3.002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati.

0: un dato, per esempio telecardiologia, quindi vuol dire ECG, sì, holter pressorio e holter cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quelli veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
0: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta, certo, medico, certo, appunto, però, di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, sì, con una, veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie, questo per dire. Bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: Sì. Sappiamo quanto voi siate stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa nella farmacia, ha sicuramente
0: tutte
1: aumentato.
0: Tutte le farmacie hanno aderito, esatto, quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura pubblica.
1: E anche la vicinanza a casa.
0: E anche la vicinanza, quindi chiaramente oltre al ruolo, che l'ho detto prima, di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi, abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi, che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Patrone dice di sì, sì, conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa, direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
2: Intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto. Devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e su cui abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico. In realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le

0: tecnologie di ultima generazione per fare in modo che il paziente abbia sempre meno l'assistito, abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
1: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
0: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRL, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla,
0: no.
1: Vediamo adesso cosa.
0: Però vedrete che si tenderà a dire questo. In realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità. Quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la 600ª volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel 600esimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: Ecco. Quindi, ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro a San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella 600esima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel 600esimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica. Ad esempio la persona

0: prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo, però quella cosa dell'errore alla 600ª volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, ed è definito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL, l'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando, abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa, e il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani, e quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere, diciamo, le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo che riusciremo ad aprire a breve, e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo, insomma, se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali.

0: Per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne, la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando buon signore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
1: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista come diceva il
0: Buon
1: professor
0: signore.
1: Bonsignore. Diciamo in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti, direi uno molto semplice anche guardare fuori da queste vetrate, un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo diciamo messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità che è
0: Certo.
1: l'oncologia medica, l'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette per esempio nel nostro ambito di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati. Questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione anche, la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando. L'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali, gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra
0: Beh, lei
1: ricerca.
0: insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente,
1: Sì, la
0: insieme
1: diciamo sì.
0: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma
1: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato diciamo per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino ad alcuni anni fa.
0: Quindi, nel suo caso, mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina nel futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
1: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità è ovviamente un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
0: Grazie, grazie Lambertini. Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda. Impazzito, si era stufato, è un grande ottimista.
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. No, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso, se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare.

0: quello che piace e se hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Caslini, quindi questo qui è abbastanza semplice la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
1: Senta, Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
0: Ma di fatto questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Caslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Caslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati e poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati e poi passano a quello che è la routine clinica, e quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia, quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo, e i progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti, sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire, uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse, uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata è una sfida, che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Caslini e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato, e due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Caslini, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, e in Liguria da 5 anni è offerto uno screening per due problematiche, due malattie, che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita, e prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza dei sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Caslini e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, e la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari, insomma, possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Benegiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Islanda, io ci provo, poi lei mi dice la pronuncia corretta. Mosfellsbar, vicino a Reykjavik. Buongiorno Michele Rebora.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno Liguria.
2: Allora, qual è la pronuncia corretta?
3: Mosfellsbar.
2: È però uguale, via. No?
3: Ci siamo abbastanza.
2: Ci siamo,
3: sì, sì.
2: Ci siamo.
3: Sì, sì.
2: Allora, dalla Liguria all'Islanda, come ci è arrivato Rebora?
3: Ci sono arrivato dietro una bionda, ormai un quarto di secolo fa, sono arrivato qui alla fine del secolo scorso, diciamo, e non sono poi più mai andato via.
2: Ma insomma, da una parte bene, perché io sono molto romantica, quindi queste storie così d'amore mi piacciono molto. Ma com'è stato 25 anni fa trasferirsi in Islanda, e se era un paese diverso rispetto a quello che è oggi?
3: Sì, senza dubbio è cambiato moltissimo, sia il paese in sé, ma anche lo stare all'estero. Cioè, una volta, stiamo ancora parlando di epoca in cui praticamente non c'era internet, non c'erano i telefonini, non c'erano i social media, non c'era Teams per parlarsi così come stiamo facendo adesso, per cui era sicuramente un'altra cosa. E infatti anche dal punto di vista, diciamo, di logistico, cioè mi ricordo il primo viaggio qui facendo 30 miglia scali con un biglietto per studenti ancora di carta, che ero andato a prenderlo in via San Vincenzo, e costava comunque tanto come è costato per me andare con tutta la famiglia quest'estate, ma andare e venire mi è costata l'andata quella volta lì, cioè, per cui anche da quel punto di vista l'Islanda era molto più distante di quello che non è oggi, diciamo, anche se ovviamente l'Islanda non è che si sia spostata, ma il contesto
2: era più difficile,
3: è tutto,
2: diciamo,
3: sì,
2: molto arrivarci
3: diverso.
2: E partire. E oggi com'è vivere in Islanda, e in particolare insomma nella sua cittadina che stiamo vedendo?
3: Ma in realtà è come un po' da tutte le parti, o ci stai bene o ci stai male, diciamo, dal punto di vista.

0: Dal punto di vista, per me che sono un grebano dei Brichi Liguri, stare in Islanda è spettacolare, perché comunque c'è poca gente, c'è spazio, c'è uno stile di vita, diciamo, che non è tanto rilassato, cioè, perché poi comunque dal punto di vista, cioè uno dice, ah, state bene, state lì, non fate, cioè ha diversi un ritmo differente, cioè, nel senso, abbiamo tantissime cose da fare, però non, diciamo che alcune stress fattori stress, che ti portano allo stress, per dire, tanto per un tema tipico ligure del traffico, qui ovviamente poi possiamo immaginare che in tutta l'Islanda siano 400.000 su un territorio che è come il Nord Italia, per cui diciamo che il traffico è molto relativo.
1: Anche
0: Ci
1: parcheggi.
0: sono.
1: Ok,
0: Sì, infatti, parcheggi è
1: quello lo
0: come nei film.
1: togliamo.
0: Il parcheggio è come nei film americani, che dove arrivi tu c'è sempre parcheggio.
1: Ok.
0: Se, infatti, per esempio, è sempre un po' uno shock tornare. Sono appena stato in Liguria quest'estate. È sempre un po' uno shock ritornare nel concetto di dover trovare parcheggio. Per dire, Bergeggi, per citarne una,
1: Beh,
0: cioè.
1: ma mi va dove vanno veramente i turisti, non si trova manco un buco, uno spillo, Rebora.
0: Esatto, cioè,
1: Uno
0: per cui
1: shock,
0: diciamo che
1: tornate indietro.
0: quello lì è abbastanza sempre uno shock,
1: Scioccante.
0: però se no, poi vabbè, diciamo che dal punto di vista, come dicevo prima, ormai è anche molto diverso stare qui, perché comunque anche dal punto di vista, diciamo, personale, la possibilità di fare due chiacchiere con i miei amici, così sul telefonino, tanto a gratis, anche con WhatsApp che non costa niente, diciamolo un po', perché ai tempi, quando chiamavi che avevi il sacchettino di monetine, ben per dire sì, tutto bene, sentivi il dolore,
1: Era
0: quel
1: già finito.
0: ormai è tutta un'altra cosa.
1: No, guardi che ora a noi abbiamo fatto una battuta, però è vero che 25 anni fa era completamente un altro mondo rispetto ad oggi, per insomma l'opportunità che queste tecnologie hanno dato a chi vive distante.
0: Assolutamente sì, anche per se, senza ombra di dubbio, sicuramente quello lì fa tanto dal punto di vista anche,
1: Ma senta, ma perché
0: diciamo,
1: cosa vi
0: personale.
1: stressate allora voi in Islanda?
0: Ma in realtà è una bella domanda, però ci stressiamo, cioè ci autostressiamo. In realtà
1: Ma no!
0: cerchiamo, abbiamo sempre un po' troppo da fare, poi c'è questo, poi porta i bambini a pallone, poi c'è l'incontro, c'è di questo, di quell'altro. Cioè abbiamo sempre un po', e poi vabbè, c'è sempre un po' che è compensato in realtà da un pragmatismo un po' Napoli, diciamo, degli islandesi, che comunque è di chi ci sta qui ormai da tanto. Il fatto è che comunque c'è questa idea di pianificare un 30%, poi il resto si arrangia o succederà, o forse sì, forse no. Per cui siamo sempre un po', non dico che viviamo la giornata, ma viviamo con un certo ottimismo, diciamo. Siamo un po'. Ed è anche uno dei motivi per cui in realtà a me piace stare in Islanda, perché comunque non c'è questo, che è un po' l'antitesi dell'ottimismo ligure, no? Cioè il fatto di, tra virgolette, cioè quello che è, come va, gli islandesi rispondono sempre tutto bene, che non è vero ovviamente, però cioè, è un modo di proporsi al futuro comunque, che ha un certo ottimismo, mentre invece come va, come ti accavaghe, cioè, diciamo che è un modo di vedere la vita differente. Però sarebbe forse meglio una via di mezzo, infatti forse essere ligure in Islanda si riesce ad avere una via di mezzo più
1: Un
0: concreta, diciamo.
1: equilibrio, Rebora, un
0: Un
1: equilibrio.
0: equilibrio, un
1: Senta,
0: equilibrio.
1: e la qualità della vita, per esempio, nel welfare, nell'aiuto alle famiglie per i bambini, la scuola, la sanità, com'è?
0: Diciamo che in generale ha un po' il doppio lama di essere in pochi, perché comunque alla fine chi paga sono sempre gli stessi, cioè dal punto di vista proprio pragmatico. Cioè

0: numeri sono ridotti, perché da un certo punto di vista è molto più facile, tutte le cose sono più snelle, c'è meno burocrazia, meno complicazione delle cose semplici. Dall'altro punto di vista, in generale, è un sistema comunque europeo di welfare, cioè dove c'è una solidarietà sociale in generale. Diciamo che sta un po' cambiando ed è un po' cambiata anche sotto certi punti di vista per una pressione turistica molto elevata, che da una parte porta naturalmente introiti in valuta, che sono ben venga, però dall'altra diciamo che adesso i turisti in Islanda su base annua sono circa 5 volte più di quelli che abitano qui, per cui porta una pressione comunque su pronto soccorso, su ambulanze, sui trasporti, per cui diciamo che non è per lamentarsi, però ovviamente è una delle cose che
1: No,
0: va
1: no,
0: anche viste, per
1: lo
0: cui
1: dica che è il genovese che è in lei, che mugugna un po'
0: è
1: contro i
0: un
1: turisti.
0: pochino,
1: Non
0: esatto.
1: arriveranno dalla Lombardia e dal Piemonte, in realtà arrivano dal sud per voi, ma insomma, sono un po' troppi.
0: Potrebbero mandare solo i soldi e
1: Ma
0: stare a
1: siete
0: casa,
1: anche
0: sì.
1: voi un po' ogni tanto inospitali? O no?
0: Sì, diciamo che tendenzialmente, infatti parlando con amici italiani o gente che è arrivata qui da poco, dice, ma gli islandesi sono chiusi, è difficile conoscere, è difficile farci amici. Io dico sempre, ma sei mai stato a Genova, scusa. Ed è il consiglio che in generale do a quelli che scrivono, vorrei trasferirmi, soprattutto gente diciamo da posti più solari verso il sud Italia. Io dico sempre, fate un inverno a San Piero d'Arena, se sei ancora dell'idea vieni su.
1: Ah, pensavo mi citasse Masone come l'ultima volta, quelli ce
0: No,
1: li
0: va
1: siamo
0: bene,
1: già
0: poveri.
1: inimicati, quindi oggi ci inimichiamo San Pier
0: Esatto, non si può sempre picchiare sul
1: d'Arena.
0: bagnato, che
1: Certo.
0: già c'è bagnato.
1: Eh sì, certo. Senta, dal punto di vista, diciamo, anche lavorativo, ci sono opportunità, c'è una immigrazione anche che vede l'Islanda come un paese dove si può venire a lavorare?
0: Sì, indubbiamente sì, e diciamo che anche se è cambiato rispetto appunto come era 25 anni fa, era tutta un'altra cosa, diciamo stranieri ce n'erano molto pochi. Adesso, secondo le ultime statistiche, mi pare di questa primavera, circa il 17% di chi abita in Islanda è nato altrove, e in questi numeri, diciamo, e in certi posti, per dire alcuni paesi fuori, diciamo, queste mete turistiche, tipo al sud dell'Islanda, queste proporzioni arrivano a oltre 2/3 degli abitanti. E quindi indubbiamente ci sono tante possibilità e c'è anche tanta necessità di questa. Di questo, diciamo, di questa manodopera, comunque di queste competenze, anche tante volte che non ci sono qui in Islanda. Ed è ancora il bello dell'Islanda, che è ancora un po' questa, diciamo, terra di frontiera, e essendo anche poca gente, se uno ha competenze o si crea delle competenze o si un po' particolari, oppure comunque ti dai da fare, riesci abbastanza ad andare avanti. C'è, diciamo, una meritocrazia di fatto che è molto una cosa piacevole. Cioè, per dire, io sono arrivato qui da studente universitario di scienze politiche, per cui non sapendo fare praticamente niente, e facendomi la gavetta ho fatto l'imbianchino, ho fatto il giardiniere, ho fatto lo spazzaneve, cioè un po' di tutto, e poi un po' di fortuna, un po' di tanta buona volontà, mi sono comunque creato invece una realtà professionale
1: E lei che lavoro
0: differente.
1: fa?
0: Io adesso lavoro come dirigente per la qualità in un'azienda di robotica. Però diciamo ho cambiato varie aziende, però sempre nel settore della qualità, e per tanti anni ho fatto il consulente, appunto creandomi un po' questa possibilità. Ti dicevo, ovviamente avendo la fortuna di essere incanalato sul

0: sulla via giusta da un esperto di qua e poi appunto
1: certo,
0: dandosi da
1: però con
0: fare, facendosi
1: la buona
0: conoscere.
1: volontà e insomma il lavorare. Senta, ma quando torna ormai dopo 25 anni, dopo lo shock del parcheggio, del traffico, le viene mai voglia di rientrare o no? Che cos'è che le manca, se c'è qualcosa che le manca?
0: Ma in realtà l'Italia e la Liguria in particolare è sempre un paradiso a venire in vacanza, però
1: Ecco.

0: per funghi e cose così,
1: Ma io non
0: però
1: ce ne sono i funghi, non ci sono
0: i
1: lì.
0: funghi sì, però non vi dico dove nascono, tanto è inutile che
1: Ma
0: chiediate.
1: guardi, è forte lei, ma neanche lì in Islanda ci dice dove nascono.
0: No,
1: Ma
0: è
1: che
0: nei
1: funghi ci
0: boschi.
1: sono lì?
0: Posso dirvi nei boschi.
1: Nei boschi. Vabbè.
0: No, ci sono i bei
1: Ah, lì,
0: porcini.
1: guarda, guarda, proprio lì a quell'incrocio, vero? Lì, un po'
0: Esatto,
1: più,
0: esattamente lì, esattamente lì. Ma
1: Però,
0: però
1: insomma,
0: no,
1: la sua
0: diciamo
1: vita è lì,
0: che
1: la sua famiglia è lì e
0: sì,
1: quindi
0: no, non
1: in Italia, in Liguria ci torniamo solo per le vacanze.
0: esattamente.
1: Va bene.
0: Anzi, verrei anche più spesso e
1: È il
0: adesso in realtà
1: costo.
0: ci sono, sì, anche se in realtà soprattutto diciamo fuori stagione, che fuori stagione islandese, diciamo che l'estate in realtà si trova, ormai si vola anche direttamente a Milano tutto l'anno, che è appunto
1: Eh
0: una
1: sì,
0: novità
1: vabbè,
0: degli
1: lasciamo
0: ultimi
1: perdere
0: anni.
1: Genova, andiamo
0: Sì,
1: avanti.
0: vabbè, in Genova.
1: Ecco, sì, parlerei con lei per ore, ma le volevo fare un'altra domanda. È vero che è così costosa l'Islanda? Però
0: Sì, tendenzialmente sì.
1: guadagnate bene.
0: Sì, diciamo che la proporzione in proporzione si sta comunque abbastanza bene, anche se tendenzialmente ultimamente il rapporto, diciamo, il valore di acquisto è comunque un po' degradato, cioè diciamo dal punto di vista è caro anche per noi. Cioè, poi ovviamente alcune cose sono infinitamente più economiche o, no, o per niente, cioè, o tipo l'acqua,
1: Vabbè.
0: l'energia, anche se un po' alzata, comunque è sempre abbastanza
1: Nulla
0: relativamente economica.
1: imparagonato, insomma, in paragone a noi. Senta, allora,
0: Sì.
1: Rebore, faccio salutare i nostri telespettatori in islandese, quindi nella lingua del paese che la ospita.
0: Sì, bless bless, Avila Gott,
1: Bless
0: che
1: bless
0: vuol
1: vuol dire ciao?
0: dire bless bless, sì, vuol dire ciao
1: Vabbè, allora ce la posso fare
0: praticamente.
1: anch'io. Bless bless
0: Bless
1: allora. Arrivederci,
0: bless.
1: Michele
0: Tanti
1: Rebo.
0: saluti, allegri.
1: Arrivederci. La prossima volta però dove li trova i funghi me lo dice, va bene?
0: Senz'altro.
1: Credici. Ciao, arrivederci. Bless bless.
0: Saluti, ciao.

è l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: Dopo defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari, che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno per la prima volta 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene, sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci?
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi a Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata al di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché vi viaggiano a una velocità di 5 nodi.
3: Dunque qualcuno è già partita, Anna.
4: Qualcuno è già partita, sì, e adesso come vedi ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Comogli e di lì

0: prendere il largo verso mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Anelico Vespucci, che è una dei velieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione, appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana, è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro, diciamo, ben di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica, appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano, insomma, di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
1: Anelico Vespucci è sicuramente la nave più visitata dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un 3/4 d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: E nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Amerigo Vespucci?
1: Tutte e due.
2: Ma
6: un'oretta.
2: Un'oretta.
7: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
8: Qualche curiosità dall'Amerigo Vespucci a Sea Future, Aurora?
9: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.
8: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
9: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
8: Vita facile?
9: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
8: Perché hai scelto questa vita?
9: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
8: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
9: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
8: Anche perché sono 24, mi sembra esattamente.
9: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
8: Vita di bordo?
9: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di rassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
8: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
9: Vabbè, buon vento si può dire.
8: Ah, sì?
9: Sì, sì.
8: Allora buon vento.
9: Sì. Grazie.
8: Per il giro del mondo soprattutto.
9: Grazie.
8: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
9: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
8: Ah.
9: Lunga, lunga.
8: Bella traversata, grazie. Sì.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera e diciamo a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna. E si è trovata, diciamo, ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie. In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
0: ambientini
2: ma infatti infatti il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui certo. Questo incontro tra, anzi questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
0: Sabrina, in 2 minuti mi dici quello che si può dire di questo romanzo?
1: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
0: Certo.
1: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo. E quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale. È ambientato a Noli, che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto.

0: ambientazione che secondo noi si prestavano un po' alla struttura, insomma una grande camera chiusa a cielo aperto.
1: E quindi dove l'ambiente, tutti sanno tutto,
0: dove tutti sanno
1: ognuno
0: tutto.
1: Sa di cosa ha fatto l'altro, sa.
0: Esatto.
1: A volte fin troppo sanno.
0: A volte fin troppo, noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici. E quindi questo secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente evidente, spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
1: È un tema che non si è cancellato con i social.
0: Esatto, non anzi, si è cancellato, anzi, no? Molte sono, si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito, certo. Noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.
1: Noli come esce?
2: Beh, esce come bene, perché è un gioiellino, tra l'altro Noli è proprio un posto particolare con una configurazione splendida, esce per quello che è, veramente una cittadina meravigliosa con degli scorci di una bellezza struggente. E qui diventa anche appunto lo scenario di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
1: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, col ritorno a Buenos Aires Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Mariano? Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano? E davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi Mariano? Se abbia davvero

0: il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza. Alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bakes rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile: fino a che punto può sentirsi innocente chi, per continuare a vivere, è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bakes non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
1: Estamos vivos, Lucio. ¿Qué más quieres?
2: Sí, somos dos sobrevivientes, sí.
3: Luego fuiste un esclavo. Yo no.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta all'800 640 771, oppure 347 6766 291 per le vostre domande via WhatsApp. Ne parliamo da tanto, qualcuno all'inizio forse diceva che era fare allarmismo, e però poi insomma i numeri dei casi di morbillo che aumentano anche in Liguria, con i dati diffusi ieri da Regione Liguria, 12 casi dal 1 settembre ad oggi in Liguria, insomma ci dicono che questa emergenza in realtà è reale.
1: È una grave emergenza. Ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia diciamo tra i 30 e i 55 anni, non vaccinati, che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale. Quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante: il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze. Prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua al San Martino abbiamo 4 persone ricoverate, tutte e 4 complicate, e tutte e 4 con quadri impegnativi: chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico. Quindi col morbillo non si scherza. Fino ad oggi si è scherzato col morbillo, ascoltando i soliti cretini, chi dice: ah, ma io l'ho fatto in piedi nel 1970, i medici ci terrorizzano, e il risultato è evidentemente quello che vediamo oggi. Non si sono vaccinati i bambini, perché la Liguria è la peggior regione del nord, del centro nord Italia, per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica: 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge. E questi sono i risultati. Quindi la Liguria diventa la regione italiana oggi più problematica per quanto riguarda il morbillo. L'avevamo ampiamente detto, l'avevamo ampiamente annunciato, ma come spesso è successo negli ultimi anni, non siamo stati ascoltati, nessuno ci ha seguito, e questi sono evidentemente i risultati.
0: Lo ripetiamo ancora una volta, i casi mi sembra maggiormente interessano quella fascia che va dai 35-40 anni, in particolare 4 casi complessi, diciamo complicati, che sono ricoverati da lei. Quanti anni hanno?
1: Sono tutti più nella meno, fascia diciamo tra i 30 e i 55, quindi parliamo di quella fascia di persone nate, alcuni negli anni

0: 70, come il sottoscritto, dove il virus circolava molto, che magari non hanno fatto l'infezione, altri nati 20 anni dopo, quando l'infezione circolava di meno, quindi in qualche modo non si faceva più il morbillo da bambini, ed erano i periodi in cui iniziavano ad essere introdotti i vaccini per il morbillo. Non erano ancora fortemente raccomandati, non erano ancora obbligatori, ma è quella fascia che è rimasta praticamente scoperta, da una parte dall'infezione, cioè non hanno fatto la malattia naturale, che ricordiamolo, chi ha fatto il morbillo ha gli anticorpi, quindi in qualche modo chi ha fatto il morbillo è come se fosse vaccinato, e quindi non avendo fatto il morbillo, ma avendo fatto la vaccinazione, sono molto suscettibili, come diciamo noi, cioè suscettibili vuol dire che se il morbillo circola, il morbillo li colpisce. E ricordiamo un'ultima cosa del morbillo: è la malattia infettiva più contagiosa che esista. Quindi se io con il morbillo o con i prodromi del morbillo, cioè non ho ancora i sintomi, mi comparirà dopo qualche giorno, prendo un treno, prendo un autobus, la mia capacità di contagiare persone sensibili arriva fino a 20, cioè vuol dire che è la malattia infettiva più contagiosa. Ricordiamo il Covid, nel momento peggiore siamo arrivati ad avere un R con 0 intorno a 5, qui ce l'abbiamo 4 volte superiori, quindi la diffusibilità, la contagiosità, l'infettività, chiamatela un po' come volete, del morbillo è 4 volte maggiore del Covid, il che vuol dire che se il morbillo entra in una scuola, si diceva una volta, praticamente metà della scuola, se non è vaccinato, si contagia. Ed è evidente altrettanto che siccome ogni 500-1000 casi di morbillo c'è un morto, dovremmo pensare che prima o poi, purtroppo, purtroppo, anche il nostro paese conterà il primo morto.
1: Quanto dura l'incubazione, professor Bassetti?
0: Arriva circa 2 settimane.
1: Tra l'altro, un'altra cosa da sottolineare, direi, che riguarda forse, insomma, la preoccupazione per i bambini più piccoli che non possono essere vaccinati fino, mi corregga se sbaglio, ma al primo anno di età, e quindi è evidente che quella fascia di età probabilmente ha dei figli, ha dei nipotini, ha dei figli di amici, e quindi anche quello è una categoria, che immagino vi spaventi.
0: Ma noi ci spaventa tutto, ci spaventano gli adulti, ci spaventano i bambini piccoli, ci spaventano i bambini che vanno a scuola, che i genitori hanno deliberatamente deciso di non vaccinare. Quindi alla sanità pubblica spaventa il morbillo. Il morbillo è una malattia infettiva gravissima, cioè finiamola di dire che il morbillo è una malattia infettiva tranquilla, perché non lo è, perché è una grande balla. Qualcuno dice: sì, ma nel 1970 facevamo tutto il morbillo e non stava male nessuno. Non è vero, facevamo tutto il morbillo e per la maggioranza dei casi non avevamo complicazioni, ma al Gaslini di Genova i pediatri vedevano tranquillamente casi molto complicati del morbillo. Quindi non diciamo delle stupidaggini, perché a parlare del dire mio cugino, mio nonno, mio zio mi ha detto, non si fa medicina, la medicina si fa con i numeri, con le statistiche, non si fa col caso aneddotico visto nel proprio orticello.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, sono Patrizia da Sestri Ponente. Mia figlia è stata vaccinata nel 1988. È coperta?
0: Mia figlia è stata vaccinata, certamente se ha fatto 2 dosi di vaccino, assolutamente coperta. Ricordiamo che la vaccinazione copre per il morbillo dopo che hai fatto 2 dosi, quindi un ciclo di una sola dose è un ciclo considerato incompleto, quindi è come non essersi vaccinato.
1: Buongiorno, ho 2 figli grandi, ma al tempo della scuola avevo fatto per tutti e due il Morupar, morbillo, rosolia, parotite. Sono Cinzia da San Pier d'Arena. Va
0: E questo è
1: bene?
0: il vaccino, è il trivalente, morbillo, parotite, rosolia, e va benissimo.
1: Buongiorno, mia figlia ha 51 anni, non vaccinata di morbillo. A chi bisogna rivolgersi per farlo ora? Grazie.
0: All'ASL, ci si rivolge all'ASL, al proprio medico, alle ASL, e si può fare il vaccino, va fatto ovviamente il ciclo completo vaccinale con 2 dosi.
1: Quindi il consiglio oggi per chi non è vaccinato e non ha fatto il morbillo e si vuole vaccinare, qual è la categoria
0: Allora, diciamo
1: principale,
0: che
1: Bassetti?
0: la categoria più a rischio è
1: Ecco.
0: in chi è nato, diciamo, dal 1980 fino al 2000, dove naturalmente.

0: quella fascia, dal 2000 in poi le vaccinazioni sono praticamente diventate quasi obbligatorie o comunque fortemente raccomandate. Quindi diciamo quella fascia tra, di 15-20 anni, tra i dati dal 1980 al 2000.
1: Buongiorno, ho 73 anni, ho contratto il morbillo all'età di 16, posso considerarmi coperto? Grazie Massimo.
0: Certamente sì, anche se naturalmente poi nel lungo termine si possono perdere gli anticorpi, ma comunque diciamo che abbiamo visto anche nel passato una ottima copertura di chi è, di chi ha fatto la malattia anche 60-70 anni fa.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Andiamo avanti con il professor Matteo Bassetti a parlare di morbillo, 12 casi in 20 giorni in Liguria. Allora, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp, oppure 800-640-771 per le vostre domande in diretta. Buongiorno, ho 66 anni e non so se ho avuto il morbillo da bambina. Mia mamma non c'è più per chiederlo. Il vaccino non l'ho fatto. Posso sapere tramite qualche analisi del sangue se ho gli anticorpi, oppure è meglio fare in tutti i casi il vaccino?
1: No, può fare tranquillamente gli anticorpi, si chiama sierologia per il morbillo, si vedono se sono presenti le IgG, cioè fondamentalmente se è presente le cellule memoria che garantiscono la difesa nei confronti di questa infezione.
0: Buongiorno professore, sono un ragazzo di 61 anni, ho fatto sia il vaccino che il morbillo, sono a posto o devo fare un richiamo? Roby da Ponte Decimo.
1: Se ha fatto sia il vaccino che il morbillo, dubito che abbia fatto sia il vaccino che il morbillo, però vediamo se lo ha fatto, è sicuramente coperto. Se ha fatto il morbillo non vedo perché lo abbiano vaccinato per il morbillo, dopodiché se lo ha fatto vuol dire che non aveva gli anticorpi e quindi assolutamente sì.
0: Buongiorno, mia figlia ha 3 anni e 3 mesi, mononucleosi, un mese fa, può fare il richiamo del vaccino antimorbillo? Perché nella mia zona ci sono abbastanza casi nell'ultimo periodo, grazie Laura.
1: Beh, allora, se non ha ancora fatto il richiamo del morbillo, certamente sì, non c'è nessuna controindicazione se ha fatto la mononucleosi. La mononucleosi è un'infezione sostenuta da un virus che si chiama virus di Epstein-Barr, EBV, che non c'entra assolutamente niente con il morbillo.
0: Ma il richiamo quando si deve fare? Cioè c'è un tempo? Si può anticipare?
1: Il richiamo va fatto subito, immediatamente dopo la prima dose di vaccino, cioè fondamentalmente bisogna fare il richiamo secondo il calendario vaccinale, per quello che è il calendario dei bambini.
0: Buongiorno, sono Carlo, ho contratto il morbillo quando non esisteva il vaccino e a 15 anni sono stata in punto di morte, vi dico vaccinatevi, questo è il messaggio.
1: Questo è molto importante, diciamo che questo è quello che dicevo prima, cioè il morbillo non è una malattia semplice evidentemente come qualcuno è andato a raccontare, perché qua il problema è che c'è gente che è andata a parlare di cose di cui non sa fondamentalmente, quindi credo che bisogna assolutamente sfatare questa idea che il morbillo sia una malattia tranquilla e che si possa fare tranquilla e che si possa fare senza nessun tipo di complicanza. Tornando alla signora precedente, io ho capito bene che la bambina aveva 5 anni?
0: No, la bambina 3 anni e 3 mesi.
1: Allora, noi sappiamo che la prima dose la si fa dopo il primo anno di età e la seconda dose si fa prima di andare a scuola fondamentalmente, quindi la signora probabilmente ne parli col suo pediatra, si vuole anticipare la seconda dose perché c'è un'epidemia in corso nella scuola, non lo so, non credo, diversamente lo si fa prima di andare nella scuola elementare.
0: Sì, ecco, probabilmente ci sono dei casi intorno a lei, voleva sapere se effettivamente si può anche anticipare magari per coprire.
1: Diciamo che senza la seconda dose l'immunità non è completa, quindi evidentemente per avere, come dire, l'immunità totale, cioè quella di coprirsi nei confronti del morbillo, bisogna fare anche la seconda dose. Quindi fondamentalmente c'è quella fascia tra l'anno 12-15 mesi, no, dove si fa la prima dose, e i 5-6 anni in cui in qualche modo potremmo non essere coperti, per cui se c'è un'epidemia in corso, però bisogna documentare l'epidemia, se c'è un'epidemia in corso si può decidere di anticipare.
0: Sentiamo che linea con noi all'800 640.

0: 7771, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Buongiorno. E volevo chiedere al professore, come mai, avendo la fortuna di avere i vaccini, che in certi paesi non ce l'hanno, e qua c'è ancora certa gente che è contraria? Perché? E poi magari gli adulti prendono la malattia con tutte le conseguenze, che ho visto anche brutte conseguenze. Grazie.
2: Allora, Margherita ha perfettamente ragione. Il problema, io sinceramente ho smesso di capire e ho smesso anche di voler capire, sinceramente. Quindi io dico una cosa: i vaccini ci sono, sappiamo che servono. Se qualcuno non si vuole vaccinare, sono fatti loro. Noi siamo qua per curare tutti, ovviamente. Dopodiché mi pare un dato di fatto: non ti vuoi vaccinare? Peggio per te. Noi, il sistema sanitario deve darti la possibilità di vaccinarti gratuitamente, comodamente, dove vuoi. Dopodiché, se tu per libera tua scelta individuale decidi di non vaccinarti, sei libero di fare quello che vuoi. Attenzione però, perché la tua libertà finisce nel momento in cui inizia la libertà di un altro genitore o di un'altra persona che non si deve ammalare e non deve morire di morbillo, perché se per colpa tua che hai deciso deliberatamente di non vaccinare tuo figlio, mio figlio che non si può vaccinare, che è immunodepresso, che ha problemi, muore, quello evidentemente la responsabilità non è più in qualche modo del singolo, ma la tua responsabilità è una responsabilità vivendo in una comunità. Quindi ricordiamoci questo, perché molti di quelli che dicono io sono per la libera vaccinazione, certo, tu sei per la libera vaccinazione e va bene, ma devi rispettare la comunità in cui vivi. È esattamente come fumare, cioè tu non è che puoi decidere di fumare quando vuoi. Se tu fumi in un ambiente dove c'è dell'altra gente, devi guardare l'altra gente. La libertà di fumare è la libertà di fumare a casa tua, ma siccome vivi in una comunità e la comunità va in qualche modo tutelata attraverso le vaccinazioni. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, così evitiamo discorsi pro-vax, do-vax, cioè free-vax. Cioè qui è una questione di educazione nei confronti della comunità in cui si vive. Qui non si può pensare di essere, non vivi su un'isola deserta, se vai in una scuola, se frequenti un ambiente di lavoro, se vai su un autobus, se vai su un treno, devi rispettare il prossimo.
0: Buongiorno, sono Lucia. Che cosa si deve fare se si è stati a contatto con una persona che poi ha sviluppato la malattia? Grazie.
2: Se uno è stato in contatto con uno che ha avuto il morbillo, deve valutare se ha gli anticorpi, perché se non ce li ha si possono fare delle misure di profilassi, ci si rivolge alle strutture sanitarie e si può trovare il modo di vedere, di gestire la situazione. Ricordiamo ancora una volta, il morbillo
0: magari non
2: altamente...
0: andare a contatto con le persone più fragili o neonati subito nei giorni successivi,
2: diciamo,
0: no?
2: Che se uno è venuto in contatto con uno che certamente ha il morbillo, la prima cosa da fare è riferirsi evidentemente ai medici, alle strutture che si occupano di queste cose, l'infettivologia, l'igiene e quant'altro, e dopodiché naturalmente nel periodo in cui uno potrebbe avere dei sintomi, evitare magari di andare in una scuola, evitare di andare in mezzo a persone fragili, immunodepresse, in un RSA, ecco, voglio dire, cose. Oppure se ci va si mette evidentemente, se è sensibile si può proteggere, ricordiamo che il virus si diffonde attraverso il respiro, quindi usando una mascherina si può evidentemente evitare di contagiare gli altri.
0: Bassetti, dal punto di vista, diciamo così, anche di quello che sta succedendo in giro, no, per il mondo per quanto riguarda il morbillo, ci sono dei segnali positivi oppure no? Cioè, nel senso, abbiamo raccontato, no, quello che è accaduto, sta accadendo negli Stati Uniti, ma non solo. Si vede un'inversione di tendenza oppure no?
2: No, la situazione è sempre peggiore, dappertutto purtroppo, ed è tanto più grave laddove c'è un maggiore scetticismo sulle vaccinazioni. Io non mi aspettavo sinceramente un dato così basso della Liguria. Io mi vergogno di questi dati da Ligure. Noi siamo la peggior regione del centro-nord, cioè siamo al livello delle regioni del sud, siamo a livello della Calabria, siamo a livello della Campania, siamo a livello della Puglia, per

0: quanto riguarda la protezione nei confronti del morbillo nella nei bambini. Evidentemente qualcosa è successo anche nella nostra regione e bisogna capire che cosa è successo. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti non è altro che in grande, in alcune regioni, quello che stiamo vedendo nella regione Liguria, cioè la Pennsylvania ha tanti casi, ma guardi che 12 casi in una regione che fa 1.400.000 abitanti in 20 giorni sono un numero enorme, enorme. Cioè è un numero, non sono 12 casi in un anno, sono 12 casi in 20 giorni.
1: Di quelli che avete voi ricoverato, che avete visto, perché poi ce ne saranno magari
0: si
1: anche degli altri.
0: La quantità di malattia che ci sa, che c'è in questo momento, che noi non vediamo. Quindi si può immaginare lei quanti sono quelli che non hanno, non se ne sono accorti perché magari hanno dei sintomi magari particolarmente minimi o che sono stati confusi con altre malattie perché magari
1: quali
0: aveva
1: sono
0: un esantema.
1: I sintomi?
0: I sintomi, il classico sintomo è l'esantema, è un esantema maculopapuloso, cioè fondamentalmente diventi rosso, hai quelle caratteristiche di puntini rossi sulla pelle, in genere hai anche, puoi avere anche la febbre e poi naturalmente ci sono tutte quelle che sono le complicanze potenziali del morbillo, da quelle respiratorie, quelle neurologiche, quelle epatiche, quelle linfonodali, quindi insomma... sono tanti le problematiche, diciamo che bisogna secondo me sensibilizzare sia la popolazione che i medici, anche medici di famiglia, medici di medicina generale, cioè se ci sono dei sintomi compatibili con il morbillo, sapere che in questo momento c'è un'epidemia in corso in Liguria e quindi rivolgersi alle strutture, alle malattie infettive che insomma sono presenti in tutta la Liguria. Evidentemente se si ha un dubbio è meglio piuttosto recarsi in ospedale e farsi dare un'occhiata.
1: Bassetti, in 30 secondi, c'è qualcosa che si può fare, non lo so, una campagna straordinaria di comunicazione, di vaccinazione rivolta insomma a quella fascia di età, proprio perché questi 12 casi in 20 giorni gravi indicano che stiamo vivendo un'epidemia qui in Liguria?
0: Io credo che si debba fare, ma è tardi. Vede, il problema è che noi, questi saranno solo i primi di una lunga serie, quindi noi nel prossimo mese vedremo ancora tanti tanti casi di morbillo.
1: Velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, chiedevo questo, io sono molto anziano, 85 anni, il morbillo l'ho avuto che c'era la guerra ovviamente, purtroppo che avevo 2 anni al paese in Emilia, per poco diceva mia mamma e mia nonna che ci lasciavo le piume, non aprivo neanche più la bocca, i denti, finché non è venuto l'esantema, come si chiama, tutti i puntini rossi, però chiedevo questo al professore, può colpire in maniera leggera non la vista, perché mia mamma che era nel 1913 da bambina l'ha avuto e diceva che quando era guarita non vedeva più, non riusciva più a leggere i numeri dell'orologio del campanile.
1: Allora, si può colpire la vista, grazie.
0: Può dare una forma di un interessamento neurologico, quindi interessamento del cervello, con un'encefalite che può evidentemente anche portare a una riduzione della vista se colpisce per esempio i nervi che in qualche modo vanno agli occhi. Quindi sì, la risposta è sì, potrebbe aver avuto una compromissione della vista legata al morbillo. Ripetiamolo ancora una volta, il morbillo può dare complicanze neurologiche, quindi può dare un'encefalite, quindi può dare una meningite, può dare complicanze ai polmoni, dando una grave polmonite che può anche essere mortale, può dare complicanze al fegato con una grave epatite, può dare complicanze ai linfonodi del collo, delle ascelle, della pancia, dando una grave linfadenopatia, può dare un quadro sistemico, cioè localizzato a tutto il corpo con una forma di diciamo quasi di setticemia. Quindi pensate quante complicanze può dare il morbillo, che è una malattia, ripetiamolo ancora una volta per chi non lo avesse capito, gravissima. Essere di fronte nel 2026 a 12 casi di morbillo in 20 giorni vuol dire essere di fronte a una situazione gravissima per la nostra regione.
1: Grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
3: La nostra rete continua ad evolvere.

Rossi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

si è tenuto un tavolo di confronto sul futuro di 131 lavoratori di Ericsson. Durante l'incontro l'azienda ha fatto uscire gli assessori e è scoppiata la polemica. Cresce il numero dei casi di morbillo in Liguria, 12 in poco più di una settimana. L'infettivologo Bassetti lancia l'allarme, si tratta di una delle epidemie più gravi. Continuano i giri del comune nei diversi municipi di Genova, nel frattempo oggi è arrivato l'annuncio di un piano straordinario di deratizzazione in tutta la città. Torna domani a Genova per il sixth anno consecutivo la Sharp & Knight, la notte europea dei ricercatori, laboratori all'aperto, primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro perché oggi si è andati su un doppio binario, quello della protesta, dello sciopero dei lavoratori della Ericsson 131 che hanno ricevuto la lettera di licenziamento, dall'altro l'incontro in prefettura dove a un certo punto è scoppiata la polemica perché alcuni dirigenti dell'azienda hanno chiesto agli assessori presenti, regionale e comunale, di abbandonare l'incontro perché non erano stati invitati. Questo, come potete immaginare, ha alterato il clima. Partiamo da qui con Andrea Popolano.
1: Nessuna retromarcia, Ericsson va avanti con l'intenzione di tagliare 131 lavoratori della sede genovese degli Erzelli. Bocciate tutte le richieste dei sindacati, no al ritiro dei licenziamenti, no alla riconsiderazione del numero degli esuberi, no all'introduzione agli ammortizzatori sociali. Tra le ipotesi per ora c'è quella di aprire la possibilità di uscite volontarie incentivate, ma solo a tempo determinato. Un'avvertenza che preoccupa i sindacati che hanno manifestato davanti alla prefettura prima dell'incontro e durante il vertice non sono mancati momenti di tensione con i rappresentanti dell'azienda che hanno chiesto l'allontanamento dalla sala degli assessori alle relazioni sindacali di Regione Liguria Paolo Ripamonti e del Comune di Genova Emilio Robotti, in quanto la loro presenza non era prevista. I due, per non alimentare ulteriori polemiche, hanno abbandonato il tavolo. Ma le risposte arrivate da Ericsson preoccupano lavoratori e sindacati. Il giudizio sull'incontro è molto negativo, dichiara Luca Maestri Pieri, segretario generale della CISL Liguria. La chiusura dell'azienda, che considera l'Italia poco convincente per gli investimenti, è un segnale molto preoccupante. Stesso pensiero anche da parte di Igor Magni, segretario generale CGL Genova. L'azienda si è mostrata irremovibile, senza alcuna intenzione di recedere dalla procedura. Andremo avanti con la mobilitazione e con la proclamazione dello sciopero. I sindacati e le istituzioni locali ora chiedono che la gestione dell'avvertenza si trasferisca a Roma, con il governo chiamato a prendere in mano il problema.
0: Questo quindi il risultato dell'incontro. Ovviamente non si ferma qua, si andrà avanti per capire quale potrà essere la risoluzione finale, anche se l'azienda non è intenzionata a fare passo indietro. Ieri sera a Terrazza Incontra, cambiamo argomento, si è discusso della riforma sanitaria ligure, di quello che è uno dei suoi punti più delicati, il rapporto con l'università che chiede modifica al piano di organizzazione. Vediamo che cosa è emerso da il programma condotto da Tiziano Berti. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Due settimane per modificare e chiudere il piano di organizzazione aziendale dell'azienda ospedaliera metropolitana genovese. È il termine indicato dall'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò, durante Terrazza Sanità, in diretta su

0: Primo Canale nel corso del focus sulla riforma sanitaria ligure. Uno dei punti più delicati del percorso è il rapporto con l'università, con alcuni dei suoi rappresentanti che chiedono modifiche al piano.
1: È innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti.
0: Il punto non è se ci sia stato o meno un confronto sereno, anche se ben informati parlano di tensioni, ma cosa emergerà dal confronto finale. C'è poi un altro elemento che rende particolarmente stretto il calendario. Prima della definitiva approvazione è prevista la firma del Rettore, che insieme al parere positivo del CIV e del Ministero della Salute precede la delibera della Giunta regionale che rende il piano operativo. E qui entra in gioco il calendario dell'Ateneo. L'attuale rettore Federico Delfino è in carica fino al 31 ottobre. Dal 1 novembre gli subentrerà Antonio Uccelli. La finestra temporale è quindi molto stretta. Ora resta da capire quali modifiche verranno effettivamente recepite, quale sarà la posizione definitiva dell'Ateneo e soprattutto chi firmerà il piano e in quale momento. Un passaggio che potrebbe diventare decisivo per la conclusione dell'iter della riforma sanitaria ligure.
2: Parliamo di sanità, ma quella che va curata, quella che preoccupa di più, perché sono 12 casi di morbillo in appena 20 giorni in Liguria, 4 persone ricoverate nella clinica di malattie infettive della OM IRCCS Policlinico San Martino di Genova con complicanze nella regione che è fanalino di coda nel centro nord per quello che riguarda i dati rispetto anche al numero di casi in Calabria. Andiamo a sentire le parole dell'infettivologo Bassetti.
3: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia diciamo tra i 30 e i 55 anni non vaccinati che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale, quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante, il morbillo è tutt'altro che una malattia banale, il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze, prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua a San Martino abbiamo 4 persone ricoverate, tutte e 4 complicate e tutte e 4 con quadri impegnativi, chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico, quindi col morbillo non si scherza.
2: E adesso il giro nel comune, nei diversi municipi, stiamo parlando ovviamente in questo caso di Genova, oggi tappa in centro storico nella zona dell'ex ghetto, ha annunciato anche un piano di deratizzazione in tutta la città, sentiamo.
4: Spazzamento di marciapiedi, raccolta di rifiuti ingombranti, ma anche di sigarette, sfalci e sistemazioni di arredi urbani sono solo alcuni degli interventi effettuati nei 9 municipi cittadini nell'ambito della terza giornata della cura del territorio, iniziativa promossa dal Comune in sinergia con Aster, AMIU e municipi. Oggi focus sul centro storico dopo le polemiche legate ai problemi più volte evidenziati dai residenti che fanno i conti con sporcizia e degrado. Tra le future operazioni previsto un piano di deratizzazione in tutta la città.
5: Voglio parlare di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che è la situazione legata ai topi, non solo in centro storico ma in tutta la città. Abbiamo iniziato oggi con un'operazione molto importante qui alle vostre spalle e nei prossimi giorni darò i dettagli di quella che sarà una straordinaria disinfestazione concentrata in centro storico ma in tutti i municipi per i quali stiamo stanziando risorse straordinarie.
4: Un piano che prevede l'utilizzo delle classiche trappole con le esche ma anche chiudendo i passaggi che si trovano nei muri, nelle pavimentazioni delle strade, con l'assessore all'ambiente Pericu che precisa che saranno installate anche delle ecotrappole e caditoie di tombini basculanti in modo da far finire i topi intrappolati nel tombino stesso.
2: La sindaca Salis a margine ha anche spiegato che sulla questione sicurezza ha sentito questa mattina al telefono il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al telefono per ringraziarlo per l'incontro.

Incontro di ieri, un incontro importante, una riunione molto pratica e fattiva che ha dimostrato come sia importante lavorare insieme per avere più sicurezza in città, soprattutto nella zona del centro storico. E la politica invece è quella che guarda anche a Roma, perché non si placa la polemica intorno alle parole del vice premier Antonio Tajani e anche del generale Roberto Vannacci al centro l'abbigliamento delle donne, cosa si devono mettere, dove si giudica.

0: Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile. Forse non lo immaginava Antonio Tajani, vice premier, ministro degli esteri, oltre che segretario di Forza Italia, che le sue parole sul vestiario delle donne avrebbero scatenato una tale bufera politica e sociale. Una leggerezza, uno scivolone, forse un pensiero ben più radicato di quello che si possa pensare, ognuno con la propria opinione, ma come si suol dire, il risultato non cambia. Espressioni inopportune che hanno spianato la strada al pensiero patriarcale e retrogrado del generale Vannacci, che ha commentato laconico: io le donne le preferisco senza gonna. Dura la reazione della politica, soprattutto al femminile, in Parlamento in Liguria.
1: Però credo che sia meglio che Vannacci ci pensi un attimo prima di fare dichiarazioni, perché credo che sia un punto bassissimo, perché non è questo il rispetto delle donne e non è così che si afferma quello che è il rispetto delle donne. Ma del resto non mi stupisce, perché è un leader che ambisce essere un leader politico, che dice che non ha senso avere introdotto il reato di femminicidio, quando se c'è una misura che ha avuto proprio un senso è identificare un reato perché commesso contro le donne, perché sono donne, e quindi una violenza che nasce proprio perché si vuole far del male a una donna in quanto donna, sminuirlo come l'ha sminuito lui e sostanzialmente ritenerlo inutile, credo che si sia qualificato nel momento che ha attaccato proprio il senso, il concetto stesso del femminicidio, come l'abbiamo introdotto per legge con un lavoro del Parlamento che credo che sia stato uno dei passi più importanti che sono stati fatti in questa legislatura.
0: Una lite tra automobilisti è degenerata fino all'investimento di uno dei due conducenti. È successo a cavallo dell'ora di pranzo in via Gramsci a Genova, secondo una prima ricostruzione durante il diverbio. Uno dei due automobilisti è sceso dalla propria vettura ed è stato investito dall'altro conducente. L'uomo è stato soccorso e trasportato codice verde all'ospedale Galliera. In auto con lui viaggiavano la moglie e il figlio di appena 3 giorni, rimasti fortunatamente incolumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito quanto accaduto anche attraverso le immagini di videosorveglianza. L'investitore è stato denunciato per lesioni personali. Colpo di scena nella battaglia per l'eredità da 40 milioni di euro del commendatore di Chiavari Lino Tino Fontana. Il geometra, uomo di fiducia, principale beneficiario del Nuovo Testamento, era in realtà suo figlio naturale, Annissa De Filippi.
2: Per anni era stato il suo uomo di fiducia, il geometra che seguiva gli affari e le proprietà del commendator Lino Tito Fontana. Poi la scoperta che cambia lo scenario della battaglia per un'eredità da circa 40 milioni di euro. Quel factotum era in realtà suo figlio naturale, a stabilirlo un esame del DNA. Fontana, storico imprenditore di Chiavari, muore nel 2020. Il figlio riconosciuto, Marco, che vive in Sud America, scopre che negli ultimi mesi il padre aveva modificato il testamento a favore del geometra. Parte così una lunga ricostruzione del patrimonio, immobili che secondo la denuncia sarebbero stati venduti attraverso procure speciali, partecipazioni societarie sciolte e movimenti sui conti correnti anche successiva alla morte. Nel 2024 Marco Fontana presenta un esposto. Il suo legale Daniele Pomata chiede di approfondire anche le condizioni cognitive del commendatore negli ultimi anni della sua vita. La procura però, al termine delle indagini, ha chiesto l'archiviazione. Il figlio si oppone e chiede nuovi accertamenti. Sullo sfondo resta il colpo di scena del DNA e una battaglia giudiziaria ed ereditaria tutt'altro che conclusa.
0: Aveva così tanta fretta di nascere da non aspettare nemmeno l'arrivo in ospedale. A Genova una giovane donna ha dato alla luce il suo bimbo a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, poche centinaia di metri dal Villa Scassi. Una storia bella che è finita bene. Elisa Ricci.
3: Si chiama Sultan ed è venuto al mondo quando mancavano soltanto poche centinaia di metri all'ospedale. Un parto improvviso è avvenuto a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, che ha trasformato una normale chiamata di soccorso in un momento indimenticabile per i volontari. Erano da poco passate le 5 del mattino quando è arrivata la richiesta di intervento. Una giovane donna aveva iniziato il travaglio e doveva essere accompagnata in ospedale. All'arrivo dei soccorritori le sue condizioni erano buone, le contrazioni si presentavano ogni 15 minuti. Ma nel giro di poco tempo la situazione è cambiata, le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate e la futura mamma sentiva già il bisogno di spingere. L'automedica ha così raggiunto l'ambulanza, il medico e l'infermiere sono saliti a bordo del mezzo e hanno assistito la donna durante il parto. Il piccolo Sultan nasce così a pochi passi dall'ospedale di Villa Scassi. Il piccolo Sultan nasce così a pochi passi

0: passi dall'ospedale Villa Scassi senza lasciare alla mamma il tempo di raggiungere la sala parto. Una nascita che si conclude nel migliore dei modi, entrambi stanno bene. Tra i soccorritori anche Roberta Garaventa, volontaria della Croce Bianca di Bolzaneto dal 2013. Per lei non è la prima esperienza di questo tipo, aveva già assistito a un parto in ambulanza, arrivando persino a tenere il neonato tra le braccia. E anche questa volta, tra l'adrenalina dell'intervento e la gioia per il lieto fine, una mattinata di soccorso si è trasformata in una storia che difficilmente i volontari dimenticheranno.
1: Siamo arrivati alla rampa di arrivo dell'ospedale Villa Scassi, la ragazza ha dato proprio l'ultima spinta e il piccolino è venuto alla luce, con un parto comunque che è andato benissimo, il piccolino stava bene, la mamma stava bene e noi eravamo comunque tutti emozionati e tutti molto felici.
2: E allora auguri e buona vita. Piemonte, Lombardia e Toscana sono queste le tre mete preferite dai genovesi che durante l'estate 2026 hanno lasciato la Liguria per trascorrere le vacanze spostandosi in automobile. A guidare nettamente la classifica è il Piemonte, scelto da oltre un automobilista genovese su quattro a fotografare gli spostamenti, uno studio di Unipol Tech del gruppo Unipol che è specializzata proprio negli spostamenti. Il Piemonte raccoglie il 25,8% degli spostamenti analizzati, segue poi la Lombardia con il 13,9% e infine la Toscana con l'11,9%. Tra l'altro la montagna, come oramai si capisce anche dal punto di vista delle temperature, è sempre più meta estiva. Porzioni, valori nutrizionali, impatto ambientale dei piatti più rappresentativi della cucina ligure. Nasce così il primo atlante alimentare dei piatti ligure, un progetto che unisce la ricerca scientifica, l'istituzione, l'impresa, la ristorazione e la tradizione. Salute e sostenibilità, insomma, viaggiano insieme. Ha seguito per noi Matteo Cantile.
3: Non un semplice ricettario, ma uno strumento scientifico per conoscere porzioni, valori nutrizionali e impatto ambientale dei piatti della tradizione. Nasce il primo atlante alimentare dei piatti liguri, frutto della collaborazione tra Camera di Commercio, Università di Genova, istituzioni e ristoratori.
4: La cucina ligure è sana per definizione, per il semplice motivo che quando parliamo di dieta mediterranea, la dieta mediterranea è veramente la nostra e noi sappiamo che il modo in cui noi abbiamo un'esperienza nelle torte di verdure, un'esperienza nel cucinare il pesce. Pensate a un piatto che è il mio preferito, che è il capon magro, che rappresenta come una cucina povera diventi praticamente una cucina ricca.
5: L'atlante ci aiuta ad assumere questa consapevolezza, perché è chiaro che forse culturalmente è più facile vedere l'impatto dell'alimento singolo, mentre l'atlante riporta la fotografia dei piatti composti e quindi questo ci fa capire come intanto si possono mettere insieme i vari alimenti per ottenere una ricetta che sia anche molto piacevole dal punto di vista organolettico, ma soprattutto ci fa vedere come mettendo insieme tanti alimenti, allora la dimensione della porzione sia fondamentale per soprattutto anche valutare l'apporto energetico.
2: Per il sesto anno consecutivo torna a Genova la Sharper Night, la notte dedicata alla scienza con talk, laboratori e esperimenti. Quest'anno l'appuntamento è Giardini Luzzati il 24 settembre, ovvero domani. Primo Canale come sempre lo seguirà in diretta, ma allora sentiamo cosa ci aspetta nel servizio di Chiara Orrù.
6: La scienza esce dai laboratori e arriva nel cuore di Genova. Giovedì 24 settembre ai Giardini Luzzati torna la Notte Europea dei Ricercatori, con esperimenti, laboratori e dimostrazioni aperti a tutti. Il filo conduttore di questa edizione sono gli Extreme Regions, i confini della conoscenza scientifica. Dai fondali della Terra fino allo spazio, passando per ambienti e territori difficili da raggiungere. La serata sarà raccontata anche da Primo Canale in diretta proprio dai Giardini Luzzati dalle 18.30 alle 19.30 e poi ancora dalle 21 alle 22.30 con collegamenti, ospiti e immagini dai laboratori. Ma gli appuntamenti non finiscono giovedì. Venerdì 25 settembre, giornata ufficiale della manifestazione, sono previste iniziative al Castello d'Albertis, visite al Centro ARPAL e il Green Village in Piazza della Vittoria. Due giorni per incontrare chi fa ricerca, scoprire come lavora e capire come la scienza può cambiare il nostro futuro. A Genova, per una notte, il laboratorio è tutta la città.

0: Adesso il calcio, quello giocato, è in questo momento fermo, lo sarà per 3 settimane, quindi siamo solo all'inizio di questa lunghissima pausa per le nazionali. Sarà un'occasione per le squadre liguri, a partire da Genoa e Samp, per provare a recuperare tutti i giocatori che ancora non sono in forma. Credo che sia un po' questa la mission, è così Dario Vassallo? Ciao, buonasera.
1: Buonasera, buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, credo che sia questa, per quello che riguarda i due allenatori, che di Genoa e Samp, la situazione vale anche ovviamente per l'Entella, non per lo Spezia e il Vado, perché il campionato di Serie C continua, si fermano soltanto i campionati di Serie A e Serie B. Viviamo un momento inusuale, un po' decisamente atipico, perché mai il campionato è rimasto fermo per 3 settimane consecutive per consentire appunto gli impegni della Nation League. La nazionale italiana giocherà per 2 settimane, il venerdì e lunedì successivo, e in questo momento i due allenatori stanno ovviamente cercheranno quantomeno, perché gli allenamenti della Sampdoria sono cominciati oggi, quelli del Genoa riprenderanno domani, cercheranno di quantomeno fare il possibile per innanzitutto far tornare in forma chi in forma in questo momento non c'è, ma anche per recuperare magari fisicamente qualche giocatore, perché no anche provare l'idea di cambiare il modulo di gioco. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa e sentiamo quelle che sono le ultime novità collegandoci con Carlo Gandanani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, passata la tempesta di domenica a Parma, seguita in società da confronti serrati ma senza drastici provvedimenti, il Genoa ritorna in campo al netto dei 10 rossoblù partiti per i ritiri delle rispettive nazionali. Lo farà domani al Centro Signorini con un gruppo che, numeri alla mano, sarà rimpolpato da diversi giocatori della primavera. Considerata l'assenza di quasi mezza squadra in questo periodo, per De Rossi e il suo staff sarà impossibile lavorare su gioco collettivo e tattica, ma le 3 settimane senza campionato saranno comunque preziose per permettere a diversi rossoblù di recuperare la miglior condizione in vista della ripresa del campionato. Il pensiero va soprattutto a Traoré, a El Shaarawy e a Ezibue, che per ragioni diverse sono reduci da un'estate senza i tradizionali carichi di lavoro. Tornando all'attività delle nazionali, già domani sera ecco il primo rossoblù scendere in campo. A Oslo la Norvegia di Østergaard, reduce da un ottimo mondiale, affronterà la Danimarca nell'esordio delle qualificazioni di Nation League.
1: Grazie Carlo, adesso ci spostiamo sulla sponda lucerchiata per le ultime notizie. Come sempre c'è per noi Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera, dare un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti dopo 3 giorni di break, di relax concessi da mister Bernardo Corradi dopo l'importantissima vittoria contro il Catanzaro di sabato scorso. Assenti al ritorno a Bogliasco i 3 nazionali, Begic, Sinani e Makumbu, chiamati rispettivamente da Slovenia, Lussemburgo e Repubblica del Congo. Assenti anche gli under 21, Krastev e Mezzottero, chiamati da Bulgaria ed Azerbaigian. Dunque, per Insigne e compagni presenti oggi un doppio allenamento a Bogliasco, anche la possibilità per Corradi da oggi di cercare di far entrare in forma quelli che erano i giocatori meno utilizzati, anche per insomma il ritardo di condizione, per esempio Kevin Babu, che è arrivato dal mercato di svincolati, lo stesso Jan Karamo, insomma quei giocatori che abbiamo visto poco o nulla finora impiegati, e poi per recuperare naturalmente i tanti infortunati, a partire da Bjørn Meyer servirebbe assolutamente un ricambio sulla corsia di sinistra, e poi anche giocatori importanti come De Paoli e Conti, che devono riprendersi dai rispettivi acciacchi. Ieri è arrivata dal giudice sportivo la notizia di un turno di squalifica per Oliver Abildgaard, che dunque salterà la trasferta di Avellino. Per lui il cartellino rosso dopo il fallo su Pafundi costa ovviamente molto caro, una decisione che anche a detta dei più esperti moviolisti è sembrata eccessiva da parte

0: del signor Airoldi di Molfetta, ma d'altra parte lo sappiamo, Airoldi non ha mai portato troppa fortuna ai colori blu cerchiati. In questo caso sì, è arrivata una vittoria, ma anche la squalifica per Abilgard, e con questo ho concluso, ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, con questo per il calcio di oggi è tutto.
2: Grazie, grazie a Dario Vassallo, voi per averci seguito, e ci rivediamo domani sera a stessi orari. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto nel complesso stabile in Liguria, ventilazione debole con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ampie schiarite alternate al passaggio di qualche annuvolamento e con temperature massime nel complesso miti. Per quanto riguarda il Savonese, la situazione sarà tranquilla con il transito di qualche nube nel corso della giornata, temperature che per quanto riguarda i valori massimi raggiungeranno punte di 25 gradi. Su Genova e dintorni spazi assolati attesi soprattutto nel pomeriggio con punta di 24-25 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio sono attese condizioni di stabilità atmosferica con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. E infine sullo Spezzino non mancherà il sole con cieli sereni o poco velati e massime fin verso i 25 gradi. Ci attende una giornata di venerdì in Liguria che sarà caratterizzata ancora da ampie schiarite e spazi assolati con temperature massime in lieve aumento. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di 3D Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Questa settimana Bio Presto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

si è tenuto un tavolo di confronto sul futuro di 131 lavoratori di Ericsson. Durante l'incontro l'azienda ha fatto uscire gli assessori e è scoppiata la polemica. Cresce il numero dei casi di morbillo in Liguria, 12 in poco più di una settimana. L'infettivologo Bassetti lancia l'allarme, si tratta di una delle epidemie più gravi. Continuano i giri del comune nei diversi municipi di Genova, nel frattempo oggi è arrivato l'annuncio di un piano straordinario di deratizzazione in tutta la città. Torna domani a Genova per il sixth anno consecutivo la Sharp & Knight, la notte europea dei ricercatori, laboratori all'aperto, primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro perché oggi si è andati su un doppio binario, quello della protesta, dello sciopero dei lavoratori della Ericsson 131 che hanno ricevuto la lettera di licenziamento, dall'altro l'incontro in prefettura dove a un certo punto è scoppiata la polemica perché alcuni dirigenti dell'azienda hanno chiesto agli assessori presenti, regionale e comunale, di abbandonare l'incontro perché non erano stati invitati. Questo, come potete immaginare, ha alterato il clima. Partiamo da qui con Andrea Popolano.
1: Nessuna retromarcia, Ericsson va avanti con l'intenzione di tagliare 131 lavoratori della sede genovese degli Erzelli. Bocciate tutte le richieste dei sindacati, no al ritiro dei licenziamenti, no alla riconsiderazione del numero degli esuberi, no all'introduzione agli ammortizzatori sociali. Tra le ipotesi per ora c'è quella di aprire la possibilità di uscite volontarie incentivate, ma solo a tempo determinato. Un'avvertenza che preoccupa i sindacati che hanno manifestato davanti alla prefettura prima dell'incontro e durante il vertice non sono mancati momenti di tensione con i rappresentanti dell'azienda che hanno chiesto l'allontanamento dalla sala degli assessori alle relazioni sindacali di Regione Liguria Paolo Ripamonti e del Comune di Genova Emilio Robotti, in quanto la loro presenza non era prevista. I due, per non alimentare ulteriori polemiche, hanno abbandonato il tavolo. Ma le risposte arrivate da Ericsson preoccupano lavoratori e sindacati. Il giudizio sull'incontro è molto negativo, dichiara Luca Maestripieri, segretario generale della CISL Liguria. La chiusura dell'azienda, che considera l'Italia poco convincente per gli investimenti, è un segnale molto preoccupante. Stesso pensiero anche da parte di Igor Magni, segretario generale CGL Genova. L'azienda si è mostrata irremovibile, senza alcuna intenzione di recedere dalla procedura. Andremo avanti con la mobilitazione e con la proclamazione dello sciopero. I sindacati e le istituzioni locali ora chiedono che la gestione dell'avvertenza si trasferisca a Roma, con il governo chiamato a prendere in mano il problema.
0: Questo quindi il risultato dell'incontro. Ovviamente non si ferma qua, si andrà avanti per capire quale potrà essere la risoluzione finale, anche se l'azienda non è intenzionata a fare passo indietro. Ieri sera a Terrazza Incontra, cambiamo argomento, si è discusso della riforma sanitaria ligure, di quello che è uno dei suoi punti più delicati, il rapporto con l'università che chiede modifica al piano di organizzazione. Vediamo che cosa è emerso da il programma condotto da Tiziano Berti. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Due settimane per modificare e chiudere il piano di organizzazione aziendale dell'azienda ospedaliera metropolitana genovese. È il

0: termine indicato dall'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò durante Terrazza Sanità, in diretto su Primo Canale, nel corso del focus sulla riforma sanitaria ligure. Uno dei punti più delicati del percorso è il rapporto con l'università, con alcuni dei suoi rappresentanti che chiedono modifiche al piano.
1: È innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti.
0: Il punto non è se ci sia stato o meno un confronto sereno, anche se ben informati parlano di tensioni, ma cosa emergerà dal confronto finale. C'è poi un altro elemento che rende particolarmente stretto il calendario. Prima della definitiva approvazione è prevista la firma del Rettore, che insieme al parere positivo del CIV e del Ministero della Salute precede la delibera della Giunta regionale che rende il piano operativo. E qui entra in gioco il calendario dell'Ateneo. L'attuale rettore Federico Delfino è in carica fino al 31 ottobre, dal 1 novembre gli subentrerà Antonio Uccelli. La finestra temporale è quindi molto stretta, ora resta da capire quali modifiche verranno effettivamente recepite, quale sarà la posizione definitiva dell'Ateneo e soprattutto chi firmerà il piano e in quale momento, un passaggio che potrebbe diventare decisivo per la conclusione dell'iter della riforma sanitaria ligure.
2: Parliamo di sanità, ma quella che va curata, quella che preoccupa di più, perché sono 12 casi di morbillo in appena 20 giorni in Liguria, 4 persone ricoverate nella clinica di malattie infettive della OM IRCCS Policlinico San Martino di Genova con complicanze nella regione che è fanalino di coda nel centro nord per quello che riguarda i dati rispetto anche al numero di casi in Calabria. Andiamo a sentire le parole dell'infettivologo Bassetti.
3: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia diciamo tra i 30 e i 55 anni, non vaccinati, che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale, quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante: il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze. Prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua al San Martino abbiamo 4 persone ricoverate, tutte e 4 complicate e tutte e 4 con quadri impegnativi: chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico. Quindi col morbillo non si scherza.
2: E adesso il giro nel comune, nei diversi municipi, stiamo parlando ovviamente in questo caso di Genova, oggi tappa in centro storico nella zona dell'ex ghetto, ha annunciato anche un piano di deratizzazione in tutta la città, sentiamo.
4: Spazzamento di marciapiedi, raccolta di rifiuti ingombranti, ma anche di sigarette, sfalci e sistemazioni di arredi urbani sono solo alcuni degli interventi effettuati nei 9 municipi cittadini nell'ambito della terza giornata della cura del territorio, iniziativa promossa dal comune in sinergia con Aster, Amio e i municipi. Oggi focus sul centro storico dopo le polemiche legate ai problemi più volte evidenziati dai residenti che fanno i conti con sporcizia e degrado. Tra le future operazioni previsto un piano di deratizzazione in tutta la città.
5: Voglio parlare di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che è la situazione legata ai topi, non solo in centro storico ma in tutta la città. Abbiamo iniziato oggi con un'operazione molto importante qui alle vostre spalle e nei prossimi giorni darò i dettagli di quella che sarà una straordinaria disinfestazione concentrata in centro storico ma in tutti i municipi, per il quale stiamo stanziando risorse straordinarie.
4: Un piano che prevede l'utilizzo delle classiche trappole con le esche, ma anche chiudendo i passaggi che si trovano nei muri, nelle pavimentazioni delle strade, con l'assessore all'ambiente Pericu che precisa che saranno installate anche delle ecotrappole e caditoie di tombini basculanti in modo da far finire i topi intrappolati nel tombino stesso.
2: La sindaca Salis a margine ha anche spiegato che sulla questione sicurezza

0: Ha sentito questa mattina al telefono il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al telefono per ringraziarlo per l'incontro di ieri, un incontro importante, una riunione molto pratica e fattiva che ha dimostrato come sia importante lavorare insieme per avere più sicurezza in città, soprattutto nella zona del centro storico. E la politica invece è quella che guarda anche a Roma, perché non si placa la polemica intorno alle parole del vice premier Antonio Tajani e anche del generale Roberto Vannacci al centro. L'abbigliamento delle donne, cosa si devono mettere, dove si giudica o meno la propria serietà. E allora sul tema è intervenuta la politica, soprattutto quella femminile, e ai nostri microfoni ha parlato la deputata di Noi Moderati, Ilaria Cafu.
1: Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile, forse non lo immaginava Antonio Tajani, vice premier, ministro degli esteri oltre che segretario di Forza Italia, che le sue parole sul vestiario delle donne avrebbero scatenato una tale bufera politica e sociale. Una leggerezza, uno scivolone, forse un pensiero ben più radicato di quello che si possa pensare ognuno con la propria opinione, ma come si suol dire il risultato non cambia, espressioni inopportune che hanno spianato la strada al pensiero patriarcale e retrogrado del generale Vannacci, che ha commentato laconico: io le donne le preferisco senza gonna. Dura la reazione della politica, soprattutto al femminile, in Parlamento in Liguria.
2: Però credo che sia meglio che Vannacci ci pensi un attimo prima di fare dichiarazioni, perché credo che sia un punto bassissimo, perché non è questo il rispetto delle donne e non è così che si afferma quello che è il rispetto delle donne, ma del resto non mi stupisce perché un leader che ambisce essere un leader politico, che dice che non ha senso avere introdotto il reato di femminicidio, quando se c'è una misura che ha avuto proprio un senso è identificare un reato perché commesso contro le donne, perché sono donne, e quindi una violenza che nasce proprio perché si diciamo vuole far del male a una donna in quanto donna, sminuirlo come l'ha sminuito lui e sostanzialmente ritenerlo inutile, credo che si sia qualificato nel momento che ha attaccato proprio il senso, il concetto stesso del femminicidio come l'abbiamo introdotto per legge con un lavoro del Parlamento, che credo che sia stato uno dei passi più importanti che sono stati fatti in questa legislatura.
0: Una lite tra automobilisti è degenerata fino all'investimento di uno dei due conducenti. È successo a cavallo dell'ora di pranzo in via Gramsci a Genova. Secondo una prima ricostruzione, durante il diverbio, uno dei due automobilisti è sceso dalla propria vettura ed è stato investito dall'altro conducente. L'uomo è stato soccorso e trasportato codice verde all'ospedale Galliera. In auto con lui viaggiavano la moglie e il figlio di appena 3 giorni, rimasti fortunatamente incolumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito quanto accaduto anche attraverso le immagini di videosorveglianza. L'investitore è stato denunciato per lesioni personali. Colpo di scena nella battaglia per l'eredità da 40 milioni di euro del commendatore di Chiavari Lino Tino Fontana. Il geometra, uomo di fiducia, principale beneficiario del Nuovo Testamento, era in realtà suo figlio naturale, Annissa De Filippi.
3: Per anni era stato il suo uomo di fiducia, il geometra che seguiva gli affari e le proprietà del commendator Lino Tito Fontana. Poi la scoperta che cambia lo scenario della battaglia per un'eredità da circa 40 milioni di euro. Quel factotum era in realtà suo figlio naturale, a stabilirlo un esame del DNA. Fontana, storico imprenditore di Chiavari, muore nel 2020. Il figlio riconosciuto, Marco, che vive in Sud America, scopre che negli ultimi mesi il padre aveva modificato il testamento a favore del geometra. Parte così una lunga ricostruzione del patrimonio, immobili che secondo la denuncia sarebbero stati venduti attraverso procure speciali, partecipazioni societarie sciolte e movimenti sui conti correnti anche successiva alla morte. Nel 2024 Marco Fontana presenta un esposto. Il suo legale Daniele Pomata chiede di approfondire anche le condizioni cognitive del commendatore negli ultimi anni della sua vita. La procura però, al termine delle indagini, ha chiesto l'archiviazione. Il figlio si oppone e chiede nuovi accertamenti. Sullo sfondo resta il colpo di scena del DNA e una battaglia giudiziaria ed ereditaria tutt'altro che conclusa.
0: Aveva così tanta fretta di nascere da non aspettare nemmeno l'arrivo in ospedale. A Genova una giovane donna ha dato alla luce il suo bimbo a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, poche centinaia di metri dal Villa Scassi. Una storia bella che è finita bene. Elisa Ricci.
4: Si chiama Sultana ed è venuto al mondo quando mancavano soltanto poche centinaia di metri all'ospedale.

0: Un parto improvviso è avvenuto a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, che ha trasformato una normale chiamata di soccorso in un momento indimenticabile per i volontari. Erano da poco passate le 5 del mattino quando è arrivata la richiesta di intervento. Una giovane donna aveva iniziato il travaglio e doveva essere accompagnata in ospedale. All'arrivo dei soccorritori le sue condizioni erano buone, le contrazioni si presentavano ogni 15 minuti. Ma nel giro di poco tempo la situazione è cambiata, le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate e la futura mamma sentiva già il bisogno di spingere. L'automedica ha così raggiunto l'ambulanza, il medico e l'infermiere sono saliti a bordo del mezzo e hanno assistito la donna durante il parto. Il piccolo Sultan nasce così a pochi passi dall'ospedale di Villa Scassi. Senza lasciare alla mamma il tempo di raggiungere la sala parto. Una nascita che si conclude nel migliore dei modi, entrambi stanno bene. Tra i soccorritori anche Roberta Garaventa, volontaria della Croce Bianca di Bolzaneto dal 2013. Per lei non è la prima esperienza di questo tipo, aveva già assistito a un parto in ambulanza, arrivando persino a tenere il neonato tra le braccia. E anche questa volta, tra l'adrenalina dell'intervento e la gioia per il lieto fine, una mattinata di soccorso si è trasformata in una storia che difficilmente i volontari dimenticheranno.
1: Siamo arrivati alla rampa di arrivo dell'ospedale Villa Scassi, la ragazza ha dato proprio l'ultima spinta e il piccolino è venuto alla luce con un parto comunque che è andato benissimo, il piccolino stava bene, la mamma stava bene e noi eravamo comunque tutti emozionati e tutti molto felici.
2: E allora auguri e buona vita. Piemonte, Lombardia e Toscana sono queste le tre mete preferite dai genovesi che durante l'estate 2026 hanno lasciato la Liguria per trascorrere le vacanze spostandosi in automobile. A guidare nettamente la classifica è il Piemonte, scelto da oltre un automobilista genovese su quattro a fotografare gli spostamenti, uno studio di Unipol Tech del gruppo Unipol che è specializzata proprio negli spostamenti. Lombardia, il Piemonte scusate, raccoglie il 25,8% degli spostamenti analizzati, segue poi la Lombardia con il 13,9 e infine la Toscana con l'11,9. Tra l'altro la montagna, come oramai capisce anche dal punto di vista delle temperature, è sempre più meta estiva. Porzioni, valori nutrizionali, impatto ambientale dei piatti più rappresentativi della cucina ligure. Nasce così il primo Atlante alimentare dei piatti ligure, un progetto che unisce la ricerca scientifica, l'istituzione, l'impresa, la ristorazione e la tradizione. Salute e sostenibilità, insomma, viaggiano insieme. A seguito per noi Matteo Cantile.
3: Non un semplice ricettario, ma uno strumento scientifico per conoscere porzioni, valori nutrizionali e impatto ambientale dei piatti della tradizione. Nasce il primo Atlante alimentare dei piatti liguri, frutto della collaborazione tra Camera di Commercio, Università di Genova, istituzioni e ristoratori.
4: La cucina ligure è sana per definizione, per il semplice motivo che quando parliamo di dieta mediterranea, la dieta mediterranea è veramente la nostra e noi sappiamo che il modo in cui noi abbiamo un'esperienza nelle torte di verdure, un'esperienza nel cucinare il pesce. Pensate a un piatto che è il mio preferito, che è il capon magro, che rappresenta come una cucina povera diventi praticamente una cucina ricca.
5: L'Atlante ci aiuta ad assumere questa consapevolezza, perché è chiaro che forse culturalmente è più facile vedere l'impatto dell'alimento singolo, mentre l'Atlante riporta la fotografia dei piatti composti e quindi questo ci fa capire come intanto si possono mettere insieme i vari alimenti per ottenere una ricetta che sia anche molto piacevole dal punto di vista organolettico, ma soprattutto ci fa vedere come mettendo insieme tanti alimenti, allora la dimensione della porzione sia fondamentale per soprattutto anche valutare l'apporto energetico.
2: Per il sesto anno consecutivo torna a Genova la Sharper Night, la notte dedicata alla scienza con talk, laboratori, esperimenti. Quest'anno l'appuntamento è Giardini Luzzati il 24 settembre, ovvero domani. Primo canale, come sempre, lo seguirà in diretta, ma allora sentiamo cosa ci aspetta nel servizio di Chiaro Rom.
6: La scienza esce dai laboratori e arriva nel cuore di Genova. Giovedì 24 settembre ai Giardini Luzzati torna la Notte Europea dei Ricercatori, con esperimenti, laboratori e dimostrazioni aperti a tutti. Il filo conduttore di questa edizione sono gli Extreme Regions, i confini della conoscenza scientifica. Dai fondali della Terra fino allo spazio, passando per ambienti e territori difficili da raggiungere. La serata sarà raccontata

puntata anche da Primo Canale in diretta proprio dai Giardini Luzzati dalle 18.30 alle 19.30 e poi ancora dalle 21 alle 22.30 con collegamenti, ospiti e immagini dai laboratori. Ma gli appuntamenti non finiscono giovedì. Venerdì 25 settembre, giornata ufficiale della manifestazione, sono previste iniziative al Castello d'Albertis, visite al centro Arpal e il Green Village in Piazza della Vittoria. Due giorni per incontrare chi fa ricerca, scoprire come lavora e capire come la scienza può cambiare il nostro futuro. A Genova, per una notte, il laboratorio è tutta la città.

0: Adesso il calcio, quello giocato, è in questo momento fermo, lo sarà per 3 settimane, quindi siamo solo all'inizio di questa lunghissima pausa per le nazionali. Sarà un'occasione per le squadre liguri, a partire da Genoa e Samp, per provare a recuperare tutti i giocatori che ancora non sono in forma. Credo che sia un po' questa la mission, è così Dario Vassallo? Ciao, buonasera.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, credo che sia questa per quello che riguarda i due allenatori, che di Genoa e Samp, la situazione vale anche ovviamente per l'Entella, non per lo Spezia e il Vado, perché il campionato di Serie C continua, si fermano soltanto i campionati di Serie A e Serie B. Viviamo un momento inusuale, un po' decisamente atipico, perché mai il campionato è rimasto fermo per 3 settimane consecutive per consentire appunto gli impegni della Nation League. La nazionale italiana giocherà per 2 settimane, il venerdì e lunedì successivo, e in questo momento i due allenatori stanno ovviamente cercheranno quantomeno, perché gli allenamenti della Sampdoria sono cominciati oggi, quelli del Genoa riprenderanno domani, cercheranno di quantomeno fare il possibile per innanzitutto far tornare in forma chi in forma in questo momento non c'è, ma anche per recuperare magari fisicamente qualche giocatore, perché no anche provare l'idea di cambiare il modulo di gioco. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa e sentiamo quelle che sono le ultime novità collegandoci con Carlo Gandanani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, passata la tempesta di domenica a Parma, seguita in società da confronti serrati ma senza drastici provvedimenti, il Genoa ritorna in campo al netto dei 10 rossoblù partiti per i ritiri delle rispettive nazionali. Lo farà domani al Centro Signorini con un gruppo che, numeri alla mano, sarà rimpolpato da diversi giocatori della primavera. Considerata l'assenza di quasi mezza squadra in questo periodo, per De Rossi e il suo staff sarà impossibile lavorare su gioco collettivo e tattica, ma le 3 settimane senza campionato saranno comunque preziose per permettere a diversi rossoblù di recuperare la miglior condizione in vista della ripresa del campionato. Il pensiero va soprattutto a Traoré, a El Shaarawy e a Ezibue, che per ragioni diverse sono reduci da un'estate senza i tradizionali carichi di lavoro. Tornando all'attività delle nazionali, già domani sera ecco il primo rossoblù scendere in campo. A Oslo la Norvegia di Østergaard, reduce da un ottimo mondiale, affronterà la Danimarca nell'esordio delle qualificazioni di Nation League.
1: Grazie Carlo, adesso ci spostiamo sulla sponda lucerchiata per le ultime notizie. Come sempre c'è per noi Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera, dare un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti dopo 3 giorni di break, di relax concessi da mister Bernardo Corradi dopo l'importantissima vittoria contro il Catanzaro di sabato scorso. Assenti al ritorno a Bogliasco i 3 nazionali, Begic, Sinani e Makumbu, chiamati rispettivamente da Slovenia, Lussemburgo e Repubblica del Congo. Assenti anche gli under 21, Krastev e Mezzottero, chiamati da Bulgaria ed Azerbaigian. Dunque per Insigne e compagni presenti oggi un doppio allenamento a Bogliasco, anche la possibilità per Corradi da oggi di cercare di far entrare in forma quelli che erano i giocatori meno utilizzati, anche per insomma il ritardo di condizione, per esempio Kevin Babu, che è arrivato

0: al mercato gli svincolati, lo stesso Jan Karamo, insomma quei giocatori che abbiamo visto poco o nulla finora impiegati, e poi per recuperare naturalmente i tanti infortunati a partire da Bjørn Meyer servirebbe assolutamente un ricambio sulla corsia di sinistra, e poi anche giocatori importanti come De Paoli e Conti che devono riprendersi dai rispettivi acciacchi. Ieri è arrivata dal giudice sportivo la notizia di un turno di squalifica per Oliver Abildgaard, che dunque salterà la trasferta di Avellino. Per lui il cartellino rosso dopo il fallo su Pafundi costa ovviamente molto caro, una decisione che anche a detta dei più esperti moviolisti è sembrata eccessiva da parte del signor Airoldi di Molfetta, ma d'altra parte lo sappiamo, Airoldi non ha mai portato troppa fortuna ai colori blu cerchiati. In questo caso sì, è arrivata una vittoria, ma anche la squalifica per Abildgaard, e con questo ho concluso, ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, con questo per il calcio di oggi è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, voi per averci seguito, e ci rivediamo domani sera stessi orari. Buona serata.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

si è tenuto un tavolo di confronto sul futuro di 131 lavoratori di Ericsson. Durante l'incontro l'azienda ha fatto uscire gli assessori e è scoppiata la polemica. Cresce il numero dei casi di morbillo in Liguria, 12 in poco più di una settimana. L'infettivologo Bassetti lancia l'allarme, si tratta di una delle epidemie più gravi. Continuano i giri del comune nei diversi municipi di Genova, nel frattempo oggi è arrivato l'annuncio di un piano straordinario di deratizzazione in tutta la città. Torna domani a Genova per il sixth anno consecutivo la Sharp & Knight, la notte europea dei ricercatori, laboratori all'aperto, primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro perché oggi si è andati su un doppio binario, quello della protesta, dello sciopero dei lavoratori della Ericsson 131 che hanno ricevuto la lettera di licenziamento, dall'altro l'incontro in prefettura dove a un certo punto è scoppiata la polemica perché alcuni dirigenti dell'azienda hanno chiesto agli assessori presenti, regionale e comunale, di abbandonare l'incontro perché non erano stati invitati. Questo, come potete immaginare, ha alterato il clima. Partiamo da qui con Andrea Popolano.
1: Nessuna retromarcia, Ericsson va avanti con l'intenzione di tagliare 131 lavoratori della sede genovese degli Erzelli. Bocciate tutte le richieste dei sindacati, no al ritiro dei licenziamenti, no alla riconsiderazione del numero degli esuberi, no all'introduzione agli ammortizzatori sociali. Tra le ipotesi per ora c'è quella di aprire la possibilità di uscite volontarie incentivate, ma solo a tempo determinato. Un'avvertenza che preoccupa i sindacati che hanno manifestato davanti alla prefettura prima dell'incontro e durante il vertice non sono mancati momenti di tensione con i rappresentanti dell'azienda che hanno chiesto l'allontanamento dalla sala degli assessori alle relazioni sindacali di Regione Liguria Paolo Ripamonti e del Comune di Genova Emilio Robotti, in quanto la loro presenza non era prevista. I due, per non alimentare ulteriori polemiche, hanno abbandonato il tavolo. Ma le risposte arrivate da Ericsson preoccupano lavoratori e sindacati. Il giudizio sull'incontro è molto negativo, dichiara Luca Maestri Pieri, segretario generale

0: della CISL Liguria, la chiusura dell'azienda che considera l'Italia poco convincente per gli investimenti è un segnale molto preoccupante. Stesso pensiero anche da parte di Igor Magni, segretario generale CGIL Genova. L'azienda si è mostrata irremovibile senza alcuna intenzione di recedere dalla procedura. Andremo avanti con la mobilitazione e con la proclamazione dello sciopero. I sindacati e le istituzioni locali ora chiedono che la gestione dell'avvertenza si trasferisca a Roma, con il governo chiamato a prendere in mano il problema.
1: Questo quindi il risultato dell'incontro, ovviamente non si ferma qua, si andrà avanti per capire quale potrà essere la risoluzione finale, anche se l'azienda non è intenzionata a fare passo indietro. Ieri sera a Terrazza Incontra, cambiamo argomento, si è discusso della riforma sanitaria ligure, di quello che è uno dei suoi punti più delicati, il rapporto con l'università che chiede modifica al piano di organizzazione. Vediamo che cosa è emerso da il programma condotto da Tiziano Berti. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Due settimane per modificare e chiudere il piano di organizzazione aziendale dell'azienda ospedaliera metropolitana genovese. È il termine indicato dall'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò, durante Terrazza Sanità, in diretta su Primo Canale, nel corso del focus sulla riforma sanitaria ligure. Uno dei punti più delicati del percorso è il rapporto con l'università, con alcuni dei suoi rappresentanti che chiedono modifica al piano.
3: È innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti.
2: Il punto non è se ci sia stato o meno un confronto sereno, anche se ben informati parlano di tensioni, ma cosa emergerà dal confronto finale? C'è poi un altro elemento che rende particolarmente stretto il calendario. Prima della definitiva approvazione è prevista la firma del Rettore, che insieme al parere positivo del CIV e del Ministero della Salute precede la delibera della Giunta regionale che rende il piano operativo. E qui entra in gioco il calendario dell'Ateneo. L'attuale rettore Federico Delfino è in carica fino al 31 ottobre, dal 1 novembre gli subentrerà Antonio Uccelli. La finestra temporale è quindi molto stretta. Ora resta da capire quali modifiche verranno effettivamente recepite, quale sarà la posizione definitiva dell'Ateneo e soprattutto chi firmerà il piano e in quale momento. Un passaggio che potrebbe diventare decisivo per la conclusione dell'iter della riforma sanitaria ligure.
1: Parliamo di sanità, ma quella che va curata, quella che preoccupa di più, perché sono 12 casi di morbillo in appena 20 giorni in Liguria, 4 persone ricoverate nella clinica di malattie infettive della OM IRCCS Policlinico San Martino di Genova con complicanze nella regione che è fanalino di coda nel centro nord per quello che riguarda i dati rispetto anche al numero di casi in Calabria. Andiamo a sentire le parole dell'infettivologo Bassetti.
4: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia diciamo tra i 30 e i 55 anni non vaccinati che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale, quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante, il morbillo è tutt'altro che una malattia banale, il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze, prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua al San Martino abbiamo 4 persone ricoverate, tutte e 4 complicate e tutte e 4 con quadri impegnativi, chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico, quindi col morbillo non si scherza.
1: E adesso il giro nel comune, nei diversi municipi, stiamo parlando ovviamente in questo caso di Genova, oggi tappa in centro storico nella zona dell'ex ghetto, ha annunciato anche un piano di deratizzazione in tutta la città, sentiamo.
0: Spazzamento di marciapiedi, raccolta di rifiuti ingombranti, ma anche di sigarette,

0: falci e sistemazioni di arredi urbani. Sono solo alcuni degli interventi effettuati nei 9 municipi cittadini nell'ambito della terza giornata della cura del territorio, iniziativa promossa dal Comune in sinergia con Aster, AMIU e municipi. Oggi focus sul centro storico dopo le polemiche legate ai problemi più volte evidenziati dai residenti che fanno i conti con sporcizia e degrado. Tra le future operazioni previsto un piano di deratizzazione in tutta la città.
1: Voglio parlare di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che è la situazione legata ai topi, non solo in centro storico ma in tutta la città. Abbiamo iniziato oggi con un'operazione molto importante qui alle vostre spalle e nei prossimi giorni darò i dettagli di quella che sarà una straordinaria disinfestazione concentrata in centro storico ma in tutti i municipi per i quali stiamo stanziando risorse straordinarie.
0: Un piano che prevede l'utilizzo delle classiche trappole con le esche ma anche chiudendo i passaggi che si trovano nei muri, nelle pavimentazioni delle strade, con l'assessore all'ambiente Pericu che precisa che saranno installate anche delle trappole e caditoie di tombini basculanti in modo da far finire i topi intrappolati nel tombino stesso.
2: La sindaca Salis a margine ha anche spiegato che sulla questione sicurezza ha sentito questa mattina al telefono il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al telefono per ringraziarlo per l'incontro di ieri, un incontro importante, una riunione molto pratica e fattiva che ha dimostrato come sia importante lavorare insieme per avere più sicurezza in città, soprattutto nella zona del centro storico. E la politica invece è quella che guarda anche a Roma, perché non si placa la polemica intorno alle parole del vice premier Antonio Tajani e anche del generale Roberto Vannacci al centro l'abbigliamento delle donne, cosa si devono mettere, dove si giudica o meno la propria serietà. E allora sul tema è intervenuta la politica, soprattutto quella femminile, e ai nostri microfoni ha parlato la deputata di Noi Moderati, Ilaria Cafu.
3: Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile, forse non lo immaginava Antonio Tajani, vice premier, ministro degli esteri, oltre che segretario di Forza Italia, che le sue parole sul vestiario delle donne avrebbero scatenato una tale bufera politica e sociale. Una leggerezza, uno scivolone, forse un pensiero ben più radicato di quello che si possa pensare, ognuno con la propria opinione, ma come si suol dire, il risultato non cambia. Espressioni inopportune che hanno spianato la strada al pensiero patriarcale e retrogrado del generale Vannacci, che ha commentato laconico: io le donne le preferisco senza gonna. Dura la reazione della politica, soprattutto al femminile, in Parlamento in Liguria.
4: Però credo che sia meglio che Vannacci ci pensi un attimo prima di fare dichiarazioni, perché credo che sia un punto bassissimo, perché non è questo il rispetto delle donne e non è così che si afferma quello che è il rispetto delle donne. Ma del resto non mi stupisce perché un leader che ambisce essere un leader politico, che dice che non ha senso avere introdotto il reato di femminicidio, quando se c'è una misura che ha avuto proprio un senso è identificare un reato perché commesso contro le donne, perché sono donne, e quindi una violenza che nasce proprio perché si vuole far del male a una donna in quanto donna, sminuirlo come l'ha sminuito lui e sostanzialmente ritenerlo inutile, credo che si sia qualificato nel momento che ha attaccato proprio il senso, il concetto stesso del femminicidio come l'abbiamo introdotto per legge con un lavoro del Parlamento, che credo che sia stato uno dei passi più importanti che sono stati fatti in questa legislatura.
2: Una lite tra automobilisti è degenerata fino all'investimento di uno dei due conducenti. È successo a cavallo dell'ora di pranzo in via Gramsci a Genova, secondo una prima ricostruzione durante il diverbio. Uno dei due automobilisti è sceso dalla propria vettura ed è stato investito dall'altro conducente. L'uomo è stato soccorso e trasportato codice verde all'ospedale Galliera. In auto con lui viaggiavano la moglie e il figlio di appena 3 giorni, rimasti fortunatamente incolumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito quanto accaduto anche attraverso le immagini di videosorveglianza. L'investitore è stato denunciato per lesioni personali. Colpo di scena nella battaglia per l'eredità da 40 milioni di euro del commendatore di Chiavari Lino Tino Fontana. Il geometra, uomo di fiducia e principale beneficiario del Nuovo Testamento, era in realtà suo figlio naturale, Annissa De Filippi.
5: Per anni era stato il suo uomo di fiducia, il geometra che seguiva gli affari e le proprietà del commendator Lino Tito Fontana. Poi la scoperta che cambia lo scenario della battaglia per un'eredità da circa 40 milioni di euro. Quel factotum era in realtà suo figlio naturale, a stabilirlo un esame del DNA. Fontana, storico imprenditore di Chiavari, muore nel 2020. Il figlio riconosciuto, Marco, che vive in Sud America,

America scopre che negli ultimi mesi il padre aveva modificato il testamento a favore del geometra. Parte così una lunga ricostruzione del patrimonio, immobili che secondo la denuncia sarebbero stati venduti attraverso procure speciali, partecipazioni societarie sciolte e movimenti sui conti correnti anche

0: resta il colpo di scena del DNA e una battaglia giudiziaria ed ereditaria tutt'altro che conclusa.
1: Aveva così tanta fretta di nascere da non aspettare nemmeno l'arrivo in ospedale. A Genova una giovane donna ha dato alla luce il suo bimbo a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, poche centinaia di metri dal Villa Scassi. Una storia bella che è finita bene, Elisa Ricci.
2: Si chiama Sultan ed è venuto al mondo quando mancavano soltanto poche centinaia di metri all'ospedale. Un parto improvviso è avvenuto a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto che ha trasformato una normale chiamata di soccorso in un momento indimenticabile per i volontari. Erano da poco passate le 5 del mattino quando è arrivata la richiesta di intervento. Una giovane donna aveva iniziato il travaglio e doveva essere accompagnata in ospedale. All'arrivo dei soccorritori le sue condizioni erano buone, le contrazioni si presentavano ogni 15 minuti. Ma nel giro di poco tempo la situazione è cambiata, le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate e la futura mamma sentiva già il bisogno di spingere. L'automedica ha così raggiunto l'ambulanza, il medico e l'infermiere sono saliti a bordo del mezzo e hanno assistito la donna durante il parto. Il piccolo Sultan nasce così a pochi passi dall'ospedale di Villa Scassi. Senza lasciare alla mamma il tempo di raggiungere la sala parto. Una nascita che si conclude nel migliore dei modi, entrambi stanno bene. Tra i soccorritori anche Roberta Garaventa, volontaria della Croce Bianca di Bolzaneto dal 2013. Per lei non è la prima esperienza di questo tipo, aveva già assistito a un parto in ambulanza, arrivando persino a tenere il neonato tra le braccia. E anche questa volta, tra l'adrenalina dell'intervento e la gioia per il lieto fine, una mattinata di soccorso si è trasformata in una storia che difficilmente i volontari dimenticheranno.
3: Siamo arrivati alla rampa di arrivo dell'ospedale Villa Scassi, la ragazza ha dato proprio l'ultima spinta e il piccolino è venuto alla luce con un parto comunque che è andato benissimo, il piccolino stava bene, la mamma stava bene e noi eravamo comunque tutti emozionati e tutti molto felici.
1: E allora auguri e buona vita. Piemonte, Lombardia e Toscana sono queste le tre mete preferite dai genovesi che durante l'estate 2026 hanno lasciato la Liguria per trascorrere le vacanze spostandosi in automobile. A guidare nettamente la classifica è il Piemonte, scelto da oltre un automobilista genovese su quattro a fotografare gli spostamenti, uno studio di Unipol Tech del gruppo Unipol che è specializzata proprio negli spostamenti. Il Piemonte raccoglie il 25,8% degli spostamenti analizzati, segue poi la Lombardia con il 13,9% e infine la Toscana con l'11,9%. Tra l'altro la montagna, come oramai si capisce anche dal punto di vista delle temperature, è sempre più meta estiva. Porzioni, valori nutrizionali, impatto ambientale dei piatti più rappresentativi della cucina ligure. Nasce così il primo atlante alimentare dei piatti ligure, un progetto che unisce la ricerca scientifica, l'istituzione, l'impresa, la ristorazione e la tradizione. Salute e sostenibilità, insomma, viaggiano insieme. Ha seguito per noi Matteo Cantile.
4: Non un semplice ricettario, ma uno strumento scientifico per conoscere porzioni, valori nutrizionali e impatto ambientale dei piatti della tradizione. Nasce il primo atlante alimentare dei piatti liguri, frutto della collaborazione tra Camera di Commercio, Università di Genova, istituzioni e ristoratori.
5: La cucina ligure è sana per definizione, per il semplice motivo che quando parliamo di dieta mediterranea, la dieta mediterranea è veramente la nostra e noi sappiamo che il modo in cui noi abbiamo un'esperienza nelle torte di verdure, un'esperienza nel cucinare il pesce, pensate a un piatto che è il mio preferito, che è il capon magro, che rappresenta come una cucina povera diventi praticamente una cucina ricca.
6: L'atlante ci aiuta ad assumere questa consapevolezza, perché è chiaro che forse culturalmente è più facile vedere l'impatto dell'alimento singolo, mentre l'atlante riporta la fotografia dei piatti composti e quindi questo ci fa capire come intanto si possono mettere insieme i vari alimenti per ottenere una ricetta che sia anche molto piacevole dal punto di vista organolettico, ma soprattutto ci fa vedere come mettendo insieme tanti alimenti, allora la dimensione della porzione sia fondamentale per soprattutto anche valutare l'apporto energetico.
1: Per il sesto anno consecutivo torna a Genova la Sharper Night, la notte dedicata alla scienza con talk, laboratori e esperimenti. Quest'anno l'appuntamento è Giardini Luzzati il 24 settembre, ovvero domani, primo canale.

0: Come sempre lo seguirà in diretta, ma allora sentiamo cosa ci aspetta nel servizio di Chiara Orrò.
1: La scienza esce dai laboratori e arriva nel cuore di Genova. Giovedì 24 settembre ai Giardini Luzzati torna la Notte Europea dei Ricercatori, con esperimenti, laboratori e dimostrazioni aperti a tutti. Il filo conduttore di questa edizione sono gli Extreme Regions, i confini della conoscenza scientifica. Dai fondali della Terra fino allo spazio, passando per ambienti e territori difficili da raggiungere. La serata sarà raccontata anche da Primo Canale in diretta proprio dai Giardini Luzzati dalle 18.30 alle 19.30 e poi ancora dalle 21 alle 22.30 con collegamenti, ospiti e immagini dai laboratori. Ma gli appuntamenti non finiscono giovedì. Venerdì 25 settembre, giornata ufficiale della manifestazione, sono previste iniziative al Castello d'Albertis, visite al centro ARPAL e il Green Village in Piazza della Vittoria. Due giorni per incontrare chi fa ricerca, scoprire come lavora e capire come la scienza può cambiare il nostro futuro. A Genova, per una notte, il laboratorio è tutta la città.

0: Adesso il calcio, quello giocato, è in questo momento fermo, lo sarà per 3 settimane, quindi siamo solo all'inizio di questa lunghissima pausa per le nazionali. Sarà un'occasione per le squadre liguri, a partire da Genoa e Samp, per provare a recuperare tutti i giocatori che ancora non sono in forma. Credo che sia un po' questa la mission, è così, Dario Vassallo? Ciao, buonasera.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, credo che sia questa, per quello che riguarda i due allenatori, che di Genoa e Samp, la situazione vale anche ovviamente per l'Entella, non per lo Spezia e il Vado, perché il campionato di Serie C continua, si fermano soltanto i campionati di Serie A e Serie B. Viviamo un momento inusuale, un po' decisamente atipico, perché mai il campionato è rimasto fermo per 3 settimane consecutive per consentire appunto gli impegni della Nation League. La nazionale italiana giocherà per 2 settimane, il venerdì e lunedì successivo, e in questo momento i due allenatori stanno ovviamente cercheranno quantomeno, perché gli allenamenti della Sampdoria sono cominciati oggi, quelli del Genoa riprenderanno domani, cercheranno di quantomeno fare il possibile per innanzitutto far tornare in forma chi in forma in questo momento non c'è, ma anche per recuperare magari fisicamente qualche giocatore, perché no anche provare l'idea di cambiare il modulo di gioco. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa e sentiamo quelle che sono le ultime novità collegandoci con Carlo Gandanani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, passata la tempesta di domenica a Parma, seguita in società da confronti serrati ma senza drastici provvedimenti, il Genoa ritorna in campo al netto dei 10 rossoblù partiti per i ritiri delle rispettive nazionali. Lo farà domani al Centro Signorini con un gruppo che, numeri alla mano, sarà rimpolpato da diversi giocatori della primavera. Considerata l'assenza di quasi mezza squadra, in questo periodo per De Rossi e il suo staff sarà impossibile lavorare su gioco collettivo e tattica, ma le 3 settimane senza campionato saranno comunque preziose per permettere a diversi rossoblù di recuperare la miglior condizione in vista della ripresa del campionato. Il pensiero va soprattutto a Traoré, a El Shaarawy e a Ezibwe, che per ragioni diverse sono reduci da un'estate senza i tradizionali carichi di lavoro. Tornando all'attività delle nazionali, già domani sera ecco il primo rossoblù scendere in campo. A Oslo la Norvegia di Østergaard, reduce da un ottimo mondiale, affronterà la Danimarca nell'esordio delle qualificazioni di Nation League.
1: Grazie Carlo, adesso ci spostiamo sulla sponda lucerchiata per le ultime notizie. Come sempre c'è per noi Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera, dare un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti dopo 3 giorni di break, di relax concessi da mister Bernardo Corradi dopo l'importantissima vittoria contro il Catanzaro di sabato scorso. Assenti al ritorno a Bogliasco

0: Con i tre nazionali, Begic, Sinani e Makumbu, chiamati rispettivamente da Slovenia, Lussemburgo e Repubblica del Congo, assenti anche gli under 21, Krastev e Mezzottero, chiamati da Bulgaria ed Azerbaigian. Dunque, per Insigne e compagni presenti oggi un doppio allenamento a Bogliasco, anche la possibilità per Corradi da oggi di cercare di far entrare in forma quelli che erano i giocatori meno utilizzati, anche per insomma il ritorno. Ritardo di condizione, per esempio Kevin Babu, che è arrivato dal mercato degli svincolati, lo stesso Jan Karamo, insomma quei giocatori che abbiamo visto poco o nulla finora impiegati, e poi per recuperare naturalmente i tanti infortunati, a partire da Bjørn Meyer servirebbe assolutamente un ricambio sulla corsia di sinistra, e poi anche giocatori importanti come De Paoli e Conti che devono riprendersi dai rispettivi acciacchi. Ieri è arrivata dal giudice sportivo la notizia di un turno di squalifica per Oliver Abildgaard, che dunque salterà la trasferta di Avellino. Per lui il cartellino rosso dopo il fallo su Pafundi costa ovviamente molto caro, una decisione che anche a detta dei più esperti moviolisti è sembrata eccessiva da parte del signor Airoldi di Molfetta, ma d'altra parte lo sappiamo, Airoldi non ha mai portato troppa fortuna ai colori blu cerchiati. In questo caso sì, è arrivata una vittoria, ma anche la squalifica per Abildgaard, e con questo concluso ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, con questo per il calcio di oggi è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, voi per averci seguito, e ci rivediamo domani sera stessi orari. Buona serata.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

Ora si è tenuto un tavolo di confronto sul futuro di 131 lavoratori di Ericsson. Durante l'incontro l'azienda ha fatto uscire gli assessori e è scoppiata la polemica. Cresce il numero dei casi di morbillo in Liguria, 12 in poco più di una settimana. L'infettivologo Bassetti lancia l'allarme, si tratta di una delle epidemie più gravi. Continuano i giri del comune nei diversi municipi di Genova, nel frattempo oggi è arrivato l'annuncio di un piano straordinario di deratizzazione in tutta la città. Torna domani a Genova per il sixth anno consecutivo la Sharp & Knight, la notte europea dei ricercatori, laboratori all'aperto, primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro perché oggi si è andati su un doppio binario, quello della protesta, dello sciopero dei lavoratori della Ericsson 131 che hanno ricevuto la lettera di licenziamento, dall'altro l'incontro in prefettura dove a un certo punto è scoppiata la polemica perché alcuni dirigenti dell'azienda hanno chiesto agli assessori presenti, regionale e comunale, di abbandonare l'incontro perché non erano stati invitati. Questo, come potete immaginare, ha alterato il clima. Partiamo da qui con Andrea Popolano.
1: Nessuna retromarcia, Ericsson va avanti con l'intenzione di tagliare 131 lavoratori della sede genovese degli Erzelli. Bocciate tutte le richieste dei sindacati, no al ritiro dei licenziamenti, no alla riconsiderazione del numero degli esuberi, no all'introduzione agli ammortizzatori sociali. Tra le ipotesi per ora c'è quella di aprire la possibilità di uscite volontarie incentivate, ma solo a tempo determinato. Un'avvertenza che preoccupa i sindacati che hanno manifestato davanti alla prefettura prima dell'incontro e durante il vertice non sono mancati momenti di tensione con i rappresentanti dell'azienda che hanno chiesto l'allontanamento dalla sala degli assessori alle relazioni sindacali di Regione Liguria Paolo Ripamonti e del Comune di Genova Emilio Robotti, in quanto la loro presenza non era prevista. I due, per non alimentare ulteriori polemiche, hanno abbandonato il tavolo. Ma le risposte arrivate da Ericsson preoccupano lavoratori e sindacati. Il giudizio sull'incontro è molto negativo, dichiara Luca Maestripieri, segretario generale della CISL Liguria. La chiusura dell'azienda, che considera l'Italia

0: Italia poco convincente per gli investimenti è un segnale molto preoccupante. Stesso pensiero anche da parte di Igor Magni, segretario generale CGIL Genova. L'azienda si è mostrata irremovibile, senza alcuna intenzione di recedere dalla procedura. Andremo avanti con la mobilitazione e con la proclamazione dello sciopero. I sindacati e le istituzioni locali ora chiedono che la gestione dell'avvertenza si trasferisca a Roma, con il governo chiamato a prendere in mano il problema.
1: Questo quindi il risultato dell'incontro, ovviamente non si ferma qua, si andrà avanti per capire quale potrà essere la risoluzione finale, anche se l'azienda non è intenzionata a fare passo indietro. Ieri sera a Terrazza Incontra, cambiamo argomento, si è discusso della riforma sanitaria ligure, di quello che è uno dei suoi punti più delicati, il rapporto con l'università che chiede modifica al piano di organizzazione. Vediamo che cosa è emerso da il programma condotto da Tiziano Berti. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Due settimane per modificare e chiudere il piano di organizzazione aziendale dell'azienda ospedaliera metropolitana genovese. È il termine indicato dall'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò, durante Terrazza Sanità, in diretta su Primo Canale, nel corso del focus sulla riforma sanitaria ligure. Uno dei punti più delicati del percorso è il rapporto con l'università, con alcuni dei suoi rappresentanti che chiedono modifica al piano.
3: È innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti.
2: Il punto non è se ci sia stato o meno un confronto sereno, anche se ben informati parlano di tensioni, ma cosa emergerà dal confronto finale? C'è poi un altro elemento che rende particolarmente stretto il calendario. Prima della definitiva approvazione, prevista la firma del rettore, che insieme al parere positivo del CIV e del Ministero della Salute, precede la delibera della Giunta regionale che rende il piano operativo. E qui entra in gioco il calendario dell'Ateneo. L'attuale rettore Federico Delfino è in carica fino al 31 ottobre. Dal 1 novembre gli subentrerà Antonio Uccelli. La finestra temporale è quindi molto stretta. Ora resta da capire quali modifiche verranno effettivamente recepite, quale sarà la posizione definitiva dell'Ateneo e soprattutto chi firmerà il piano e in quale momento. Un passaggio che potrebbe diventare decisivo per la conclusione dell'iter della riforma sanitaria ligure.
1: Parliamo di sanità, ma quella che va curata, quella che preoccupa di più, perché sono 12 casi di morbillo in appena 20 giorni in Liguria, 4 persone ricoverate nella clinica di malattie infettive della OM IRCCS Policlinico San Martino di Genova, con complicanze nella regione che è fanalino di coda nel centro nord per quello che riguarda i dati rispetto anche al numero di casi in Calabria. Andiamo a sentire le parole dell'infettivologo Bassetti.
4: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia diciamo tra i 30 e i 55 anni non vaccinati, che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale, quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante: il morbillo è tutt'altro che una malattia banale, il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze. Prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua a San Martino abbiamo 4 persone ricoverate, tutte e 4 complicate e tutte e 4 con quadri impegnativi, chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico, quindi col morbillo non si scherza.
1: E adesso il giro nel comune, nei diversi municipi, stiamo parlando ovviamente in questo caso di Genova, oggi tappa in centro storico nella zona dell'ex ghetto, ha annunciato anche un piano di deratizzazione in tutta la città, sentiamo.
0: spazzamento di marciapiedi, raccolta di rifiuti ingombranti, ma anche di sigarette, sfalci e sistemazioni di arredi urbani. Sono solo

0: alcuni degli interventi effettuati nei 9 municipi cittadini nell'ambito della terza giornata della cura del territorio, iniziativa promossa dal Comune in sinergia con Aster, AMIU e municipi. Oggi focus sul centro storico dopo le polemiche legate ai problemi più volte evidenziati dai residenti che fanno i conti con sporcizia e degrado. Tra le future operazioni previsto un piano di deratizzazione in tutta la città.
1: Voglio parlare di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che è la situazione legata ai topi, non solo in centro storico ma in tutta la città. Abbiamo iniziato oggi con un'operazione molto importante qui alle vostre spalle e nei prossimi giorni darò i dettagli di quella che sarà una straordinaria disinfestazione concentrata in centro storico ma in tutti i municipi per i quali stiamo stanziando risorse straordinarie.
0: Un piano che prevede l'utilizzo delle classiche trappole con le esche ma anche chiudendo i passaggi che si trovano nei muri, nelle pavimentazioni delle strade, con l'assessore all'ambiente Pericu che precisa che saranno installate anche delle ecotrappole e caditoie di tombini basculanti in modo da far finire i topi intrappolati nel tombino stesso.
2: La sindaca Salis a margine ha anche spiegato che sulla questione sicurezza ha sentito questa mattina al telefono il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al telefono per ringraziarlo per l'incontro di ieri, un incontro importante, una riunione molto pratica e fattiva che ha dimostrato come sia importante lavorare insieme per avere più sicurezza in città, soprattutto nella zona del centro storico. E la politica invece è quella che guarda anche a Roma, perché non si placa la polemica intorno alle parole del vice premier Antonio Tajani e anche del generale Roberto Vannacci al centro l'abbigliamento delle donne, cosa si devono mettere, dove si giudica o meno la propria serietà. E allora sul tema è intervenuta la politica, soprattutto quella femminile, e ai nostri microfoni ha parlato la deputata di Noi Moderati, Ilaria Cafu.
3: Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile, forse non lo immaginava Antonio Tajani, vice premier, ministro degli esteri oltre che segretario di Forza Italia, che le sue parole sul vestiario delle donne avrebbero scatenato una tale bufera politica e sociale. Una leggerezza, uno scivolone, forse un pensiero ben più radicato di quello che si possa pensare, ognuno con la propria opinione, ma come si suol dire il risultato non cambia, espressioni inopportune che hanno spianato la strada al pensiero patriarcale e retrogrado del generale Vannacci, che ha commentato laconico: io le donne le preferisco senza gonna. Dura la reazione della politica, soprattutto al femminile, in Parlamento in Liguria.
4: Però credo che sia meglio che Vannacci ci pensi un attimo prima di fare dichiarazioni, perché credo che sia un punto bassissimo, perché non è questo il rispetto delle donne e non è così che si afferma quello che è il rispetto delle donne, ma del resto non mi stupisce perché un leader che ambisce essere un leader politico, che dice che non ha senso avere introdotto il reato di femminicidio, quando se c'è una misura che ha avuto proprio un senso è identificare un reato perché commesso contro le donne, perché sono donne, e quindi una violenza che nasce proprio perché si vuole far del male a una donna in quanto donna, sminuirlo come l'ha sminuito lui e sostanzialmente ritenerlo inutile, credo che si sia qualificato nel momento che ha attaccato proprio il senso, il concetto stesso del femminicidio come l'abbiamo introdotto per legge con un lavoro del Parlamento che credo che sia stato uno dei passi più importanti che sono stati fatti in questa legislatura.
2: Una lite tra automobilisti è degenerata fino all'investimento di uno dei due conducenti. È successo a cavallo dell'ora di pranzo in via Gramsci a Genova. Secondo una prima ricostruzione, durante il diverbio, uno dei due automobilisti è sceso dalla propria vettura ed è stato investito dall'altro conducente. L'uomo è stato soccorso e trasportato codice verde all'ospedale Galliera. In auto con lui viaggiavano la moglie e il figlio di appena 3 giorni, rimasti fortunatamente incolumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito quanto accaduto anche attraverso le immagini di videosorveglianza. L'investitore è stato denunciato per lesioni personali. Colpo di scena nella battaglia per l'eredità da 40 milioni di euro del commendatore di Chiavari Lino Tino Fontana. Il geometra, uomo di fiducia e principale beneficiario del nuovo testamento, era in realtà suo figlio naturale, Annissa De Filippi.
5: Per anni era stato il suo uomo di fiducia, il geometra che seguiva gli affari e le proprietà del commendator Lino Tito Fontana. Poi la scoperta che cambia lo scenario della battaglia per un'eredità da circa 40 milioni di euro. Quel factotum era in realtà suo figlio naturale, a stabilirlo un esame del DNA. Fontana, storico imprenditore di Chiavari, muore nel 2020. Il figlio riconosciuto, Marco, che vive in Sud America, scopre che negli ultimi mesi il padre aveva modificato

0: pubblicato il testamento a favore del geometra. Parte così una lunga ricostruzione del patrimonio, immobili che secondo la denuncia sarebbero stati venduti attraverso procure speciali, partecipazioni societarie sciolte e movimenti sui conti correnti anche successiva alla morte. Nel 2024 Marco Fontana presenta un esposto, il suo legale Daniele Pomata chiede di approfondire anche le condizioni cognitive del commendatore negli ultimi anni della sua vita. La procura però al termine delle indagini ha chiesto l'archiviazione. Il figlio si oppone e chiede nuovi accertamenti. Sullo sfondo resta il colpo di scena del DNA e una battaglia giudiziaria ed ereditaria tutt'altro che conclusa.
1: Aveva così tanta fretta di nascere da non aspettare nemmeno l'arrivo in ospedale. A Genova una giovane donna ha dato alla luce il suo bimbo a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, poche centinaia di metri dal Villa Scassi. Una storia bella che è finita bene, Elisa Ricci.
2: Si chiama Sultan ed è venuto al mondo quando mancavano soltanto poche centinaia di metri all'ospedale. Un parto improvviso è avvenuto a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto che ha trasformato una normale chiamata di soccorso in un momento indimenticabile per i volontari. Erano da poco passate le 5 del mattino quando è arrivata la richiesta di intervento. Una giovane donna aveva iniziato il travaglio e doveva essere accompagnata in ospedale. All'arrivo dei soccorritori le sue condizioni erano buone, le contrazioni si presentavano ogni 15 minuti. Ma nel giro di poco tempo la situazione è cambiata, le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate e la futura mamma sentiva già il bisogno di spingere. L'automedica ha così raggiunto l'ambulanza, il medico e l'infermiere sono saliti a bordo del mezzo e hanno assistito la donna durante il parto. Il piccolo Sultan nasce così a pochi passi dall'ospedale di Villa Scassi. Senza lasciare alla mamma il tempo di raggiungere la sala parto. Una nascita che si conclude nel migliore dei modi, entrambi stanno bene. Tra i soccorritori anche Roberta Garaventa, volontaria della Croce Bianca di Bolzaneto dal 2013. Per lei non è la prima esperienza di questo tipo, aveva già assistito a un parto in ambulanza, arrivando persino a tenere il neonato tra le braccia. E anche questa volta, tra l'adrenalina dell'intervento e la gioia per il lieto fine, una mattinata di soccorso si è trasformata in una storia che difficilmente i volontari dimenticheranno.
3: Siamo arrivati alla rampa di arrivo dell'ospedale Villa Scassi, la ragazza ha dato proprio l'ultima spinta e il piccolino è venuto alla luce con un parto comunque che è andato benissimo, il piccolino stava bene, la mamma stava bene e noi eravamo comunque tutti emozionati e tutti molto felici.
1: E allora auguri e buona vita. Piemonte, Lombardia e Toscana sono queste le tre mete preferite dai genovesi che durante l'estate 2026 hanno lasciato la Liguria per trascorrere le vacanze spostandosi in automobile. A guidare nettamente la classifica è il Piemonte, scelto da oltre un automobilista genovese su quattro a fotografare gli spostamenti, uno studio di Unipol Tech del gruppo Unipol che è specializzata proprio negli spostamenti. Il Piemonte raccoglie il 25,8% degli spostamenti analizzati, segue poi la Lombardia con il 13,9 e infine la Toscana con l'11,9. Tra l'altro la montagna, come oramai si capisce anche dal punto di vista delle temperature, è sempre più meta estiva. Porzioni, valori nutrizionali, impatto ambientale dei piatti più rappresentativi della cucina ligure. Nasce così il primo Atlante alimentare dei piatti ligure, un progetto che unisce la ricerca scientifica, l'istituzione, e l'impresa, la ristorazione e la tradizione. Salute e sostenibilità, insomma, viaggiano insieme. Ha seguito per noi Matteo Cantile.
4: Non un semplice ricettario, ma uno strumento scientifico per conoscere porzioni, valori nutrizionali e impatto ambientale dei piatti della tradizione. Nasce il primo Atlante alimentare dei piatti liguri, frutto della collaborazione tra Camera di Commercio, Università di Genova, istituzioni e ristoratori.
5: La cucina ligure è sana per definizione, per il semplice motivo che quando parliamo di dieta mediterranea, la dieta mediterranea è veramente la nostra. E noi sappiamo che il modo in cui noi abbiamo un'esperienza nelle torte di verdure, un'esperienza nel cucinare il pesce. Pensate a un piatto che è il mio preferito, che è il capon magro, che rappresenta come una cucina povera diventi praticamente una cucina ricca.
6: La Tante ci aiuta ad assumere questa consapevolezza, perché è chiaro che forse culturalmente è più facile vedere l'impatto dell'alimento singolo, mentre l'Atlante riporta la fotografia dei piatti composti e quindi questo ci fa far capire come intanto si possono

0: mettere insieme i vari alimenti per ottenere una ricetta che sia anche molto piacevole dal punto di vista organolettico, ma soprattutto ci fa vedere come, mettendo insieme tanti alimenti, allora la dimensione della porzione sia fondamentale per soprattutto anche valutare l'apporto energetico.
1: Per il sesto anno consecutivo torna a Genova la Sharper Night, la notte dedicata alla scienza con talk, laboratori e esperimenti. Quest'anno l'appuntamento è Giardini Luzzati il 24 settembre, ovvero domani. Primo Canale come sempre lo seguirà in diretta, ma allora sentiamo cosa ci aspetta nel servizio di Chiara Orrò.
2: La scienza esce dai laboratori e arriva nel cuore di Genova. Giovedì 24 settembre ai Giardini Luzzati torna la Notte Europea dei Ricercatori, con esperimenti, laboratori e dimostrazioni aperti a tutti. Il filo conduttore di questa edizione sono gli Extreme Regions, i confini della conoscenza scientifica. Dai fondali della Terra fino allo spazio, passando per ambienti e territori difficili da raggiungere. La serata sarà raccontata anche da Primo Canale in diretta proprio dai Giardini Luzzati dalle 18.30 alle 19.30 e poi ancora dalle 21 alle 22.30 con collegamenti, ospiti e immagini dai laboratori. Ma gli appuntamenti non finiscono giovedì. Venerdì 25 settembre, giornata ufficiale della manifestazione, sono previste iniziative al Castello d'Albertis, visite al Centro ARPAL e il Green Village in Piazza della Vittoria. Due giorni per incontrare chi fa ricerca, scoprire come lavora e capire come la scienza può cambiare il nostro futuro. A Genova, per una notte, il laboratorio è tutta la città.

0: Adesso il calcio, quello giocato, è in questo momento fermo, lo sarà per 3 settimane, quindi siamo solo all'inizio di questa lunghissima pausa per le nazionali. Sarà un'occasione per le squadre liguri, a partire da Genoa e Samp, per provare a recuperare tutti i giocatori che ancora non sono in forma. Credo che sia un po' questa la mission, è così, Dario Vassallo? Ciao, buonasera.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, credo che sia questa, per quello che riguarda i due allenatori, che di Genoa e Samp, la situazione vale anche ovviamente per l'Entella, non per lo Spezia e il Vado, perché il campionato di Serie C continua, si fermano soltanto i campionati di Serie A e Serie B. Viviamo un momento inusuale, un po' decisamente atipico, perché mai il campionato è rimasto fermo per 3 settimane consecutive per consentire appunto gli impegni della Nation League. La nazionale italiana giocherà per 2 settimane, il venerdì e lunedì successivo, e in questo momento i due allenatori stanno ovviamente cercheranno quantomeno, perché gli allenamenti della Sampdoria sono cominciati oggi, quelli del Genoa riprenderanno domani, cercheranno di quantomeno fare il possibile per innanzitutto far tornare in forma chi in forma in questo momento non c'è, ma anche per recuperare magari fisicamente qualche giocatore, perché no anche cambiare, provare l'idea di cambiare il modulo di gioco. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa e sentiamo quelle che sono le ultime novità collegandoci con Carlo Gandanani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, passata la tempesta di domenica a Parma, seguita in società da confronti serrati ma senza drastici provvedimenti, il Genoa ritorna in campo al netto dei 10 rossoblù partiti per i ritiri delle rispettive nazionali. Lo farà domani al Centro Signorini con un gruppo che, numeri alla mano, sarà rimpolpato da diversi giocatori della primavera. Considerata l'assenza di quasi mezza squadra in questo periodo, per De Rossi e il suo staff sarà impossibile lavorare su gioco collettivo e tattica, ma le 3 settimane senza campionato saranno comunque preziose per permettere a diversi rossoblù di recuperare la miglior condizione in vista della ripresa del campionato. Il pensiero va soprattutto a Traoré, a El Shaarawy e a Ezibue, che per ragioni diverse sono reduci da un'estate senza i tradizionali carichi di lavoro. Tornando all'attività delle nazionali, già domani sera ecco il primo rossoblù scendere in campo. A Oslo la Norvegia di Oslo

0: Østergaard, reduce da un ottimo mondiale, affronterà la Danimarca nell'esordio delle qualificazioni di Nation League.
1: Grazie Carlo, adesso ci spostiamo sulla sponda lucerchiata per le ultime notizie. Come sempre c'è per noi Simone Galdi. Buonasera Simone.
2: Buonasera, dare un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti dopo 3 giorni di break, di relax concessi da mister Bernardo Corradi dopo l'importantissima vittoria contro il Catanzaro di sabato scorso. Assenti al ritorno a Bogliasco i 3 nazionali, Begic, Sinani e Makumbu, chiamati rispettivamente da Slovenia, Lussemburgo e Repubblica del Congo. Assenti anche gli under 21, Krastev e Mezzottero, chiamati da Bulgaria ed Azerbaigian. Dunque per Insigne e compagni presenti oggi un doppio allenamento a Bogliasco, anche la possibilità per Corradi da oggi di cercare di far entrare in forma quelli che erano i giocatori meno utilizzati, anche per insomma il ritardo di condizione, per esempio Kevin Babu che è arrivato dal mercato di svincolati, lo stesso Jan Karamo, insomma quei giocatori che abbiamo visto poco o nulla finora impiegati, e poi per recuperare naturalmente i tanti infortunati. A partire da Bjørn Meyer servirebbe assolutamente un ricambio sulla corsia di sinistra, e poi anche giocatori importanti come De Paoli e Conti che devono riprendersi dai rispettivi acciacchi. Ieri è arrivata dal giudice sportivo la notizia di un turno di squalifica per Oliver Abildgaard, che dunque salterà la trasferta di Avellino. Per lui il cartellino rosso dopo il fallo su Pafundi costa ovviamente molto caro, una decisione che anche a detta dei più esperti moviolisti è sembrata eccessiva da parte del signor Airoldi di Molfetta, ma d'altra parte lo sappiamo, Airoldi non ha mai portato troppa fortuna ai colori blu cerchiati. In questo caso sì, è arrivata una vittoria, ma anche la squalifica per Abildgaard. E con questo ho concluso, ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, con questo per il calcio di oggi è tutto.
3: Grazie a Dario Vassallo, voi per averci seguito, e ci rivediamo domani sera a stessi orari. Buona serata.

0: sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
2: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
4: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: A Genova, sport e impresa si incontrano tra vento, onde ed energia. Questa è la Iren Utility Cup.
1: La Iren Cup rappresenta una regata dentro la regata. In realtà all'interno della veleggiata non competitiva delle Mille Vele, Iren oramai da 9 anni è title sponsor dell'iniziativa e collabora con l'Yacht Club italiano per poter fare in modo che questa iniziativa continui a crescere nei numeri. La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziari, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
0: E tra i protagonisti della sfida c'è anche Iren Jack Sparrow, un equipaggio tutto al femminile, donne, passione e spirito di squadra, pronti a lottare fino all'ultimo bordo.
2: Un equipaggio tutto al femminile che per 9 edizioni si è consolidato, questo vuol dire che c'è dietro un grande team, una grande forza di squadra, una grande determinazione e la volontà appunto di metterci tutto per rappresentare al meglio la nostra azienda.
3: Una bella partenza, siamo partiti davanti al gruppo. Poi il vento è iniziato a calare, abbiamo resistito un po' nella bonaccia e abbiamo lottato con Axpo, che era la barca insomma davanti a noi, e alla fine siamo riusciti a tagliare il traguardo primi di categoria e quarti della Iren Cup. Siamo tutte con la stessa passione e tutte con la voglia di crederci fino in fondo e di lottare fino all'ultimo.
4: È un funzionamento di insieme, quasi come l'orchestra. Non si può né essere il singolo che vuole fare tutto, perché se non ha la squadra dietro non va da nessuna parte. E questa è una parte molto bella, intensa, e fa sentire e migliora questi rapporti anche di team.
5: Quest'anno per noi è un anno veramente speciale. Siamo state veramente brave. Cosa ha permesso questo risultato è la grande sinergia, la grande unità che ci contraddistingue anche sul lavoro, perché comunque si porta anche in queste occasioni, soprattutto in queste occasioni, l'esempio di come si affronta le sfide ovunque.
1: Noi stiamo già preparando la prossima edizione, che è la 10ª edizione, e davvero cercheremo di raggiungere ancora un nuovo record di imbarcazioni, però il fatto che davvero tutti gli equipaggi, una volta scesi, siano contenti dell'esperienza, della possibilità di fare all'interno del loro equipaggio e quindi della loro azienda un team building, perché la barca è il team building per eccellenza, è uno spazio perimetrato dove ognuno ha un proprio ruolo e dove bisogna davvero accettare anche le differenze tra i vari componenti dell'equipaggio. Quindi noi siamo davvero orgogliosi che tutti vogliano tornare volentieri nella nostra città.
6: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with

0: Torno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni. Quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza. Alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bechis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile. Fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bechis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
1: Stiamo vivi, Lucio. Che maschere? Sì,
2: siamo due sopravviventi, sì.
3: L'ho fatto un esclavo. Yo no.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buonasera e benvenuti a Gardinata Nord, una Gardinata Nord molto particolare perché cercheremo di capire cosa sta succedendo a Genoa. Sì, è crisi, la parola è stata sdoganata assolutamente. I motivi di questa crisi possono essere tanti, tantissimi, però ci sono i tifosi rossoblù che oltre ad essere amareggiati, delusi, stavolta sono molto molto arrabbiati perché questa squadra in questo primo inizio di campionato, fino adesso che c'è la sosta, ha raccolto poco, pochissimo, anzi possiamo dire niente oltre le aspettative che c'erano prima dell'inizio del campionato. Adesso c'è la sosta, è il momento buono oppure arriva in un momento ancora più delicato? Ci sono i giocatori da recuperare, ci sono degli equivoci tattici, ci sono tante tante cose e io voglio presentare subito i miei ospiti senza per questo annunciare tutti i temi della trasmissione. Vicino a me, Franca Pile, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Com'è? Deluso, arrabbiato, amareggiato?
1: È un misto di tutto, però poi bisogna essere lucidi, bisogna essere riflessivi, ma soprattutto vorrei dirlo subito, ieri ho visto la vostra trasmissione di Calcio e Pepe e ho ascoltato una frase di Elio Signorelli, che è un uomo di calcio e di spogliatoio, e quel compattato glielo faccio mio perché trovo sia la cosa più importante che debba essere fatta adesso.
0: Una parola l'abbiamo già trovata, compattatevi, e quindi questa va molto bene. Andrea Posto, buonasera.
2: Buonasera a voi, sì, ci compatteremo, quindi attenzione, l'unica cosa di compatto di compattato che conosco non va a finire di solito molto bene perché dipende dai bidoni dove viene compattata, però a parte gli scherzi, sì, c'è un momento delicato dove dobbiamo tutti quanti remare in un'unica direzione, però senza dimenticare che vanno analizzate delle motivazioni e cercare anche di trovare le giuste per quello che riguarda noi, perché poi loro devono trovare dentro il campo e nello spogliatoio e nel campo d'allenamento ovviamente cosa devono fare. Noi in qualche modo
0: le controindicazioni devono tenere,
2: punzecchiarli,
0: noi punzecchiarli e li ha punzecchiati,
2: sì.
0: Anche domenica, perché lui era al Tardini e ha visto una squadra che non gli è piaciuta assolutamente. Andrea Ivellini, buonasera.
3: Sì, certo, domenica subito dopo la partita la delusione era cocente, chiaramente quello che è successo a Parma ha fatto fatica a essere digerito, ma in queste ore ho comunque cercato di avere qualche informazione anche per dare qualche comunicazione anche un po' più approfondita alla platea che ci sta ascoltando, e posso dire che da quello che ho potuto verificare c'è una assoluta convergenza di intenti e di forza tra il presidente, l'amministratore delegato e a scendere Diego Lopez e a scendere Daniele De Rossi. Sono tutti convinti e compatti, per usare quel termine tanto caro a Franco Aprile, che è il leitmotiv. E aggiungo una cosa, la cosa che mi è piaciuta di più del ragionamento che ho sentito è: Daniele De Rossi, devi portare lo stesso entusiasmo, la stessa grinta, la stessa determinazione che hai messo quando l'anno scorso sei subentrato a Patrick Vieira.
0: Perfetto, e questo sarà uno dei temi di trasmissione, perché qua ci arriviamo. Noi però abbiamo fatto anche...
2: Sei dimenticato però di dire una componente.
1: Dimmi, i tifosi.
2: No, i tifosi, i giocatori. Cioè lui ha parlato di combattere, si è parlato dal presidente, all'amministratore delegato, all'allenatore, al direttore sportivo, ma anche i giocatori.
0: E allora, sapete,
2: attenzione,
0: cosa abbiamo fatto
2: anche
0: noi?
2: I giocatori.
0: Abbiamo fatto una domanda banale ai nostri,
3: sentiamola,
0: amici tifosi. Abbiamo detto: di chi è la colpa di questa crisi? E io vi presento stasera, do il benvenuto e do il bentornata a Chiara Uru, perché è lei che ci illustrerà questa cosa. Ciao Chiara.
4: Ciao Graziano, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, il sondaggio che trovate sui nostri social primocanale.it su Instagram, io vi ricordo avete ancora tempo per partecipare, per esprimere il voto. Insomma, vi abbiamo chiesto una semplice domanda: la crisi che sta attraversando il Genoa in questo momento, a chi date le colpe, quindi a chi attribuite le colpe? Vi abbiamo posto quattro opzioni e allora andiamo a vedere quali sono i risultati. Ovviamente vi ricordo, come sempre, ogni mercoledì la mattina facciamo sempre uscire un sondaggio per poi parlarne questa sera. Avete ancora qualche minuto per rispondere. Andiamo a vedere il risultato per questo momento. E allora, chi ha più colpe? Allenatore.

0: 22%, giocatori 26%, direttore sportivo Diego Lopez, per voi il 10%, la società 41%. Insomma, per il momento il sondaggio è abbastanza chiaro, la colpa al momento per i nostri telespettatori, insomma, è ad attribuire alla società. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Avete ancora tempo per partecipare al nostro sondaggio? Insomma, Graziano, voi che cosa ne pensate? Andrea, insomma, Franco, che cosa ne pensate? Vi faccio rispondere anche a voi e vi lascio come sempre alcuni minuti per rispondere, proprio perché alla fine della nostra trasmissione, questa nuova puntata di Gradinata Nord, avremo poi il risultato. A chi attribuite la colpa di questa crisi che il Genoa sta attraversando? Rispondetemi voi.
1: Andiamo subito, allora, abbiamo subito questa domanda.
2: Ha detto che ci lasciamo un po' di tempo per pensare.
1: No, non vi lascio. No.
2: Ha detto che spiegava.
1: Non vi lasciamo del tempo di parlare.
3: Ha detto dite la vostra.
1: Dite la vostra.
3: Andrea e Franco.
1: Andrea, dite la vostra. Dove comincio? Comincio con Franco. Perché c'è la società a cui viene incolpato qualche cosa, al 42%. Quindi inevitabile che c'è una parte dei tifosi che vede le colpe del 42% alla società. La parte tecnica, che sono allenatori e sono giocatori, arrivano al 47%.
4: E il direttore sportivo arrivi al 58%.
1: Al 58%, esatto. Quindi c'è proprio questa distinzione netta, Franco.
4: Sì, allora, vediamo di andare per ordine. Io penso, e qui mi permetto di non ragionare a tifoso, ma da manager. Allora, non è che una società può essere responsabile di tutto ciò che accade, di tutte le persone che lavorano dentro la società. Cioè, se io sono il capo azienda e il direttore commerciale non mi fa avere i ricavi, non me la prendo col CFO o con l'amministratore delegato, certo. Me la prendo col direttore commerciale, probabilmente lo cambio se non funzionano le cose. Quindi io non vorrei che venissero fatti nei momenti di grande tensione o di grande amarezza delle analisi non lucide. Quindi in 30 secondi cerco di dirti come la vedo io. Allora, la società ha fatto molto, e questo è un ragionamento di onestà intellettuale, perché potevamo andare nelle secche, potevamo fallire. Siamo passati da 777 falliti a cap con tutto ciò che ne consegue. Abbiamo avuto un presidente Sciucco che ha salvato la società. Poi quello che sarà il futuro, quello che decideranno di fare, non sta a noi. Siamo in Serie A. E secondo me abbiamo una squadra, sicuramente poi parliamo del lato sportivo, che non è una squadra da retrocessione, a mio modo di vedere. Poi abbiamo abbattuto l'indebitamento, abbiamo rispettato l'omologa, abbiamo costruito una serie di impianti sportivi per le squadre giovanili, quindi investimenti, abbiamo fatto un buon merchandising e soprattutto quest'anno, e qui consentimi di fare una piccola rettifica, qualcuno mi ha detto: guarda che qualche settimana fa hai detto che le plusvalenze della campagna acquisti erano intorno ai 10 milioni, mi sono dimenticato una parola, future. Quindi siamo in un sostanziale pareggio, ci abbiamo rimesso qualcosa, dovremo pagare, dovremo incassare, però mi sono dimenticato di una parola e quindi ne faccio venia. Ciò non toglie però che nel momento in cui la società ha fatto tante cose, non possiamo queste dimenticarcele. Non possiamo dimenticarcele. Quindi questo era quello. Perfetto, che mi sembrava premettere. Poi dico la parte sportiva.
1: Cioè, aspetta, perché vado da Andrea Possa, quindi sentiamo quello che dice Andrea Possa. Come la pensa?
5: Allora, io non ragionerò da manager, perché non lo sono mai stato. Posso ragionare. posso ragionare da tifoso.
1: Ma non lo posso fare.
5: Vabbè, fammi ragionare da tifoso. Sì, già mi ha detto sì, o sì, quasi là. Mi stava scendendo il sangue dal naso. Detto questo, tutto poi condivisibile, ora io da tanti termini l'analizzo da tifoso. Fare tanto non significa fare bene, sono due cose che possono anche viaggiare parallelamente. Se fai tanto sicuramente hai un merito, perché comunque hai cercato di muovere le cose. Se tanto bene non fai e magari rischi poi di andare in Serie B, io posso avere anche i campetti, i campettini, le cose, poi anche lì ci sarebbe da discutere da alcune cose, ma non ho voglia di entrare in merito a questo. Bisogna vedere chiaramente che ognuno si prenda le proprie responsabilità, perché perché non può essere soltanto figlio di un allenatore che magari fa

0: fatica in questo momento, i giocatori che non stanno rendendo come dovrebbero perché non sono messi nelle condizioni, un direttore sportivo che avrebbe potuto magari tirare fuori qualcosina di diverso, una società che magari a certo tipo di richieste di tipologia di giocatori poteva rispondere in un altro modo. Quindi le...
1: Infatti

0: un certo tipo di gioco e Amorì, però lo vediamo ancora un po', tra virgolette, un po' in difficoltà in determinate situazioni. Manca di una punta vera, di un top player davanti che garantisca un tot di gioco, per quanto questo giovanotto macedone perlomeno sta dimostrando di almeno di riuscire a vederla la porta in un paio di occasioni.
1: Quando gli danno la palla, la
0: quando,
1: butta dentro,
0: però insomma, quindi, poi magari anche lì si può trovare anche una condizione di miglioramento o perlomeno un qualcosa di male. Quindi ci sono i difensori. Quanto tempo noi abbiamo detto? Guardate che la coperta nella difesa è corta, lo dicevamo già all'inizio.
2: Però
0: il fatto di aver confermato i tre
2: dobbiamo dire questo,
0: è una cosa negativa.
2: Dobbiamo dire
0: ragazzi,
2: questo, perché
0: non sto dicendo,
2: tutti prima dell'inizio del campionato si è detto dal portiere ai tre difensori bisogna confermarli
0: però
2: tutti.
0: Ti ricordi, almeno personalmente io mi sento responsabile di dire questo, perché i mondiali per un certo tipo di giocatori in qualche modo hanno un loro peso per la preparazione, per la mancanza magari di vacanze ridotte, cioè ci sono anche tante situazioni, no?
1: Per
0: di,
1: le scorie dei viaggi, non c'è dubbio,
0: e lì forse la coperta.
2: Fatemi
0: un po'
2: sentire
0: porta,
2: Andrea Overini, che è stato in silenzio fino adesso.
3: Sono stato in silenzio e ho ascoltato i miei predecessori, farò un po' il Mannheimer della situazione andando a commentare questi dati del sondaggio.
0: Come gioca Mannheimer?
3: Voglio dire, il dato che balza più agli occhi del commentatore è che se si unisce la responsabilità potenzialmente ascritta ai giocatori e all'allenatore, si equivale sostanzialmente alla responsabilità che coloro i quali hanno voluto partecipare al sondaggio ascrivono alla società. Io penso che in questo momento stiamo anche al gioco di cercare di trovare chi è responsabile. Secondo me la responsabilità è da un po' da ripartire in maniera equanime tra tutti i protagonisti di questa vicenda, perché secondo me è sbagliato in questo momento andare a cercare il capro espiatorio.
0: D'accordo.
3: Bisogna invece a mio avviso ripartire, perché c'è questa sosta che secondo me viene a fagiolo, perché è il momento in cui bisogna ricaricare le pile, è il momento in cui il mister ha compreso che deve fare delle rettifiche, dei cambi, deve avere anche il coraggio di far accomodare in panchina alcuni giocatori che su cui lui punta molto, ma che magari devono necessariamente ritrovare quello smalto che hanno perso. Deve fare delle scelte coraggiose, puntando di più su altri giocatori, e deve sfruttare queste tre settimane per far entrare in forma quei giocatori che sono arrivati un po' dopo e per far ritrovare la forma a quei giocatori che invece incredibilmente non la hanno, perché ci sono dei giocatori che nonostante non abbiano partecipato ai mondiali sono un po' in difficoltà da un punto di vista atletico.
2: Volevi dire qualcosa, Franco?
3: Io ho utilizzato il mio minuto e mezzo, agli altri invece hanno utilizzato i loro sette minuti.
2: No, sette minuti niente. 7 minuti li daremo all'avvocato a Valdirinto.
3: Vediamo perché non penso. Comunque, vediamo.
1: Secondo me, un orologio in regalo a Natale.
3: Ti ho cronometrato, Franco. Eri a 5 minuti. Io invece ho fatto 2 minuti e mezzo.
0: Io quanto ho fatto?
3: 2 minuti.
0: Grazie. Quindi sono quello che ha parlato meno. Allora lo segno.
1: Allora, prima, avendo visto le quattro componenti, mi sembrava giusto partire da quella che secondo me in questo momento non è la componente che deve essere presa in considerazione. Le altre tre componenti sono il livello sportivo.
2: E il livello sportivo,
1: mettiamo la seconda fase. Sono contento che De Rossi sia rimasto e sia stato confermato, come ho detto la settimana scorsa. Spero che De Rossi, che è stato assolutamente una persona per bene, perché si è accollato le sue responsabilità, abbia la capacità di fare sostanzialmente due cose. La prima cosa è quella di indipendentemente da tutto, chiudiamo con questa situazione, ha avallato i calciatori, non li ha avallati, a questa rosa è rimasto, gli hanno dato una chance, deve far rendere questa rosa un po' di più di quello che vale questa rosa.
2: Primo. Di questo non ne discutiamo. Primo. Assolutamente.
1: Secondo, siccome vediamo un ambiente e la presa di coscienza, io non la chiamo contestazione quella che è successo a Parma, è una presa di coscienza.
2: Beh, insomma, dai ragazzi, è una
1: presa di coscienza.
2: È una presa, non è una
1: presa.

0: contestazione,
1: non è che l'hanno fatto
0: no, perché ah, no. Quando no,
2: Franco, scusa,
1: è quando vai a Roma con la Lazio, allora che
2: scusami, quella non era una presa di coscienza, era una contestazione. Diciamo le cose come stanno, diciamo le cose come stanno.
0: Ti posso dire una cosa,
1: i tifosi hanno contestato,
3: forse magari
1: hanno contestato in maniera civile, possiamo dire in maniera civile,
2: chiaro, meno male,
1: non hanno disertato lo stadio come fa la Lazio. No,
0: secondo me va bene, è stata una contestazione giusta, soprattutto secondo me è stata una contestazione giusta perché manca la seconda componente che De Rossi deve necessariamente in queste 3 settimane fare tesoro, deve tornare a essere un condottiero, deve tornare a tirare fuori le palle e deve rasserenare lo spogliatoio,
1: così
0: perché i giocatori mi sembrano smarriti e voglio dei combattenti
1: e non solo, non solo i giocatori sono smarriti, a mio
0: poi
1: parere
0: vediamo
1: poi
0: anche,
1: farò un giro
0: poi
1: dopo
0: vediamo anche come
1: anche lui è smarrito,
0: anche lui è smarrito, è però
1: in confusione, possiamo dirlo, è già un termine troppo forte,
0: è in, confusione, però gli hanno dato 3 settimane, si è accollato le sue responsabilità, adesso visto che è un uomo di calcio ed è un uomo che ha un curriculum,
1: voglio dire, nessuno discute di questo,
0: quindi come ha fatto bene l'anno scorso, come fino a luglio era nelle corde di tutta la tifoseria, deve da solo capire che non può andare in confusione, che non può sbagliare molte cose che ha sbagliato anche lui e deve tornare a essere una persona che dà fiducia soprattutto allo spogliatoio, perché è fondamentale. Spero che Messias ha fatto dichiarazioni che anche tutto il resto dello spogliatoio sia sintonizzato.
1: Io prendo per buone le parole di Andrea Rivelini, che c'è l'altra notizia, che tutte le componenti dal presidente fino all'allenatore sono insieme, la componente giocatori non lo so, ma se Messias ha fatto dichiarazioni
3: è fondamentale, sta qua,
1: è fondamentale, questo qua non lo conosco, la
3: cioè, possono essere d'accordo il CEO, il
1: io
3: presidente,
1: sono d'accordo su una cosa, però.
3: Ma se i giocatori vanno da un'altra parte
1: aspetta andiamo dentro, perché sono d'accordo sicuramente su una cosa, quella di andare in pubblicità.
3: Beh,
1: sei d'accordo?
3: Quanti minuti la pubblicità? Lo vuoi contare tu?
2: Non lo so, perché ho perso il conto sentendo Franco, il monologo di Franco.
1: Via, dai, via.

0: settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: lo sapete, perché io vado subito dalla Chiara. Da Chiara devo andare subito, perché sono di tanti messaggi, tanti vi contestano, tanti vi danno ragione. Chiara, illustrami questo momento.
1: Illumina. Vieni, vieni Graziano, ce ne sono già tantissimi, ne state inviando già tanti. Allora, partiamo subito con il primo. Gianmarco ci scrive: intanto io vi ricordo di lasciare il vostro messaggio e riguardo a quello che è il sondaggio di questa sera, crisi del Genoa, secondo voi a chi dobbiamo attribuire la colpa? E allora andiamo a leggere il primo messaggio. Gianmarco: secondo voi questi giocatori sono atleticamente allenati a dovere? Un caro saluto a tutti da Gianmarco. E allora lui dà sicuramente la colpa ai giocatori, ma cosa sta dicendo? Non era una contestazione, ma se sono stati mandati a quel paese sotto curva Max, ci scrive Massimo. E allora andiamo avanti ancora. Buonasera, incolpevoli sono un po' tutti, la società che non ha progetti sportivi, il DS che non sta arrivando, fare mercato anche con pochi soldi, l'allenatore che ha accettato la situazione, i giocatori che non danno tutti, gli unici che danno tutti tutto sono i tifosi, insomma, vabbè, questo qua non l'ho molto capito. Piero ci scrive:

0: insomma, dà la colpa un po' a tutti, alla società, al direttore sportivo, all'allenatore, ai giocatori. E poi ancora, io non sono né arrabbiato né deluso, perché per me è una situazione da 70 anni, sono solo curioso di capire cosa sta succedendo nella società e che cosa bolle in pentola, ci scrive Giosco. Insomma, questi sono i primi commenti arrivati. Grazie, Andrea, grazie. Allora, Rivellini, parto da te, insomma,
1: ci sono
0: rispondere.
1: Tantissimi commenti, anche così tanti messaggi, perché arrivano inevitabilmente, ragazzi. Mi dicevi, Andrea, se i giocatori sono d'accordo. Devono essere d'accordo, perché sono qua,
2: vedremo,
1: e devono stare d'accordo.
2: Lo vedremo. Sicuramente, cioè, tutta l'analisi che abbiamo fatto in questo momento, a fronte delle 5 giornate che onestamente non sono quelle di Milano, ma possono essere quelle di Piazza Campetto, che ne so, di Piazza De Ferrale, le 5 giornate di Pegli, direi che comunque, che sono ancora onestamente poche, però ci sono dei segnali che, se non trovano un cambiamento di rotta immediato, sono come un macigno ai piedi in acqua, non è che non è che hai tante altre possibilità, hai capito? Cioè,
3: abbiamo messo un galleggiante così grosso alla squadra e all'allenatore, la società ha messo un galleggiante, ha detto: signori, avete 3 settimane di tempo, mettetevi, compattatevi,
1: questa è una cosa che
3: unitevi, cercate di uscire fuori dalle secche, la situazione non è facile, siamo tutti arrabbiati, nessuno è soddisfatto, i dirigenti non sono soddisfatti, l'allenatore non è soddisfatto, i giocatori stessi non sono soddisfatti, e per non parlare ovviamente dei tifosi, ma voglio dire, in questo momento si sono guardati tutti in faccia e hanno detto: è il momento di svoltare, perché dobbiamo necessariamente mettere una pezza a una situazione di classifica che è oggettivamente molto preoccupante. Se tu poi vai a vedere le singole prestazioni, è vero che a Parma hai giocato contro una squadra che ha fatto meno di quello che hai fatto tu, è vero anche che abbiamo preso 2 gol, esatto, su 2 svarioni, errori individuali, e francamente dobbiamo cercare di porre più attenzione su questo. E poi mi permetto di dire, secondo me dobbiamo evitare di far fare il play a un giocatore che play non è, cioè io Frendrup. Mi riferisco a Frendrup è una mezzala tutto cuore e polmoni, ma non è un play. Io farei giocare Amorim e lo vorrei vedere in quel ruolo che, nel quale invece ultimamente sta giocando Frendrup. Questa è una,
1: ma io
3: una
1: voglio andare
3: idea.
1: Un pochettino franco, Andrea, voglio andare un pochettino più avanti, perché qui si è parlato di a furor di popolo, quindi non è una voglia di De Rossi di confermare Baldanzi, perché prima dell'inizio del campionato Baldanzi sembrava indispensabile a questa squadra. Adesso è un peso?
2: Ma no, peso no, è uno di quei giocatori che onestamente sta rendendo meno, probabilmente la condizione in questo momento non è facile per lui. Io vedo ogni tanto che tende a strafare un pochettino, a fare di più per cercare di trovare magari quella giocata, quella situazione, e a volte magari va ancora un pochino in difficoltà. Ha bisogno probabilmente di un cambio di modulo per farlo rendere al meglio, perché è un giocatore su quale comunque il Genoa ha puntato, ha investito, e sulle quali capacità nessuno mette in discussione per varie ragioni, sue come altre. Poi ci sono all'interno dei giocatori che probabilmente sono diversi anni che non stanno rendendo, eppure comunque stanno cercando, però noi abbiamo bisogno di tutti, perché ha ragione Franco, questa è la rosa che c'è.
1: Questa è fino a gennaio, no, questa,
2: da
1: ragazzi.
2: Qui non si scappa.
3: Non è una rosa malvagia. Non è che stiamo parlando, perché sennò sembra che sia una cosa.
1: No, abbiamo sempre detto anche inizio, perché bisogna anche ritornare indietro.
3: Non ti volevo mica accusare, facevo solo un ragionamento generale.
2: Ha dei buchi, ha 2 o 3 mancanze che.
1: Però abbiamo sempre detto, io per primo, e me ne assumo una responsabilità, abbiamo sempre detto, questa è una rosa che può fare bene, non avevamo mai pensato a questo risultato sportivo dopo le 5 giornate, sbaglio?
4: Se il Genoa avesse 3 punti non avrebbe rubato niente, e se avesse 3 punti non faremmo questo
1: ragionamento. Ho capito, se io sei mai
4: sto
1: però
4: parlando, allora se hai una rosa

0: che ti poteva fare 3 punti, sarebbe stato tutto logico. E se, voglio dire, facciamo dei ragionamenti anche come Baldanzi, io mi ricordo 2 anni fa avevamo Miretti.
1: Sì, certo.
0: Miretti il girone di andata è stato massacrato, flagellato, ha fatto un girone di ritorno fantastico. Quindi bisogna anche dare del tempo, perché non è giusto prendersela con De Rossi se arrivano 3 giocatori l'ultimo giorno e il giorno dopo, e pensare che dopo 2 giorni debbano andare in forma giocatori su quali noi facciamo affidamento, perché ne stiamo parlando da 1 mese e mezzo. Traoré ci vorrà ancora del tempo per farlo giocare 90 minuti. Allora,
2: questa è una domanda che, cioè,
0: benedette
2: dire, una squadra come la nostra, scusami Franco, anche per dare un po',
0: no, ma figurati, cioè,
2: come la nostra, la domanda in questo caso qua, e ce la poniamo tutti anche da fuori, valeva la pena andare a puntare su un giocatore che sapevi che comunque sarebbe stata,
1: certo,
2: lunga?
1: Che valeva la pena, certo che valeva la pena, perché è un giocatore che quando
2: io la domanda me la pongo, scusami,
1: tu te la poni e io ti do una risposta,
2: perché
1: tu ti fai una domanda retorica dicendo che non
2: è retorica, anche la risposta è retorica,
1: rispetto alla tua domanda retorica con la risposta che è no, ok, tu intendi no, io ritengo che invece valeva la pena, e quindi io ti dico sì, a mio avviso
2: alla luce dei risultati, però questo no,
1: ho capito, stiamo ragionando di un giocatore, stiamo ragionando di un giocatore che è un Franco, non posso parlare,
0: devi
1: stiamo parlando di un giocatore che ha nelle sue corde dei numeri, dei colpi, che se fosse perfettamente sano e integro, fosse stato perfettamente sano e integro, molto probabilmente la platea del Genoa non la vedeva, quindi
2: d'accordo.
1: Secondo me valeva la pena tentare di recuperarlo, perché
2: forse non riesco a farmi mi sono fatto capire, Andrea, ho capito il senso, si è capito perfettamente quello che stai dicendo,
1: ecco.
2: La domanda che mi pongo io,
1: sì,
2: non vorrei arrivare a un certo punto ad avere, capito, il pensiero di dire ma se avessimo avuto lui pronto e fisicamente probabilmente sarebbe stato un giocatore diverso. Sarà troppo tardi,
1: ma no,
2: penso che
1: il concetto di troppo tardi in questo momento non debba essere espresso.
3: Fatemi sentire Franco.
0: No, ma io
1: che strano,
3: fatemi sentire Franco, dai.
0: Se vuoi fare un monologo fino alle 9,
1: ma Franco, hai parlato fino adesso, sei sotto tutela, dai,
0: stai
1: su,
0: sereno,
2: Rivelini Show, facciamo April Night.
0: Allora, per concludere il discorso,
2: sono
0: di prima, nel momento in cui Andrea Rivelini dice gli è andato un galleggiante per 3 settimane, ora come puoi pensare nel momento in cui le alternative che abbiamo visto col Sud Tirol, cioè che De Rossi abbia degli errori, che abbia fatto degli errori, che De Rossi mette i giocatori male in campo, siamo d'accordo. Le alternative, oltre ad Amorin, che lui ogni settimana ripropone Amorin, e ha ragione, perché
1: certo
0: la società ha investito 8 milioni e se io investo 8 milioni lo voglio vedere giocare, perché sennò non capisco perché li ho spesi. E tra l'altro in un centrocampo così anonimo, dove si sta snaturando anche Frendrup, perché la prima partita di campionato Frendrup con Napoli ha dato spettacolo, perché giocava in un altro modo. Allora è giusto fare giocare a Morin? Sì, non saprà fare il regista perché prima faceva la mezzala, lo adattiamo perché non abbiamo altri. Quello che volevo dire ad Andrea, che se ho 3 settimane le alternative, quelle 2 più importanti alternative, non so se in 3 settimane saranno pronte, non lo so, non lo sa De Rossi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno.
1: Però noi ci dobbiamo credere.
0: Certo, ci crediamo.
1: Esatto,
0: la cosa che
1: perché no?
0: Che positivamente voglio dire, e siccome a me fa piacere andare a vedere quello che diciamo la settimana prima, Andrea su Osmaic ci ha sempre creduto. Questo ragazzo è sicuramente uno che vede la porta, eh? Se la fase offensiva riusciamo, perché di questo di cui dobbiamo parlare,
1: di fare dei gol,
0: sì, è l'allenatore, deve farmi funzionare una fase offensiva, non c'è il centrocampo, saltalo, metti 2 punte, fagli arrivare decine di palloni, perché comunque la buttano dentro, e quindi questa è un'alternativa.
2: Abbiamo provato col Frosinone il primo tempo, sì, l'abbiamo giocato tutto così, non è che
0: sì, però non stai parlando di una squadra a caso, perché ho sentito anche dei commenti, non è che il Frosinone è
1: una bella squadra,
0: è andato a Como, voglio dire, abbiamo giocato 4 partite proibitive, Parma.

0: che era una nostra partita, l'abbiamo giocata purtroppo male.
1: Frosinone Parma,
2: no, proibitive, no, ragazzi.
3: Però voglio dire,
2: allora perdo le speranze, ma se mi dite proibitive,
3: scusa, forse proibitiva, forse il concetto di proibitivo è un po' eccessivo, però ha centrato abbastanza il punto, perché voglio dire, il Frosinone, il tanto sottovalutato Frosinone, è una squadra che comunque, lo ribadisco, ha vinto contro il Como, che è il Como delle meraviglie, vuole dire che ha dei valori questa squadra qua.
4: Non
3: e quando noi, quando il Frosinone viene a Genova e il Genoa pareggia solo quella partita per uno sciagurato calcio di rigore buttato fuori in maniera incredibile da Colombo, vuol dire che quella partita lì era nelle corde del Genoa poterla portare a casa. E sono d'accordo con quello che diceva Franco, perché se fai tre punti lì, oggi parli di un'altra cosa. Quello che ha lasciato un po' di amaro in bocca, un po' tanto amaro in bocca in tutti noi, anche nel pubblico, è che vai a vedere a Parma e vedi una squadra del Parma che sta dietro tutta la linea del pallone, tutti quanti, seppur giocassero in casa, hanno fatto una partita orrenda e ci hanno fatto due pere. Questa è la cosa grave è quella.
1: Questa è la cosa che fa venire i brividi.
0: A me, se devo dirti.
1: No, però ha preso un centravanti che comunque l'hanno pagato anche un sacco di soldi.
4: Certo.
1: E ha fatto gol.
4: Ha fatto
1: un numero da attaccante.
0: Scusami.
1: Da attaccante.
3: È perché il nostro in anche un ha momento, fatto un bel gol.
1: Sì, per amore di Dio. In un momento comunque di particolare difficoltà ti ha ritirato fuori. E quello che è subentrato ha fatto altrettanto. Non, voglio dire, sono situazioni che ti fanno un attimino e tu non sei riuscito comunque a creare.
3: Ma la cosa incredibile è che tu giocavi fuori casa e ti hanno fatto due gol in contropiede. Cioè tu hai cercato di porti,
1: sterile della palla,
3: hai cercato di porti come colui il quale la squadra che determina il gioco, e purtroppo non sei stato
2: allora,
3: in grado di farlo.
2: Poi vi faccio un altro discorso. Allora non può essere solo colpa della difesa, vero?
1: No, certo.
2: Siccome io mi ricordo i discorsi, io mi ricordo tutti, ho una memoria da elefante. Quando mi sento dire dall'allenatore Amorim sarà il prossimo centrocampista futuro del Genoa, come mai non gioca? Vi faccio rispondere dopo la pubblicità.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
7: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
8: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Voi non immaginate cosa sta succedendo in pubblicità, discorsi, onda, sono discorsi. No, tu hai ragione, no, tu l'ho fatto prima, io l'ho detto prima, io l'ho detto dopo.
1: Ma non ho detto proprio con queste parole.
0: Vabbè. Io ho cercato, insomma, cercato di mantenere un linguaggio.
1: Posso dire che siamo stati in disaccordo in altri più, certo, in altri momenti. Adesso siamo tutti comunque abbastanza persuasi che comunque il Genoa abbia le capacità e abbia anche i giocatori per tirarsi fuori da questa situazione. E, è chiaro che bisogna remare tutti nella stessa direzione. Nel momento in cui una di queste situazioni qua viene a scricchiolare, bisogna prendere immediatamente le contromisure. Certo che le contromisure significa anche pensare che a gennaio ti devi muovere in un certo modo.
0: Assolutamente.
1: Perché comunque qualche cosa devi fare. Perché abbiamo visto, è vero che non è colpa della difesa, però la coperta della difesa è un
0: è
1: po'
0: molto
1: corta.
0: Corta.
1: È corta soprattutto se giochi in un determinato modulo. Perché non ti puoi permettere, non ti puoi permettere di avere un giocatore fuori forma, uno che ti va in squalifica, magari c'è un piccolo infortunio, ecco lì che sei veramente del gatto. Lo stesso discorso vale nel centrocampo e lo stesso discorso, vale, signori, l'abbiamo detto chiaro e tondo. Abbiamo parlato di Colombo, abbiamo parlato di Vitigna, abbiamo parlato di giocatori che comunque non hanno un palmarès da goleador ormai evidente. Sappiamo che cosa ci possiamo attendere. Poi magari può anche succedere che uno una mattina venga morsicato dal ragno.
0: Allora,
2: ti giuro che non ho parlato.
1: Può anche essere morsicato dal ragno di Spider-Man nella notte, magari diventare un super calciatore. Però forse magari anche lì qualche cosina dobbiamo
0: Io invece
1: pensare.
0: Voglio proprio chiedere a Chiara cosa stanno dicendo i nostri telespettatori, quali sono i messaggi, Chiara?
3: Beh, i toni sono accesi, così proprio come in studio, insomma. Allora andiamo a leggere. Regia, mi mettete il primo commento che ho letto da Marco da Pegli. De Rossi non ha ancora dato un gioco alla squadra, già in estate era evidente. Andrea al centro, ce ne sono due di Andrea questa sera. Andrea al centro, insomma, tu cosa ne pensi di questo commento? Scrive Marco da Pegli.
1: Sono in linea di massima quello che noi abbiamo visto, è sicuramente quello, una grande difficoltà a far gioco soprattutto davanti, giocatori che si muovono soltanto quando ricevono la palla, non ci sono movimenti, non ci sono sovrapposizioni, nessuno detta al passaggio, quindi giocare a centrocampo o dalla difesa a trovare degli sbocchi non è sicuramente facile, e questo è una questione tattica, perché non vedi movimenti, e questo è compito di chi tecnicamente fa muovere la squadra, perché è l'allenatore che deve fare determinate cose. Resta il fatto che alcuni giocatori li ha avuti molto tardi.
0: Assolutamente.
3: Ha qualcosa da dirci anche Andrea Rivellini, mi pare, dalla sua espressione, voleva rispondere anche lui, forse?
4: No, vai pure, che poi io intervengo dopo.
3: Vado avanti. Allora, detto, Bruno da Savona, vi leggo subito il suo messaggio. La società è 3 anni che indebolisce la squadra, la affida ad allenatori inesperti, i giocatori anche. Speriamo che torni presto Venturino, che vale più di tutti gli acquisti, forza a Genoa. Insomma,
4: Se posso dare
3: da Savona
4: una risposta io, mi faceva piacere dire due cose. La prima è che è proprio notizia di questi momenti che è stato accertato e acclarato da un tribunale di New York che 777 e ECAP erano sostanzialmente in sintonia e si operavano in maniera funzionale a creare le condizioni per truffare certi tipi di creditori. Esatto. Questo lo dice un tribunale di New York. Quindi noi abbiamo rischiato di essere, diciamo, in quelle condizioni. L'altra cosa che dobbiamo anche dire,
0: parliamo chiaramente, fallimento.
4: Esatto.
0: Dai, su, parliamoci
4: e diciamo un'altra cosa. Perché il mercato del Genoa che da alcuni oggi si dice sì, però bisognava completare. Nel momento clou delle operazioni è arrivata una sentenza del Tribunale di Milano.

0: che ha detto sostanzialmente che bisognava pagare 5-6 milioni di euro al vecchio proprietario Enrico Preziosi.
1: Ora, legittima richiesta.
0: Legittima, ti dico già intanto che la Corte d'Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva di quella sentenza.
1: Però lui poteva farlo, perché?
0: Qualsiasi cosa si può fare nell'ambito della forma prescritta dal codice di procedura civile. Poi se trovi un giudice che ti dà ragione, tu ti trovi una condanna a restituire 6 milioni di euro, che forse tanto corretta non era, perché la Corte d'Appello di Milano ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza. Però l'avveduto amministratore cosa fa? Accantona la somma, e quindi accantonando la somma sono tutti i soldi che vengono sottratti alle disponibilità del mercato. Quindi voglio dire, chi attacca e critica la società, premesso che qua non abbiamo a che fare con, purtroppo per noi, e dobbiamo anche ragionare con quello che passa al convento, perché non stiamo parlando di investitori magnati tipo quelli del Como, stiamo parlando di persone che hanno delle disponibilità e che per fortuna che ci sono stati, che ci hanno salvato, perché se no l'alternativa è, come diceva giustamente Graziano, era il fallimento. Che adesso si chiama liquidazione giudiziaria.
2: Sono d'accordo con quello che diciamo.
0: Quindi questa cosa,
2: allora scusami, no,
0: quindi questa cosa qua è molto importante. Quando si critica la società bisogna avere la consapevolezza.
2: Allora Andrea, facciamo una domanda: cosa stiamo a fare qua? Cioè, non
0: tu
2: possiamo
0: dici la
2: non
0: tua,
2: criticare.
0: Io dico la mia.
2: No, ma no, vabbè, ma non è una questione di io contro te, Beli, Andre,
0: no,
2: basta.
0: In generale,
2: onestamente,
0: in generale.
2: Sto dicendo, io adesso queste cose qua le valuto o non le valuto. Io tanto non ho parlato, per esempio, di cioè, è una domanda che è legittima, quello che dici tu ci sta tutto. Però cioè, tanto c'è qualcuno che comunque ha parlato ai tifosi dicendo "Abbiamo come modelli, no, che stiamo cercando di seguire un certo tipo di squadra", e quindi quello non l'ho detto io, l'ha detto l'altro. Io che sono profano vedo quello e dico non mi sembra che stiamo andando in quella direzione, ok? Quindi
0: sì,
2: va
0: si
2: bene.
0: Stava parlando del Bologna,
2: però,
0: quanti punti ha?
2: Però sì, non si stava solo parlando del Bologna, stava parlando di Atalanta,
1: parlare di progetti, io
2: sembra quasi che, però fammi chiudere il ragionamento, sembra quasi che allora con quel ragionamento lì è inutile criticare, perché è chiaro che ci sarà sempre una motivazione, il fatto è che la società ci abbia salvato, bene, rispondiamo, ok, però siamo in una situazione che se andiamo in Serie B puoi avermi anche salvato,
0: ma non ci andiamo in Serie B.
2: In questo momento ci siamo.
0: Vabbè, cosa vuol dire? Gli ultimi tre anni eravamo in Serie B,
2: criticare non significa soltanto
0: con quello
2: ci
0: che
2: sono
0: dici
2: le critiche
0: tu
2: costruttive.
0: Tu puoi dire assolutamente tutto quello che ritieni,
2: ma chiunque
0: io
2: lo può fare.
0: Davo solamente una risposta al messaggio che ha letto chiaro.
1: Una spiegazione.
2: Sì, ho capito. Stiamo dicendo la stessa cosa, ma in un modo diverso.
3: Ma le stesse cose che ha detto Andrea le ho dette all'inizio della puntata, quindi è inutile. Cioè, tra l'altro, rispondo anch'io all'ultimo.
1: Ascolta, invece di rispondere, ti faccio leggere un altro messaggio di Chiara, così rispondi a quel messaggio di Chiara. Vai pure, Chiara.
4: Con questo messaggio poi diamo la pubblicità. Campagna acquisti deludente per una squadra che voleva fare un salto di qualità. Via Malinowski, Ekator, Ekuban, Martin, Norton, Masini, dentro giocatori scarsi. Vorrei sapere come fa De Rossi con giocatori così scarsi. La vedo scura, annata di sofferenza come ai vecchi tempi. Salvezza. Difficile, scrive Carlo. E con questo commento io, Graziano, diamo la pubblicità?
1: Facciamo rispondere a Carlo.
3: Diamo la pubblicità.
1: No, vai a rispondere, dai. Hai due minuti di risposta,
0: due minuti
1: e mezzo.
0: Non so se ce la fai.
3: Due minuti sono tu prima ce l'hai messi 10.
0: Impossibile.
3: Allora, io penso che per dare dei giudizi complessivi sul mercato bisogna aspettare ancora un po' di tempo. E ho ricordato il caso Miretti di 2 anni fa. Chiaramente perdere Malinowski, l'ho sempre detto, è una perdita che non è di facile sostituzione, perché stiamo parlando di un giocatore che come nel basket quando entrava faceva.
1: Ma io vi faccio una domanda,
2: c'era un giocatore sul mercato.
1: Diego Lopez, quello voglio uomini da Genova.
3: Sì, esattamente.
1: Vi sembrano uomini da Genova questo?
3: Diversi? No.
1: Solo uomini da Genova. Ha detto gli algoritmi vanno bene, però solo uomini da Genova. Significa fare una scelta. Vi sembrano uomini

0: No. Da Genova, ditemelo chiaro, sì o no?
1: No,
0: no. Oh, ecco,
1: si perfetto. Vede che stasera sei elettrico.
0: Sono, sono no. elettrico perché
1: sei elettrico.
0: Perché le cose le dicono loro, non le dico io, ragazzi.
1: Ma hai ragione.
2: Ma non sono uomini da Genova, no, o non sono messi nelle condizioni di essere uomini da Genova?
0: Lo sappiamo dopo la pubblicità.
3: Ai ai ai, adesso qua poi lo si apre.

0: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
2: Più me. La bellezza ha trovato casa.

0: Franco, ti dovevo solo uomini da Genova, te lo dovevo.
1: Sì, no, ma quello che tu hai messo in luce è assolutamente giusto. Però se facciamo un ragionamento complessivo, ci sono dei doppioni, come furono l'anno scorso come trequartisti, adesso abbiamo un sacco di esterni che tra l'altro non abbiamo mai visto. E secondo me è scoperto un ruolo, che è quello dove, diciamo, giustamente fai giocare a Morin perché hai speso 8 milioni, ma il vero vice Badel in due anni non siamo riusciti a averlo. Ora, ci mancava una punta, devo dire la verità, se lo stiamo ripetendo, una cosa positiva è Osmaic, e obiettivamente questo ci deve dar fiducia. Cioè, io penso che, come tutte le cose, compattare vuol dire capire quali sono le cose che si sono sbagliate, perché solo chi non fa non sbaglia.
0: Assolutamente.
1: Chi fa sbaglia, e ragionare di correggerle, come sono state fatte negli anni scorsi. Certo, sarebbe meglio che ogni anno non fossimo in questa situazione, pleonastico dirlo, è così. Però è vero che speravamo di alzare l'asticella. Se ti ricordi, io dissi: a me va bene se il Genoa si salva, perché finché il Genoa non è in una situazione finanziaria ed economica con un debito sostenibile, a me l'unica cosa che importa che il Genoa rimanga in A, e penso che questa squadra possa rimanere in A.
0: E io volo da Chiara, perché ci sono tanti messaggi.
2: Io la voto.
0: Grazie. Lasciatemi sentire, grazie. Chiara.
3: Rieccoci Graziano. Allora andiamo, continuiamo a leggere i vostri messaggi, i vostri commenti che arrivano, stanno arrivando tantissimi. Allora, regia, chiedo in grafica di metterne un altro. La società è colpevole tutti gli anni, lo stesso film. Suku dica cosa vuole fare Marcello da Noli. Allora parto da te, Franco, parto da te.
1: Ho già risposto prima all'inizio di questa trasmissione, cioè nel momento in cui c'è una componente societaria, e tutti sappiamo che Suku ha salvato, come anche prima Andrea ha argomentato con dovizia di fasi e di cronologia, nel momento in cui è venuto un presidente che ha messo 40 milioni, ora poi bisogna anche sfidare di trovare qualche d'uno eventualmente che ce ne metta qualcuno di più, non è così banale.
0: Cioè, tu dici allargare, no?
2: Sembrava che in un certo momento ci fosse questa possibilità, ma
1: succederà. Dico solo che questo signore ce li ha messi e dobbiamo rispettarlo. Dico semplicemente che quest'anno

0: sono stati investiti, e questa volta voglio essere assolutamente tranquillo nel dirlo, più di 30 milioni per l'acquisto di calciatori. Sono stati fatti degli investimenti e c'è un direttore sportivo con un allenatore. Vogliamo capire, probabilmente sarà stato sbagliato qualcosa, ma tutto non credo, però gli investimenti sono stati fatti, la società li ha fatti. Ora vediamo il perché non funzionano e eventualmente ragioniamo di modificare le cose. Beh, che non sono funzionate.
1: Andiamo di nuovo da Chiara.
2: Rieccoci di nuovo insieme. Questa domanda però è pensata proprio per Rivellini, Andrea Rivellini. Ci scrive Marco Damarassi: a parer mio, a parer suo, è normale che un allenatore dica che non può giocare a 4? Allena in Serie A giocatori di Serie A? De Rossi non sta allenando una squadra di ragazzini. Marco, proprio indirizzato a Andrea Rivellini.
3: Marco, allora la tua valutazione deve essere completata, nel senso che il pensiero di Daniele De Rossi è un po' più complesso, cerco di riassumerlo brevemente. Lui dice, Daniele De Rossi dice, io ho l'aspirazione, la legittima aspettativa di giocare a 4, però per giocare a 4 devo far sì che gli interpreti di questo modo di giocare in difesa siano, diciamo, oliati rispetto ai meccanismi, perché io chiedo determinati movimenti e dobbiamo arrivarci per gradi. E lui dice ancora nel post partita, nella partita con il Parma, dice non era mia intenzione farli giocare a 4, mi avete fatto una domanda se si potrà vedere il Genoa a 4 e io ho risposto certo che si potrà vedere, prossimamente ci potremo lavorare, quindi non è escluso che si veda una difesa a 4, ma e non ha mai detto che i giocatori non sono in grado di farlo, certo. Ha necessità solamente di provare i meccanismi durante la settimana.
1: Vai, Chiara, ancora con i tuoi messaggi. Andiamo avanti,
2: i commenti sono tanti. Ci scrive Andrea: i problemi da cui derivano tutti i problemi sono due, non abbiamo un gioco propositivo dalla partenza di Gasperini e non ci sono abbastanza soldi per poter ambire ad altre situazioni di classifica, scrive Andrea. Le leggo ancora un altro: a me non piace lottare sempre solo per salvarci, ci vuole un presidente con mezzi e idee, Blaskets trovane uno per guardare un po' più in su. Alessandro da Quinto. E allora concludo ancora un altro e poi vi lascio rispondere. Qualcuno in studio può spiegarmi com'è possibile che 7 nazionali più Traoré e El Shaarawy non riescano a trovare un gioco degno di essere chiamato tale? Stefano, ci scrive Stefano.
1: Ragazzi, queste sono le domande.
3: Sono temi molto interessanti.
1: Sono temi estremamente interessanti. Perché loro danno un sacco di temi a noi.
3: Ma la cosa, l'ultimo, a me piace chiosare l'ultimo messaggio.
1: 7 nazionali.
3: Perché ti dà la dimensione del fatto che non sono dei brocchi. Perché se no passa l'idea che i giocatori del Genoa sono brocchi. Non è vero, non è così. Non sono brocchi. C'è la necessità di mettere le caselle giuste al posto giusto, a mio avviso. Quindi Daniele De Rossi ha queste 3 settimane per fare delle modifiche rispetto al suo pensiero che ha messo in azione e in concreto in campo, e io ho ragionevole aspettativa che questo succeda, perché a Daniele De Rossi deve essere ridata quella chance di metterci quel fuoco, quella grinta, quella determinazione, quella grande capacità di muovere gli animi che ha avuto l'anno scorso. È questo che noi chiediamo a Daniele De Rossi.
1: Falco.
0: Condivido parola per parola.
1: Ragazzi, parlate tutti. Non ho assolutamente preferenze.
0: Condivido parola per parola. E per concludere il discorso di prima, quando tu dicevi sono uomini da Genoa o sono... Secondo me bisognerebbe anche che ognuno si assumesse le proprie responsabilità. Daniele De Rossi se le ha assunte e ha fatto un discorso che a me è piaciuto molto e sono convinto che farà di tutto per dimostrare che, come ha detto Andrea, troverà delle opzioni e delle soluzioni, perché tra l'altro se lo merita per l'affetto e per la capacità che ha avuto di legare la città a sé, secondo me. Il signor Lopez, che ha condotto questa campagna acquisti, qualche interrogativo se lo deve porre anche lui, perché non ne parliamo mai. Cioè, io prima ho detto che in un'azienda è troppo facile continuare a dire la società, ma Lopez è la società, è la parte sportiva della società.

0: E allora vorrei che mi spiegasse il perché di certi acquisti.
1: Questa è una bella domanda, vado da Andrea.
2: Ma sì, anche tutto vero, 3-4 sicuramente in questo momento, forse i giocatori per fare una 4 le abbiamo, ma noi abbiamo visto delle situazioni che ci devono far riflettere, perché abbiamo preso gol col Frosinone, siamo andati sotto, abbiamo preso gol a Parma, siamo andati sotto nell'1 contro 1. Lì puoi già essere a 2, a 4, a 3 o a 6, che se sei l'uno contro uno lo perdi, sei rovinato, il gol lo prendi. Poi devi avere la capacità di fare 2 o 3. Prenditi le squadre che giocano a 3, tutte quelle che sono, è chiaro che giocano squadre a 3 che sono in alto, c'è l'Inter, ci gioca la Juve, ci gioca la Roma, e lì tante volte vanno nell'uno contro uno i giocatori, ma vedi una cattiveria, un modo che probabilmente ancora qua non l'abbiamo, fermo restando che nelle difese a 3 moderne, come per esempio nell'Inter, uno dei due braccetti che gioca dietro te lo ritrovi davanti a fare l'uomo in più, ed è un meccanismo che lo devi lavorare, perché non puoi giocare a 3 con che poi diventi a 5 e far girare la palla bassa e non avere sbocchi in avanti. Se no lì puoi essere fare tutto quanto.
3: Lo sai che ci capisce un sacco Andrea,
1: no, ma tanto.
2: Ho la fortuna di
3: frequentare un maestro di calcio.
2: E quindi quello comunque nell'uno contro uno, poi dopo abbiamo visto, perché a Frosinone è successo, col Frosinone è successo questo, e col Parma per esempio non solo. Poi è chiaro che quando giochi contro Lautaro Martinez,
3: purtroppo lo metti ci sono anche dei problemi di, secondo me, di condizione.
1: Fammi sentire chiaro, perché voglio sentire chiaro, perché è invasa dai messaggi, è invasa dai messaggi
4: che arrivano fino a qua. letteralmente ma volevo concludere il sondaggio da cui abbiamo aperto la puntata, questa puntata di Gradinata Nord, e allora vi leggo insomma come è andato il sondaggio, così ne chiacchierate ancora un po' e poi chiudiamo insieme questa crisi che sta vivendo la squadra, che sta vivendo il Genoa. Chi ha più colpe, ve lo ripeto, allenatore, giocatori, società o direttore sportivo? Beh, alla fine ha prevalso la società, 44%. Chi ha più colpe secondo i nostri follower, secondo i nostri telespettatori, insomma, ha più colpe la società, 44%. Questo è il risultato del nostro sondaggio. Io vi do come sempre l'appuntamento prossimo mercoledì con un nuovo sondaggio, sempre qui su Gradinata Nord.
1: Io ti ringrazio moltissimo Chiara per la tua preziosa collaborazione, è stata veramente molto molto molto brava. Avete visto società, però la parte tecnica, come diceva Franco, diceva Andrea, diceva l'avvocato Rivellini, la parte tecnica è importante.
2: I giocatori devono capire che ci escono loro da professionisti.
1: Questo 24%, quel 24% del sondaggio è un segnale indicativo.
5: Dire, 24 ragazzi, più 21 fa 45.
1: Ragazzi, bisogna metterci qualche cosa in più.
0: Perché non è che il direttore sportivo sia
5: È la situazione è un po' ibrida. Diciamo, chi scende in campo nel rettangolo di gioco, quindi l'allenatore e i giocatori devono dare qualcosa di più.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, attenzione. Una cosa che volevo dirti, anche quando prima ti dicevo, certo, doveva fare 3 punti, non l'abbiamo fatti, di cosa stai a parlare? La prima partita, la prima ora, il Genoa ha giocato con una grinta.
1: Bellissimo.
0: Perché dopo non è più successo? Ecco. Posso perdere, ma voglio giocare con la stessa grinta. Cosa è successo? E De Rossi deve trovare la soluzione e deve ritornare
5: alla
0: stessa grinta.
5: Anche tu avevi più grinta nella prima partita. Io ti ho visto molto grintoso e nelle partite successive
1: la grinta
5: meno.
1: Devi tornare sicuramente la settimana prossima.
2: Ma più di una, gli anni passano, è dura.
1: La prossima settimana voglio la stessa grinta, perché adesso c'è la sosta.
2: Sono la prima, quindi, sotto quindi,
1: tutti. Ciao Franco, ciao Andrea, ciao Boccato. In regia ci sono Filippo ed Andrea. Ringrazio tantissimo la nostra Chiara, che ha dato una collaborazione eccezionale, ma ringrazio anche voi da casa, perché scrivete così tanto, ci date tanti temi di discussione, tanti temi su cui noi possiamo poi sbizzarrirci con le nostre opinioni. Naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
0: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
3: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.com.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che

0: il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
1: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara, che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
0: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
1: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino embrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione e ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quello che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è una

È un'infrastruttura presente nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, da Val di Magra, e nell'attraversare la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo

0: altri in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a impiantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di trovarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio perché è lungo il canale, ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta.
1: In bicicletta.
0: Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da Piumé e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
0: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
2: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
3: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna. Mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico, e adesso

0: adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
1: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
0: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
1: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
0: Perché rischi migliore. L'esilio, quanto pare.
1: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
0: Quindi
1: ecco,
0: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
1: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
0: E sì, io guardandoti.
1: No, perché?
0: Si parte?
1: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti. Farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale, naturalmente. Un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora, iniziamo con farina, la buttiamo sul banco. Ok, quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
0: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
1: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
0: sì, no, bisogna fare.
1: È la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
0: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
1: no,
0: te
1: le dosi
0: chiedo.
1: Purtroppo no. Non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
0: No, cubù, quanto basta.
1: Quanto basta, cubù. Esatto.
0: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
1: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è, per esempio, oggi è festa patronale. È venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto asse stroscia in dialetto.
0: Si rompe.
1: E quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe. E così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio. Okay. Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Ecco. Poi piano piano si deve far raccogliere alla farina tutto l'olio.
0: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
1: Esatto.
0: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
1: esatto,
0: fa piacere.
1: Beh, rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. È un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi. Le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
0: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
1: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
0: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a

0: farla.
1: Esatto.
2: Tutto il resto sono copioni.
1: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
2: veramente semplice che tutti la vogliono fare.
1: Che tutti la vogliono fare, poi dico, mamma, io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
0: Questo
1: così.
0: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto. Magari dalla domenica nei pranzi,
1: dolce,
0: un po' più.
1: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie. E per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
0: che guai a scambiare,
1: perché no, la mia, quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
2: Quanto
1: di
2: dura,
1: questa
2: Barbara, la stroscia?
1: Allora, la storia dura 6 mesi. In realtà sì, ha una durata lunga. Poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo. Per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
2: Okay. Ora questa si strappa,
0: okay. Era quello che volevi.
1: Questo è esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo. Ok, col pollicione si strappa.
2: Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mi aiuti a farle, tutte. Esatto.
1: Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così. Bravissima, poi da giri. Fai scivolare un po' così.
2: E infatti vedi che ho fatto il buco.
1: Cucchietto, okay. Senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
2: Infatti, ma io non capisco perché te i piccoletti io c'ho.
1: Perché io ne ho fatte qualcuna rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
0: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
1: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
2: Certo.
1: Eh?
2: Con che scioltezza.
1: Naturale, bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
0: Sì, infatti, la forma.
1: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego,
2: è un insulto.
1: Un po' di zucchero, bravissima. Lì a piacere.
0: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini, e non oso immaginare, esatto, le opere d'arte, confrontate.
1: Esatto.
0: Io la faccio dietetica.
1: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
0: Forna.
1: Prego.
2: Prego. La mia sta al centro così.
1: Esatto.
2: Non ho confetto la mia.
0: Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
0: E accendiamo.
1: E accendiamo.
2: Sembra il carosello quando ci spostiamo.
1: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura. Tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
2: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
3: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da volti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale.
2: L'ingrediente
1: che è
2: principale e principe assolutamente, questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistenza.

0: mente questa, ti fai i muscoli, sì. Da dove proviene?
1: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
0: Ok.
1: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albisolese, sì. Perché lì si trovavano delle cave di argilla.
0: Adesso non ce n'è più?
1: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
0: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua oppure ti arriva già...
1: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
0: Ah, che bello!
1: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
0: Che bella, questa, morbida!
1: Questa qua da cotta sarà bianca.
0: Ah, sarà bianca?
1: Immensi.
0: Quanto pesa questo panetto?
1: Questo qua 25 kg.
0: Mamma mia!
1: Sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
0: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, sì. La metti qua e inizi a lavorarla.
1: Esatto.
0: Per quanto la devi lavorare?
1: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
0: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
1: Esatto.
0: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
1: Qualche minuto, okay. Diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
0: Tu te ne rendi conto se è una bella argilla?
1: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
0: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
1: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
0: Ok.
1: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
0: sì.
1: E pronto per essere lavorato al tornio. E
0: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
1: Sì, esatto.
0: Bellissimo.
1: E ora che è più regolare...
0: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
1: Esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
0: cosa
1: è tutta...
0: vuoi farci vedere che fai?
1: Facciamo un vaso? Facciamo una cosa così?
0: Sì.
1: Un'anfora magari?
0: Va bene. Allora, lì c'è un pedale, giusto?
1: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
0: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
1: Esatto, che è elettronico, invece perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
0: Quindi non poteva mai fermare il piede.
1: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
0: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
1: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
0: Perfetto.
1: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
0: Acqua normale?
1: Sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
0: Ok, straccetto, sì. Questi sono, iniziamo anche a conoscere i tuoi strumenti,
1: esatto,
0: di lavoro.
1: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
0: Allora, quanto pesa più o meno questo?
1: Questa sarà 5 kg più o meno.
0: Ok.
1: Così a occhio. Sbatto, rumore.
0: Bang,
1: okay.
0: Questo è il rumore che tanto, si sente allora quando
1: tanto rumore,
0: si produce.
1: Tanto male non gliene faccio.
0: Ok, qualche
1: manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
0: Che sia bella assestata.
1: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani, assumo diciamo una posizione un po' bloccata con le braccia.
0: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa più fatica, lo attacchi
1: al gomito,
0: il gomito lo attacchi diciamo al fianco.
1: È bravissima, e come se il braccio fosse un bastone.
0: Mamma mia.
1: Spingo con questa parte qua in avanti.
0: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
1: Insomma un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
0: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
1: esatto.
0: E con l'altra mano stai dando la forma?
1: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
0: sì.
1: Qua invece vado dall'alto,

0: dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
1: Sì. Con la spugna. Sta un po' espandendo anche sulla base del tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua, okay, verso la base.
1: Mamma mia.
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
1: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata.
0: E ora la sto riabbassando. Cioè,
1: perché hai dato una spessura?
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì.
0: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok. Poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto.
1: Per noi profani è impossibile adesso capirlo perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Ma te lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora, Demi Moore.
1: Demi Moore, e lui era...
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì.
1: È una strana sensazione.
0: Sì, sì,
1: immagino.
0: Cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
1: è liscia, bella liscia.
0: È liscia, ma vedete come lascia comunque.
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no.
1: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle. Purezza.
0: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della pelle.
1: Okay.
0: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta esatto. Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così.
1: Tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì,
0: e
1: aver... è troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare sì. Aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Mm-hmm. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: La rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
1: sì?
2: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si
2: nella
1: decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi
2: esatto.
1: Mi spiegherai bene.
2: Esatto, esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo
1: sì.
2: In disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, esatto. Siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore,
2: esatto.
1: Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori, ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
2: esatto.
1: Che sia ben...
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok, ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì.
2: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
2: sì,
1: ti piace.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
2: Sì, un contenitore qualunque.
1: Contenitorino qualcosa. Di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta. E così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
2: Sì, sì, vedrai che adesso...
1: Sì.
2: Adesso lo vedi che è bagnato,
1: sì.
2: Però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile. Questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
2: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che
1: sì.
2: Avete visto, che si chiama biscotto,
1: uh-huh.
2: È poroso.
1: Okay.
2: Cioè è l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Esatto. Esatto. Ed essendo porosa, permette... come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta assorbe l'acqua e si tira

0: dietro lo strato polveroso, mettiamola così, e quella che era polvere pian piano si è, cioè, si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non vedi... è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, perché altro perché si attacca al forno. Ah. Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Uh-huh. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
2: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
2: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho lasciata
2: dentro. L'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
2: Certo,
0: tutte le bricioline.
2: Va bene.
0: Così.
2: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
2: Cioè, tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, certo.
2: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
0: Esatto.
2: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
2: Ah, la pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
2: Certo, sono quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
2: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
2: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e poi con i pennelli vado con i colori.
2: Ok. Facciamo un esempio ora senza startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa.
0: Sì.
2: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
2: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
2: Sì.
0: Prendo la misura.
2: Ah.
0: Tiro indietro.
2: I segreti del mestiere, a volte sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
2: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare, spesso uscite dall'artistico. Voi...
0: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale... le galline sono meglio, mettiamola così.
2: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti. Ecco, diciamo così.
2: Tanto qua è ancora una traccia.
0: Esatto.
2: E allora,
0: adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto. E quindi con la cottura diventerà blu.
2: Ah, che bello! Sono polveri proprio?
0: Questi sì.
2: Polveri di colore, come cobalto?
0: Sì, questi qua sono proprio, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
2: Uh-huh. Quindi roba naturale?
0: Sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica...
2: della natura.
0: Esatto, assolutamente sì.
2: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così... diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco.
2: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo, prendo un pennellino, acqua pulita
2: e qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
2: Diventa come una tempera in un certo senso?
0: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello.
2: Ok,
0: ecco.
2: Vero.

0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo, il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori, perché
0: certo,
1: erano dei colori
0: sì.
1: nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono polveri
0: sì,
1: che non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto, esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
1: sì.
0: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
1: uh-huh.
0: e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
0: proprio,
1: non li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok.
0: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno, diciamo, 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
1: Uh-huh.
0: Dopodiché si deve raffreddare e, per intenderci, io se in forno adesso in questo momento riapro il forno dopo domani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa
0: esatto.
1: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette, con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra,
1: uh-huh.
0: ma non è così necessario, secondo
1: okay.
0: me. Perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido. E vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore
1: uh-huh.
0: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E quando andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché
0: esatto.
1: la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato. E facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia.
0: Ci vuole un
1: energivoro?
0: Bel tempo. Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco,
1: okay.
0: non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè, per quello che
1: sì.
0: mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o
1: sì.
0: con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente
0: esatto,
1: con delle
0: esatto.
1: scritte apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il
1: sì.
0: numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale
1: certo.
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura una
0: allora,
1: star.

0: Che meraviglia, sì, brava.
1: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma è, era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia che si è rotta, e si ribella.
0: Si toglie, ecco, la freccia.
1: Esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
0: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so,
1: sì,
0: se...
1: Sì, sì, sono belli. Ora, questi tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose, quindi diciamo non mi posso prendere il merito di tutto.
0: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu vuoi,
1: esatto.
0: È più o meno simile a questo qua,
1: esatto,
0: che vediamo,
1: sì, forma,
0: su questo scaffale.
1: La forma
0: però
1: è quella, sì,
0: hai,
1: sì, sì.
0: Ci hai fatto vedere insomma come si lavora e ci vuole tanta tanta pazienza.
1: Tanta pazienza, tanta
0: meticolosità,
1: tecnica e, come dire, conoscenza anche, e anche tanta citazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose,
0: ah, sì,
1: che capitano più spesso, sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Un insegnamento per la vita.
1: Proprio, assolutamente.
0: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

prostitute mi hanno insegnato la dignità. Gli ex galeotti mi hanno insegnato cosa vuol dire la libertà. E il mondo della notte mi ha insegnato

0: tu mi dai del figlio di puttana sul giornale perché sono un tossico, perché sono un drogato, perché vado a ballare nelle discoteche, e tu nel 68 facevi sit-in con gli amici che si bucavano, si facevano i cannoni e facevi la rivoluzione ammazzando i carabinieri, e io non posso oggi essere qua in discoteca perché sono un tossico. Ma grazie a Dio che ci siano le discoteche.
1: Mad Bob ha tante vite in una sola, solo come lui si sente da quando era bambino, e per questo lo prendevano in giro chiamandolo Bob, come il cantante Bobisolo, quella di una lacrima sul viso. La vita di Mad, che vuol dire pazzo, è stata piena di lacrime per una mamma subito ammalata che lui ha visto anno dopo anno spegnersi, quando ormai di lacrime non ne aveva più. Un'esistenza, quella di Mad, che grazie alla sua passione per la musica si è rivelata una folle scommessa nelle discoteche più trasgressive: Lombardia, Roma, Romagna, Emilia, Liguria, il Duplé in Toscana. Gli unici habitat dove Bob non si sente mai solo. Il suo posto del cuore ancora oggi, a 55 anni, come le vie ordinarie di Cornigliano, quartiere popolare impregnato di umanità e di storie, come quelle che lui canta, grida, evoca con il suo tormentone alla console, che gli hanno permesso di non sbagliare strada e trasformare la sua passione per la musica nel suo lavoro.
0: Io nasco a Milano nel 1968, da madre emiliana e da padre milanese, meneghino proprio, 8 generazioni milanesi a Milano. Mia sorella faceva l'infermiera, io sono del 68, lei del 61. A un certo punto ha deciso di portarmi in giro perché io, il bamboccio di casa, preso per il culo a scuola,
2: perché
0: ero sempre solitario, ma forse è una forma di autismo, molto, molto sulle sue. Allora, mia sorella ha deciso di portarmi in giro per locali notturni, e lei frequentava tramite i suoi amici infermieri e dottori, frequentavano locali gay. Tipo a Milano c'era la Nuova Idea, che davanti c'era il salone per il liscio, e dietro c'erano invece ragazzi che suonavano musica di importazione dall'Inghilterra, house, acid house, questo tipo di musica che mi ha sempre affascinato, che da lì mi ha affascinato e mi ha portato via. Poi c'era l'After Dark, dove suonava Joey T. Vannelli a Milano, 4 ore di Joey T. Vannelli, e arrivava in questo scalone, e a un certo punto c'era questa sala solo uomini, ancora i letters con la pelle, queste cose così, film porno di quelli pazzeschi.
2: Tu eri piccolo?
0: E io avevo, fai conto, 14-15
2: anni. Ah, eri cresciuto intanto.
0: E niente, frequentavo questi locali qua tramite mia sorella, e dopodiché ho preso la mia via e lei andava con i suoi amici, e io continuavo a uscire sempre da solo. Lì avevo conosciuto Margherita, che era una delle più belle trans di Milano, che era la sosia di Madonna, aveva una stanza privata in un grand hotel che costava parecchi soldi. Avevo diventato il mio fidanzato, ho detto no, rimaniamo amici, e lì mi ha portato nel mondo lussuoso della musica e del tempio del divertimento di Milano, Lombardia, eccetera eccetera eccetera, dove veramente si vedevano
2: lussuria ma anche droga, immagino.
0: Si vedevano i soldi, si vedevano le droghe, si vedevano tantissime cose, gente che si vendeva per un posto, punto, gente che faceva per un'altra cosa, ma tutta nella losca, nel loro giro, nel loro modo di fare.
2: E tu ci stai bene in questi ambienti?
0: No, perché poi difatti anche da lì ho preso il più possibile per costruirmi il mio personaggio. Ho cominciato a conoscere industriali della zona, di una zona di Milano, dell'altra, e allora a un certo punto dicevano, senti, non mi chiamavano ancora Bob, mi dicevano, senti, organizzaci tu. E noi, sai che noi partiamo il venerdì e vogliamo tornare a casa

0: la domenica, domenica pomeriggio, e io gli organizzavo club di 99, satanica, tutti fuori orario, tutte le serate possibili, Cenerentola, Rubiera, Rubiera, Cocco, li portavo e guadagnavo sui tavoli. Una volta si sono presi due figli dei trasportatori famosi di quegli anni lì, ti parlo dell'88, e io portai a casa circa 9 milioni di lire solo per la percentuale dei tavoli, perché lui fa un cristal, due cristal, tre cristal, quattro moe, sei cristal, così hanno cominciato così.
1: Ecco, ma la passione per la musica che poi ti porterà a diventare vocalist?
0: La passione per la musica è la frequentazione dell'ambiente e voler essere parte della musica, perché la musica era quello che faceva, teneva insieme la gente e la faceva ballare, la faceva divertire, no? Allora ero al Cenerentola, a Rubiera, c'era Sauro Malavasi. Sauro, che era il chitarrista di Ivana Spagna, Sauro Malavasi. Poi c'era, erano in quattro, adesso non me li ricordo.
1: Vabbè, vabbè. Comunque.
0: E ci sali su un po', vai su con un altro della Brucos, dice vai su un po' con lui, tanto la gente che c'è qua
1: alla console,
0: sì, in console, saluti i tuoi tavoli, i tuoi amici, fai quello che dovrebbe fare lui, ma lui non ce n'ha più voglia, no? Dice, perché ormai lui è nell'organizzazione, perché lui prima faceva solo il DJ, e ho cominciato così, ridendo e scherzando.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 17 anni.
1: E sei salito alla console?
0: Sono
1: lì a Milano?
0: In console? No, a Milano, era a Rubiera, Modena.
1: Ah, Modena, ecco.
0: Cenerentola.
1: Come sei finito a Modena? Parlavamo di Milano?
0: Sempre da Milano, loro volevano andare in Romagna per divertirsi, allora li portavo e ci distribuivamo nei locali, eccetera. Io chiamavo, prendevo i tavoli, facevo l'organizzazione dei tavoli, via raggio. E da lì poi dopo avevo conosciuto Gianni Parrini mi voleva al Celofan.
1: Locale.
0: Prima ancora di fare il Celofan feci il Celofan che non era il Celofan, era il...
1: Vabbè, ma non importa, i locali per noi non sono genovesi, li conosciamo poco.
0: No, era il City Jungle, è importante perché lì ho lavorato con la Mucca Assassina, con la...
1: Non so.
0: La trans che fa la televisione adesso, come si chiama?
1: Mi metti in difficoltà.
0: Vladimir Lussuria.
1: Ah, Lussuria.
0: Io ho lavorato con Vladimir Lussuria.
1: Era brava?
0: Era brava, sì, come si portava la sua animazione. L'animazione di quei tempi era muoversi, cambiare vestito, non è che non avevano contatto con il pubblico. Io invece avevo sempre contatto, cercavo il contatto con il pubblico.
1: Comunque sei riuscito a farne un lavoro dalla tua passione per la musica.
0: Sì. Mi ha dato gioia e dolori, ma sì.
1: Avviciniamoci a Genova.
0: Ah, sì. E là io ero sposato negli anni 90, mi sposo a Reggio Emilia, io avevo attività, bar, gelateria, American Bar, Pagnoteca, così, e attività, e mi hanno chiamato per il duplé, perché dopo sei mesi di una vecchia organizzazione che si chiama Regia Mania, che vengono sbattuti fuori, non so per quale motivo, per dissidi forse con il titolare del locale, e allora chiamano
1: il duplé, diciamo cos'è il duplé,
0: il duplé paura, il duplé da Ulla,
1: a Ulla in Toscana,
0: dove prima non c'era dove non c'era nulla, adesso c'è il duplé, ale. E niente, vengo, eravamo di quella cerchia di DJ animatori, No Drugs, Gianni Parrini, Mad Bob e Roland Brand.
1: No droga,
0: no
1: sì.
0: Drugs, no. Eravamo conosciuti perché non inneggiavamo, anche quando si lavorava, si cercava di lavorare belli puliti, sempre con la faccia pulita e sorridente verso la gente.
1: Stiamo parlando di che musica c'era a quei tempi?
0: La musica di quei tempi lì era techno, non lo so,
1: vabbè, Progressive.
0: Progressive è venuta dopo. Era techno e Parrini faceva techno trance rallentata, quindi la techno trance che raggiungeva i 140, lui aveva un'apparecchietta apposta che abbassava fino a 128, quindi aveva una trance molto, diventava molto più dolce e molto più melodica. Roland Brandt produceva trance, techno trance, e si sono comunque incontrati così, dice guarda,

0: mi ha chiamato Vittorio per il duplex, se ti può interessare, vogliono fare lo staff nuovo, e abbiamo accettato. Dovevamo fare solo una serata, quella serata lì, e poi siamo stati lì per 25 anni, siamo lì tuttora.
1: Al duplex.
0: Tra alti e bassi, perché ogni tanto io me ne vado, ogni tanto torno, ho le mie paturnie, ma senza litigare con nessuno, per l'amor del cielo.
1: Tu sei diventato anche noto in questo ambiente per alcune frasi.

0: possiamo ripetere se
1: possiamo. Allora, ci sono le frasi, le frasi di rito che possono essere quelle di inizio serata o cose particolari che
0: intonale un po',
1: quelle che scandiscono la serata. Noi siamo come il fulmine che squarcia il cielo in due, noi siamo energia pura, duple paura, duple. Oppure le frasi di inizio serata che c'è nelle varie
0: compilation. Il benvenuto.
1: Ad esempio, lo scrivono anche sui giornali che siamo una generazione di sconvolti che non hanno più santi né eroi, ma se i santi sono loro, quelli che scrivono sui giornali, no? A noi non resta altro che fare i supereroi, allora supereroi, farfalline ed extraterrestri, fuori le ali al cielo, sulle mani, si vola, si vola.
0: Con la musica, con questo è un bel impatto.
1: Sì, certo. Oppure la polemizzavo, no? Ad esempio, che se i santi sono loro, quelli che nel 68 poi si facevano le pere e picchiavano i poliziotti, ad esempio, polemizzavo moltissimo su queste cose qua, no? E la gente allora si ingasava, raccontavo la storia anche. Tu mi dai del figlio di puttana sul giornale perché sono un tossico, perché sono un drogato, perché vado a ballare nelle discoteche, e tu nel 68 facevi sit-in con gli amici che si bucavano, si facevano i cannoni e facevi la rivoluzione ammazzando i carabinieri, e io non posso oggi essere qua in discoteca perché sono un tossico? Ma grazie a Dio che ci siano le discoteche, quello che vorrei che capisse la gente e le istituzioni, che i ragazzi, se sono lì, hanno comunque un padre che li controlla. C'è la sicurezza, c'è la security, una telefonata, arrivano le ambulanze. Se tu li lasci drogare per strada, come sono morti i nostri fratelli, i nostri amici, così fanno loro e sta risuccedendo così. Vuoi chiudere la discoteca, la demonizzi, spaccio questo e questo, oppure entri in discoteca con i cani, i carabinieri e li arresti tutti quanti, ma la tua intelligenza dov'è? Dovresti essere fuori a cercare chi fa il business in queste cose, non in discoteca. La discoteca è l'ignoranza, è la voglia di svagare, di uscire dal giornaliero, no? Gente che io conosco benissimo, che lavora tutta la settimana per farsi una canna, per farsi mangiarsi una pasta, per passare 4 ore sballato e bere quello che vuole, ma è fra 4 mura, c'è un limite. Se succede qualche cosa, sono lì. Se un ragazzino come succede qua a Cornigliano, come succede a Genova, si sbevazzano e si pigliano a bottigliate, non c'è nessuno che li salva. L'istituzione si deve mettere in testa, come all'estero, i rave, i raduni.
0: Ecco, i rave, questo governo ha fatto un
1: cercato di... Li fanno fare quello che vogliono, arrivano, fanno così, entra. Poi quello si leva la treccia, c'è dentro di tutto nella treccia, quell'altra, la signorina, si tira fuori le mutandine, c'è di tutto. Le ho viste, le ho vissute, però sono lì. In Inghilterra, sono stati in Inghilterra.
0: Ma tu sei contrario ai rave o no?
1: Io non sono contrario ai rave.
0: Adesso hanno fatto una delle normative più dure.
1: Quello purtroppo è l'ignoranza della politica. No, l'ignorante sai chi è? Quello che ignora. Non è una cosa cattiva che sto dicendo.
0: No, certo.
1: È una ignoranza della politica. Perché? Cos'è il discorso? Non sanno come si affrontano queste cose, non sanno perché ci sono. Ma è spaccio, quello che vogliono. Ma se c'è, perché qualcuno alla frontiera gliel'ha permesso. Se lo fanno e lo fanno in un posto rinchiuso, non fanno male a nessuno se non a loro stessi. Ma negli stessi rave ci sono anche i posti dove ti spiegano le droghe, tu gliele porti, loro le analizzano e ti dicono guarda.
0: Tu sei stato a lavorare nei rave? Eh?
1: Nei rave no, sì, vabbè, in Svizzera e in Germania, sì, in Italia no.
0: Come in sono Italia, i rave?
1: Cosa sono molto puliti, molto ordinati, molto piacevoli, molto più che una festa in piazza in Italia.
0: Qui anche sulle alture di Genova sono stati dei rave, sul Monte Fasce.
1: Sì, sì, sono stati. Non ci sono stato io. Io se non lavoro sono a casa.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il regordus lavò, prima e dopo.

0: ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Ecco, tu hai un osservatore privilegiato, sei anche una persona ormai adulta.
2: Ho 55 anni.
1: Com'è cambiato l'approccio con le droghe dei giovani, da quando eri giovane tu ad oggi?
2: Allora, prima intanto la qualità era diversa.
1: Migliore?
2: Migliore. Poi...
1: Che tipo di droga stiamo parlando?
2: Io ti parlo ad esempio dell'ecstasy. E poi io ho visto ancora i tempi di Ibiza e l'NBA, che era tipo la Vivinci, tipo Vivinci era anfetamina e veniva spezzata in due, poi ancora in due, ne prendevi un quarto e stavi sveglio per tre giorni. Ma lo stesso pusher che te la dava, solo acqua, mi raccomando, non mischiarla con l'alcol. Poi nei nostri anni, chi si approcciava o chi faceva uso della droga, tipo degli anni 90, erano i grandi, non c'erano i quindicenni. Al massimo c'erano i sedicenni che già lavoravano, quindi avevano già rispetto per famiglia e casa, si mangiavano la pastiglia oppure avevano il soldo per fare questa cosa, ma avevano un senno di poi, di tornare a casa e il giorno dopo, il lunedì, di andare a lavorare. E anche chi aveva il giro, il grande, se lo faceva, lo faceva per il gruppo, non lo faceva per guadagnarci.
1: Oggi sono i ragazzini,
2: oggi
1: giovani,
2: sono i ragazzini
1: giovani.
2: Cattivi.
1: Cattivi in che senso?
2: Cattivi nel senso, cioè,
1: sono più determinati.
2: Io ti parlo prima della pandemia, perché poi mi sono perso durante la pandemia, poi non so più, so che comunque tanti locali hanno lavorato lo stesso, se ne sono sbattuti, se ne sono fregati, hanno fatto lo stesso. Ma comunque erano i grandi che poi lo facevano per il gruppo e poi sapevano, cioè, se c'è l'intelligenza, non ci può essere ignoranza. Hoffman diceva che la droga è uno stato mentale. Se tu sei già uno che soffre di crisi d'ansia e io sono uno del gruppo, ti dico: senti, smetti di farti le bombe, che ti aumenta l'ansia ancora di più, capito? Fatti due birre, fatti un beverone, capito? Ed erano così. Adesso, minchia, ce l'ho buone io, minchia, sei soldo facile. E quindi, anche se c'è quello che lo vedi un po' poverino, stranito, un po' cosa, minchia, no, ci vanno giù duro. Allora ti faccio fare un po' di cocaina, poi magari è space, è altra roba, cioè speed, e cosa gli fai?
1: Tu hai mai visto qualcuno stare male in discoteca? Immagino di
2: tanti, sì.
1: Tanti. Morire?
2: Morire no.
1: Stare male cosa hai visto?
2: Tante volte quando sono in giro per la sala magari vedo qualcuno che è sdraiato, che è pallido, magari rivolto indietro così, cerco di farlo riprendere e lo risveglio un attimino, se vedo che se non si riprende.
1: Importante
2: è
1: anche il servizio di sicurezza, è importante in un locale.
2: È importantissimo il servizio di sicurezza, per quello che io dico alle istituzioni. È inutile che rovinate i locali, ad esempio lo shock di Paesana, sono 3 anni che è chiuso.
1: Dov'è, scusa?
2: A Paesana, Cuneo. 3 anni che è chiuso perché per loro c'era spaccio di droga, questo e quest'altro. No, per un comune ignorante, perché al Fortino sopra c'era il liscio, i ragazzini si divertivano, erano controllati e se succedeva qualche cosa c'era l'ambulanza lì e venivano portati via. Poi si sono persi, sparsi e muoiono, poi lo trovi sfatto, perso, se è stato quel periodo che i ragazzi che scappavano nei boschi non sapevano più dove erano finiti, cose. Per me...
1: Le discoteche a Genova?
2: Discoteche a Genova non le ho frequentate molto. Le frequentavo quando c'era la Cascia, il Sopra Via 20, perché conoscevo alcuni, un paio di quei DJ lì e ci andavo. Discoteche a Genova... usano il loro DJ resident, non usano i personaggi esterni, non so se perché non vogliono spendere o non vogliono, perché spendere poi è la ricerca della qualità, no?

0: la spesa e la ricerca.
1: Quanto guadagna un vocalista a notte?
2: Vuoi,
0: Vuoi devi esserci dentro, ecco, devi essere dentro, lavorare bene, non voglio farti delle cifre. C'è gente che guadagna anche 6.000, 7.000.
1: A notte?
0: A notte, sì. Fai conto che i DJ internazionali vengono, gente che è venuta qua l'hanno pagata anche 80.000 euro, 60.000 euro. Sono DJ che prendono 2.000, 3.000, 4.000 euro italiani, e ci sono gli altri invece magari resident che sono più importanti, che prendono un rimborso spese.
1: Ecco, inevitabile una domanda sul fatto che...
0: Io vado gratis e mi danno da bere solo.
1: Dicevo, ho una domanda inevitabile, è appena deceduto un mito, no?
0: Franchino.
1: Franchino.
0: Francesco Principato, di 71 anni.
1: Che ricordo hai tu di lui?
0: Un bellissimo ricordo.
1: Era un vocalist?
0: Sì, lui. Sì. Andava a ballare pagando e chiedeva di poter parlare a microfono. E poi con questa sua vocina, con questo suo modo di fare, con queste sue stranezze, cappello lungo, un bel ragazzo, è andato avanti tantissimo. Poi ha avuto questa esplosione di immagine con i ragazzi molto giovani. Non vorrei toccare arrivare a dire o a toccare un tasto che potrebbe essere sensibile. Però lui, anche se è normale, pulito, con questo modo di fare sembrava sempre distrutto, sembrava, quindi i ragazzini, andiamo a vedere Franchino com'è conciato, ma lui anche negli ultimi mesi, no?
1: Era un po' così.
0: Era pulitissimo, perché non poteva più fare assolutamente niente, però era aumentata così, c'era quest'onda di questo personaggio così, come si dice, non estremo, come se fosse un...
1: Ritorniamo a te.
0: E quindi boom, esplodo.
1: Chi c'è?
0: Grande performer. Cioè un...
1: Cosa c'è dentro di te, oltre alla musica, oltre a una famiglia? Una...
0: Io sì, ho due mogli, una in Emilia, un figlio di 30 anni, Germano, Junior Davide, che vive là, che non ho visto crescere, poi dopo è venuto a vivere con noi verso i 15 anni, 14 anni, è venuto a vivere qua con la mia attuale compagna, e Lorenzo, che ha 10 anni. E fa gli 11 anni l'8 del mese prossimo.
1: Devo intervistarti.
0: Lui c'ha l'orecchio musicale, lui suona la tastiera senza testo.
1: Ecco, a me ha colpito che noi volevamo intervistare l'uomo della notte, e tu mi hai detto però presto, perché vado a dormire presto.
0: Ma,
1: com'è?
0: No,
1: ti sto distruggendo la fama?
0: No, io se sono in serata ci voglio essere, ci devo essere, io faccio anche venerdì, sabato e domenica senza dormire. Ma se sono a casa non preferisco, ho questa tendenza a...
1: Vai a dormire presto.
0: A bruciare cultura.
1: Cosa fai?
0: Io ascolto audiolibri, leggo, guardo notizie scientifiche, ricerco novità sulle scienze, sulle cose.
1: Tu hai fatto anche un po' di...
0: Non da...
1: Hai fatto anche un po' il ribelle politica.
0: Ho fatto
1: sei stato un forcone.
0: Sì, ho appoggiato un po' i forconi.
1: Eri un po' un leader.
0: In quegli anni lì, a Genova ho mosso parecchia gente, ma sempre con molta tranquillità. Siamo andati anche a Roma, senza bastoni, senza bandiere, senza...
1: Perché quella lotta?
0: Cioè... Sono stati 12 anni di governo senza mai essere eletti, a continuare a fare i loro porci comodi senza neanche rimettersi al popolo sovrano. Cioè lì mi era scattata veramente, come si dice, la merda al
1: cervello. Ecco, io ho visto su Facebook qualcosa di...
0: C'è tanta gente che si è allontanata, e anche... Politicamente, sai, non si deve toccare la politica, se sei nello spettacolo non puoi.
1: Ecco,
0: ma la politica la fanno tutti. Guarda, in tutte le televisioni che ci sono non c'è né uno di destra, sono tutti di sinistra che parlano sempre dei loro affari, delle loro cose.
1: Non ti piace la sinistra?
0: Non mi piace, perché è troppo... Vuole tornare a rendere l'uomo ignorante, non gli lascia libero pensiero, non gli lascia...
1: La destra invece? Vuole l'uomo forte.
0: La destra vuole un uomo forte, un popolo produttivo, la gente
1: sotto
0: libera,
1: l'uomo forte, però
0: la gente libera
1: sotto l'uomo forte.

0: Ma non c'è bisogno di seguire l'uomo per essere un uomo forte.
1: Ti piace perciò la Meloni?
0: Mi piace la Meloni come ragiona, sì. Per tanti hanno detto che è stata un voltafaccia, però io,
1: tu sei...
0: se dovessi parlare della destra, io non sono più di destra dalle leggi razziali all'asse di ferro.
1: È il fascismo?
0: No, assolutamente. Mi piace come personaggio, è un bel... chi è che non può dire che non è carismatico un Sorini?
1: No, io.
0: Tu lo dici che non
1: è
0: carismatico?
1: Io dico non è per niente carismatico.
0: Era come Che Guevara, no?
1: No,
0: lui,
1: non è.
0: Che Guevara accecava chi era, sì, contro di, no, lui, gli sparava nel culo, perché se non seguiva il suo modo di, sì, fare. E Hitler invece era un po' più
1: Che Guevara voleva lottare per anche i deboli, invece
0: dicevano,
1: Mussolini voleva...
0: Dicevano,
1: sì, vabbè, comunque non era questo.
0: Che era così. Gli estremismi si toccano sempre.
1: Sì, questo. Sì.
0: Tu sei estremista di destra, tu sei estremista di sinistra, arrivi a un tal punto che ti fa schifo tutto. E capisci che non è giusto niente.
1: E si diventa forcone.
0: Ma io difatti ho abbandonato anche quello. Io avevo abbandonato anche, guarda, non porto più il crocifisso, quando mi sono reso conto che parlando con una persona musulmana poteva dargli fastidio. Nella mia vita sono arrivato a concepire e a capire tante di queste cose, come essere di destra o comunque concepire Mussolini come leader carismatico, ma poi dopo essere, studiare, capire.
1: Un'ultima domanda che facciamo un po' a tutti, no? A questo momento della tua vita hai ancora un sogno da realizzare?
0: Sì, sto cercando una casa nei dintorni, sopra le alture, per aprire un centro di riposo per le bestie, gli animali. E,
1: sei un animalista?
0: Sì, e fare un agriturismo verde.
1: Beh, con questo sogno possiamo anche concludere la nostra intervista.
0: Grazie, è stato bellissimo.
1: Grazie.
0: Saluto a tutti. Ciao, grazie.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.

0: Una sfida sul mare, ma soprattutto una sfida di squadra. Oltre 400 persone, aziende da tutta Italia, la passione per la vela e la voglia di mettersi in gioco. A Genova sport e impresa si incontrano tra vento, onde ed energia. Questa è la Iren Utility Cup.
1: La Iren Cup rappresenta una regata dentro la regata. In realtà all'interno della veleggiata non competitiva delle Mille Vele, Iren oramai da 9 anni è title sponsor dell'iniziativa e collabora con l'Yacht Club italiano per poter fare in modo che questa iniziativa continui a crescere in numeri. La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
0: E tra i protagonisti della sfida c'è anche Iren Jack Sparrow, un equipaggio tutto al femminile, donne, passione e spirito di squadra, pronti a lottare fino all'ultimo.

0: a bordo.
1: Un equipaggio tutto al femminile che per 9 edizioni si è consolidato. Questo vuol dire che c'è dietro un grande team, una grande forza di squadra, una grande determinazione e la volontà appunto di metterci tutto per rappresentare al meglio la nostra azienda.
2: Una bella partenza, siamo partiti davanti al gruppo. Poi il vento è iniziato a calare, abbiamo resistito un po' nella bonaccia e abbiamo lottato con Axpo, che era la barca insomma davanti a noi, e alla fine siamo riusciti a tagliare il traguardo primi di categoria e quarti della Iren Cup. Siamo tutte con la stessa passione e tutte con la voglia di crederci fino in fondo e di lottare fino all'ultimo.
3: È un funzionamento di insieme, quasi come l'orchestra. Non si può né essere il singolo che vuole fare tutto, perché se non ha la squadra dietro non va da nessuna parte. E questa è una parte molto bella, intensa, e fa sentire e migliora questi rapporti anche di team.
4: Quest'anno per noi è un anno veramente speciale. Siamo state veramente brave. Cosa ha permesso questo risultato è la grande sinergia, la grande unità che ci contraddistingue anche sul lavoro, perché comunque si porta anche in queste occasioni, soprattutto in queste occasioni, l'esempio di come si affronta le sfide ovunque.
5: Noi stiamo già preparando la prossima edizione, che è la 10ª edizione, e davvero cercheremo di raggiungere ancora un nuovo record di imbarcazioni, però il fatto che davvero tutti gli equipaggi, una volta scesi, siano contenti dell'esperienza, della possibilità di fare all'interno del loro equipaggio e quindi della loro azienda un team building, perché la barca è il team building per eccellenza, è uno spazio perimetrato dove ognuno ha un proprio ruolo e dove bisogna davvero accettare anche le differenze tra i vari componenti dell'equipaggio. Quindi noi siamo davvero orgogliosi che tutti vogliano tornare volentieri nella nostra città.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Ecco, altrimenti, scusa, ecco, questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati.

0: i tedeschi.
1: Ancora per 3 giorni.
0: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare, andando su fino a Monte Moro, sono quasi 570 metri di dislivello.
1: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
0: 2 ore,
1: un paio di ore. Partiamo allora,
0: dai
1: una piccola pausa. E quindi ci si addentra
0: di qua,
1: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona, che nascondono viette creuse magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
0: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
1: Addirittura.
0: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non deturpare? Per non... mettevano le tombe
1: dentro
0: del pavimento della chiesa.
1: Sotto.
0: Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
1: quindi le famiglie più abbienti.
0: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
1: Okay.
0: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
1: Certo.
0: Immaginati d'estate.
1: Mamma mia.
0: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
1: Ok, e così nascono i cimiteri.
0: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino
1: è giusto
0: dove ci sono questi cimiteri.
1: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
0: È tutto connesso.
1: È tutto connesso.
0: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici, che ci fanno studiare a scuola.
1: E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case, che ci piace anche scoprire.
0: Abbiamo lasciato
1: questa passeggiata,
0: la zona di via Romana di Quinto.
1: Qua sotto cosa c'è?
0: È il cavalcavia che ci porta di là.
1: Ah,
0: è il taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì
0: il
1: sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì.
1: Che forte.
0: Dall'altra parte c'è il monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andati a caccia di Prebujun.
0: Sì.
1: Magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo, è anche un bello tenero perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il cimitero.
0: I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico.
0: Sì.
1: Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo spiegato.
0: È tutelato, siamo
1: curiosiamo
0: una zona
1: dentro.
0: Sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
1: Ecco, ma dici che di solito è aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
0: sì, non possono
1: giovedì,
0: più
1: domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
0: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
1: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
0: Sono dell'Ottocento, sì.
1: Nella creusa, nelle scalette,
0: guarda,
1: diciamo.
0: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ah, bello questo qua, il sistema...

0: ma d'allerta.
1: Ah, ecco, quindi
0: Sì.
1: anche i cimiteri
0: Sì.
1: chiusi e quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo
0: Allora,
1: sentierino.
0: sembra un combattimento tra la
1: Che
0: natura
1: bello.
0: e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del
1: Certo.
0: distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello
1: Le galline, scusa,
0: simbolico,
1: vedo che Francesco sta
0: che belle!
1: inquadrando
0: Sì,
1: le galline che
0: guarda che sono.
1: incontriamo in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo, dicevi dei cipressi.
0: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma
1: È
0: eterna che
1: vero.
0: sale,
1: Ah, è per
0: quindi
1: quello
0: unisce.
1: che.
0: Poi c'è un motivo molto più pragmatico: le radici vanno giù dritte, non disturbano
1: Ah, non disturbano
0: le
1: le
0: tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore
1: tombe. Ho
0: della
1: capito,
0: cadaverina, insomma.
1: ho capito.
0: Quindi
1: Vedete che c'è un
0: c'è
1: motivo
0: un
1: anche
0: motivo
1: perché
0: pratico.
1: i cipressi vengano
0: Pratico, sì.
1: piantati vicino ai cimiteri. È
0: Ecco, vedi, questa è tutta
1: bello.
0: la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri
1: Ok.
0: amici, perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano. Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era.
1: Perché è il santo dei.
0: Che tu protegge, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori, dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
0: Sì,
1: pochino
0: eh.
1: rotto lo mantiene.
0: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede.
1: Sì,
0: Chissà quanti anni ha. Bella,
1: è enorme, è
0: vero?
1: altissimo, c'è cioè la base laggiù in fondo.
0: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche marroni anche tutto l'inverno sui rami.
1: Senza che cadano.
0: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
1: Forte, sì, che porta quel gelo.
0: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
1: Che
0: E
1: curiosità.
0: guarda, qua dietro che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là, oltre
1: Che bello.
0: agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella
1: Ah.
0: che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, mi hai detto, la
0: La
1: rivisitazione. La
0: visitazione,
1: visitazione.
0: sì,
1: E invece noi proseguiamo da questo
0: da questa
1: lato. Mi
0: parte.
1: piace tantissimo la casa che è lì dietro,
0: Ah, hai
1: in mezzo
0: visto?
1: al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente
0: Guarda,
1: era la forma
0: c'è
1: autentica.
0: qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana
1: Con il.
0: con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro la bellezza in questo. Di qua si sale e
1: Addirittura?
0: si va verso il Monte Moro
1: Ah,
0: e i
1: quindi
0: bunker.
1: questo è il sentiero del Monte Moro. Infatti c'è
0: Sì.
1: una freccia che indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso visto
1: Eh
0: la
1: sì,
0: pioggia,
1: oggi
0: però
1: stiamo
0: sappiate
1: proprio
0: che.
1: lottando contro la pioggia,
0: Ah.
1: però se non altro riusciamo qualcosa a
0: Dopo
1: mostrare.
0: pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
1: Tenerli d'occhio, non si
0: tenerli
1: sale
0: d'occhio.
1: tantissimo
0: No,
1: qui,
0: il primo
1: no.
0: si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli,
1: Sì.
0: che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: Ci sono
0: sì.
1: le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni
1: E
0: naturali.
1: qua veramente sembra di essere in piena campagna mentre siamo a 5 minuti a piedi. Sì.
0: Non senti neanche più rumore, è vero?
1: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare. Che silenzio, solo la pioggia che.
0: Ora ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo
1: Sì,
0: tantissimo. Vado?
1: vai, vai.
0: Posso? Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è lì.

0: Gustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerata anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si
1: Bello
0: diffonde.
1: verde ancora, anche se siamo mentre
0: Sempre
1: giriamo questa
0: verde, sempre
1: puntata
0: verde.
1: sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico. Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che
1: Ah, che
0: bello.
1: bello! E sotto c'è un orticello,
0: Fantastico.
1: abbastanza, forse ancora un po' tenuto. Le
0: Guarda le
1: canne sono in
0: foglie,
1: piedi.
0: cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: Bella.
1: zucchini, ci sono sotto, si vedono un po' ancora
0: Il
1: i
0: nespolo,
1: fiori, i
0: bellissimo.
1: nespoli che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti quando.
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale, poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché è uno dei primi, poi in primavera, primizia, primavera, è prima, scusa,
1: Esatto.
0: vabbè. E è facilissimo, basta mettere il nocciolo e...
1: E qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo
0: C'è anche
1: praticamente
0: il
1: sotto.
0: ponte, per la gioia di un bambino
1: Che
0: piccolo, guarda
1: bello,
0: che
1: c'è il
0: bello.
1: ponte, sotto c'è il rio San
0: Sì,
1: Pietro che
0: sì.
1: scorre, c'è anche un po' d'acqua
0: Sì.
1: e quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno,
0: Sì,
1: direi.
0: si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello, vero?
1: Veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: Sì, va bene,
1: Quinto.
0: sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua e adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una delle
1: insomma,
0: priorità sicuramente,
1: beh sì,
0: sappiamo che ci sono anche molte
1: diciamo,
0: strade del centro di
1: poi
0: Genova che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una sfalciata.
1: posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua
1: però
0: sono
1: d'altra
0: sentieri di tutti.
1: parte.
0: Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa,

0: Possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
1: Quindi è un anello quello che stiamo percorrendo. Sì. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini, vediamocela.
0: Guarda,
1: sono anche i mattoncini rossi in mezzo.
0: Si vede che il muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato.
1: Guardate,
0: però
1: in questo punto come gonfio,
0: sì, c'è un po'
1: come gonfio il muro a secco, che
0: però
1: un po' cede, ma c'è una bella roccia.
0: Guarda che roccia
1: di base
0: che è stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, che brava guida che sono.
1: Fammi vedere, Viviana.
0: Le chiamo le cose. Lì si può far vedere. Dillo che non ce l'avamo messe d'accordo.
1: No, non siamo d'accordo veramente.
0: Un fossile come questo.
1: No.
0: Sì, questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul fondo.
1: È vero.
0: E questo è il movimento che ha lasciato, è il percorso.
1: Incredibile. E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato per fare il muro a secco.
0: Quindi già per un bimbo di arrivare, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
1: sì, però
0: prendi l'impronta, il calco e poi fai.
1: Che bello, quante cose.
0: Allora, si chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome. Però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
1: Ah, e qua siamo nella parte.
0: Ah, ecco, vedi, di qua. Guarda, Francesco, di qua si prosegue e si va verso la presa dove c'è un altro laghetto.
1: Che bello! Qua proprio si cammina nella roccia.
0: Sì. Mi raccomando, non una giornata piovosa
1: come oggi, perché
0: sennò
1: si scivola.
0: Il calcare non è scivoloso come l'Ardesia, però si scivola.
1: Comunque, guardate, quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto, e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Quindi qua si va, mai detto dove, alla presa, quindi un altro laghetto.
0: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
1: visto. Che va a Montemoro.
0: Bravissima.
1: Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
0: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
1: Giusto,
0: prima di portarle,
1: che è la cosa
0: poi
1: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
0: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
1: Strappabraghe, attenzione.
0: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi, guarda, guarda.
1: Ah.
0: Anche le foglie hanno tutti questi.
1: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
0: no,
1: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente
0: mangiare,
1: ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
0: stanno maturando.
1: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
0: Che peccato.
1: Sì.
0: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato. Qua dovranno mettersi d'accordo.
1: E qua vedete il mare. Vi ho detto che eravamo accanto al mare. Questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là. Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove

0: un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
1: sì,
0: che porta, hai detto?
1: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in corso Europa,
0: sì.
1: Magari vi faccio vedere fino,
0: sì, facciamo
1: in fondo
0: ancora, arriviamo perché fino in fondo a questa piccola cresa.
1: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
0: si,
1: no,
0: possa venire,
1: è vero, magari con un po' di attenzione.
0: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
1: Ma guarda che olive!
0: Francesco, guarda che
1: qualità,
0: meraviglia!
1: Queste qua sono particolarmente.
0: Abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
1: zero.
0: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come questa annata, al netto di, speriamo, non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
1: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
0: Sì, così dicono.
1: Così
0: questo sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
1: qua vai su a Colle degli Ometti.
0: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti, e qua c'è un'altra gita inferiore. Una giungla questa.
1: A me per il Prebugiun può andare bene a scopo didattico, nel,
0: esatto,
1: senso che ti faccio vedere.
0: Magari poi Prebugiun si può anche mangiare,
1: sì,
0: è un'insalata composta da quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30, però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: Ti
0: e
1: devo,
0: questi?
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato,
0: sì,
1: l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
1: Però, allora, praticamente Jean Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne,
0: ah,
1: si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con de Bougainville, e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca più o meno?
1: 700,
0: okay,
1: direi. Sì, sì, fine 700.
0: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville, che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
1: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante, in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché, non so, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
0: Curiosità.
1: Sì,
0: bella,
1: sì,
0: bella storia. Allora chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
1: Che belle.
0: Meravigliose, grandi, verdi, belle, e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia, e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate comunque gli scorci sono veramente
1: che
0: molto
1: belli,
0: molto belli. Viviana, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie Francesco Righi per le immagini.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
0: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

si è tenuto un tavolo di confronto sul futuro di 131 lavoratori di Ericsson. Durante l'incontro l'azienda ha fatto uscire gli assessori e è scoppiata la polemica. Cresce il numero dei casi di morbillo in Liguria, 12 in poco più di una settimana. L'infettivologo Bassetti lancia l'allarme, si tratta di una delle epidemie più gravi. Continuano i giri del comune nei diversi municipi di Genova, nel frattempo oggi è arrivato l'annuncio di un piano straordinario di deratizzazione in tutta la città. Torna domani a Genova per il sixth anno consecutivo la Sharp & Knight, la notte europea dei ricercatori, laboratori all'aperto, primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro perché oggi si è andati su un doppio binario, quello della protesta, dello sciopero dei lavoratori della Ericsson 131 che hanno ricevuto la lettera di licenziamento, dall'altro l'incontro in prefettura dove a un certo punto è scoppiata la polemica perché alcuni dirigenti dell'azienda hanno chiesto agli assessori presenti, regionale e comunale, di abbandonare l'incontro perché non erano stati invitati. Questo, come potete immaginare, ha alterato il clima. Partiamo da qui con Andrea Popolano.
1: Nessuna retromarcia, Ericsson va avanti con l'intenzione di tagliare 131 lavoratori della sede genovese degli Erzelli. Bocciate tutte le richieste dei sindacati, no al ritiro dei licenziamenti, no alla riconsiderazione del numero degli esuberi, no all'introduzione agli ammortizzatori sociali. Tra le ipotesi per ora c'è quella di aprire la possibilità di uscite volontarie incentivate, ma solo a tempo determinato. Un'avvertenza che preoccupa i sindacati che hanno manifestato davanti alla prefettura prima dell'incontro e durante il vertice non sono mancati momenti di tensione con i rappresentanti dell'azienda che hanno chiesto l'allontanamento dalla sala degli assessori alle relazioni sindacali di Regione Liguria Paolo Ripamonti e del Comune di Genova Emilio Robotti, in quanto la loro presenza non era prevista. I due, per non alimentare ulteriori polemiche, hanno abbandonato il tavolo. Ma le risposte arrivate da Ericsson preoccupano lavoratori e sindacati. Il giudizio sull'incontro è molto negativo, dichiara Luca Maestri Pieri, segretario generale della CISL Liguria. La chiusura dell'azienda, che considera l'Italia poco convincente per gli investimenti, è un segnale molto preoccupante. Stesso pensiero anche da parte di Igor Magni, segretario generale CGL Genova. L'azienda si è mostrata irremovibile, senza alcuna intenzione di recedere dalla procedura. Andremo avanti con la mobilitazione e con la proclamazione lo sciopero. I sindacati e le istituzioni locali ora chiedono che la gestione dell'avvertenza si trasferisca a Roma, con il governo chiamato a prendere in mano il problema.
0: Questo quindi il risultato dell'incontro. Ovviamente non si ferma qua, si andrà avanti per capire quale potrà essere la risoluzione finale, anche se l'azienda non è intenzionata a fare passo indietro. Ieri sera a Terrazza Incontra, cambiamo argomento, si è discusso della riforma sanitaria ligure, di quello che è uno dei suoi punti più delicati, il rapporto con l'università che chiede modifica al piano di organizzazione. Vediamo che cosa è emerso da il programma condotto da Tiziano Berti. Sentiamo Dario Vassallo.
2: Due settimane per modificare e chiudere il piano di organizzazione aziendale dell'azienda ospedaliera metropolitana genovese. È il termine indicato dall'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò, durante Terrazza Sanità, in diretta su Primo Canale, nel corso del focus sulla riforma sanitaria ligure. Uno dei punti più delicati del percorso è il rapporto con l'università, con alcuni dei suoi rappresentanti che chiedono modifica al piano.
3: È innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti.
2: Il punto

0: non è se ci sia stato o meno un confronto sereno, anche se i ben informati parlano di tensioni, ma cosa emergerà dal confronto finale. C'è poi un altro elemento che rende particolarmente stretto il calendario. Prima della definitiva approvazione, prevista la firma del Rettore, che insieme al parere positivo del CIV e del Ministero della Salute, precede la delibera della Giunta regionale che rende il piano operativo. E qui entra in gioco il calendario dell'Ateneo. L'attuale rettore Federico Delfino è in carica fino al 31 ottobre. Dal 1 novembre gli subentrerà Antonio Uccelli. La finestra temporale è quindi molto stretta. Ora resta da capire quali modifiche verranno effettivamente recepite, quale sarà la posizione definitiva dell'Ateneo e soprattutto chi firmerà il piano e in quale momento. Un passaggio che potrebbe diventare decisivo per la conclusione dell'iter della riforma sanitaria ligure.
1: Parliamo di sanità, ma quella che va curata, quella che preoccupa di più, perché sono 12 casi di morbillo in appena 20 giorni in Liguria, 4 persone ricoverate nella clinica di malattie infettive della OM IRCCS Policlinico San Martino di Genova con complicanze nella regione che è fanalino di coda nel centro nord per quello che riguarda i dati rispetto anche al numero di casi in Calabria. Andiamo a sentire le parole dell'infettivologo Bassetti.
2: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni. 12 casi in 20 giorni sono numeri impressionanti che noi non avevamo mai visto. Siamo solo all'inizio di una epidemia che sta riguardando l'area di Genova, ma un po' tutta la regione. Tra l'altro le persone che in qualche modo hanno avuto il morbillo sono giovani adulti nella fascia diciamo tra i 30 e i 55 anni non vaccinati che naturalmente prima di avere i sintomi hanno viaggiato su treni, sugli autobus, hanno fatto la loro vita normale, quindi è molto probabile che ci siano già altri casi che o stanno maturando o matureranno nelle prossime ore. Ricordiamo una cosa molto importante, il morbillo è tutt'altro che una malattia banale, il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze. Prova ne è che in questo momento nella clinica che dirigo qua a San Martino abbiamo 4 persone ricoverate, tutte e 4 complicate e tutte e 4 con quadri impegnativi, chi ha una polmonite, chi ha un'epatite, chi ha un quadro neurologico, quindi col morbillo non si scherza.
1: E adesso il giro nel comune, nei diversi municipi, stiamo parlando ovviamente in questo caso di Genova, oggi tappa in centro storico nella zona dell'ex ghetto, ha annunciato anche un piano di deratizzazione in tutta la città, sentiamo.
3: Spazzamento di marciapiedi, raccolta di rifiuti ingombranti, ma anche di sigarette, sfalci e sistemazioni di arredi urbani, sono solo alcuni degli interventi effettuati nei 9 municipi cittadini nell'ambito della terza giornata della cura del territorio, iniziativa promossa dal Comune in sinergia con Aster, AMIU e i municipi. Oggi focus sul centro storico dopo le polemiche legate ai problemi più volte evidenziati dai residenti, che fanno i conti con sporcizia e degrado. Tra le future operazioni previsto un piano di deratizzazione in tutta la città.
4: Voglio parlare di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che è la situazione legata ai topi, non solo in centro storico ma in tutta la città. Abbiamo iniziato oggi con un'operazione molto importante qui alle vostre spalle e nei prossimi giorni darò i dettagli di quella che sarà una straordinaria disinfestazione concentrata in centro storico ma in tutti i municipi per i quali stiamo stanziando risorse straordinarie.
3: Un piano che prevede l'utilizzo delle classiche trappole con le esche ma anche chiudendo i passaggi che si trovano nei muri, nelle pavimentazioni delle strade, con l'assessore all'ambiente Pericu che precisa che saranno installate anche delle ecotrappole e caditoie di tombini basculanti in modo da far finire i topi intrappolati nel tombino stesso.
1: La sindaca Salis a margine ha anche spiegato che sulla questione sicurezza ha sentito questa mattina al telefono il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al telefono per ringraziarlo per l'incontro di ieri, un incontro importante, una riunione molto pratica e fattiva che ha dimostrato come sia importante lavorare insieme per avere più sicurezza in città, soprattutto nella zona del centro storico. E la politica invece è quella che guarda anche a Roma, perché non si placa la polemica intorno alle parole del vice premier Antonio Tajani e anche del generale Roberto Vannacci al centro l'abbigliamento delle donne, cosa si devono mettere, dove si giudica o meno la propria serietà. E allora sul tema è intervenuta la politica, soprattutto quella femminile, e ai nostri microfoni ha parlato la deputata.

0: data di noi moderati, Ilaria Cafu.
1: Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile. Forse non lo immaginava Antonio Tajani, vice premier, ministro degli esteri, oltre che segretario di Forza Italia, che le sue parole sul vestiario delle donne avrebbero scatenato una tale bufera politica e sociale. Una leggerezza, uno scivolone, forse un pensiero ben più radicato di quello che si possa pensare, ognuno con la propria opinione, ma come si suol dire, il risultato non cambia. Espressioni inopportune che hanno spianato la strada al pensiero patriarcale e

0: ci pensi un attimo prima di fare dichiarazioni, perché credo che sia un punto bassissimo, perché non è questo il rispetto delle donne e non è così che si afferma quello che è il rispetto delle donne, ma del resto non mi stupisce perché un leader che ambisce essere un leader politico che dice che non ha senso avere introdotto il reato di femminicidio, quando se c'è una misura che ha avuto proprio un senso è identificare un reato perché commesso contro le donne, perché sono donne, e quindi una violenza che nasce proprio perché si diciamo vuole far del male a una donna in quanto donna, sminuirlo come l'ha sminuito lui e sostanzialmente ritenerlo inutile, credo che si sia qualificato nel momento che ha attaccato proprio il senso, il concetto stesso del femminicidio come l'abbiamo introdotto per legge con un lavoro del Parlamento che credo che sia stato uno dei passi più importanti che sono stati fatti in questa legislatura.
1: Una lite tra automobilisti è degenerata fino all'investimento di uno dei due conducenti, è successo a cavallo dell'ora di pranzo in via Gramsci a Genova. Secondo una prima ricostruzione, durante il diverbio uno dei due automobilisti è sceso dalla propria vettura ed è stato investito dall'altro conducente. L'uomo è stato soccorso e trasportato codice verde all'ospedale Galliera, in auto con lui viaggiavano la moglie e il figlio di appena 3 giorni, rimasti fortunatamente incolumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito quanto accaduto anche attraverso le immagini di videosorveglianza. L'investitore è stato denunciato per lesioni personali. Colpo di scena nella battaglia per l'eredità da 40 milioni di euro del commendatore di Chiavari Lino Tino Fontana. Il geometra, uomo di fiducia, principale beneficiario del Nuovo Testamento, era in realtà suo figlio naturale, Annissa De Filippi.
2: Per anni era stato il suo uomo di fiducia, il geometra che seguiva gli affari e le proprietà del commendator Lino Tito Fontana. Poi la scoperta che cambia lo scenario della battaglia per un'eredità da circa 40 milioni di euro. Quel factotum era in realtà suo figlio naturale, a stabilirlo un esame del DNA. Fontana, storico imprenditore di Chiavari, muore nel 2020. Il figlio riconosciuto, Marco, che vive in Sud America, scopre che negli ultimi mesi il padre aveva modificato il testamento a favore del geometra. Parte così una lunga ricostruzione del patrimonio, immobili che secondo la denuncia sarebbero stati venduti attraverso procure speciali, partecipazioni societarie sciolte e movimenti sui conti correnti anche successiva alla morte. Nel 2024 Marco Fontana presenta un esposto. Il suo legale Daniele Pomata chiede di approfondire anche le condizioni cognitive del commendatore negli ultimi anni della sua vita. La procura però al termine delle indagini ha chiesto l'archiviazione. Il figlio si oppone e chiede nuovi accertamenti. Sullo sfondo resta il colpo di scena del DNA e una battaglia giudiziaria ed ereditaria tutt'altro che conclusa.
1: Aveva così tanta fretta di nascere da non aspettare nemmeno l'arrivo in ospedale. A Genova una giovane donna ha dato alla luce il suo bimbo a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, poche centinaia di metri dal Villa Scassi. Una storia bella che è finita bene. Elisa Ricci.
3: Si chiama Sultan ed è venuto al mondo quando mancavano soltanto poche centinaia di metri all'ospedale. Un parto improvviso è avvenuto a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto che ha trasformato una normale chiamata di soccorso in un momento indimenticabile per i volontari. Erano da poco passate le 5 del mattino quando è arrivata la richiesta di intervento. Una giovane donna aveva iniziato il travaglio e doveva essere accompagnata in ospedale. All'arrivo dei soccorritori le sue condizioni erano buone, le contrazioni si presentavano ogni 15 minuti. Ma nel giro di poco tempo la situazione è cambiata, le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate e la futura mamma sentiva già il bisogno di spingere. L'automedica ha così raggiunto l'ambulanza, il medico e l'infermiere sono saliti a bordo del mezzo e hanno assistito la donna durante il parto. Il piccolo Sultan nasce così a pochi passi dall'ospedale di Villa Scassi. Senza lasciare alla mamma il tempo di raggiungere la sala parto. Una nascita che si conclude nel migliore dei modi, entrambi stanno bene. Tra i soccorritori anche Roberta Garaventa, volontaria della Croce Bianca di Bolzaneto dal 2013. Per lei non è la prima esperienza di questo tipo, aveva già assistito a un parto in ambulanza, arrivando persino a tenere il neonato tra le braccia. E anche questa volta, tra l'adrenalina dell'intervento e la gioia per il lieto fine, una mattinata di soccorso si è trasformata in una storia che difficilmente i volontari dimenticheranno.
4: Siamo arrivati alla rampa di arrivo dell'ospedale Villa Scassi, la ragazza ha dato

0: proprio l'ultima spinta e il piccolino è venuto alla luce con un parto comunque che è andato benissimo, il piccolino stava bene, la mamma stava bene e noi eravamo comunque tutti emozionati e tutti molto felici.
1: E allora auguri e buona vita. Piemonte, Lombardia e Toscana sono queste le tre mete preferite dai genovesi che durante l'estate 2026 hanno lasciato la Liguria per trascorrere le vacanze spostandosi in automobile. A guidare nettamente la classifica è il Piemonte, scelto da oltre un automobilista genovese su quattro a fotografare gli spostamenti, uno studio di Unipol Tech del gruppo Unipol che è specializzata proprio negli spostamenti. Lombardia, il Piemonte scusate, raccoglie il 25,8% degli spostamenti analizzati, segue poi la Lombardia con il 13,9 e infine la Toscana con l'11,9. Tra l'altro la montagna, come oramai si capisce anche dal punto di vista delle temperature, è sempre più meta estiva. Porzioni, valori nutrizionali, impatto ambientale dei piatti più rappresentativi della cucina ligure. Nasce così il primo Atlante alimentare dei piatti ligure, un progetto che unisce la ricerca scientifica, l'istituzione, l'impresa, la ristorazione e la tradizione. Salute e sostenibilità, insomma, viaggiano insieme. Ha seguito per noi Matteo Cantile.
2: Non un semplice ricettario, ma uno strumento scientifico per conoscere porzioni, valori nutrizionali e impatto ambientale dei piatti della tradizione. Nasce il primo Atlante alimentare dei piatti liguri, frutto della collaborazione tra Camera di Commercio, Università di Genova, istituzioni e ristoratori.
3: La cucina ligure è sana per definizione, per il semplice motivo che quando parliamo di dieta mediterranea, la dieta mediterranea è veramente la nostra. E noi sappiamo che il modo in cui noi abbiamo un'esperienza nelle torte di verdure, un'esperienza nel cucinare il pesce, pensate a un piatto che è il mio preferito, che è il caponmagro, che rappresenta come una cucina povera diventi praticamente una cucina ricca.
4: L'Atlante ci aiuta ad assumere questa consapevolezza, perché è chiaro che forse culturalmente è più facile vedere l'impatto dell'alimento singolo, mentre l'Atlante riporta la fotografia dei piatti composti e quindi questo ci fa capire come intanto si possono mettere insieme i vari alimenti per ottenere una ricetta che sia anche molto piacevole dal punto di vista organolettico, ma soprattutto ci fa vedere come mettendo insieme tanti alimenti, allora la dimensione della porzione sia fondamentale per soprattutto anche valutare l'apporto energetico.
1: Per il sesto anno consecutivo torna a Genova la Sharper Night, la notte dedicata alla scienza con talk, laboratori e esperimenti. Quest'anno l'appuntamento è Giardini Luzzati il 24 settembre, ovvero domani. Primo canale come sempre lo seguirà in diretta, ma allora sentiamo cosa ci aspetta nel servizio di Chiara Orrù.
5: La scienza esce dai laboratori e arriva nel cuore di Genova. Giovedì 24 settembre ai Giardini Luzzati torna la Notte Europea dei Ricercatori, con esperimenti, laboratori e dimostrazioni aperti a tutti. Il filo conduttore di questa edizione sono gli Extreme Regions, i confini della conoscenza scientifica. Dai fondali della Terra fino allo spazio, passando per ambienti e territori difficili da raggiungere. La serata sarà raccontata anche da Primo Canale in diretta proprio dai Giardini Luzzati dalle 18.30 alle 19.30 e poi ancora dalle 21 alle 22.30 con collegamenti, ospiti e immagini dai laboratori. Ma gli appuntamenti non finiscono giovedì. Venerdì 25 settembre, giornata ufficiale della manifestazione, sono previste iniziative al Castello d'Albertis, visite al centro ARPAL e il Green Village in Piazza della Vittoria. Due giorni per incontrare chi fa ricerca, scoprire come lavora e capire come la scienza può cambiare il nostro futuro. A Genova, per una notte, il laboratorio è tutta la città.

0: Adesso il calcio, quello giocato, è in questo momento fermo, lo sarà per 3 settimane, quindi siamo solo all'inizio di questa lunghissima pausa per le nazionali. Sarà un'occasione per le squadre liguri, a partire da Genoa e Samp, per provare a recuperare tutti i giocatori che ancora non sono in forma. Credo che sia un po' questa la mission, è così, Dario Vassallo? Ciao, buonasera.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, credo che sia questa per quello che riguarda i due allenatori, che di Genoa e Samp, ma la situazione

0: Vale anche ovviamente per l'Entella, non per lo Spezia e il Vado, perché il campionato di Serie C continua, si fermano soltanto i campionati di Serie A e Serie B. Viviamo un momento inusuale, un po' decisamente atipico, perché mai il campionato è rimasto fermo per 3 settimane consecutive per consentire appunto gli impegni della Nation League. La nazionale italiana giocherà per 2 settimane, il venerdì e il lunedì successivo, e in questo momento i due allenatori stanno ovviamente cercheranno quantomeno, perché gli allenamenti della Sampdoria sono cominciati oggi, quelli del Genoa riprenderanno domani, cercheranno di quantomeno fare il possibile per innanzitutto far tornare in forma chi in forma in questo momento non c'è, ma anche per recuperare magari fisicamente qualche giocatore, perché no anche provare l'idea di cambiare il modulo di gioco. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa e sentiamo quelle che sono le ultime novità collegandoci con Carlo Gandanani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, passata la tempesta di domenica a Parma, seguita in società da confronti serrati ma senza drastici provvedimenti, il Genoa ritorna in campo al netto dei 10 rossoblù partiti per i ritiri delle rispettive nazionali. Lo farà domani al Centro Signorini con un gruppo che, numeri alla mano, sarà rimpolpato da diversi giocatori della primavera. Considerata l'assenza di quasi mezza squadra, in questo periodo per De Rossi e il suo staff sarà impossibile lavorare su gioco collettivo e tattica, ma le 3 settimane senza campionato saranno comunque preziose per permettere a diversi rossoblù di recuperare la miglior condizione in vista della ripresa del campionato. Il pensiero va soprattutto a Traoré, a El Shaarawy e a Ezibue, che per ragioni diverse sono reduci da un'estate senza i tradizionali carichi di lavoro. Tornando all'attività delle nazionali, già domani sera ecco il primo rossoblù scendere in campo. A Oslo la Norvegia di Østergaard, reduce da un ottimo mondiale, affronterà la Danimarca nell'esordio delle qualificazioni di Nation League.
0: Grazie Carlo, adesso ci spostiamo sulla sponda lucerchiata per le ultime notizie. Come sempre c'è per noi Simone Galdi. Buonasera Simone.
2: Buonasera, a dare un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti dopo 3 giorni di break, di relax concessi da mister Bernardo Corradi dopo l'importantissima vittoria contro il Catanzaro di sabato scorso. Assenti al ritorno a Bogliasco i 3 nazionali, Begic, Sinani e Makumbu, chiamati rispettivamente da Slovenia, Lussemburgo e Repubblica del Congo. Assenti anche gli under 21, Krastev e Mezzottero, chiamati da Bulgaria ed Azerbaigian. Dunque per Insigne e compagni presenti oggi un doppio allenamento a Bogliasco, anche la possibilità per Corradi da oggi di cercare di far entrare in forma quelli che erano i giocatori meno utilizzati, anche per insomma il ritardo di condizione, per esempio Kevin Babu che è arrivato dal mercato degli svincolati, lo stesso Jan Karamo, insomma quei giocatori che abbiamo visto poco o nulla finora impiegati, e poi per recuperare naturalmente i tanti infortunati, e a partire da Bjørn Meyer servirebbe assolutamente un ricambio sulla corsia di sinistra, e poi anche giocatori importanti come De Paoli e Conti che devono riprendersi dai rispettivi acciacchi. Ieri è arrivata dal giudice sportivo la notizia di un turno di squalifica per Oliver Abildgaard, che dunque salterà la trasferta di Avellino. Per lui il cartellino rosso dopo il fallo su Pafundi costa ovviamente molto caro, una decisione che anche a detta dei più esperti moviolisti è sembrata eccessiva da parte del signor Airoldi di Molfetta. Ma d'altra parte lo sappiamo, Airoldi non ha mai portato troppa fortuna ai colori blu cerchiati. In questo caso sì, è arrivata una vittoria, ma anche la squalifica per Abildgaard. E con questo ho concluso, ti restituisco la linea.
0: Grazie Simone, con questo per il calcio di oggi è tutto.
3: Grazie a Dario Vassallo, voi per averci seguito, e ci rivediamo domani sera a stessi orari. Buona serata.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord, una Gradinata Nord molto particolare perché cercheremo di capire cosa sta succedendo a Genova. Sì, è crisi, la parola è stata sdoganata assolutamente. I motivi di questa crisi possono essere tanti, tantissimi, però ci sono i tifosi rossoblù che oltre ad essere amareggiati, delusi, stavolta sono molto molto arrabbiati perché questa squadra in questo primo inizio di campionato, fino adesso che c'è la sosta, ha raccolto poco, pochissimo, anzi possiamo dire niente oltre le aspettative che c'erano prima dell'inizio del campionato. Adesso c'è la sosta, è il momento buono oppure arriva in un momento ancora più delicato? Ci sono i giocatori da recuperare, ci sono degli equivoci tattici, ci sono tante tante cose e io voglio presentare subito i miei ospiti senza per questo annunciare tutti i temi della trasmissione. Vicino a me, Franco Aprile, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Com'è? Deluso, arrabbiato, amareggiato?
1: È un misto di tutto, però poi bisogna essere lucidi, bisogna essere riflessivi, ma soprattutto vorrei dirlo subito, ieri ho visto la vostra trasmissione di Calcio e Pepe e ho ascoltato una frase di Elio Signorelli, che è un uomo di calcio e di spogliatoio, e quel compattatevi lo faccio mio perché trovo sia la cosa più importante che debba essere fatta adesso.
0: Una parola l'abbiamo già trovata, compattatevi, e quindi questa va molto bene. Andrea Posse, buonasera.
2: Buonasera a voi, sì, ci compatteremo, quindi attenzione, l'unica cosa di compatto di compattato che conosco non va a finire di solito molto bene perché dipende dai bidoni dove viene compattata, però a parte gli scherzi, sì, c'è un momento delicato dove dobbiamo tutti quanti remare in un'unica direzione, però senza dimenticare che vanno analizzate delle motivazioni e cercare anche di trovare le giuste per quello che riguarda noi, perché poi loro devono trovare dentro il campo e nello spogliatoio e nel campo d'allenamento ovviamente cosa devono fare. Noi in qualche modo
0: le controindicazioni devono tenere,
2: punzecchiarli,
0: e li ha punzecchiati, sì. Anche domenica, perché lui era al Tardini e ha visto una squadra che non gli è piaciuta assolutamente. Andrea Ivellini, buonasera.
3: Sì, certo, domenica subito dopo la partita la delusione era cocente, chiaramente quello che è successo a Parma ha fatto fatica a essere digerito, ma in queste ore ho comunque cercato di avere qualche informazione anche per dare qualche comunicazione anche un po' più approfondita alla platea che ci sta ascoltando, e posso dire che da quello che ho potuto verificare c'è una assoluta convergenza di intenti e di forza tra il presidente, l'amministratore delegato e a scendere Diego Lopez e a scendere Daniele De Rossi. Sono tutti convinti e compatti, per usare quel termine tanto caro a Franco Aprile, che è il leitmotiv. E aggiungo una cosa, la cosa che mi è piaciuta di più del ragionamento che ho sentito è: Daniele De Rossi, devi portare lo stesso entusiasmo, la stessa grinta, la stessa determinazione che hai messo quando l'anno scorso sei subentrato a Patrick Vieira.
0: Perfetto, e questo sarà uno dei temi di trasmissione, perché qua ci arriviamo. Noi però abbiamo fatto anche...
2: Sei dimenticato però di dire una componente.
1: Dimmi, i tifosi.
2: No, i tifosi, i giocatori.
0: Ferma,
2: cioè lui ha parlato di combattare, si ha parlato dal presidente.

0: dall'amministratore delegato all'allenatore al direttore sportivo, ma anche i giocatori.
1: E allora sapete, attenzione, cosa abbiamo fatto
0: anche
1: noi?
0: I giocatori.
1: Abbiamo fatto una domanda banale ai nostri,
2: sentiamola,
1: amici tifosi. Abbiamo detto: di chi è la colpa di questa crisi? E io vi presento stasera, do il benvenuto e do il bentornata a Chiara Uru, perché lui è lei che ci illustrerà questa cosa. Ciao Chiara.
3: Illuminaci. Ciao Graziano, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, il sondaggio che trovate sui nostri social primocanale.it su Instagram, io vi ricordo avete ancora tempo per partecipare, per esprimere il voto. Insomma, vi abbiamo chiesto una semplice domanda: la crisi che sta attraversando il Genoa in questo momento, a chi date le colpe, quindi a chi attribuite le colpe? Vi abbiamo posto quattro opzioni e allora andiamo a vedere quali sono i risultati. Ovviamente vi ricordo, come sempre ogni mercoledì la mattina facciamo sempre uscire un sondaggio per poi parlarne questa sera, avete ancora qualche minuto per rispondere. Andiamo a vedere il risultato per questo momento. E allora, chi ha più colpe? Allenatore 22%, giocatori 26%, direttore sportivo Diego Lopez per voi il 10%, la società 41%. Insomma, per il momento il sondaggio è abbastanza chiaro, la colpa al momento per i nostri telespettatori, insomma, è ad attribuire alla società. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Avete ancora tempo per partecipare al nostro sondaggio? Insomma, Graziano, voi che cosa ne pensate? Andrea, insomma, Franco, che cosa ne pensate? Vi faccio rispondere anche a voi e vi lascio come sempre alcuni minuti per rispondere, proprio perché alla fine della nostra trasmissione, questa nuova puntata di Gradinata Nord, avremo poi il risultato. A chi attribuite la colpa di questa crisi che il Genoa sta attraversando? Rispondetemi voi.
1: Andiamo subito, allora, abbiamo subito questa domanda.
0: Ha detto che ci lasciamo un po' di tempo per pensare.
1: No, non vi lascio.
0: No. Ha detto che spiegava.
2: Ha detto dite la vostra.
1: Dite la vostra, Andrea e Franco. Dove comincio? Comincio con Franco. Perché c'è la società a cui viene incolpato qualche cosa, il 42%. Quindi inevitabile che c'è una parte dei tifosi che vede le colpe del 42% alla società. La parte tecnica, che sono allenatori e sono giocatori, arrivano al 47%.
4: E il direttore sportivo arrivi al 58%.
1: Al 58%, esatto. Quindi c'è proprio questa distinzione netta, Franco.
4: Sì, allora, vediamo di andare per ordine. Io penso, e qui mi permetto di non ragionare a tifoso ma da manager, allora non è che una società può essere responsabile di tutto ciò che accade, di tutte le persone che lavorano dentro la società. Cioè, se io sono il capo azienda e il direttore commerciale non mi fa avere i ricavi, non me la prendo col CFO o con l'amministratore delegato, certo. Me la prendo col direttore commerciale, probabilmente lo cambio se non funzionano le cose. Quindi io non vorrei che venissero fatti nei momenti di grande tensione o di grande amarezza delle analisi non lucide. Quindi in 30 secondi cerco di dirti come la vedo io. Allora, la società ha fatto molto e questo è un ragionamento di onestà intellettuale, perché potevamo andare nelle secche, potevamo fallire, siamo passati da 777 falliti a cap con tutto ciò che ne consegue, abbiamo avuto un presidente sciucco che ha salvato la società, poi quello che sarà il futuro, quello che decideranno di fare non sta a noi, siamo in Serie A. E secondo me abbiamo una squadra, sicuramente poi parliamo del lato sportivo, che non è una squadra da retrocessione, a mio modo di vedere. Poi abbiamo abbattuto l'indebitamento, abbiamo rispettato l'omologa, abbiamo costruito una serie di impianti sportivi per le squadre giovanili, quindi investimenti, abbiamo fatto un buon merchandising e soprattutto quest'anno, e qui consentimi di fare una piccola rettifica, qualcuno mi ha detto: guarda che qualche settimana fa hai detto che le plusvalenze della campagna acquisti erano intorno ai 10 milioni, mi sono dimenticato una parola, future. quindi siamo in un sostanziale pareggio, ci abbiamo rimesso qualcosa, dovremo pagare, dovremo incassare, però mi sono dimenticato di una parola e quindi ne faccio venia. Ciò non toglie però che nel momento in cui la società ha fatto tante cose, non può

0: possiamo queste dimenticarcele. Non possiamo dimenticarcele, quindi questo era quello. Perfetto, che mi sembrava premettere. Poi dico la parte sportiva.
1: Cioè, aspetta, perché vado da Andrea Possa, quindi sentiamo cosa dice Andrea Possa. Vabbè, come la pensa?
2: Allora, io anche io non ragionerò da manager, perché non lo sono mai stato. Posso ragionare, posso ragionare da tifoso.
0: Ma non lo posso fare.
2: Vabbè, fammi ragionare da tifoso. Sì, già mi ha detto sì, sì, quasi là. Ecco, mi stava scendendo il sangue dal naso. Allora, detto questo, tutto poi condivisibile, ora io da tanti termini l'analizzo da tifoso. Fare tanto non significa fare bene, sono due cose che possono anche viaggiare parallelamente. Se fai tanto sicuramente hai un merito, perché comunque hai cercato di muovere le cose. Se tanto bene non fai e magari rischi poi di andare in Serie B, io posso avere anche i campetti, i campettini, le cose, poi anche lì ci sarebbe da discutere da alcune cose, ma non ho voglia di entrare in merito a questo. Bisogna vedere chiaramente che ognuno si prenda le proprie responsabilità, perché non può essere soltanto figlio di un allenatore che magari fa fatica in questo momento, dei giocatori che non stanno rendendo come dovrebbero perché non sono messi nelle condizioni, un direttore sportivo che avrebbe potuto magari tirare fuori qualcosina di diverso, a una società che magari ha certo tipo di richieste, di tipologia di giocatori, poteva rispondere in un altro modo. Quindi
1: il mosaico che abbiamo composto in questo
2: il Genoa è una squadra a cui manca un regista da quando ha smesso di giocare Badel, ok? Perché probabilmente è l'unico che si avvicina a un certo tipo di gioco, è Amorì, però lo vediamo ancora un po', tra virgolette, un po' in difficoltà in determinate situazioni. Manca di una punta vera, di un top player davanti che garantisca un tot di gioco, per quanto questo giovanotto macedone perlomeno sta dimostrando di almeno di riuscire a vederla la porta in un paio di occasioni.
0: Quando gli danno la palla la
2: quando,
0: dentro,
2: però insomma, quindi,
1: gli danno la palla,
2: poi magari anche lì si può trovare anche una condizione di miglioramento o perlomeno un qualcosa di male. Quindi ci sono i difensori, quanto tempo noi abbiamo detto guardate che la coperta nella difesa è corta. Lo dicevamo già all'inizio.
1: Però
2: il fatto di aver confermato i tre
1: non è una cosa negativa.
2: Dobbiamo
1: dire
2: ragazzi,
1: questo, perché
2: non sto dicendo.
1: Tutti prima dell'inizio del campionato si è detto dal portiere ai tre difensori bisogna confermarli.
2: Però
1: tutti.
2: Ti ricordi, almeno personalmente, io mi sento responsabile di dire questo, perché i mondiali, per un certo tipo di giocatori, in qualche modo hanno un loro peso.
1: Assolutamente.
2: Per la mancanza magari di vacanze ridotte, cioè ci sono anche tante situazioni, no?
0: Per
2: di,
0: le scorie dei viaggi, non c'è dubbio.
2: E lì forse la coperta.
1: Fatemi
2: un po'
1: sentire, Andrea Overini, che è stato in silenzio fino adesso.
3: Sono stato in silenzio e ho ascoltato i miei predecessori. Farò un po' il Mannheimer della situazione andando a commentare questi dati del sondaggio.
2: Come gioca Mannheimer?
3: Voglio dire, il dato che balza più agli occhi del commentatore è che se si unisce la responsabilità potenzialmente ascritta ai giocatori e all'allenatore, si equivale sostanzialmente alla responsabilità che coloro i quali hanno voluto partecipare al sondaggio ascrivono alla società. Io penso che in questo momento stiamo anche al gioco di cercare di trovare chi è responsabile. Secondo me la responsabilità è da un po' da ripartire in maniera equanime tra tutti i protagonisti di questa vicenda, perché secondo me è sbagliato in questo momento andare a cercare il capro espiatorio.
2: D'accordo.
3: Bisogna invece a mio avviso ripartire, perché c'è questa sosta che secondo me viene a fagiolo, perché è il momento in cui bisogna ricaricare le pile, è il momento in cui il mister ha compreso che deve fare delle rettifiche, dei cambi, deve avere anche il coraggio di far accomodare in panchina alcuni giocatori che su cui lui punta molto, ma che magari devono necessariamente ritrovare quello smalto che hanno perso. Deve fare delle scelte coraggiose, puntando di più su altri giocatori, e deve sfruttare queste tre settimane per far entrare in forma quei giocatori che sono arrivati un po' dopo e per far ritrovare la forma a quei giocatori che invece incredibilmente non la hanno, perché ci sono dei giocatori che nonostante non abbiano partecipato ai mondiali sono un po' in difficoltà da un punto di vista atletico.
1: Volevi dire qualcosa, Franco?
3: Io ho

0: ho utilizzato il mio minuto e mezzo, agli altri invece hanno utilizzato i loro 7 minuti.
1: No, sette minuti niente. 7 minuti li daremo all'avvocato.
0: Vediamo perché non penso. Comunque, vediamo.
2: Secondo me, un orologio in regalo a Natale.
0: Ti ho cronometrato, Franco. Eri a 5 minuti. Io invece ho fatto 2 minuti e mezzo.
3: Io quanto ho fatto?
0: 2 minuti.
3: Grazie. Quindi sono quello che ha parlato meno. Allora lo segno.
2: Allora, prima, avendo visto le 4 componenti, mi sembrava giusto partire da quella che secondo me in questo momento non è la componente che deve essere presa in considerazione. Le altre 3 componenti sono il livello sportivo.
1: E il livello sportivo,
2: mettiamo sì. La seconda fase. Sono contento che De Rossi sia rimasto e sia stato confermato, come ho detto la settimana scorsa. Spero che De Rossi, che è stato assolutamente una persona per bene, perché si è accollato le sue responsabilità, abbia la capacità di fare sostanzialmente 2 cose. La prima cosa è quella di indipendentemente da tutto, chiudiamo con questa situazione, ha avallato i calciatori, non li ha avallati, a questa rosa è rimasto, gli hanno dato una chance, deve far rendere questa rosa un po' di più di quello che vale questa rosa.
1: Prima. Di questo non ne discutiamo. Prima. Assolutamente.
2: Secondo, siccome vediamo un ambiente e la presa di coscienza, io non la chiamo contestazione quella che è successa a Parma, è una presa di coscienza.
1: Beh, insomma, dai ragazzi, è una
2: presa di coscienza.
1: È una presa, non è una presa, è contestazione.
2: Lavorare,
1: perché...
2: Non è che l'hanno fatto
1: perché quando... No,
0: Franco,
2: scusa, con la Lazio, allora che
0: scusa, quella non era una presa di coscienza, era una contestazione. Diciamo le cose come stanno.
1: Ti posso dire una cosa.
2: Bene. I tifosi hanno contestato.
3: Forse magari hanno contestato.
2: In maniera civile, possiamo
0: sì.
2: dire.
0: Vabbè,
2: maniera
0: chiaro,
2: civile.
0: Chiaro, meno male.
2: No, non hanno disertato lo stadio come fa la Lazio.
1: No.
2: Secondo me, va bene, è stata una contestazione giusta. Soprattutto, secondo me, è stata una contestazione giusta perché manca la seconda componente che De Rossi deve necessariamente in queste 3 settimane fare tesoro. Deve tornare a essere un condottiero, deve tornare a tirare fuori le palle e deve rasserenare lo spogliatoio.
1: Così
2: perché i giocatori mi sembrano smarriti e voglio dei combattenti.
1: E non solo i giocatori sono smarriti. A mio parere, poi farò un giro dopo.
2: Poi vediamo anche come.
1: Anche lui è smarrito.
2: Però
1: confusione, possiamo dirlo, è già un termine troppo forte.
2: È in confusione, però gli hanno dato 3 settimane. Si è accollato le sue responsabilità. Adesso, visto che è un uomo di calcio ed è un uomo che ha un curriculum,
1: nessuno discute di questo.
2: Quindi, come ha fatto bene l'anno scorso, come fino a luglio era nelle corde di tutta la tifoseria, deve da solo capire che non può andare in confusione, che non può sbagliare molte cose che ha sbagliato anche lui, e deve tornare a essere una persona che dà fiducia soprattutto allo spogliatoio, perché è fondamentale. Spero che Messias ha fatto dichiarazioni che anche tutto il resto dello spogliatoio sia sintonizzato.
1: Prendo per buone le parole di Andrea Rivelini, che c'è l'altra notizia, che tutte le componenti, dal presidente fino all'allenatore, sono insieme. La componente giocatori non lo so, ma se Messias ha fatto dichiarazioni
3: è fondamentale.
1: Questo qua non lo conosco, la componente.
3: Possono essere d'accordo il CEO,
1: io
3: presidente,
1: sono d'accordo su una cosa,
3: ma se i giocatori vanno da un'altra parte,
1: aspetta, andiamo dentro, perché io sono d'accordo sicuramente su una cosa, quella di andare in pubblicità. Sei d'accordo?
3: Quanti minuti la pubblicità? Lo vuoi contare tu?
0: Non lo so, perché ho perso il conto sentendo Franco, il monologo di Franco.
1: Via, dai, via.

0: lo sapete, perché io vado subito dalla Chiara. Da Chiara devo andare subito, perché sono di tanti messaggi, tanti vi contestano, tanti vi danno ragione. Chiara, illustrami questo momento.
1: Illumina. Vieni, vieni Graziano, ce ne sono già tantissimi, ne state inviando già tanti. Allora, partiamo subito con il primo. Gianmarco ci scrive: intanto io vi ricordo di lasciare il vostro messaggio e riguardo a quello che è il sondaggio di questa sera, crisi del Genoa, secondo voi a chi dobbiamo attribuire la colpa? E allora andiamo a leggere il

0: primo messaggio. Gianmarco, secondo voi questi giocatori sono atleticamente allenati a dovere? Un caro saluto a tutti da Gianmarco. E allora lui dà sicuramente la colpa ai giocatori, ma cosa sta dicendo? Non era una contestazione, ma se sono stati mandati a quel paese sotto curva Max, ci scrive Massimo. E allora andiamo avanti ancora. Buonasera, incolpevoli sono un po' tutti, la società che non ha progetti sportivi, il DS che non sta arrivando, fare mercato anche con pochi soldi, l'allenatore che ha accettato la situazione, i giocatori che non danno tutti, gli unici che danno tutti tutto sono i tifosi, insomma, vabbè, questo qua non l'ho molto capito. Piero ci scrive, insomma, dà la colpa un po' a tutti, alla società, al direttore sportivo, all'allenatore, ai giocatori. E poi ancora, io non sono né arrabbiato né deluso, perché per me è una situazione da 70 anni, sono solo curioso di capire cosa sta succedendo nella società e che cosa bolle in pentola, ci scrive Giosco. Insomma, questi sono i primi commenti arrivati. Perfetto, grazie, Andrea, grazie, allora, Rivellini, parto da te, insomma,
1: come ci sono tantissimi commenti, anche così tanti messaggi, perché arrivano inevitabilmente, ragazzi. Mi dicevi, Andrea, se i giocatori sono d'accordo? Devono essere d'accordo, perché sono qua,
2: vedremo,
1: e devono stare d'accordo.
2: Lo vedremo. Sicuramente, cioè, tutta l'analisi che abbiamo fatto in questo momento, a fronte delle 5 giornate che onestamente non sono quelle di Milano, ma possono essere quelle di Piazza Campetto, che ne so, di Piazza De Ferrale, le 5 giornate di Pegli, direi che comunque, che sono ancora onestamente poche, però ci sono dei segnali che se non trovano un cambiamento di rotta immediato, sono come un macigno ai piedi in acqua, non è che non è che hai tante altre possibilità, hai capito? Cioè,
3: abbiamo messo un galleggiante così grosso alla squadra e all'allenatore, la società ha messo un galleggiante, ha detto: signori, avete 3 settimane di tempo, mettetevi, compattatevi,
1: questa è una cosa che
3: unitevi, cercate di uscire fuori dalle secche, la situazione non è facile, siamo tutti arrabbiati, nessuno è soddisfatto, i dirigenti non sono soddisfatti, l'allenatore non è soddisfatto, i giocatori stessi non sono soddisfatti, e per non parlare ovviamente dei tifosi, ma voglio dire, in questo momento si sono guardati tutti in faccia e hanno detto: è il momento di svoltare, perché dobbiamo necessariamente mettere una pezza a una situazione di classifica che è oggettivamente molto preoccupante. Se tu poi vai a vedere le singole prestazioni, è vero che a Parma hai giocato contro una squadra che ha fatto meno di quello che hai fatto tu, è vero anche che abbiamo preso 2 gol, esatto, su 2 svarioni, errori individuali, e francamente dobbiamo cercare di porre più attenzione su questo. E poi mi permetto di dire, secondo me dobbiamo evitare di far fare il play a un giocatore che play non è, cioè io Frendrup. Mi riferisco a Frendrup è una mezzala tutto cuore e polmoni, ma non è un play. Io farei giocare Amorim e lo farei vedere in quel ruolo che, nel quale invece ultimamente sta giocando Frendrup. Questa è una,
1: ma io
3: una
1: voglio andare
3: idea.
1: Un pochettino franco, Andrea, voglio andare un pochettino più avanti, perché qui si è parlato di affurò di popolo, quindi non è una voglia di De Rossi di confermare Baldanzi, perché prima dell'inizio del campionato Baldanzi sembrava indispensabile a questa squadra. Adesso è un peso?
2: Ma no, peso no, è uno di quei giocatori che onestamente sta rendendo meno, probabilmente la condizione in questo momento non è facile per lui. Io vedo ogni tanto che tende a strafare un pochettino, a fare di più per cercare di trovare magari quella giocata, quella situazione, e a volte magari va ancora un pochino in difficoltà. Ha bisogno probabilmente di un cambio di modulo per farlo rendere al meglio, perché è un giocatore su quale comunque il Genoa ha puntato, ha investito, e sulle quali capacità nessuno mette in discussione per varie ragioni, sue come altre. Poi ci sono all'interno dei giocatori che probabilmente sono diversi anni che non stanno rendendo, eppure comunque stanno cercando, però noi abbiamo bisogno di tutti, perché ha ragione Franco, questa è la rosa che c'è.
1: Questa è fino a gennaio, no, questa,
2: da
1: ragazzi.
2: Qui non si scappa.
3: Non è una rosa malvagia.
1: Non è
3: che stiamo parlando, perché

0: se no sembra che sia che
1: no,
0: sia una cosa,
1: abbiamo sempre detto anche inizio, perché detto. Bisogna anche ritornare indietro,
0: dei buchi, non, ti volevo mica accusare, ma no, facevo solo buchi, un ragionamento generale,
2: ha dei buchi, ha due o tre mancanze che
1: però abbiamo sempre detto, io per primo e me ne assumo la responsabilità, abbiamo sempre detto, questa è una rosa che può fare bene, non avevamo mai pensato a questo risultato sportivo dopo le 5 giornate, sbaglio?
3: Sì. Se il Genoa avesse 3 punti non avrebbe rubato niente, e se avesse 3 punti non faremmo
1: questo ragionamento. Ho capito, se io
3: allora se hai una rosa che ti poteva fare 3 punti sarebbe stato tutto logico, e se voglio dire facciamo dei ragionamenti anche come Baldanzi, io mi ricordo 2 anni fa avevamo Miretti,
1: sì,
3: certo. Miretti il girone di andata è stato massacrato, flagellato, ha fatto un girone di ritorno fantastico, quindi bisogna anche dare del tempo, perché non è giusto prendersela con De Rossi se arrivano 3 giocatori l'ultimo giorno e il giorno dopo e pensare che dopo 2 giorni debbano andare in forma giocatori su quali noi facciamo affidamento, perché ne stiamo parlando da 1 mese e mezzo. Traoré ci vorrà ancora del tempo per farlo giocare 90 minuti. Allora,
2: questa è una domanda che
3: Benedette,
2: dire, una squadra come la nostra, scusami Franco, anche per dare un po',
3: no, ma figurati,
2: cioè, come la nostra, la domanda in questo caso qua, e ce la poniamo tutti anche da fuori, valeva la pena andare a puntare su un giocatore che sapevi che comunque sarebbe stata
0: certo
2: lunga?
0: Che valeva la pena, certo che valeva la pena, perché è un giocatore che quando
2: io la domanda me la pongo, scusami,
0: tu te la poni e io ti do una risposta,
2: perché
0: tu ti fai una domanda retorica dicendo che non
2: è retorica, anche la risposta è retorica,
0: rispetto alla tua domanda retorica con la risposta che è no, ok, tu intendi no, io ritengo che invece valeva la pena, e quindi io ti dico sì, a mio avviso
2: alla luce dei risultati, però questo no,
0: ho capito, stiamo ragionando di un giocatore che è un Franco, non posso parlare,
3: devi
0: stiamo parlando di un giocatore che ha nelle sue corde dei numeri, dei colpi, che se fosse perfettamente sano e integro, fosse stato perfettamente sano e integro, molto probabilmente la platea del Genoa non la vedeva. Quindi secondo me valeva la pena tentare di recuperarlo, perché
2: forse si è capito perfettamente quello che stai dicendo,
0: ecco.
2: La domanda che mi pongo io, sì, non vorrei arrivare a un certo punto ad avere, capito, il pensiero di dire ma se avessimo avuto lui pronto e fisicamente probabilmente sarebbe stato un giocatore diverso, sarà troppo tardi,
0: ma no, penso che il concetto di troppo tardi in questo momento non debba essere espresso.
1: Fatemi sentire Franco.
3: No, ma io
0: che strano,
1: fatemi sentire Franco, dai.
3: Se vuoi fare un monologo fino alle 9,
0: ma Franco, hai parlato fino adesso, sei sotto tutela, dai,
3: stai
0: su
3: sereno,
2: Rivelini Show, facciamo April Night.
3: Allora, per concludere il discorso di prima, nel momento in cui Andrea Rivelini dice gli è andato un galleggiante per 3 settimane, ora come puoi pensare nel momento in cui le alternative che abbiamo visto col Sud Tirol, cioè che De Rossi abbia degli errori, che abbia fatto degli errori, che De Rossi mette i giocatori male in campo, siamo d'accordo. Le alternative, oltre ad Amorim, che lui ogni settimana ripropone Amorim, e ha ragione, perché
0: certo
3: la società ha investito 8 milioni e se io investo 8 milioni lo voglio vedere giocare, perché sennò non capisco perché li ho spesi. E tra l'altro in un centrocampo così anonimo, dove si sta snaturando anche Frendrup, perché la prima partita di campionato Frendrup con Napoli ha dato spettacolo, perché giocava in un altro modo.
1: Certo.
3: Allora, è giusto fare giocare Amorim? Sì, non saprà fare il regista perché prima faceva la mezzala, lo adattiamo perché non abbiamo altri. Quello che volevo dire ad Andrea, che se ho 3 settimane, le alternative, quelle 2 più importanti alternative, non so se in 3 settimane saranno pronte, non lo so, non lo sa De Rossi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno.
0: Però noi ci dobbiamo credere.
3: Certo, ci crediamo.
1: Esatto,
3: ci crediamo.
1: Però, perché no?
3: Che positivamente voglio dire, e siccome a me fa piacere andare a vedere quello che diciamo la settimana prima, Andrea su Osmaic ci ha sempre creduto.

0: tutto, questo ragazzo è sicuramente uno che vede la porta, eh? Se la fase offensiva riusciamo, perché di questo di cui dobbiamo parlare,
1: di fare dei gol,
0: sì, è l'allenatore, deve farmi funzionare una fase offensiva, non c'è il centrocampo, saltalo, metti due punte, fagli arrivare decine di palloni, perché comunque la buttano dentro, e quindi questa è un'alternativa.
2: Abbiamo provato col Frosinone il primo tempo, sì, l'abbiamo giocato tutto così, non è che
0: sì, però non stai parlando di una squadra a caso, perché ho sentito anche dei commenti, non è che il Frosinone è
3: una bella squadra,
0: è andato a Como, voglio dire, abbiamo giocato 4 partite proibitive, Parma che era una nostra partita l'abbiamo giocata purtroppo
2: Frosinone,
0: male
2: Parma, 4
4: proibitive, no ragazzi,
1: però voglio dire,
4: allora perdo le speranze, ma se mi dite proibitive,
1: no, scusa, allora, forse proibitiva, forse il concetto di proibitivo è un po' eccessivo, però ha centrato abbastanza il punto, perché voglio dire, il Frosinone, il tanto sottovalutato Frosinone, sì, è una squadra che comunque, lo ribadisco, ha vinto contro il Como, che è il Como delle meraviglie, vuol dire che ha dei valori questa squadra qua.
4: Non
1: e quando noi, quando il Frosinone viene a Genova e il Genoa pareggia solo quella partita per uno sciagurato calcio di rigore buttato fuori in maniera incredibile da Colombo, vuol dire che quella partita lì era nelle corde del Genoa poterla portare a casa, e sono d'accordo con quello che diceva Franco, perché se fai 3 punti lì, oggi parli di un'altra cosa. Quello che ha lasciato un po' di amaro in bocca, un po' tanto amaro in bocca in tutti noi, anche nel pubblico, è che vai a vedere a Parma e vedi una squadra del Parma che sta dietro tutta la linea del pallone, tutti quanti, seppur giocassero in casa, hanno fatto una partita orrenda e ci hanno fatto 2 pere. Questa è la cosa grave è quella.
2: Questa è la cosa che fa venire i brividi.
0: A me, se devo dire.
2: No, però ha preso un centravanti che comunque l'hanno pagato anche un sacco di soldi.
4: Certo.
2: E ha fatto gol.
4: Ha fatto
2: un numero da attaccante.
0: Scusami.
2: Da attaccante.
1: È perché il nostro anche ha fatto un bel gol.
2: Sì, per l'amore di Dio. In un momento comunque di particolare difficoltà ti ha ritirato fuori. E quello che è subentrato ha fatto altrettanto. Non, voglio dire, sono situazioni che ti fanno un attimino e tu non sei riuscito comunque a creare.
1: Ma la cosa incredibile è che tu giocavi fuori casa e ti hanno fatto 2 gol in contropiede. Cioè tu hai cercato di porti,
2: sterile della palla,
1: hai cercato di porti come colui il quale, la squadra che determina il gioco, e purtroppo non sei stato
4: allora,
1: in grado di farlo.
4: Poi vi faccio un altro discorso. Allora non può essere solo colpa della difesa, vero?
2: No, certo.
4: Siccome io mi ricordo i discorsi, io mi ricordo tutti, sono una memoria da elefante. Quando mi sento l'allenatore Amorim sarà il prossimo centrocampista futuro del Genoa, come mai non gioca? Vi faccio rispondere dopo la pubblicità.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Voi non immaginate cosa sta succedendo in pubblicità, discorsi, sono discorsi. No, tu hai ragione, no, te l'ho fatto prima, io l'ho detto dopo.
1: Ma non ho detto proprio con queste parole.
0: Va bene. Oh,

0: Io ho cercato, insomma, cercato di mantenere un linguaggio.
1: Posso dire che siamo stati in disaccordo in altri più, certo, in altri momenti. Adesso siamo tutti comunque abbastanza persuasi che comunque il Genoa abbia le capacità e abbia anche i giocatori per tirarsi fuori da questa situazione. E, è chiaro che bisogna remare tutti nella stessa direzione. E nel momento in cui una di queste situazioni qua viene a scricchiolare, bisogna prendere immediatamente le contromisure. Certo che le contromisure significa anche pensare che a gennaio ti devi muovere in un certo modo,
0: assolutamente,
1: perché comunque qualche cosa devi fare, perché abbiamo visto, è vero che non è colpa della difesa, però la coperta della difesa è un po' corta.
0: Corta
1: è corta, soprattutto se giochi in un determinato modulo, perché non ti puoi permettere, di avere un giocatore fuori forma, uno che ti va in squalifica, magari c'è un piccolo infortunio, ecco lì che sei veramente del gatto. Lo stesso discorso vale nel centrocampo e lo stesso discorso, vale, signori, l'abbiamo detto chiaro e tondo, abbiamo parlato di Colombo, abbiamo parlato di Vitigna, abbiamo parlato di giocatori che comunque non hanno un palmarès da goleador ormai evidente. Sappiamo che cosa ci possiamo attendere, poi magari può anche succedere che uno una mattina venga morsicato dal ragno
2: ti giuro che non ho parlato, non ho parlato.
0: Non hai parlato.
1: Allora, uno può anche essere morsicato da ragno di Spider-Man nella notte, magari diventare un super calciatore, però forse magari anche lì qualche cosina dobbiamo
0: pensare. Invece voglio proprio chiedere a Chiara cosa stanno dicendo i nostri telespettatori, quali sono i messaggi, Chiara?
3: Beh, i toni sono accesi, così proprio come in studio, insomma. Allora andiamo a leggere. Regia, mi mettete il primo commento che ho letto da Marco da Pegli. De Rossi non ha ancora dato un gioco alla squadra, già in estate era evidente. Andrea al centro, ce ne sono due di Andrea questa sera. Andrea al centro, tu cosa ne pensi di questo commento? Marco da Pegli.
1: È chiaro che sono in linea di massima, quello che noi abbiamo visto è sicuramente quello, una grande difficoltà a far gioco soprattutto davanti. Giocatori che si muovono soltanto quando ricevono la palla, non ci sono movimenti, non ci sono sovrapposizioni, nessuno detta il passaggio, quindi giocare al centrocampo o dalla difesa a trovare degli sbocchi non è sicuramente facile, e questo è
0: perché
1: una questione tattica. Il pallone gira indietro perché non vedi movimenti, e questo è compito di chi tecnicamente fa muovere la squadra, perché è l'allenatore che deve fare determinate cose. Resta il fatto che alcuni giocatori li ha avuti molto tardi.
0: Assolutamente.
3: Ha qualcosa da dirci anche Andrea Rivellini, mi pare, dalla sua espressione, voleva rispondere anche lui, forse?
4: No, vai pure, che poi io intervengo dopo.
3: Vado avanti. Allora,
1: detto,
3: Bruno da Savona, vi leggo subito il suo messaggio. La società è 3 anni che indebolisce la squadra, l'affida ad allenatori inesperti, i giocatori anche. Speriamo che torni presto Venturino, che vale più di tutti gli acquisti, forza a Genoa. Insomma,
4: questo
3: scrive Bruno.
4: Se posso dare una risposta io, mi faceva piacere dire due cose. La prima è che è proprio notizia di questi momenti che è stato accertato e acclarato da un tribunale di New York che 777 e Cap erano sostanzialmente in sintonia e si operavano in maniera funzionale a creare le condizioni per truffare certi tipi di creditori. Questo lo dice un tribunale di New York. Quindi noi abbiamo rischiato di essere, diciamo, in quelle condizioni. L'altra cosa che dobbiamo anche dire,
0: parliamo chiaramente, fallimento.
4: Esatto.
0: Diciamo un'altra cosa perché il mercato del Genoa
4: che da alcuni oggi si dice però bisognava completare. Nel momento clou delle operazioni è arrivata una sentenza del Tribunale di Milano che ha detto sostanzialmente che bisognava pagare 5-6 milioni di euro al vecchio proprietario Enrico Preziosi.
0: Ora, legittima richiesta.
4: Legittima, ti dico già intanto che la Corte d'Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva di quella sentenza.
0: Però lui poteva farlo, perché
4: qualsiasi cosa si può fare nell'ambito della forma prescritta dal codice di procedura civile. Poi se trovi un giudice, certo, che ti dà ragione, tu ti trovi una condanna a restituzione.

0: 6 milioni di euro, che forse tanto corretta non era, perché la Corte d'Appello di Milano ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza. Però l'avveduto amministratore cosa fa? Accantona la somma, e quindi accantonando la somma sono tutti i soldi che vengono sottratti alle disponibilità del mercato. Quindi voglio dire, chi attacca e critica la società, premesso che qua non abbiamo a che fare con, purtroppo per noi, e dobbiamo anche ragionare con quello che passa al convento, perché non stiamo parlando di investitori magnati tipo quelli del Como, stiamo parlando di persone che hanno delle disponibilità e che per fortuna che ci sono stati, che ci hanno salvato, perché sennò l'alternativa è, come diceva giustamente Graziano, era il fallimento che adesso si chiama liquidazione giudiziaria.
1: Allora, sono d'accordo con quello che diciamo.
0: Quindi questa cosa.
1: Allora, scusami, no,
0: quindi questa cosa qua è molto importante. Quando si critica la società bisogna avere la consapevolezza.
1: Allora, Andrea, facciamo una domanda: cosa stiamo a fare qua? Cioè, non possiamo non criticare
0: la mia.
1: No, ma no, vabbè, ma non è una questione di io contro te, Beli, Andre, basta.
0: In generale,
1: onestamente,
0: in generale.
1: Sto dicendo, io adesso queste cose qua le valuto o non le valuto. Io tanto non ho parlato, per esempio, è una domanda che è legittima, quello che dici tu ci sta tutto. Però c'è qualcuno che comunque ha parlato ai tifosi dicendo: abbiamo come modelli, no, che stiamo cercando di seguire un certo tipo di squadra, e quindi quello non l'ho detto io, l'ha detto l'altro. Io che sono profano vedo quello e dico: non mi sembra che stiamo andando in quella direzione, ok? Quindi
0: sì,
1: va
0: si
1: bene.
0: Stava parlando del Bologna,
1: però,
0: si stava parlando di Atalanta, ma scusami un attimo,
2: però parlare di progetti, io
1: esatto, sembra quasi che, però fammi chiudere il ragionamento, sembra quasi che allora con quel ragionamento lì è inutile criticare, perché è chiaro che ci sarà sempre una motivazione. Il fatto è che la società ci abbia salvato, bene, rispondiamo, ok, però siamo in una situazione che se andiamo in Serie B puoi avermi anche salvato,
0: ma in questo momento ci siamo. Vabbè,
1: abbiamo...
0: cosa vuol dire? Gli ultimi tre anni eravamo in Serie B,
1: criticare non significa critiche costruttive.
0: Tu puoi dire assolutamente tutto quello che ritieni,
1: ma chiunque lo può fare.
0: Davo solamente una risposta al messaggio che ha letto chiaro.
2: Una spiegazione.
1: Sì, ho capito. Stai dicendo la stessa cosa, ma in un modo diverso.
3: Ma le stesse cose che ha detto Andrea le ho dette all'inizio della puntata. Quindi è inutile. Cioè, tra l'altro, rispondo anch'io all'ultimo.
2: Ascolta, invece di rispondere, ti faccio leggere un altro messaggio di Chiara, così rispondi a quel messaggio di Chiara. Vai pure, Chiara.
4: Questo messaggio, poi diamo la pubblicità. Campagna acquisti deludente per una squadra che voleva fare un salto di qualità. Via Malinowski, Ekator, Ekuban, Martin, Norton, Masini, dentro giocatori scarsi. Vorrei sapere come fa De Rossi con giocatori così scarsi. La vedo scura, annata di sofferenza come ai vecchi tempi. Salvezza. Difficile, scrive Carlo. E con questo commento io, Graziano, diamo la pubblicità?
2: Facciamo rispondere a Carlo.
5: No, diamo la pubblicità.
2: Vai a rispondere, dai. Hai 2 minuti di risposta. Due minuti e mezzo.
0: Non so se ce la fai.
3: Due minuti sono te. Beh, tu prima ce l'hai messi 10.
0: Impossibile.
3: Allora, io penso che per dare dei giudizi complessivi sul mercato bisogna aspettare ancora un po' di tempo, e ho ricordato il caso Miretti di 2 anni fa. Chiaramente perdere Malinowski, l'ho sempre detto, è una perdita che non è di facile sostituzione, perché stiamo parlando di un giocatore che come nel basket, quando entrava faceva.
2: Però io vi faccio una domanda,
1: c'era un giocatore sul mercato
2: di Diego Lopez, quello voglio uomini da Genova.
3: Sì, esattamente.
2: Vi sembrano uomini da Genova questo?
3: Diversi?
2: Solo uomini da Genova. Diversi, ha detto gli algoritmi vanno bene, però solo uomini da Genova. Significa fare una scelta. Vi sembrano uomini da Genova? Ditemelo chiaro, sì o no?
3: No.
2: Ecco,
3: che stasera sei elettrico.
2: Elettrico perché
3: sei elettrico.
2: Perché le cose le dicono loro, non le dico io, ragazzi.
3: Ma hai ragione.
0: Ma non sono uomini da Genova, o non sono messi nelle condizioni di essere uomini da Genova?
2: Lo sappiamo dopo la pubblicità.
1: Adesso qua poi lo si apre.

0: Franco, ti dovevo solo uomini da Genova, te lo dovevo.
1: Sì, no, ma quello che tu hai messo in luce è assolutamente giusto. Però se facciamo un ragionamento complessivo, ci sono dei

0: è scoperto un ruolo che è quello dove, diciamo, giustamente fai giocare a Morin perché hai speso 8 milioni, ma il vero vice Badel in due anni non siamo riusciti a averlo. Ora, ci mancava una punta, devo dire la verità, se lo stiamo ripetendo, una cosa positiva è Osmaic, e obiettivamente questo ci deve dar fiducia. Cioè, io penso che, come tutte le cose, compattare vuol dire capire quali sono le cose che si sono sbagliate, perché solo chi non fa non sbaglia.
1: Assolutamente.
0: Chi fa sbaglia, e ragionare di correggerle, come sono state fatte negli anni scorsi. Certo, sarebbe meglio che ogni anno non fossimo in questa situazione, pleonastico dirlo, è così. Però è vero che speravamo di alzare l'asticella. Se ti ricordi, io dissi: a me va bene se il Genoa si salva, perché finché il Genoa non è in una situazione finanziaria ed economica con un debito sostenibile, a me l'unica cosa che importa è che il Genoa rimanga in A, e penso che questa squadra possa rimanere in A.
1: E io volo da Chiara, perché ci sono tanti messaggi.
2: Io la foto.
1: Grazie. Lasciatemi sentire Chiara.
3: Rieccoci Graziano. Allora andiamo, continuiamo a leggere i vostri messaggi, i vostri commenti che arrivano, stanno arrivando tantissimi. Allora, regia, chiedo in grafica di metterne un altro. La società è colpevole tutti gli anni, lo stesso film. Suku dica cosa vuole fare Marcello da Noli. Allora parto da te, Franco, parto da te.
0: Ho già risposto prima all'inizio di questa trasmissione, cioè nel momento in cui c'è una componente societaria, e tutti sappiamo che Suku ha salvato, come anche prima Andrea ha argomentato con dovizia di fasi e di cronologia, nel momento in cui è venuto un presidente che ha messo 40 milioni, ora poi bisogna anche sfidare di trovare qualcheduno eventualmente che ce ne metta qualcuno di più, non è così banale.
4: Cioè, tu dici allargare, no?
2: Sembrava che in un certo momento ci fosse questa possibilità,
0: ma questo sia ma succederà. Dico solo che questo signore ce li ha messi e dobbiamo rispettarlo. Dico semplicemente che quest'anno sono stati investiti, e questa volta voglio essere assolutamente tranquillo nel dirlo, più di 30 milioni per l'acquisto di calciatori. Sono stati fatti degli investimenti, e c'è un direttore sportivo con un allenatore. Vogliamo capire, probabilmente sarà stato sbagliato qualcosa, ma tutto non credo, però gli investimenti sono stati fatti, la società li ha fatti. Ora vediamo il perché non funzionano, e eventualmente ragioniamo di modificare le cose che non sono funzionate.
1: Andiamo di nuovo da Chiara.
3: Rieccoci di nuovo insieme. Questa domanda però è pensata proprio per Rivellini, Andrea Rivellini. Ci scrive Marco Damarassi: a parer suo è normale che un allenatore dica che non può giocare a 4? Allena in Serie A giocatori di Serie A? De Rossi non sta allenando una squadra di ragazzini. Marco, proprio indirizzato a Andrea Rivellini.
5: Marco, allora la tua valutazione deve essere completata, nel senso che il pensiero di Daniele De Rossi è un po' più complesso. Cerco di riassumerlo brevemente. Lui dice, Daniele De Rossi dice: io ho la aspirazione, la legittima aspettativa di giocare a 4, però per giocare a 4 devo far sì che gli interpreti di questo modo di giocare in difesa siano, diciamo, oliati rispetto ai meccanismi, perché io chiedo determinati movimenti e dobbiamo arrivarci per gradi. E lui dice ancora nel post partita, nella partita con il Parma, dice: non era mia intenzione farli giocare a 4, mi avete fatto una domanda se si potrà vedere il Genoa a 4, e io ho risposto: certo che si potrà vedere, prossimamente ci potremo lavorare, quindi non è escluso che si veda una difesa a 4, ma e non ha mai detto che i giocatori non sono in grado di farlo, certo. Ha necessità solamente di provare i meccanismi durante la settimana.
1: Vai, Chiara, ancora con i tuoi messaggi. Andiamo avanti,
3: i commenti sono tanti. Ci scrive Andrea: i problemi da cui derivano tutti i problemi sono due: non abbiamo un gioco propositivo dalla partenza di Gasperini, e non ci sono abbastanza soldi per poter ambire ad altre situazioni di classifica. Scrive Andrea. Le leggo ancora un altro: a me non piace lottare sempre solo per salvarci, ci vuole un presidente con mezzi e idee. Blaskets, trovane uno per guardare un po' più in su. Alessandro da Quinto. E allora con

0: chiudo ancora un altro e poi vi lascio rispondere. Qualcuno in studio può spiegarmi com'è possibile che 7 nazionali più Traoré e El Shaarawy non riescano a trovare un gioco degno di essere chiamato tale? Stefano, ci scrive Stefano.
1: Ragazzi, queste sono le domande.
2: Sono temi molto interessanti.
1: Sono temi estremamente interessanti. Perché loro danno un sacco di temi a noi.
2: Ma la cosa, l'ultimo, a me piace chiosare l'ultimo messaggio.
1: 7 nazionali.
2: Perché ti dà la dimensione del fatto che non sono dei brocchi. Perché se no passa l'idea che i giocatori del Genoa sono brocchi. Non è vero, non è così. Non sono brocchi. C'è la necessità di mettere le caselle giuste al posto giusto, a mio avviso. Quindi Daniele De Rossi ha queste 3 settimane per fare delle modifiche rispetto al suo pensiero che ha messo in azione e in concreto in campo. E io ho ragionevole aspettativa che questo succeda, perché a Daniele De Rossi deve essere ridata quella chance di metterci quel fuoco, quella grinta, quella determinazione, quella grande capacità di muovere gli animi che ha avuto l'anno scorso. È questo che noi chiediamo a Daniele De Rossi.
1: Falco,
3: condivido parola per parola.
4: Poi posso
1: poi certo Andrea, anch'io, certo Andrea,
3: secondo
1: certo.
3: Me
1: ragazzi parlate tutti. ma mi faccio parlare tutti, non ho problemi io di
4: volevo dire una cosa,
1: non ho assolutamente preferenze.
3: Condivido parola per parola. E per concludere il discorso di prima, quando tu dicevi sono uomini da Genoa o sono, secondo me bisognerebbe anche che ognuno si assumesse le proprie responsabilità. Daniele De Rossi se le ha assunte e ha fatto un discorso che a me è piaciuto molto, e sono convinto che farà di tutto per dimostrare che, come ha detto Andrea, troverà delle opzioni e delle soluzioni, perché tra l'altro se lo merita per l'affetto e per la capacità che ha avuto di legare la città a sé, secondo me. Il signor Lopez, che ha condotto questa campagna acquisti, qualche interrogativo se lo deve porre anche lui, perché non ne parliamo mai. Cioè, io prima ho detto che in un'azienda è troppo facile continuare a dire la società, ma Lopez è la società, è la parte sportiva della società, e allora vorrei che mi spiegasse il perché di certi acquisti.
1: Questa è una bella domanda, vado da Andrea.
4: Ma sì, anche tutto vero, 3-4 sicuramente in questo momento, forse i giocatori per fare una 4 le abbiamo, ma noi abbiamo visto delle situazioni che ci devono far riflettere, perché abbiamo preso gol col Frosinone, siamo andati sotto, abbiamo preso gol a Parma, siamo andati sotto nell'1-1. Lì puoi già essere a 2, a 4, a 3 o a 6, che se sei l'1-1 lo perdi, sei rovinato, il gol lo prendi. Poi devi avere la capacità di fare 2 o 3, prenditi le squadre che giocano a 3. Tutte quelle che sono, è chiaro che giocano squadre a 3 che sono in alto, c'è l'Inter, ci gioca la Juve, ci gioca la Roma, e lì tante volte vanno nell'1-1 i giocatori, ma vedi una cattiveria, un modo che probabilmente ancora qua non l'abbiamo, fermo restando che nelle difese a 3 moderne, come per esempio nell'Inter, uno dei due braccetti che gioca dietro te lo ritrovi davanti.
1: Bravo.
4: A fare l'uomo in più, ed è un meccanismo che lo devi lavorare, perché non puoi giocare a 3 con che poi diventi a 5 e far girare la palla bassa e non avere sbocchi in avanti. Se no lì puoi essere, fare tutto qua.
2: Lo sai che ci capisce un sacco Andrea.
1: Ma, no, ma tanto, ma tanto.
4: Ho la fortuna di
2: frequentare un maestro di calcio.
4: Non uno, ma alcuni maestri di calcio. Quindi quello comunque nell'1 contro 1, poi dopo abbiamo visto, perché a Frosinone col Frosinone è successo questo. E col Parma, per esempio, non solo. Poi è chiaro che quando giochi contro l'Autaro Martinez,
2: purtroppo lo metti ci sono anche dei problemi di, secondo me, di condizione.
1: Fammi sentire chiaro. Perché voglio sentire chiaro, perché è invasa dai messaggi, è invasa dai messaggi
0: che arrivano fino a qua. letteralmente ma volevo concludere il sondaggio da cui abbiamo aperto la puntata, questa puntata di Gradinata Nord. E allora vi leggo insomma come è andato il sondaggio, così ne chiacchierate ancora un po' e poi chiudiamo insieme questa crisi che sta vivendo la squadra, che sta vivendo il Genoa. Chi ha più colpe, ve lo ripeto, allenatore, giocatori, società o direttore sportivo? Beh, alla fine ne ha prevalso la società, 44%. Chi ha più colpe, secondo i nostri follower, secondo i nostri telespettatori, insomma, ha più colpe la società, 44%. Questo è il risultato del nostro sondaggio. Io vi do come sempre l'appuntamento prossimo mercoledì con un nuovo sondaggio, sempre qui su Gradinata Nord.
1: Ti ringrazio moltissimo Chiara per la tua preziosa collaborazione, è stata veramente molto molto molto brava. Avete visto società, però la parte tecnica, come diceva Andrea, diceva l'avvocato Rivellini, la parte tecnica è importante.

0: è importante.
1: I giocatori devono capire che la
0: i giocatori non
1: ci adesso escono loro da professionisti.
0: Questo 24%, quel 24% del sondaggio è un segnale indicativo. Vuol dire,
2: 24
0: ragazzi,
2: più 21 fa 45.
0: Ragazzi, no, bisogna metterci qualche cosa in più.
3: Perché non è che il direttore sportivo sia
2: sì,
3: la parte.
2: Ma è la situazione un po' ibrida. Diciamo, chi scende in campo nel rettangolo di gioco, quindi l'allenatore e i giocatori devono dare qualcosa.
0: Assolutamente
2: di...
0: sì. No,
3: ecco, attenzione. Una cosa che volevo dirti, anche quando prima ti dicevo, certo, dovevamo fare 3 punti, dici, non l'abbiamo fatti, di cosa stai a parlare? La prima partita, la prima ora, il Genoa ha giocato con una grinta.
0: Bellissimo.
3: Perché dopo non è più successo? Ecco. Posso perdere, ma voglio giocare con la stessa grinta. Cosa è successo? E De Rossi deve trovare la soluzione e deve ritornare.
2: Guarda,
3: la stessa
2: che
3: grinta.
2: Anche tu avevi più grinta nella prima partita. Io ti ho visto molto grintoso e nelle partite successive.
0: La
2: un po'
0: grinta
2: meno.
0: Devi tornare sicuramente la settimana prossima.
1: Ma più di una, gli anni passano, è dura.
0: La prossima settimana voglio la stessa grinta, perché adesso non ce l'ha.
1: Sono la prima, sono
0: quindi,
1: capace di tutti.
0: Ciao Franco, ciao Andrea, ciao Boccato. In regia ci sono Filippo ed Andrea. Ringrazio tantissimo la nostra Chiara, che ha dato una collaborazione eccezionale, ma ringrazio anche voi da casa, perché scrivete così tanto, ci date tanti temi di discussione, tanti temi su cui noi possiamo poi sbizzarrirci con le nostre opinioni. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
4: Più me, la bellezza ha trovato casa.
6: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con

0: Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi ha degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccia così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma 2 punti. La garanzia della prossimità, con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
0: Scusi, non voglio interromperla, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini?
2: Vabbè, allora l'hub sarebbe il centro, una casa in una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico e nelle nostre c'è, sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata, nello stesso tempo però

0: è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
2: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è. Lo accetti oltre i 10 giorni? O se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
2: credo
1: un
2: che
1: anno, sì, più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il breve,
2: no,
1: però
2: ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende, quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere alla presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
1: Con una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
2: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre

0: sempre più spesso portando in atto chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
1: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
0: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità, e la longevità chiaramente ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti, ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere...
1: Quanto chiederete di più?
0: Tanto.
1: Tanto quanto?
0: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che diciamo esula un attimino dal
1: se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e
0: non dobbiamo scoprire le carte, però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
1: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
0: Dobbiamo sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre... No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale. Nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero, e lo ringrazio perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
1: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario, direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: L'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione, poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare

0: fermare l'attività di questi ospedali a lungo termine. Dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime, di un policlinico che ha un compito importante regionale e anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla CCS, e ha al contempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare. Uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco Ramonteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io, come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili, e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli, e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi. Qualcosa si vede.
2: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
2: un
1: mi
2: concetto.
1: Dica anche lei Bucci no, non ci ha chiesto no. di fare risparmi no, perché va bene che non ve l'ha chiesto
2: assolutamente
1: però.
2: Voglio essere chiaro su un concetto, non si parla di risparmio ma si parla di impiego efficiente.

0: E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 accessi in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata. È stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di Medicina Generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità
1: sono
0: hanno rappresentato una
1: non
0: risposta.
1: Non sono scatole vuote.
0: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato, vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone. Io credo che.
1: Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OOM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
1: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che
1: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo,
2: no, ma è la verità,
1: la calamaia, la donna,
2: è la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al 1° novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente.
2: No, certo. Infatti, non, anzi, lo
1: ci rivedremo alla
2: lo saluto,
1: prossima.
2: Lo
1: salutiamo
2: saluto
1: tutti, ma ci rivedremo alla prossima.
2: E dal 1° novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: La metterla sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì, certo.
1: La mette? Così com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente.
1: Ah.
2: E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo po' me la dice? Che si è trovata? No.
2: Una modifica di questo po' gliela

0: dirò settimana prossima quando, quando si concluderà. Adesso sono soltanto
1: è ancora prematuro.
0: Una, no, no, no, ma è, non c'è nessuna, non c'è nessun
1: e quando
0: timore.
1: Arriviamo, dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
0: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni? Ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma Priore abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
0: Non lo so, non so
1: appena,
0: dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento, quale quella che stiamo vivendo, è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, pochi in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti, una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori, credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto

0: mi lasci dire un'altra cosa. Io mi auguro davvero che, se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, e che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più, magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti.
1: Ottimista, se no buon signore.
2: È perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend, avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
2: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece, nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione, e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere,

0: perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio.
1: Non solo dentro gli ospedali, ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare,
1: 30 secondi,
2: dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1 dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione, o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
2: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccola.
2: Che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
3: Direi che sono

0: Sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
0: sia il territorio. E quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse, quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per due giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per due giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
0: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento. Per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordone mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
0: Io
1: sì,
0: sono...
1: No. È vero, è giusto.
0: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
0: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema, che devo dire con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi, c'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato.

0: Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Confsalute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
1: Intanto buonasera a tutti.

Sì, e che cosa stiamo facendo in Liguria? Perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora a fare progettualità.

0: Trentino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità, noi negli ultimi due anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera, inizio della consegna per il nostro lavoro che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizi a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale. E lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario, ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre. E io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Erzelli,
0: piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Prioli, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi, insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni.

0: quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero, davvero importante.
1: E cosa ci sarà lì dentro? Quel monoblocco, non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma...
0: No, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano con planare dove avremo tutte le sale operatorie. Quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo, secondo me, molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2, 3, 4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova. Allora, intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. Uh-huh. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma patrone, non è che invece noi come regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per diciamo così il budget, per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
2: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure,
1: sì,
2: ultimo dato dice 825 euro a persona, ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,250 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
2: attenzione,
1: dice.
2: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci, dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
2: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività?

0: attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da chiamiamolo esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, ma magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, patrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire poi cosa hanno fatto.
0: Le invidio, perché io devo dire,
1: lo fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci in generale, non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, certo. Ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie patrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Intanto buonasera a tutti. Io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava
1: dell'ottimismo,
2: perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno a dei tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate.

0: Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook, trovo su una
1: poco sul Primo Canale perché non ne ha voglia.
0: Ma no,
1: mi
0: ma
1: piace
0: no,
1: più
0: non,
1: la carta
0: me,
1: stampata,
0: non me lo chiedete,
1: eh?
0: Non me lo chiedete, non lo faccio.
1: Ma allora, guardi che le cresce il naso, va la vicini, va avanti,
0: quindi,
1: andiamo
0: però,
1: avanti, che sei in ritardo.
0: Dire, ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda,
1: ha
0: stai
1: ragione,
0: lucrando, guadagni, fai, sono una merda, di discorrendo.
1: No.
0: Lo dico, ma certo che lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo. Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie, grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice: ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite: noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer. Dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono: ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione, oppure no?
2: Buonasera.
1: Perché okay, così sono stata troppo diretta?
2: No, assolutamente.
1: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto, assieme ai medici e pronto soccorso, più in difficoltà. E questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo: dai, perché non ho visto che sei in gamba, dai, non ci penseresti di venire a lavorare con noi? E ti guardano e ti dicono: no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola: complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
1: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non ve li posso dire.
1: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi
2: siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi
2: i prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire.

0: dire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: sì, sì, è vero, è vero.
0: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti
1: no,
0: di no.
1: Perché non esiste neanche questa figura del medico
0: siamo
1: di
0: nati
1: famiglia.
0: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
0: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ho sentito.
0: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa, la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500-1600 e gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: beh, però avete esperienza, quelli della vostra età,
0: intendo dire,
1: fanno,
0: certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante
0: fatta,
1: per tutta la cittadina.
0: Ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
0: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale,
1: sì,
0: un medico della ASL o che l'abbia fatto io. Lei da chi crede che vada il paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se le risponde da lei. Grazie.
0: Quindi questa è stata l'ultima tegola.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tegola.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che insomma ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una
1: ha
2: una distribuzione sul territorio importantissima. Parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2400 abitanti, quando la media europea italiana è 2008, europea 3002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG,
1: sì,
2: oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quelli veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta,
1: certo,
2: del medico,
1: certo,
2: appunto,
1: però
2: di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia,
1: sì,
2: con veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: Sì. E sappiamo quanto voi siete stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare,

0: sotto casa alla farmacia ha sicuramente
1: tutte
0: aumentato.
1: Tutte le farmacie hanno aderito, esatto. Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere la struttura
0: e
1: pubblica.
0: E anche la vicinanza a casa.
1: E anche la vicinanza. Quindi chiaramente oltre al ruolo, che l'ho detto prima, di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza. E chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi, abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale. Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
0: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Il patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
2: Intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto, devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e sui quali abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico, e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione, per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura, e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
0: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
2: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente

0: a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti di anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR. Sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla,
0: no.
1: Vediamo adesso cosa...
0: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici, lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: E quindi... Ma il vostro progetto, il suo, diciamo, progetto che è già oggi medicina del futuro a, certo, San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo, però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University Southern California, genovese, è definito il guru della

0: Longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto che questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
0: E vedremo insomma se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa, direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne, la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione, la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo diciamo messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati.

0: Questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. Per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando. L'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
0: Sì,
1: la ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma...
0: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino ad alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina del futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
0: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. E, no, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice, la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
1: Senta Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma di fatto questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattia.